0: mica con l'Università di Pavia, ma all'interno, diciamo, le attività principali sono svolte all'interno del laboratorio Arvedi di diagnostica non invasiva.
1: Che ricordiamo, un laboratorio in un museo, che è un po' una rarità. In Italia mi dicevi che è l'unico laboratorio di questo tipo,
0: esatto,
1: situato in un museo a livello nazionale.
0: Esatto.
1: E anche all'estero siamo, cioè, è abbastanza particolare, ecco, c'è il British, se non sbaglio, che
0: esatto,
1: ha qualcosa del genere.
0: Il British, il Louvre, ci sono vari esempi.
1: Insomma, parliamo
0: musei
1: di un certo,
0: certo,
1: di musei, esatto, però deve essere molto interessante anche andare al museo e in realtà andare a lavorare su qualcosa di completamente non diverso, cioè molto affine, ma un approccio molto diverso a quello che è nel tuo caso lo strumento musicale, appunto, perché ti occupi di diagnostica sugli strumenti musicali.
0: Esatto, esattamente. Esatto, tanto in Italia siamo gli unici, e c'è, diciamo, la battuta che spesso mi hanno fatto i miei superiori, che in realtà c'è un caso ai Musei Vaticani, ma i musei tipo Vaticani non sono in Italia. Quindi
1: tecnicamente no.
0: Tecnicamente tutto perfetto.
1: Quindi sì.
0: In Europa sicuramente ci sono altri esempi, ma comunque è un caso molto raro, e soprattutto è un laboratorio che è impegnato per la maggior parte nello studio degli strumenti musicali, il che è un unicum forse mondiale. L'approccio scientifico sui beni culturali per me è interessantissimo, vabbè, un po' perché me ne occupo tutti i giorni e quindi ovviamente si crea l'interesse.
1: Sì, per te è quotidiano, però insomma anche una persona che immaginiamo vede fare una radiografia a un violino particolare, quindi,
0: esatto,
1: insomma, quindi si usano un po' gli strumenti che conosciamo per la salute,
0: esatto,
1: su strumenti musicali, scritti, affreschi. So che ci sono anche altre specializzazioni del laboratorio che poi appunto su cui immagino ci siano altri ricercatori, altri progetti,
0: mm-hmm,
1: però appunto insomma fare una radiografia a uno strumento musicale non è da tutti.
0: Sì. Sì, sì, sì, infatti per questo anche il termine diagnostica, noi lo conosciamo molto bene nell'ambito della medicina, però è qualcosa che si applica un po' a qualsiasi oggetto, qualsiasi corpo, diciamo. E, nel caso dei beni culturali è molto fittante, secondo me, è proprio un termine che ci sta molto bene, anche perché spesso i nostri studi sono o per fini proprio di studio, o ai fini della conservazione, o ai fini magari di un restauro, cioè bisogna di sapere quale materiale è stato utilizzato su una pergamena, su un violino, su un affresco, come dicevi.
1: Anche perché mi dicevi che non è invasiva, quindi comunque,
0: esatto,
1: tu vai a studiare alcuni aspetti legati all'origine, alla storia, alla composizione, a come è stato trattato in questo caso un violino, uno strumento musicale, senza comprometterne, possiamo dire, la struttura,
0: l'integrità, esatto,
1: l'integrità.
0: Esatto, infatti per questo anche un pochino la similitudine alla medicina. Un po' perché in entrambi i casi c'è bisogno di non intaccare per quanto possibile quello che si sta studiando.
1: Mm-hmm.
0: E quindi il bisogno di avere delle tecniche non invasive, e nel caso degli strumenti musicali a maggior ragione, sono strumenti estremamente, cioè soprattutto gli strumenti musicali ad arco sono estremamente delicati, e quindi no, la possibilità di studiarli senza dover fare prelievi, senza dover in qualche modo intaccare, mm-hmm, questi oggetti. È interessantissimo, un po' dal punto di vista pratico, un po' dal punto di vista scientifico, anche capire,
1: certo,
0: come faccio ad ottenere delle informazioni, ad esempio una radiografia che mi permette semplicemente, appoggiando il violino su una superficie e irraggiandolo con dei raggi X, di capire cosa c'è all'interno, la presenza di chiodi, elementi strutturali particolari, ma anche tante altre tecniche che sviluppiamo, mm-hmm, cioè che sviluppiamo ma che utilizziamo, ecco.
1: Ecco, curiosità, avete trovato qualcosa di particolare nella storia del laboratorio, nella tua ricerca?
0: Allora, c'è un esempio che mi viene sempre in mente quando mi viene chiesto qualcosa di particolare, che è un violino che era stato radiografato qualche anno fa, al cui interno è stato trovato un nido di vespe. Molto sviluppato.
1: Si spera disabitato.
0: Si spera disabitato.
1: O con vespe centenarie, insomma.
0: Esatto. Comunque, esatto. E quindi si vede proprio nella radiografia Ma qualcosa che non ci aspettavamo assolutamente. Di solito si fa una radiografia, vedi i chiodi, i buchi, eventuali crepe, ogni tanto delle gallerie di tarli, mm-hmm, o di insetti che mangiano il legno. E in quel caso invece ci
1: e
0: siamo
1: i condomini
0: visti
1: di vespe non erano stati trovati.
0: Siamo trovati proprio un nido di vespe enorme.
1: In questo caso era un privato, giusto, che ti
0: sì
1: ha portato un violino.
0: Sì, e, sì.
1: Chi sono i vostri committenti di solito? Chi si rivolge a voi?
0: Allora, a noi si rivolge, diciamo, dipende un po' dal tipo di progetto. Abbiamo una parte di conto terzi, quindi una parte di privati, che ci porta i loro strumenti e ci chiede, ci fa delle domande specifiche. Un'altra collaborazione, forse la collaborazione più importante, è quella col museo, motivo per il quale noi siamo all'interno del Museo del Violino.
1: Vi occupate del patrimonio culturale
0: del museo, esatto, degli strumenti della collezione, in collaborazione col conservatore Riccardo Angeloni. Abbiamo vari progetti anche in questo momento che stanno andando avanti, e in generale l'obiettivo è quello di studiare la collezione il più possibile, cercare di dare delle riscosse,
1: scoprire di più, magari, esatto, sapere qualcosa di più su come sono stati costruiti, conservati, che tipo di utilizzo se ne è fatto, anche quando,
0: esatto,
1: sono usurati o...
0: Esatto, esatto, e anche un sacco di domande per quanto riguarda poi, ovviamente, adesso io magari nel mio progetto di dottorato mi occuperò di vernici, quindi chiaramente il mio
1: molto specifico
0: è su quello. Ma in realtà è molto importante, perché nella comunità liutaia in generale ci sono moltissime domande che riguardano quali fossero le vernici utilizzate storicamente, dal periodo stradivariano a o antecedente o posteriore, e in realtà c'è ancora tantissimo da scoprire. Ancora abbiamo qualche risposta, ma in generale
1: c'è ancora molto lavoro da fare.
0: Sì, sì, è un mondo.
1: E parlando di mondi, appunto, in un contesto in cui siamo sempre più orientati al digitale, alla dematerializzazione, alla tutto ciò che è, diciamo, artificiale e non pratico,
0: sì,
1: ancora, tra virgolette, senso e importanza occuparsi di beni culturali?
0: Allora, questa è una domanda importantissima, secondo me. Vabbè, la risposta breve è sì, assolutamente sì. È un po' perché è il mio lavoro, e quindi,
1: giustamente.
0: È molto importante, soprattutto perché siamo in quest'era, diciamo, della digitalizzazione. L'artigianato, infatti, nel nostro caso specifico si parla di beni culturali che sono strettamente legati al mondo dell'artigianato, che è qualcosa di non sostituibile. Oggi vediamo con l'intelligenza artificiale, ci facciamo varie domande di che cosa può essere sostituito, di che cosa può essere migliorato dall'intelligenza
1: artificiale.
0: Lavorerò
1: ancora 10 anni, quelle cose che ci si chiede quotidianamente.
0: Quelle, esatto, ogni mattina ci svegliamo e ci chiediamo cosa, che fine farà il mio mestiere. Però l'artigianato è qualcosa che non viene intaccato da questo, ed è importantissimo preservarlo e studiarlo e valorizzarlo. E quindi proprio in questa via il mondo delle scienze per i beni culturali penso che abbiano un ruolo importantissimo.
1: È qualcosa che avrà un futuro, nonostante il futuro sembri tecnologicamente andare da un'altra parte, ma come tu ci racconti, appunto, tutto lo sviluppo tecnologico può essere anche a favore e al servizio dei beni culturali.
0: Assolutamente, e in più l'uso delle intelligenze artificiali, comunque l'uso del machine learning, è qualcosa che per i ricercatori adesso sta diventando importantissimo, mm-hmm, non come sostituzione del ricercatore, ma proprio come un mezzo per andare a processare, per andare a interpretare una quantità enorme di dati, cosa che prima non si poteva fare, quindi è veramente un'occasione da un certo punto di vista.
1: Sì, un grosso assist, un grosso,
0: esatto,
1: aiuto.
0: Esatto, esatto, e quindi è importantissimo per me, dal mio punto di vista. Poi ovviamente ci sono mille scuole di pensiero, però utilizzare queste tecnologie, questi nuovi mezzi che abbiamo a favore non solo della scienza, ma se possibile anche del mondo dei beni culturali e del mondo dell'artigianato.
1: E anche del recupero, pensiamo appunto al famoso violino in soffitta, in cui magari gli arrivano col violino, scusi, ma è Stradivari questo? Sarebbe bello, poi ci direte anche percentuale, magari capita.
0: Ogni tanto capita, molto raramente, però è giusto, e se arriva, diciamo, una persona con un violino e ci fa delle domande, è giusto dargli delle risposte, quindi diciamo, noi siamo apertissimi.
1: E per te invece cosa sogni, che futuro ti aspetti, appunto perché mi dicevi che fai un dottorato, quindi adesso è un progetto che verrà condotto fino al termine della tua ricerca e alla, diciamo, alla, finché non completi il percorso di studi, dopodiché cosa farai?
0: Questa è una domanda.
1: $1 milione.
0: Esatto, $1 milione. Allora, intanto il mio percorso di dottorato è appena iniziato, quindi è iniziato a novembre, quindi adesso okay. Ho 3 anni davanti a me per sviluppare anche il progetto, che appunto in questi mesi sto cominciando a sviluppare per davvero. E per il mio futuro, io in questo momento, diciamo, quello che mi auspico è di continuare la carriera accademica e insomma di cercare di portare il mio lavoro a un livello molto alto scientificamente, magari anche di divulgarlo a più persone possibili, perché è un ambito, tra l'altro, che non si conosce molto, soprattutto nell'ambito dei beni culturali, cioè
1: se
0: e della liuteria.
1: Mm-hmm.
0: Esatto. Cioè, la diagnostica dei beni culturali sta cominciando a diventare un argomento conosciuto, ma nell'ambito della liuteria non così tanto, giustamente è molto specifico. E quindi quello che per ora spero per il mio futuro è di continuare quello che sto facendo e di farlo nel modo sempre più bello e creativo. E
1: quindi far ricerca, portare avanti magari altri percorsi di studio e approfondimento.
0: Esatto, esattamente. E è un po' questo, direi. Sì, sì.
1: Lo consiglieresti?
0: Allora, lo consiglierei, cioè, da un lato sì, assolutamente, perché a me piace tantissimo, quindi non mi sentirei di dire no. Mi rendo conto che la carriera accademica è un ambito un po' complesso, soprattutto in Italia, e soprattutto nel nostro ambito molto specifico, diciamo che rispetto a un normale dottorato in chimica, in cui poi si può finire, si può andare in azienda, nel nostro caso,
1: se scegli la ricerca,
0: se cerchi, esatto,
1: segui il sogno, ma potresti poi non avere
0: esattamente
1: la strada che ti aspetti a distanza di tot.
0: Esatto, quindi è comunque una scelta molto importante, bella, perché è bellissima, una volta che si è dentro è bellissimo, ogni giorno è diverso, ogni giorno scopri cose nuove, non facilissimo, ecco.
1: Quindi diciamo che, però, essendo un'eccellenza a livello nazionale, parlo di dove sei adesso, di quello che stai facendo, magari uno sguardo sull'Europa potrebbe essere una soluzione, comunque una strada.
0: Certo.
1: Ti parlavi di Parigi.
0: A
1: fuori
0: Parigi,
1: onda.
0: Esatto, Parigi è un altro centro molto importante per la liuteria anche. E c'è il Musée de la Musique, che è un museo molto importante, che si interfaccia con un laboratorio di diagnostica, tra l'altro. E certo, andare all'estero è sempre un'opzione, e penso che sia un'opzione comunque da esplorare. Poi è sempre bello ritornare al proprio, insomma, al proprio territorio, quindi cercare di riportare
1: quindi
0: la propria conoscenza.
1: Quindi andresti per tornare in questo caso?
0: Probabilmente sì, probabilmente sì.
1: Fare
0: la spola, esatto.
1: Andata e ritorno, insomma,
0: andate
1: sarà un biglietto andata e ritorno nel
0: esatto.
1: caso. Va bene, nel caso ci rivedremo qua, ci racconterai un po' come è proseguita la tua carriera, il tuo percorso e che novità ci sono, oppure appunto perché è ancora importante occuparsi di beni culturali, grazie anche a tutto l'apporto che la scienza può offrire.
0: Sì.
1: Grazie mille davvero per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Noi ci vediamo ancora su questi sgabelli con nuove storie. Trovate questa intervista su riflessimag.it, su Spotify, su YouTube e su Instagram con gli scatti di Backstage Giulia Barbieri. Grazie e alla prossima.
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere. SOS Casa. In studio Giancarla Paladini.

volte le calde pareti domestiche si trasformano in luoghi di terrore per casalinghe e casalinghi che si trovano improvvisamente alle prese con un guaio che riguarda l'impianto elettrico, quello idrico, qualche strumento che normalmente ci è amico, qualche elettrodomestico che si mette a fare le bizze. Bene, se in casa si verifica un guaio di questo genere, non allarmatevi, affrontate la situazione con calma e in futuro imparate a prevenire gli eventuali guasti. Noi proveremo a suggerirvi qualche soluzione, almeno di emergenza, in attesa che venga però il tecnico in grado di rimettere a posto le cose. Dei regali della tecnologia è stato per le donne di casa in particolare un elettrodomestico, la lavatrice, ma è anche uno degli elettrodomestici purtroppo più soggetti a guasti e quando si guasta la lavatrice sono guai. L'inconveniente che avviene più spesso è quello che vede la lavatrice perdere acqua. Vediamo qual è il pronto intervento in questa eventualità. Innanzitutto svuotate la lavatrice dell'acqua agendo sul pulsante dello scarico. Se non funziona, spegnete la lavatrice e convogliate il tubo di scarico in un secchio. Estraete il carico, stendetelo a sgocciolare e chiamate il centro assistenza. Ma se il guasto non è elettrico, idraulico o relativo all'usura delle parti in gomma, quindi verificate che il tubo di scarico non sia fessurato, l'allagamento può essere dovuto semplicemente a un uso errato. E in questo caso è necessario rileggere con grande attenzione il libretto delle istruzioni.

esiste la possibilità di prevenire questi inconvenienti. Vedremo di elencare come prevenire questi guai. Innanzitutto, asciugate la guarnizione in gomma del portello dopo l'uso. Svuotate le tasche dei capi da lavare per evitare ingorghi. Non sovraccaricate né sottocaricate la macchina per non sottoporla a prestazioni extra. I capi più piccoli, ad esempio le calze, possono a volte ostruire il filtro della pompa. Per lavarli e averli ugualmente puliti senza guai, inseriteli in appositi sacchetti di rete. Naturalmente tenete pulito il cassetto del detersivo. Polvere e pelucchi possono accumularsi provocando infatti ingorghi e allagamenti. Non dimenticate di installare il dispositivo che blocca l'immissione di acqua in caso di perdite. Naturalmente dovete pulire periodicamente il filtro, compreso quello della pompa. Ed infine, controllate che il tubo di gomma non sia piegato o schiacciato sotto la macchina oppure, peggio ancora, tagliato.

Altro degli inconvenienti che avvengono più di frequente in un'abitazione di oggi riguarda la cassetta di scarico dell'acqua del water, e molto spesso infatti non funziona. Anche in questo caso vediamo quali sono le precauzioni da prendere, ma naturalmente anche il pronto intervento. Di chiamare l'idraulico, chiudete la valvola di regolazione, sollevate il coperchio della cassetta e staccate il galleggiante. Infatti sono i detriti e ancora più spesso le incrostazioni da calcare che impediscono la chiusura comandata del galleggiante. Per rimuovere i residui dovrete utilizzare un fiammifero. Verificate che l'acqua fluisca regolarmente dalla cassetta per escludere problemi al sifone che può essere occluso da residui di eventuali tavolette rinfrescanti. Il gancio di collegamento con il pistone può essersi staccato. Ripalatelo temporaneamente con un filo di ferro curvato. Se la cassetta non scarica, la causa può essere il distacco dei collegamenti tra chiusura e comando. Basta ricollegarli. Se all'interno c'è il lungo tubicino, detto silenziatore, questo può essere stato ostruito da depositi che impediscono il ricarico e che devono essere rimossi. Siete abbastanza esperti per eseguire una riparazione definitiva, o se non individuate la causa, chiamate naturalmente l'idraulico. E naturalmente nell'attesa per la pulizia del water usate secchi di acqua, lasciate perdere la cassetta. Per prevenire questi inconvenienti dovrete sostituire le guarnizioni logore e le valvole di apertura e chiusura non appena noterete delle irregolarità di funzionamento. Per l'introduzione di tavolette deodoranti e disinfettanti nella cassetta, seguite attentamente le istruzioni.

Continuiamo il nostro discorso sull'SOS casa, ovvero come agire in attesa che arrivi il tecnico specializzato quando avvengono piccoli, grandi inconvenienti che possono riguardare il funzionamento di elettrodomestici o altre cose di casa. Uno dei guai che più di frequente ci affliggono in casa riguarda lo scarico, gli scarichi, per meglio dire, intasati. Come fare? Innanzitutto dovrete individuare quale scarico è bloccato. Se la fuoriuscita di acqua è in corrispondenza del pluviale e se ve la sentite, andate sulla gronda, sollevate la griglia a parafoglie e rimuovete i detriti. Questo vale soprattutto per coloro che abbiano delle terrazze. Spesso infatti le foglie delle piante che vengono con grande cura allevate sui terrazzi possono ostruire poi gli scarichi. Se non riuscite a liberare il pluviale e se siete molto sicuri di voi, agite dal pozzetto di ispezione alla base con il cavetto e l'asta apposita che si trova normalmente in vendita dal ferramenta. Eseguite le stesse operazioni se l'occlusione è al pozzetto. Agite poi dall'alto al basso per individuare e liberare l'ingorgo. Ma attenzione, se il canale non si libera o se avvertite odori fognari, chiamate immediatamente un muratore. Se a essere intasati sono lo scarico del lavandino o della vasca, versate, seguendo attentamente le istruzioni, gli appositi liquidi per liberare gli scarichi. Se non è sufficiente, aprite il sifone che si trova sotto il lavandino e introducete un apposito sgombratubi a molle, anche questo si acquista dal ferramenta, rigirandolo in modo che eroda l'ingorgo. Perché anche in questo caso esiste. Liberate regolarmente il canale della gronda dalle foglie e dai detriti. Non fate mai colare troppo grasso negli scarichi dei lavandini. Non gettate pannolini nel water. Raccogliete i capelli, aprite e pulite il sifone periodicamente e disinfettate. Spurgate infine lo scarico settimanalmente versando un secchio d'acqua bollente.

inconveniente che capita più di sovente di quanto non si possa credere: rimanere chiusi fuori casa. Cosa fare? Beh, ovviamente se non trovate altra soluzione chiamate un fabbro che forzi la serratura. In caso di emergenza telefonate ai vigili del fuoco. Se le chiavi sono state perse o rubate e sono identificabili, cambiate subito la serratura. È possibile purtroppo infatti che chi ritrovi le chiavi di qualcun altro abbia anche intenzione poi di fare una visita all'appartamento di questo malcapitato. Avvertite naturalmente la polizia e l'ufficio oggetti smarriti per sapere se le vostre chiavi sono poi state ritrovate. Se sapete di essere un po' smemorelli, beh, lasciate le chiavi al portiere o a un vicino di fiducia regolarmente presente. Non applicate mai l'indirizzo al mazzo di chiavi, questo per il motivo che dicevamo prima. Ed infine, se vi rubano le chiavi, sostituite immediatamente il cilindretto. Risparmierete tempo, denaro, disagi e furti. La casistica degli inconvenienti domestici prosegue con un altro dei guai più frequenti. Cosa fare infatti quando manca la corrente? Innanzitutto spegnete tutti gli apparecchi come ferri da stiro, piastre, radiatori. Aprite un interruttore della luce naturalmente, in modo da sapere subito quando comincerà l'erogazione di energia. Preferite le torce a pila alle candele, sono molto più sicure. Lasciate accesi sia il frigorifero sia il congelatore. Coprite il congelatore con coperte e, se siete presenti al momento del blackout, riempite velocemente con giornali gli spazi vuoti all'interno di esso. Se vi accorgete dell'interruzione al vostro rientro, non aprite il congelatore, che conserva la sua temperatura per almeno 24 ore. Quando poi l'energia è tornata, spegnete tutte le candele. Non aprite il congelatore per almeno 4-7 ore, affinché possa raggiungere velocemente la temperatura ottimale. Creme o gelati sciolti non vanno consumati. Lasciate invece scongelare del tutto le carni, che cucinerete e a questo punto potrete nuovamente ricongelare. Ah, tenete la pila o le candele sempre a portata di mano, perché non è bello dover inciampare nei mobili di casa all'affannosa ricerca della luce di emergenza quando quella ufficiale se n'è andata. E cosa succede quando noi usciamo di casa con una pentola che ci siamo dimenticati sul fuoco e si mette a bruciare? Se poi voi ve ne accorgete mentre siete sempre nel vostro appartamento, ma magari in un'altra stanza, attenzione, non usate mai acqua per spegnere le fiamme. Evitate quindi di toccare o spostare la pentola. Spegnete il fuoco, se l'azione non è rischiosa naturalmente, utilizzando un piccolo estintore da cucina. Quindi mettete un coperchio o un telo umido, ma non inzuppato, sulla pentola. Oppure coprite con l'eventuale coperta antifiamma, che poi sarebbe quella che si utilizza anche per lo stiro. Se vi accorgete di non riuscire a controllare la fiamma, fate uscire tutti dal locale, chiudete la porta e immediatamente telefonate ai pompieri. Una volta che siete riusciti a domare questo piccolo ma pericoloso incendio, lasciate raffreddare la pentola almeno mezz'ora all'aperto. Ventilate a lungo il locale e, se avete stipulato una polizza e avete avuto danni, rivolgetevi immediatamente alla vostra compagnia di assicurazioni. Ma occupiamoci della prevenzione, in questo caso più che mai importante. Intanto non dovete mai riempire la pentola di olio superando un terzo della sua altezza. Naturalmente non bisogna mai, o non bisognerebbe mai, lasciare la pentola incustodita. Asciugate le patate e gli altri alimenti prima di buttarli nell'olio, questo per evitare che si producano spruzzi bollenti. Usate infine sempre la stessa padella per friggere, evitando di impiegarla anche per il forno.

0: Sono sempre di più, per un riscoperto senso della casa e della famiglia, i fortunati possessori di un camino. Ma a volte il camino riserva brutte sorprese. Per esempio, potrebbe andare in fiamme. Cosa fare? Beh, naturalmente gettate acqua sul fuoco, come si dice, dunque acqua nel focolare. Ponete ripari intorno al camino e spostate oggetti e mobili dalla zona circostante. Abbandonate il locale, assicuratevi che nessuno vi resti e chiudete la porta. Anche se le fiamme sono esterne, telefonate immediatamente ai vigili del fuoco. Cosa fare dopo che il guaio è fatto? Beh, innanzitutto dovrete avvertire l'amministrazione dello stabile oppure un tecnico perché ispezioni la canna fumaria e predisponga le eventuali riparazioni necessarie. Anche in questo caso è fondamentale la prevenzione. Innanzitutto, non lasciate mai un bambino solo in un locale dove è acceso il fuoco. Mai, proprio mai, neanche per pochi minuti. Fate infine pulire il camino una volta o due l'anno, se lo usate spesso. Pericolo, pericolo, pericolo anche quando sentite odore di gas. Vuol dire che c'è in atto una fuga. In questo caso dovrete immediatamente spegnere subito, ovviamente, le fiamme vive. Non azionate interruttori elettrici, perché possono emettere scintille che provocherebbero un'esplosione. Se c'è una luce accesa, non spegnetela. Sarebbe buona norma evitare, entrando in casa, di accendere immediatamente la luce. Prima bisognerebbe stare un po' attenti e annusare, soprattutto se avete la sensazione di essere usciti lasciando aperto il gas. Altro consiglio ovvio ma importantissimo: aprite porte e finestre per fare uscire il gas e naturalmente per fare entrare l'aria fresca. Controllate che in cucina non sia rimasto aperto un rubinetto del gas non acceso e che la fiammella pilota della caldaia a gas non sia spenta. Se è tutto a posto, probabilmente c'è una fuga di gas. In questo caso chiudete la valvola del contatore e telefonate immediatamente all'agenzia che distribuisce il gas. Cosa fare dopo? Beh, innanzitutto non aprite la valvola del contatore finché il problema non è risolto, sarebbe illegale e pericoloso. I controlli per le emergenze da parte dell'azienda erogatrice, ricordatelo, sono gratuiti e garantiscono la sicurezza. Quasi sempre i piccoli problemi vengono risolti velocemente sul posto. E dedichiamoci ora alla prevenzione. Affidate montaggi e riparazioni a installatori assolutamente qualificati. Garantite ad apparecchi a gas e caldaie per riscaldamento una revisione annuale. Assicuratevi di sapere dove si trova la valvola principale per l'erogazione e come si manovra, solitamente si trova all'esterno. Se il rubinetto è bloccato, non forzatelo, ma chiamate l'azienda del gas. Cambiate il tubo di gomma del fornello ogni 2 anni. Altro inconveniente molto fastidioso soprattutto per il portafoglio: tubi gelati e spaccati. Il pronto intervento naturalmente prevede che voi chiudiate la valvola principale dell'acqua che di solito si trova sotto il lavello o all'ingresso della casa. Aprite quindi tutti i rubinetti dell'acqua fredda, il flussometro del water o il sifone dell'eventuale serbatoio di acqua. Non aprite l'acqua calda. Se il tubo di alimentazione o quello di sfiato sono turati dal gelo, lo scaldabagno può danneggiarsi. Chiudete anche l'impianto di riscaldamento e lasciate spenti eventuali scaldabagno a legna. Tenete presente che ogni tubazione gelata si può spaccare. Per gelarla non usate fiamma viva perché il calore sarebbe troppo forte. Utilizzate invece un normale asciugacapelli o l'apposita pistola termica a una certa distanza, agendo dalla base verso il rubinetto. Oppure fasciate il tubo con canovacci inzuppati di acqua calda. Successivamente chiamate un idraulico di fiducia. Sollevate moquette, tappeti e tutto ciò che rischia di essere danneggiato da un'eventuale rottura e quindi fuoriuscita di acqua dai tubi. Anche in questo caso la prevenzione è fondamentale. Assicuratevi di avere il rubinetto generale di chiusura, di sapere dove si trova e come si manovra. Se vi assentate in inverno, incaricate un vicino di controllare il funzionamento del riscaldamento, che dovrà essere regolato a bassa temperatura, oppure, meglio ancora, installate un termostato. Controllate anche lo stato delle tubazioni esterne dell'acqua. Rilevate periodicamente eventuali segni di usura su scaldabagni ad accumulo o eventuali serbatoi di acqua fredda, specialmente alle giunture. Nei giorni di gelo, aprite l'accesso al sottotetto perché vi entri aria calda dalla casa. Naturalmente bisogna sostituire rubinetti guasti. Isolate tubazioni ed eventuali vasche d'acqua esterne, lasciando libero il fondo dei serbatoi posti in alto, in modo che l'aria calda della casa possa circolare. Prima di lasciare una casa isolata in una zona fredda, ricordatevi di vuotare i tubi dell'acqua. Chiudete la valvola di adduzione generale vicino al contatore, aprite il rubinetto dell'acqua fredda che si trova nel punto più alto della casa. Se non c'è l'apposito rubinetto di svuotamento in pianto, aprite quello più basso della casa. Mettete del sale nei sifoni di lavandini e water. Svuotate quindi l'impianto esterno per l'irrigazione, aprendo il rubinetto posto in basso, altrimenti isolate il tubo sporgente. Isolate quindi tutti i tubi esterni dell'acqua con appositi manicotti in lana di roccia e l'eventuale chiusino del contatore, ancora una volta con lana di roccia o polistirolo.
1: Show him how to swing, Peggy.
2: Oh,
0: è tutto per quello che riguarda l'SOS casa. Ricordate, avrete notato, la prevenzione è fondamentale. Non sottovalutate quelli che sono gli elementi normali della nostra abitazione, per non trovarvi poi magari a dover affrontare dei guai grossi, e non soltanto da un punto di vista di disagio o economici, ma proprio per quello che riguarda la nostra sicurezza, nostra, dei nostri familiari, dei nostri ospiti.

Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere. Oggi abbiamo parlato di SOS Casa. Giancarla Palladini vi ringrazia per l'attenzione.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Se Cary Grant ebbe 5 mogli e numerosi amori, è perché il personaggio si riverberava sull'uomo, o forse perché erano tutt'uno. Il personaggio non era solo ironico e seducente, possedeva il massimo grado di ambiguità conciliabile con la simpatia, anzi poteva dare, in particolare alle spettatrici, l'impressione di un perverso che ha imparato l'uso del mondo, una versione più sofisticata dell'adorabile mascalzone. Insomma, Cary Grant fu un anticipatore, un vero esempio di modernità, un cinico di buone maniere che oggi potrebbe vantare tanti inconsapevoli seguaci, sia pure notevolmente meno dotati di stile.

Ladro, assassino, spia, perseguitato, perdigiorno, scienziato, Grant poteva portare in tutti i ruoli, dietro il sorriso e le occhiate oblique, un sentimento doppio di innocenza e colpevolezza, di scetticismo e di coinvolgimento. Come uno che prende le cose sul ridere per rendere meno noiosa l'attesa dell'inevitabile tempesta. Il suo compatriota David Niven era ironico per affettazione, per dovere inglese, lui per necessità. Per forza era amato dalle donne, come tutti i cattivi soggetti in pericolo, anzi un po' di più.

ad aggiustargli addosso il personaggio fu Hitchcock, con quella mescolanza di suspense e allusione che il maestro prediligeva. In Intrigo internazionale potrebbe essere una spia perfetta, un brillante simulatore, se non scoprissimo che non c'entra col resto della trama, che vogliono accopparlo con il nome di un altro. Grant sa trascorrere con leggerezza, rimanendo se stesso, dallo stupore alla paura. Eppure, fino alla fuga finale sul Monte Rushmore, non siamo sicuri che sia del tutto innocente. Anche l'ambiguità gli serve per far innamorare Eva Maria Sant, ma il successo non è sicuro.

Viva l'amore delle donne con scetticismo, come in Notorious, significativamente famoso per Un bacio. O con Allarmata stupefazione, come in Caccia al ladro, dove Grace Kelly, così per bene, gli dava il bacio della complicità. La passione fa la donna ladra o il ladro onesto?

Mai come con Grant, Hitchcock poté sfogare il suo piacere dell'ambiguità. Naturalmente l'attore mise di suo tutta la parte mimica e gestuale, quello schema fisionomico stabilito come un marchio di fabbrica, che piacque anche a Hawks, Cukor e Capra. In arsenico i vecchi Merletti era il nipote, provvisoriamente sano, di due ziette assassine per filantropia. Chissà cosa pensava Grant mentre si difendeva coi mezzi toni ironici. Giocava fino in fondo o si fondeva col proprio professionismo?

Lui ha spiegato che la risposta è nella sua frequentazione giovanile di acrobati e saltimbanchi, prima di arrivare tardi al cinema nel 1932. Lo aspettava una lunga serie di seduttrici da Mae West a Audrey Hepburn. Devo tutto all'acrobata Bob Pender, il modo di muovere le mani, di arrotondare gli occhi, di guardare stupito di sottecchi, quelle trovatine che i miei spettatori amano, confessò Grant. È chiaro che ironizzava anche sul suo mestiere, il massimo per un attore diventato, col consenso di tutti, un divo.

0: nostro libro è stato scritto già e che ognuno dice la sua verità.
1: Non credo nei miracoli, ma credo negli ostacoli.

0: Hai tutti gli occhi lucidi.
1: Anche tu hai gli occhi lucidi.
0: Lo so, ma a volte è proprio bello piangere.
1: È questo che ci fa sorridere, eh?
0: A te.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Fasano. Un gioco per disegnare il futuro, un luogo per contribuire a costruire un domani fatto di integrazione. A Fasano, in provincia di Brindisi, i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica sono stati investiti in un progetto che ha nel suo nome un'idea allegra e gonfia di speranza. Giochiamo al futuro. Perché nell'oratorio del Fanciullo, che da oltre mezzo secolo accoglie giovani di te, i volontari lavorano per aiutare bambini e famiglie, molte delle quali hanno radici in paesi stranieri e convivono con le difficoltà dettate dalla diffidenza. L'inclusione realizzata con il doposcuole e con i servizi di supporto e ascolto dei genitori diventa così possibile. Marzia Lillo, responsabile del progetto.
1: Il progetto offre diversi servizi e prende in considerazione proprio il nucleo familiare, quindi dopo scuola, supporto pedagogico, sportello famiglia, per provare a scommettere sui giovani e ci prendiamo cura del futuro. Anche perché qui abbiamo tanti ragazzi nati da famiglie che vengono insomma da altre nazioni e quindi sono nati qui ma fanno fatica a vivere l'inclusione e a sentirsi parte del contesto.
0: Tutti i giorni dalle 4:30 del pomeriggio i bambini sono seguiti dai volontari che li sostengono nello svolgere i compiti e che soprattutto provano a tirare fuori i loro talenti con amore e pazienza. Perché in molti casi i piccoli arrivano con bagagli culturali differenti e ascoltarli, comprenderli, può diventare difficile. L'oratorio si trasforma così nel luogo dell'incontro delle diversità. Padre Andrea Giannino, direttore dell'Oratorio del Fanciullo, e Francesco Curri, volontario.
2: Nasce come il ponte, direi io, ecco, tra la strada e la vita buona del Vangelo, dove si riesce a costruire casa insieme.
3: Le difficoltà non mancano sicuramente, ma la bellezza di questo servizio è anche poter entrare nella loro cultura, perché molti di loro sono di culture diverse, quindi è anche questa l'esperienza più bella che ci completa.
0: Ai più piccoli piace trascorrere il tempo nell'oratorio perché si studia, si impara e si cresce seguendo valori che illuminano il cammino nel diventare grandi, grazie alla presenza di chi fa loro da insegnante e diventa un angelo custode. I più piccoli incontrano impegno e gioia. Manuel e Lovers, beneficiari del progetto.
4: Mi piace tanto perché si può giocare e si può studiare e si può pure imparare l'italiano.
5: Prima ti aiutano a fare i compiti, secondo ti danno il panino con la Nutella e terzo puoi giocare a quello che vuoi.
0: L'oratorio del Fanciullo e i suoi servizi sono per Fasano un punto di riferimento da quando è nato 70 anni fa. Da allora quotidianamente abbraccia vite che altrimenti non sarebbero né comprese né scoperte e che rimarrebbero ai margini. Giochiamo al futuro è un gesto di speranza pensato per un domani che parla lingue diverse, unite però da intenti di accoglienza e integrazione. Padre Andrea Giannino, direttore dell'Oratorio del Fanciullo.
2: Ecco, a me piacerebbe che da qui uscissero persone consapevoli che la loro vita è preziosa, persone che hanno scoperto dei talenti, che hanno imparato a metterli a frutto insieme agli altri e che per questo abbiano dell'oratorio il ricordo di un luogo in cui si sono sentiti accolti e importanti per qualcuno.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio per mettere a fuoco cosa significa diventare grandi oggi in Italia, cosa pensano, sognano, chiedono, temono le nuove generazioni. E lo scenario che già intravediamo all'orizzonte, fotografato anche dalle più rilevanti indagini sociali, indica con chiarezza come in un contesto attraversato da un'instabilità profonda, il tema della speranza risuoni con speciale forza, soprattutto tra i giovani, e si esprima nella ricerca di senso, spesso in una dimensione spirituale che non disdegna la testimonianza diretta pubblica della propria fede. E così per molti ragazzi le recenti giornate mondiali della gioventù, il giubileo dei giovani, sono stati uno spartiacque tra un prima e un dopo. E il prossimo anno, dal 3 all'8 agosto 2027, migliaia di giovani da ogni parte del mondo si riuniranno per prendere parte alla prossima giornata mondiale della gioventù, dove, a quanti chilometri di distanza dall'Italia, ce lo dice chi ha rivolto loro a cuore aperto l'invito ad esserci e a metterci in gioco.
2: E la prossima giornata mondiale della gioventù tendrà luogo in Asia, sarà in Corea del Sud, in Seoul.
1: Ed è una voce che c'è cara, che ci tocca in profondità. I nostri ospiti di oggi sono due ragazzi italiani scelti dal Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile per aiutare il comitato organizzativo proprio a Seul,

0: in Corea. Tra qualche giorno partiranno per la Corea, dove resteranno per più di un anno, hanno già le valigie pronte. E dunque benvenuti a Maria Sole Maggiolo, Emanuele Francescut, che la scorsa estate, proprio di questi tempi, erano volontari per il Giubileo dei Giovani, e questi sono solo indizi per capire perché proprio loro sono stati scelti per questa responsabilità. Benvenuti Maria Sole, Emanuele.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Allora Maria Sole, parto da te. Hai 23 anni, vieni da Vicenza, frequenti il primo anno del corso di laurea magistrale in psicologia a Padova. Tu c'eri a Lisbona, lo hai raccolto personalmente quell'invito, quelle parole, e c'era anche Emanuele, l'avete raccolte quelle parole di Papa Francesco. Probabilmente vi siete detti: faremo di tutto per essere anche in Corea. Ma nessuno dei due si poteva immaginare in che veste, con quale responsabilità. Tu te l'aspettavi, Maria Sole?
1: Allora, io quando sono stata a Lisbona e il Papa Francesco proprio ha annunciato Seul, come dicevi, mi sono promessa che ci sarei stata. Ammetto che non avrei mai immaginato in questo ruolo, in realtà pensavo fare il viaggio post laurea magistrale, quindi completamente diverso dalle aspettative. Sono molto grata di poter partire con questo ruolo da volontaria a lungo termine.
0: E noi siamo felici di sentirlo. Emanuele, tu di anni ne hai 25, sei fresco di laurea in scienze della formazione, hai già una supplenza, una prima supplenza già accettata. Ti sei chiesto perché proprio io? Ti senti pronto a mettere il tuo quotidiano in stand-by per un anno?
2: Sarà un po' importante, e credo che sì, pronti forse non lo si è mai, però ecco, il cuore si prepara man mano, e le valigie, come è stato detto prima, sono pronte, quindi siamo effettivamente pronti per partire. E sarà un quotidiano diverso, un quotidiano che poi porterò nella mia vita, e quindi sicuramente siamo pronti, e come diceva anche Maria Sole, carichi.
0: Da quello che io ho capito, così anche leggendo gli appunti che mi sono stati preparati, magistralmente preparati, voi vi siete molto distinti come volontari durante il Giubileo dei Ragazzi, proprio per la vostra apertura e il vostro spirito di accoglienza nei confronti dei coetanei. E io quindi, Maria Sole, faccio un passo indietro, ma parecchio indietro, per chiederti come nasce quella fede poi che ti ha condotta ad essere volontaria al Giubileo dei Giovani, e poi che esperienza è stata quella lo scorso anno?
1: La mia fede in realtà nasce in parrocchia, in una parrocchia dove si è sempre fatti i campi scuola, e io vedevo gli educatori fare questo servizio, mettersi a servizio degli altri, sempre più felici rispetto ai ragazzi che partecipavano. Poi è nata la possibilità di entrare in Azione Cattolica, e quindi da lì nasce sempre di più il mio percorso a servizio degli altri, dall'essere segretaria di Cittadina nel SAC a sempre vari ruoli, e poi fino a essere volontaria l'anno scorso. Ed è stata un'esperienza totalizzante, perché lì ho imparato che il servizio, è vero, lo si fa anche molto per noi, ma si riceve tantissimo anche dall'altro, cose più semplici, a un sorriso a un pellegrino quando gli rispondi in modo gentile, al condividere qualche fatica con gli altri volontari, e nelle piccole cose vedi veramente gli occhi brillare di una luce nuova e di Dio.
0: Il comitato organizzatore ha già acquisito una bella risorsa di Seul, lo posso già intendere. Emanuele, ma la Corea è proprio un altro pianeta. Io leggevo, i cattolici sono l'11%, non confessionale il 50%, i buddisti il 30%, i cristiani riformati il resto, senza contare che Seul è una metropoli che proprio sfreccia fin troppo rapida lungo i binari della modernità. Insomma, ne sei spaventato? Tutti porti appunto il tuo spirito d'accoglienza e anche la tua fede, ma ti viene incontro un mondo tutto da scoprire.
2: Sarà un mondo da scoprire, perché come vi è ben detto, ci troviamo in un venendo da un paesino di 12.000 abitanti, arrivare in una metropoli così grande dove forse 12.000 persone stanno sullo stesso palazzo, e dove 12.000 persone hanno fede diversi, percorsi diversi di vita, e sarà, credo, prima di tutto un bello shock, perché è veramente un altro mondo, dalle cose quotidiane, come dicevamo prima, da come cenano, da come comunicano, da come effettivamente poi vivono quelle che sono le relazioni quotidiane.
0: Allora, noi abbiamo tante domande, cioè io ne ho diverse da farvi, voglio capire come vi organizzerete, come abiterete, come vi state preparando, ma le rinvio a dopo, perché intanto ci ascoltiamo Dreams dei Fleetwood Mac.

0: giovani,
1: giovani
0: si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Maria Sola Maggiolo e Emanuele Francescut, che sono i due ragazzi che sono stati scelti per andare a Seul un anno intero a preparare il terreno per la prossima giornata mondiale della gioventù. Allora, ci siamo proprio lasciati sul più bello, Maria Sole, perché insomma manca un anno all'arrivo di tutti i ragazzi, e voi esattamente adesso che cosa farete in questi mesi? Dove abiterete?
2: Allora, per abitare l'alloggio ci è stato detto che noi saremo in una residenza insieme a tutti gli altri volontari, quindi ci sarà anche tutto quell'aspetto di quotidianità insieme ad altre anche culture. Mentre per cosa faremo, in realtà saremo a servizio completo del comitato organizzatore locale, quindi dove ci sarà bisogno verremo inseriti nei team di lavoro. Al momento come preferenze avevamo dato io per la comunicazione, Emanuele per la logistica, poi saremo a servizio, quindi dove ci sarà bisogno verremo distribuiti e poi ci terremo il collegamento con gli italiani per garantire l'arrivo, i trasporti
1: e qui ci avviciniamo proprio ai giorni caldi. Emanuele, lo dicevo in apertura, voi appartenete alla generazione Z, che noi con questo programma stiamo appunto provando a raccontare, che è una generazione che vive, cresce dentro un contesto storico abbastanza inedito, perché è come una lunga sequenza di crisi ripetute, caratterizzata da una grande instabilità. È una generazione che cerca spazi di speranza, che ha tantissime domande di futuro. Allora io voglio chiederti, in un senso molto ampio, come ti stai preparando a questa partenza imminente, se ti interroga anche il tema di questa GMG che appunto aprirà luglio prossimo a Seul, tratto dal Vangelo di Giovanni: abbiate coraggio, io ho vinto il mondo.
3: Sicuramente questo abbiate coraggio porta con sé, per me personalmente, tanti aspetti. In quest'ultimo mese, alla fine appunto del lavoro, ho avuto modo per stare con le persone, ecco, credo che sia stato quello aspetto importante, perché effettivamente questo abbiate coraggio nasce anche dal aver coraggio di andare in un posto, in un luogo nuovo che non è casa ad ora, ma che appunto si riempirà di tanti aspetti, tante relazioni che scoprirò. E quindi ecco, è importante questo abbiate coraggio di dire parti e vai, e lo testimonio il fatto che anche in questo momento sono via e mi sto dedicando a quello che effettivamente è per me importante, e quindi anche nel servizio ai più piccoli. E quindi ecco, ti aspetti qua.
1: Bello, bello, bello.
3: Dare il tempo.
1: Senti, Maria Sole, ma la vostra famiglia, i vostri amici, quando avete comunicato, insomma, intanto che c'era questa proposta, ma poi che avevate soprattutto intenzione di accettarla, che hanno detto: non hai paura della nostalgia un po'? Perché un anno è lungo, poi un luogo così diverso.
2: Allora, la mia famiglia, devo dire che su questo è stata fin da subito orgogliosa e mi ha supportato. Quasi sembrava più assurdo che io dicessi di no.
1: Non
2: sì,
1: lo potevi fare, non avresti potuto fare.
2: Esatto. Mi avevo detto: se trovi un motivo per dire di no, parliamone, piuttosto che dire se trovi motivi per dire di sì. E gli amici, dipende un po', chi magari aveva più un'esperienza di fede, capiva anche la missione, la scelta. Magari chi è un po' più lontano lo vedeva proprio come un'opportunità della vita che non si poteva perdere assolutamente. Quindi sì, è stato quel momento di shock, perché ogni volta che lo si dice c'è un momento di cosa, scusa, però poi gli spieghi e diventa così grande come occasione che nessuno mi ha detto perché lo stai facendo, ma tu ci vai assolutamente, non te lo devi perdere. Quindi da questo punto di vista il supporto e il tifo è veramente tanto.
1: Emanuele, mi ispiro a quello che ci ha appena detto Maria Sole, ma se qualcuno te la fa quella domanda secca, in conclusione ti chiede: perché parti? Che cosa rispondi?
3: Ci stavo pensando proprio prima e anche ieri, essendo su un po' a scuola ora, e ci ricordavamo qual è... Sì, con i bimbi tra i 6 e i 12 anni e tra educatori ci ricordavamo proprio il fatto di ricordarci qual è il nostro obiettivo, perché quando ho chiamato mia mamma per comunicargli questa questa proposta e lei mi ha ricordato due cose. La prima, che c'è sempre qualcuno da lassù che ti pensa, che è mio papà, e poi ma anche questa fede che mi ha trasmesso la mia famiglia, a ricordarmi che c'è qualcosa di più grande per cui stiamo compiendo le nostre azioni, che sono le azioni più quotidiane, al prendere la valigia e andare dall'altra parte del mondo. Quindi ecco, sicuramente lo sento come una guida profonda dentro il cuore in questo momento.
1: Allora, io vi ringrazio, ragazzi, ringrazio Maria Sole Maggiolo, Emanuele Francescut. Ragazzi, buon viaggio, buon tutto, tanto non vi perdiamo di vista, perché insomma qui proseguono le trasmissioni radio, quelle televisive, e la GMG dovrà cominciare, quindi insomma vi ritroveremo. E ringrazio chi ci sta seguendo, ringrazio Stefano Sciurpi in regia, Giacomo Di Fruscolo per la sua preziosa collaborazione, ringrazio un'autentica rappresentante della generazione Z, Elisa Mazzella, che ci sta aiutando con la scelta dei brani, e vi do appuntamento alla prossima tappa del nostro viaggio tra i giovani.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facundo.

0: Sol, Sul. Un programma di Monica Mondo. Sol, Sul.
1: Daniela Fumarola, ancora una donna alla guida della CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, segretaria generale della CISL, tarantina, ha cominciato occupandosi dei braccianti, dei diritti dei braccianti.
2: Sì, ho cominciato con i braccianti agricoli e le braccianti agricole, perché nel settore agricolo tradizionale sono tantissime le donne che lavoravano e continuano a lavorare. L'ho fatto perché siamo state educate, parlo per me e anche per le mie sorelle, dalla nostra famiglia a mettersi al servizio degli altri, cercare di dare un contributo il più possibile attivo nei confronti delle persone che magari avevano qualche difficoltà, e quindi la mia passione per il sindacato nasce soprattutto da questa. Poi scegliere la CISL perché avevo un'assonanza rispetto ai valori fondativi, la centralità della persona.
1: Corre voce che lei abbia iniziato un certo impegno politico, perché la politica non è solo i partiti, molto molto tempo prima. Pare che da piccolina andasse a volantinare per la DC, è vero?
2: Sì, è vero, perché i miei genitori, oltre a ritrovarsi nei valori del cattolicesimo riformista, avevano amici che erano impegnati allora nella DC, e quindi noi, mia sorella, quella più grande di me, andavamo a fare sì questo volantinaggio, piegavamo i talloncini che si usavano in quegli
1: santini,
2: anni.
1: Si dice.
2: Santini, sì, sì. Da noi si chiamavano i talloncini, quindi respiravo anche quel clima, cercavo di capire che cosa realmente si facesse. E se posso dire, intorno ai 10 anni io conoscevo la composizione del governo, conoscevo i nomi di tutti i ministri, perché mi appassionava molto quel tipo di impegno, ma appunto perché cercavo di capire quanto poi effettivamente si facesse per le persone.
1: Perché la politica è una forma di carità, la più alta forma di carità, diceva qualcuno, e quindi anche il sindacato è politica o fa politica?
2: Il sindacato fa politica sindacale, ed è giusto che sia così, perché per poter dare le risposte alle persone che noi rappresentiamo, ma non soltanto a loro, noi dobbiamo svolgere questo tipo di ruolo, interfacciarci con la politica, interfacciarci con le istituzioni, quali che siano, sia nell'uno che nell'altro caso, quindi trovare strade di confronto che appunto possano portarci a realizzare gli obiettivi che noi ci prefiggiamo e che possano poi diventare risposte.
1: Questa strategia, che anche storica, ci torniamo tra un attimo. Mi dica intanto, il sindacato vive, cioè rispetto a quando lei era ragazzina, immagino ci fosse il fervore, che credo nasca anche da un impegno nel volontariato a livello personale, no?
2: Sì.
1: Il fervore di poter appunto fare qualcosa per gli altri, impegnandosi attivamente in un'istituzione. Oggi i giovani hanno lo stesso attaccamento, la stessa passione, lo stesso interesse, si iscrivono?
2: Allora, la nostra esperienza ci dice di sì. Negli ultimi 3 anni noi abbiamo aumentato il numero dei nostri associati tra i lavoratori attivi e le lavoratrici attive di 172.000 unità. Di questi noi abbiamo almeno il 30% di under 35, quindi significa che i giovani ci scelgono perché probabilmente, anzi io dico sicuramente, hanno compreso qual è la nostra linea di azione, quali sono le nostre scelte, quali sono i nostri valori di riferimento. Più in generale, io proprio in queste ultime settimane ho incontrato tantissimi giovani, circa 500 in diverse circostanze, hanno necessità di scoprirci, cioè coloro che non scelgono, non hanno scelto noi o magari non hanno scelto neanche le altre sigle, non lo fanno perché non sono interessati, perché probabilmente non conoscono fino in fondo che cosa noi effettivamente siamo.
1: Si parla sempre della mancanza di corpi intermedi, no? L'individualismo dominante, anche il relativismo, portano spesso anche i singoli, i giovani soprattutto, a chiudersi, no? Isolarsi in una bolla.
2: Sì, e questo è assolutamente sbagliato. Noi dobbiamo, io dico sempre, noi non dobbiamo parlare dei giovani, dobbiamo permettere ai giovani di poter parlare, di potersi esprimere, e noi dobbiamo consegnare loro degli spazi, ma degli spazi concreti, perché altrimenti diventa un qualcosa che si fa perché lo si deve fare.
1: Cosa chiedono soprattutto i giovani, i più giovani che si fidano del sindacato?
2: Ma intanto di interpretare di più e meglio il modo di pensare il lavoro oggi, che non è una cosa banale.
1: Vogliono qualità.
2: Vogliono qualità, hanno bisogno di rendere il lavoro un pezzo della loro vita, non la loro vita. Ai nostri tempi noi sceglievamo di lavorare e lo facevamo come impegno totalizzante. Invece loro no, loro vogliono che il lavoro sia una parte insieme al proprio tempo libero, ai propri hobby, vogliono vivere. Con il lavoro, attraverso il lavoro, ma non solo con il lavoro.
1: E beh, questo è bello, no? Esigenza piena,
2: certo,
1: di umanità.
2: Assolutamente.
1: Senta,
2: sì.
1: Le giovani sappiamo anche a cosa guardano, e le piazze oggi sono piene e si infiammano per Gaza. Voi come CISL avete scelto di fare una raccolta fondi?
2: Sì, noi abbiamo scelto di non incendiare. Di non incendiare, ma di costruire un percorso che possa poggiare su basi concrete. Abbiamo condannato questo massacro, abbiamo condannato la guerra in Ucraina, abbiamo condannato tutte le guerre, perché ecco, ci tengo a dire che guai a immaginare di concentrarsi soltanto su un conflitto. Noi abbiamo ancora alle nostre porte la guerra in Ucraina, che è un'ulteriore strage di persone, un massacro di persone che meritano invece di poter vivere la propria vita in un paese democratico. Così come per Gaza, noi abbiamo condannato gli attacchi di Israele, abbiamo condannato Hamas.
1: Sì, ma condannare è anche facile, poi?
2: Ma poi ci siamo detti, cosa possiamo fare concretamente noi? E l'unico modo che abbiamo pensato è quello di mandare degli aiuti concreti alle persone, e farlo attraverso istituzioni. Abbiamo scelto la Croce Rossa, sapendo che Croce Rossa ha dei progetti in piedi, e quindi stiamo continuando a raccogliere fondi da consegnare al più presto alla Croce Rossa, perché poi possa effettivamente consegnare, portare.
1: Sperando che gliele lasciano consegnare.
2: Sperando sì.
1: Sperando che magari questo massacro finisca prima e che le consegne ne possano arrivare per un tempo di pace. In genere comunque voi come CISL non siete per la piazza sempre e comunque, no? Ma il riformismo a cui faceva riferimento prima, chiede i famosi tavoli, cioè l'incontro, il dialogo, eccetera. Ecco, questo è proprio, fa parte della storia della CISL.
2: Sì, siamo noi, nel nostro DNA, ricercare sempre il confronto, cercare di arrivare al conflitto quando ormai il confronto si è esaurito, quando non riusciamo ad averlo. Parla la nostra storia, parla anche la nostra storia recente. Siamo andati in piazza per i lavoratori metalmeccanici, per i lavoratori dell'appalto della metalmeccanica, quindi non abbiamo abbandonato il conflitto, ma pensiamo che a maggior ragione in questo tempo così complesso sia fondamentale invece cercare quei luoghi di confronto, portare le nostre proposte, le nostre idee, e portare a casa il miglior risultato possibile in questo momento.
1: L'unità sindacale? È un fine o un mezzo?
2: Ma sicuramente è un mezzo, come il sindacato è un mezzo per tutelare lavoratori e pensionati. Anche su questo noi non abbiamo assolutamente nessuna preclusione. Quello che ci ha separati dai nostri colleghi di CGIL e UIL sono stati merito e metodo. Noi pensiamo, per esempio, di non proclamare scioperi preventivi. Noi pensiamo di guardare nei documenti, studiarli, approfondirli, fare le nostre proposte, e soltanto dopo aver visto che non ci sono margini per poter portare a casa quei risultati auspicabili, allora si va in piazza. Ma non è una pregiudiziale, assolutamente. Ci distingue il modo di essere, di fare il sindacato. Noi
1: Tutto questo non sempre è stato capito, e non soltanto in questo suo tempo e per il suo incarico, ma anche in anni passati. In particolare oggi però la critica nei confronti di una esagerata sintonia, qualcuno addirittura parla di collateralismo alla maggioranza di governo, è molto forte.
2: Ma credo che lo facciano assolutamente in modo strumentale. Chi lo fa è perché pensa di doverci collocare, incasellare da qualche parte. Io dico sempre che noi siamo autonomi, siamo molto gelosi della nostra autonomia e continueremo ad essere gelosi della nostra autonomia. Cercare tavoli di confronto lo si fa con chi c'è. Oggi c'è il governo di centrodestra, negli anni passati c'erano governi diversi. Noi abbiamo sempre cercato di perseguire quella strada, per cui non ci sentiamo incasellati né a destra né a sinistra, rimandiamo e rispediamo al mittente chi invece pensa di poterlo fare. Gli uomini e le donne della CISL sono uomini e donne liberi, che possono e scelgono di votare chi vogliono, ma sanno perfettamente, ci consegnano un mandato, e poi noi abbiamo fatto da poco, abbiamo celebrato il nostro congresso, che credo sia abbia dato quella certezza rispetto ad una condivisione di una linea fatta sul merito delle questioni. Quindi gli uomini e le donne della CISL ci danno un mandato a ragionare di quei contenuti, di quelle rivendicazioni, di quegli obiettivi con chi c'è. Noi parliamo con chi c'è di fronte, parliamo con chi c'è ai nostri lati.
1: E cosa chiedete alla maggioranza di governo nella prossima manovra?
2: Ma intanto un'attenzione alla persona, cioè la manovra deve essere caratterizzata dalla centralità della persona, che per noi ha un valore altissimo, e questo significa intanto dare delle risposte al ceto medio che non è riuscito ad averle nella precedente legge di bilancio, perché come sappiamo aveva delle risorse, non c'erano molte risorse a disposizione.
1: Il legacy Covid e il reddito di cittadinanza.
2: Era zavorrata anche dal 110 e quindi dovevamo fare i conti con quello che c'era, e quindi abbiamo condiviso la scelta di dare delle risposte ai ceti medio-bassi. Ora tocca al ceto medio, e quindi chiediamo una riduzione, l'accorpamento dell'aliquota dal 35 al 32% dell'IRPEF fino a 60.000 euro di reddito. Chiediamo attenzioni rispetto alla famiglia, alle donne e ai giovani. Chiediamo di defiscalizzare la tredicesima. Pensiamo che sia arrivato il momento di individuare un fondo di perequazione per i lavoratori che degli enti locali, sia dei comuni che delle province, che a differenza degli altri dei colleghi della pubblica amministrazione hanno dei salari bassi. Quindi abbiamo, ripeto, tanto ancora da conquistare facendo i conti con quello che c'è a disposizione.
1: E in questo anche in un dialogo che voi chiamate patto di responsabilità con Confindustria, giusto?
2: Sì, Confindustria lo definisce un accordo triennale rispetto alle politiche industriali. Noi diciamo che condividiamo questa scelta, ma le politiche industriali secondo noi devono far parte di un accordo più ampio, che può partire dai temi del lavoro, passando per le politiche industriali, passando per la riforma del fisco, della previdenza, della sanità, del welfare. Quindi il patto della responsabilità ancora una volta deve vedere in campo le forze riformiste, cioè coloro che vogliono raggiungere degli obiettivi mettendo da parte magari i propri particolarismi.
1: Senta, segretaria, lei quando è stata eletta in un'intervista mi ha colpito perché ha sottolineato la differenza tra lo statuto della persona nel mondo del lavoro rispetto allo statuto dei lavoratori. Me la spiega questa differenza?
2: Sì.
1: Mi sembra importante.
2: Noi pensiamo che la legge 300, quindi lo statuto dei lavoratori, debba essere contestualizzato a questo tempo che viviamo. Il mercato del lavoro è cambiato tantissimo, per cui noi pensiamo che attualizzarlo significa spostare le tutele dal posto di lavoro alla persona. Quando noi diciamo lo statuto della persona nel mercato del lavoro, lo immaginiamo come uno zainetto. A me piace raccontarlo sempre così. In questo zainetto che ogni lavoratore e ogni lavoratrice deve avere, sia che sia già nel mercato del lavoro, ma anche per chi vuole entrare, ci devono essere delle componenti chiare. La formazione come diritto soggettivo universale, cioè il lavoratore e la lavoratrice devono poter avere percorsi di formazione duraturi nell'arco della loro vita lavorativa. Ci devono essere politiche attive, sostegno al reddito, ci devono essere ammortizzatori sociali universali. E poi ci deve essere un ulteriore elemento, ovvero legare il mondo del lavoro alla filiera dell'istruzione, quindi un collegamento che metta nella condizione gli studenti di poter scegliere cosa effettivamente sia giusto fare e come poter entrare nel mercato del lavoro, quindi orientamento, ITS, bilateralità, quindi strumenti che facilitino quell'incontro domanda-offerta che in tanti casi oggi invece non vediamo realizzata.
1: E tuttavia i dati ci dicono, e qui qualcuno potrebbe dire non ci fidiamo dei dati, però insomma sono raccolti da enti diversi, che l'occupazione è aumentata e in aumento, e i dati sono positivi soprattutto nel mezzogiorno. Le criticità maggiori riguardano, tanto per cambiare, come sempre le donne, soprattutto sì. Le donne madri?
2: Sì, assolutamente sì, perché nonostante ci sia un trend positivo di crescita dell'occupazione sul piano più generale, le donne ancora restano fuori per una scelta personale, perché scelgono la genitorialità piuttosto che la realizzazione anche del proprio progetto professionale, perché purtroppo coloro che entrano nel mercato del lavoro poi rischiano di non rimanerci perché devono conciliare. E allora invece noi diciamo che bisogna incentivare l'occupazione delle donne, perché le donne che lavorano incrementano anche il PIL, e questo chissà quanto serve al nostro paese, ma serve soprattutto dare un'ulteriore risposta al problema che
1: della denatalità.
2: Le donne devono essere libere di poter scegliere se mettere al mondo i figli, ma quando lo fanno non devono poter rinunciare alla propria aspirazione professionale. Purtroppo una donna su 5 ancora lo fa dopo la nascita del primo figlio, e questo è sbagliato. E allora significa attraverso la contrattazione di secondo livello, quindi aziendale e territoriale, trovare strumenti che incentivino il welfare per far permanere le donne nel mercato del lavoro, ma significa anche che fuori, attraverso una contrattazione sociale con gli enti locali, si devono individuare quei servizi a supporto della donna, della genitorialità, per evitare appunto che si continui a restare
1: fuori.
2: Sì,
1: c'è anche un tema culturale, quindi educativo, no? Per cui è stato anche narrato che avere un figlio ti blocca, ti frena, e questa narrazione è diventata senso comune, mainstream, per cui tante ragazze che spostano l'età della prima gravidanza eventualmente in un tempo in cui poi l'orologio biologico ti dice di no, in parte perché nel mondo del lavoro hanno delle pressioni e in parte perché c'è un clima che ti porta a pensare che devi realizzarti prima nel lavoro, no?
2: Ma se si creano quelle condizioni a cui facevo riferimento prima, questo clima si smonta. Il clima è dettato anche dalle condizioni oggettive nelle quali le donne
1: si ritrovano. C'è un paese che è via da modello da questo punto di vista?
2: Beh, la Svezia ha una forma di welfare molto avanzato, noi abbiamo studiato anche questo modello, ma poi molto semplicemente si tratta di non appaltare alle donne la crescita dei figli, perché è chiaro che le donne devono metterle al mondo, meno male, ma non è un appalto che deve essere consegnato a loro. Ecco perché noi parliamo di genitorialità, quindi di corresponsabilità dell'uomo e della donna a crescere i propri figli. E poi c'è l'intervento di servizi a supporto, che purtroppo langue. Se pensiamo agli asili nido, quanto sono pochi e quanto sono inaccessibili a tutte le donne.
1: Chiudono persino quelli delle suore ormai. Visto il calo delle vocazioni. Senta, a proposito di rapporto con il mondo cattolico, che dialogo c'è con la Chiesa cattolica? C'è stato, no? Dall'inizio e sempre.
2: Beh, noi ci ispiriamo alla dottrina sociale,
1: esatto,
2: della Chiesa,
1: esatto.
2: Anche la scelta del nuovo Papa di chiamarsi Leone XIV, a noi ha riportato immediatamente alla mente Leone XIII con la Rerum Novarum, quindi Noi abbiamo profonde radici nei contenuti della dottrina sociale. Noi dialoghiamo con la Chiesa in maniera molto, molto tranquilla, rispettiamo le diverse sensibilità che sono presenti nella nostra organizzazione.
1: E nella Chiesa anche.
2: E nella Chiesa, però io penso che i contenuti delle encicliche sociali siano universali. E
1: siano un punto di riferimento fermo.
2: Sì, secondo me anche a chi non si ispira a questi valori, a chi non è cristiano, ma magari
1: perché
2: sposa
1: il
2: altre
1: tema
2: religioni.
1: È la persona,
2: sì.
1: Quindi non è una questione di fede, è una
2: Infatti.
1: Questione di dare dignità e valore all'umano.
2: Sì, sì, assolutamente sì. E aggiungo essere coerenti, perché non basta professarsi cristiani o altro, ma bisogna essere coerenti con i valori ai quali ci si ispira.
1: Senta un po', sì, qualcuno diceva testimoniate anche con le parole se serve, ma soprattutto con la vita. Ma a proposito di vita, gliel'hanno chiesto in tanti, lei non ha una famiglia sua, non è sposata, non ha figli, è una scelta?
2: È una scelta dolorosa. Perché credo che ad ogni donna, nella mente di ogni donna ci sia un momento nel quale pensi ai figli.
1: Però non è stata costretta, no?
2: Rispetto
1: a quello che dicevamo prima.
2: No, okay. Assolutamente no. È stata una scelta perché già in quegli anni, sono 38 anni di militanza nella CISL, era complicato poter conciliare. E con il tipo di vita che noi conduciamo sarebbe stato quasi impossibile. Io ammiro tantissimo le mie colleghe, le donne che riescono a farlo. Ho scelto così perché pensavo di non potercela fare ed è per questo che dico mai bisogna invece trovarsi di fronte a questo tipo di scelta.
1: E la sua famiglia d'origine, i suoi genitori, le sue sorelle, quante sorelle ha?
2: Ne ho due, siamo in tre.
1: Due sorelle.
2: Sì, sì.
1: E che pensano del suo lavoro?
2: Beh, all'inizio
1: della sua visibilità sono anche un po' preoccupate magari o no?
2: Ma all'inizio erano un po' preoccupati perché anche il mio papà che poi è mancato, però mi hanno sempre detto che avrei dovuto scegliere quello che io pensavo di poter fare al meglio e sapendo che il mio desiderio era quello di essere al servizio delle persone, quindi hanno condiviso questa scelta, mi hanno molto supportata, mi hanno molto aiutata anche nei momenti quelli più difficili. Oggi sono orgogliosi. La mamma dice: hai fatto solo il tuo dovere,
1: ecco.
2: Perché siamo state educate che, insomma, bisognava mettere la testa al lavoro, cioè fare il proprio dovere ed essere un po' misurate rispetto all'esuberanza o così.
1: Vabbè, questo aiuta anche a rimanere umili, no?
2: Assolutamente.
1: Senta,
2: sì.
1: Ma lei diceva prima che giustamente i nostri figli, i nostri giovani vogliono la qualità e vogliono poter conciliare, come sarebbe assolutamente ovvio e naturale, il mondo del lavoro con il mondo degli affetti, delle amicizie, dello sport, del tempo libero. Ma lei tempo libero non ce l'avrà, o sì?
2: Ma un tempo ce l'avevo.
1: Non va bene,
2: ho fatto
1: però.
2: Nuoto per tantissimi anni a livello agonistico. Nel tempo libero che cerco di ritagliarmi, perché io dico sempre che non si può essere sempre un ruolo. Bisogna essere persone che esercitano un ruolo.
1: Si può essere anche persone nel posto del lavoro, no?
2: Assolutamente.
1: Tempo libero,
2: sì.
1: Di un caffè, di una chiacchierata.
2: Assolutamente sì. Quindi persone sempre, persone umili, semplici. Io cerco il più possibile di immedesimarmi in chi c'è di fronte a me e quindi nel mio tempo libero magari guardo quello che guardo in TV, quello che guardano anche le altre persone, perché mi piace mantenere un minimo di rapporto
1: con la realtà.
2: Sì, con la realtà.
1: Poi resta una donna del sud, qualche bel tuffo al mare, la sua Puglia, qualche passeggiata.
2: Insomma, quella un po' meno, però sì, il mare mi manca molto.
1: Cosa vuol dire essere una donna del sud?
2: Essere una donna coraggiosa è una donna che non deve mai mollare e che è certa di potercela fare in qualunque dimensione, però ecco, di dover dimostrare a maggior ragione, lo fanno già le donne in generale, ma essere donna del sud bisogna dimostrare due volte di più e non sentirsi dire: ah, però hai visto come sei.
1: Una canzone che ama e che la racconta in questo tempo.
2: Allora, a me piacciono molto i cantautori, Anche se la cantante che io adoro è Mina, e la canzone che mi piace di più è Insieme.
1: Beh, allora dovrebbe essere il manifesto, la sigla. Proviamo a chiederglielo. È molto attiva, magari ci pensa. Grazie.
2: Grazie, grazie, grazie a voi. Davvero. Grazie.

Yeah.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal Cantico dei Cantici. Così dice la sposa. Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e ciò che le aveva detto.
3: Maria soffre doppiamente. Anzitutto per la morte di Gesù e poi per l'inspiegabile scomparsa del suo corpo. E mentre sta china viso alla tomba, con gli occhi pieni di lacrime, che Dio la sorprende della maniera più inaspettata. Scopre l'avvenimento più sconvolgente della storia umana quando finalmente viene chiamata per nome: Maria. Com'è bello pensare che la prima apparizione del risorto, secondo i Vangeli, sia avvenuta in un modo così personale, che c'è qualcuno che ci conosce, che vede la nostra sofferenza e delusione e che si commuove per noi e ci chiama per nome. È una legge che troviamo scolpita in molte pagine del Vangelo. Intorno a Gesù ci sono tante persone che cercano Dio, ma la realtà più prodigiosa è che molto prima c'è anzitutto Dio che si preoccupa per la nostra vita, che la vuole risollevare, e per fare questo ci chiama per nome, riconoscendo il volto personale di ciascuno. Ogni uomo è una storia di amore che Dio scrive su questa terra.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

I benedetti del Padre mio, di cui parla il Vangelo di Matteo, non sono i cristiani in quanto tali, non sono gli appartenenti a un gruppo religioso specifico. I benedetti sono tutti coloro che scelgono la via dell'umano compiuto, la via della trasfigurazione interiore. La salvezza non è un premio ultraterreno, non è il biglietto per il paradiso. La salvezza è il compimento dell'umano, l'emergere della nostra forma più vera. Chiunque viva un processo di umanizzazione, chiunque apprenda l'arte di diventare se stesso fino in fondo, con autenticità, con umiltà, con amore, sta già camminando nella via della salvezza. Gesù è il primo a percorrere questa via in modo radicale. Non ha saltato l'umano, l'ha attraversato fino in fondo. Si è trasfigurato nel suo stesso essere uomo, al punto da poter dire: chi vede me, vede il Padre. In lui l'umano è diventato trasparente, diafano, ha lasciato filtrare il mistero. E quella stessa via è la nostra vocazione. La vita ci è data perché diventiamo Cristo, o se vogliamo, cristici, cioè pienamente, eminentemente umani. Così umani da essere divini, così umani che qualcuno, guardandoci negli occhi, possa dire: sei talmente umano da essere trasparente, e nel tuo essere diafano si intravede il mistero. Diventare diafani, ecco il compito spirituale. Lasciare andare l'io e il mio, sciogliere l'ego, spogliarsi dei titoli e delle difese, fino a permettere al mistero di trapelare attraverso le nostre ferite, i nostri gesti, la nostra voce. Per questo si afferma che Gesù è il Cristo. Ma il Cristo non si esaurisce in Gesù. È come un principio dinamico, un lievito, una forma dell'essere che attende di compiersi pienamente in ciascuno di noi. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Una scelta sorprendente, quasi incomprensibile per le nostre logiche. Gesù non affida la sua eredità al più brillante, né al più coerente, né al più coraggioso. Non la consegna al discepolo migliore, ma la affida a uno come Pietro, impulsivo, instabile, fragile. Poco prima, durante la tempesta sul lago, Pietro si era guadagnato il titolo di uomo di poca fede, uno che cammina due passi sull'acqua e subito affonda. E appena dopo aver ricevuto la promessa, quella parola che lo rende roccia, viene chiamato Satana. Leggiamo nel Vangelo di Matteo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Eppure, a questo uomo incoerente, fragile, contraddittorio, proprio a lui viene affidata la custodia della comunità. La logica di Gesù è un'altra. Non sceglie i perfetti, sceglie i trasformabili. E Pietro sarà trasformato, perché, come scrive Paolo, dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Se la grazia è sovrabbondanza, deve essere versata proprio lì dove l'umano è più ferito, incoerente, contraddittorio. Pietro diventa allora il luogo simbolico in cui questa logica divina si rende visibile. La sua parabola è impressionante. Ha avuto l'intuizione più alta. Tu sei il Cristo, sei il Figlio di Dio. Ha pronunciato la promessa più solenne: io non ti tradirò mai, io darò la vita per te. Eppure, nell'ora decisiva, quando Gesù è trascinato davanti a Caifa, proprio lui,
quello che si vantava di essere disposto a morire, cede alla paura. Si scalda al fuoco dei nemici, si confonde tra la folla e, interpellato più volte, finisce per rinnegare: non conosco quell'uomo. L'Evangelista Luca racconta così quel momento. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. È un passaggio di struggente bellezza. Non c'è una parola di rimprovero, nessun "te l'avevo detto". C'è solo uno sguardo. I padri della Chiesa amavano dire che in quel preciso istante Pietro è stato battezzato, immerso in uno sguardo che non condanna, ma svela, che non distrugge, ma rigenera. È rinato lì, tra quello sguardo e quelle lacrime. In quello sguardo Pietro capisce di essere stato perdonato, capisce che il suo fallimento non è l'ultima parola su di lui. E allora emerge il motivo profondo della sua scelta. Pietro non è stato scelto perché fosse il migliore, il più saldo, il più coerente. È stato scelto per diventare testimone dell'amore. Potremmo dire così: Pietro è il peggio messo alla guida per ricordare a tutti che nessuno è escluso. Proprio perché ha toccato il fondo della propria meschinità, proprio perché ha conosciuto l'abisso del tradimento, può dire al mondo: io sono stato amato così. Questo è il vero primato petrino, non un primato di potere, ma di misericordia sperimentata, non un privilegio, ma una responsabilità di testimonianza. La Chiesa, a partire da lui, avrebbe dovuto essere anzitutto questo: memoria vivente d'un amore che non si arrende di fronte al peccato, ma lo attraversa, lo risana, lo trasforma. Amore ricevuto, amore donato, amore accolto nel punto più basso, nel rinnegamento, nella paura, nella viltà, e restituito come capacità di rialzare altri. È come se il risorto dicesse a Pietro: sei semplicemente umano, e proprio così io ti recupero, ti risano, ti guarisco le ferite, perché tu ora vada nel mondo a fare lo stesso, a perdonare, a fasciare le piaghe, a ricucire le meschinità e le cadute degli altri.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma
2: ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Riservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci,
1: legge, governa
0: a me che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne, per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Grazie, o Signore, per i pensieri che mi hai mandato, per le parole che mi hai fatto dire, per la forza che mi hai donato, per la messa che mi hai fatto celebrare, per il conforto che mi hai fatto dare.

0: Celebriamo la festa di Santa Maria Maddalena, Maria di Magdala, guarita da Gesù e tra le donne che lo servono durante il suo ministero. Sale con lui a Gerusalemme ed è presente sotto la croce e al momento della sua sepoltura. Il mattino dopo il sabato, mentre sostava in lacrime presso il sepolcro vuoto, fu visitata da lui, che la incaricò di andare dai discepoli a portare l'annuncio della sua risurrezione, con le parole solenne: «Vada ai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». La sua memoria è indicata il 22 luglio nel martirologio di Beda. Papa Francesco ha elevato la memoria al grado di festa il 3 giugno 2016 per sottolinearne il singolare ruolo di prima testimone della risurrezione e di apostola degli apostoli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi peccatori. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annuncio della gioia pasquale. Fa che, per il suo esempio e la sua intercessione, proclamiamo al mondo il Signore risorto, per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, l'amore del Cristo ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
4: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
3: O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia, Desidera te la mia carne in terra arida, assetata, senza acqua.
2: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
3: Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode.
2: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
3: Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
2: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
3: Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.
2: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.

Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via, la tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. Ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Parola del Signore. Amen.

Questo brano di Vangelo avrebbe bisogno di una meditazione un po' più approfondita e più lunga, ma cerchiamo di dare quegli spunti di meditazione che possono servire in questa giornata. Innanzitutto Maria di Magdala va il primo giorno della settimana al sepolcro. Il primo giorno della settimana per noi è la domenica, è il giorno della festa, è il giorno della risurrezione del Signore, è il giorno nuovo, è quel giorno che fa nuove tutte le cose proprio perché Gesù è risorto. E questa donna trova il sepolcro aperto. Provate a immaginarvi quello che questa donna ha provato nel suo cuore a vedere il sepolcro aperto e che Gesù lì non c'era più. Provate a pensare alla sua sofferenza, alla sua angoscia e anche al turbamento del fatto di dire: ma dove è il corpo di Gesù? Ed è bello soprattutto sentire come Gesù si preoccupa di lei. Il modo che Gesù ha di chiamarla è il modo che le permette di capire che quel personaggio che la sta chiamando è Gesù. Gesù ha un nome particolare, ha un modo particolare per chiamare ciascuno di noi. Abbiamo bisogno di imparare ad ascoltare come Lui ci chiama, perché attraverso il suo modo, come Lui ci chiama, noi possiamo riconoscerlo nelle diverse voci che ci sono nelle nostre giornate, nei diversi incontri che facciamo durante la giornata. Ma soprattutto anche noi siamo invitati ad essere testimoni del Signore risorto. Noi tante volte non riusciamo a capire fino in fondo il valore della Pasqua, ma è proprio questo passaggio che il Signore ci chiede. Entrare nella Pasqua significa entrare in un giorno nuovo, significa entrare in una mentalità nuova, entrare in un modo diverso di vivere, dove la morte non ha più l'ultima parola sulla vita, ma dove la morte è solo quel passaggio che ci permette di ritornare al Padre, di entrare nell'eternità e di godere la visione beatifica di Dio per l'eternità. Allora chiediamo a Maria Maddalena in questa celebrazione di aiutarci proprio a entrare in maniera forte, vera, viva nella Pasqua, perché la nostra fede si rafforzi, perché la nostra fede diventi proprio lo stimolo per essere buoni testimoni del Signore risorto.

0: Fratelli e sorelle, Santa Maria Maddalena si pose al servizio di Gesù ed ebbe nel giorno della risurrezione il primo annuncio del grande evento e il mandato di riferirlo agli apostoli. Supplichiamo il risorto e diciamo: rafforza la nostra fede nella tua risurrezione.
1: Rafforza la nostra fede nella tua risurrezione. Perché come Maddalena e le pie donne seguivano Gesù e lo assistevano con i loro beni, così i cristiani mettono se stessi e i loro beni al servizio del Vangelo per avere la ricompensa riservata agli apostoli. Preghiamo.
0: Rafforza la nostra fede nella tua risurrezione.
1: Perché come Maddalena fu coraggiosamente presente alla passione di Gesù, così i cristiani perseguitati abbiano la forza di testimoniarlo nella certezza di condividere la sua gloria. Preghiamo.
0: Rafforza la nostra fede nella tua risurrezione.
1: Perché seguendo l'esempio di Maddalena, che ha cercato nel pianto Gesù risorto, chi oggi lo cerca lo possa trovare e arrivi a manifestare agli altri la gioia dell'incontro con lui. Preghiamo.
0: Rafforza la nostra fede nella tua risurrezione.
1: Perché come Maddalena portò agli apostoli la fede ricevuta in dono dal risorto, così noi, chiamati nel battesimo a essere testimoni e apostoli del vivente, lo proclamiamo con le parole e con la vita. Preghiamo.
0: Rafforza la nostra fede nella tua risurrezione. In un momento di silenzio presentiamo al Signore le nostre personali intenzioni di preghiera che portiamo nel nostro cuore.

0: O Dio, Tu hai acceso nel cuore di Santa Maria Maddalena il fuoco di un immenso amore per Cristo. Infondi anche in noi il medesimo fuoco per amarti sopra ogni cosa ed essere testimoni del risorto, presente e operante nella Chiesa e nel mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, o Padre, i doni che ti presentiamo nella festa di Santa Maria Maddalena, come il tuo Figlio unigenito accolse con bontà l'offerta preziosa del suo amore fedele. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Padre mirabile nella misericordia, non meno che nella potenza, per Cristo nostro Signore. Nel giardino egli si manifestò apertamente a Maria di Magdala, che lo aveva seguito con amore nella sua vita terrena. Lo vide morire sulla croce e dopo averlo cercato nel sepolcro, per prima lo adorò risorto dai morti. A lei diede l'onore di essere apostola per gli stessi apostoli, perché la buona notizia della vita nuova giungesse ai confini della terra. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Maria Maddalena e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri infonda in noi, o Signore, l'amore fedele che unì sempre Santa Maria Maddalena a Cristo suo Maestro, e gli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona giornata.

Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Siamo pronti per la nostra oretta, come ogni mercoledì, per quanto riguarda le informazioni dall'Eco di Bergamo e la mia piccola rubrica Salute e Benessere con l'Anima. Ma continuiamo, prima di iniziare con le informazioni, la lettura del libro Su questa pietra, architettura e storia di edifici religiosi e di altre testimonianze di fede a Caravaggio. Siamo arrivati al capitolo che parla della chiesa di San Giovanni. Nel 1788 l'imperatore Giuseppe II decretò la soppressione della scuola di Santa Maria, che riuniva la gestione del santuario, dell'ospedale e del Monte di Pietà. Le vicende della chiesa di San Giovanni nell'Ottocento ebbero inizio durante il governo francese, con la soppressione del convento dei Cistercensi, la chiusura della chiesa al culto e il trasferimento dell'ospedale nel nuovo edificio, dopo aver lasciato l'antica sede che durava fin dal Cinquecento. Al ritorno degli austriaci, l'arciprete Angelo Ramazzotti e la fabbriceria avanzarono alla delegazione provinciale la richiesta di riaprire al culto la chiesa. La risposta fu positiva, ma alla condizione che la parrocchia dimostrasse la possibilità di sostenere essa le spese tanto dei restauri della chiesa di riabilitarsi quanto del rifornimento di tutti gli arredi necessari. La pratica richiese la precisa e minuziosa verifica degli ultimi bilanci e una distinta delle spese straordinarie sostenute per dimostrare che era in grado di affrontare sia i costi iniziali che quelli successivi di manutenzione. Il 24 febbraio del 1821 giunse la sospirata autorizzazione e incominciarono tutte le operazioni di muratura per le pareti e gli altari, di ripristino dei serramenti in legno, delle due campane, di argentatura e doratura dei candelabri e degli altri oggetti necessari al culto. Una lunga serie di fatture documenta minuziosamente le spese effettuate per quasi un decennio, che vennero coperte in parte con le risorse proprie della Chiesa, ma anche con le offerte dei fedeli registrate in un apposito elenco. Nel 1829 la chiesa era già da tempo aperta al culto e officiata, anche se i due altari laterali erano ancora spogli di quadri e arredi. Il sacerdote Giovanni D'Apri, il 20 settembre, offrì allora la tela del grande pittore Giovanni Morigia, rappresentante Sant'Agostino, che confuta le principali quattro eresie del tempo. Dal 1851 al 1883 la chiesa fu la sede della congregazione dell'oratorio, la cui origine risaliva all'epidemia di colera del 1836, quando si diffuse la pratica di recarsi in processione recitando il rosario alla chiesetta campestre di San Bartolomeo. Col tempo a questa pia pratica si aggiunsero anche le donne e molti giovani di entrambi i sessi, e la chiesa di riferimento passò da San Bartolomeo a San Bernardino, poi al Santo Eusebio, a Santa Elisabetta e finalmente a San Giovanni. L'arciprete Bertoli nel 1851 formalizzò l'istituzione della congregazione dell'oratorio, nominando i curati Consonni e Donnini direttore e amministratore, e la fabbriceria definì la convenzione per regolare i rapporti dal punto di vista economico e religioso. Nel 1883 il vicario Pietro Bacchetta, che era succeduto nella direzione della confraternita, diede le dimissioni per divergenze con la fabbriceria e poco dopo il vescovo Bonomelli la dichiarò soppressa, ponendo fine alle aspre polemiche che ne erano seguite. La vita dell'edificio sacro nei riguardi della proprietà laica continuò a scorrere abbastanza tranquilla anche con l'Unità d'Italia, contemperando le esigenze della Chiesa per il culto con quelle dell'ospedale. Così avvenne nel 1863 in occasione del restauro della facciata dell'ospedale, che venne esteso anche alla Chiesa di San Giovanni,
la cui volta era pericolante. Alle spese della direzione contribuì anche la fabbriceria con la somma di 100 lire. Così avvenne ancora nel 1886, quando la direzione chiese l'uso della sacrestia grande per riporvi una grande quantità di materassi ammucchiati sotto i portici, offrendo però la possibilità di utilizzare la sacrestia minore. Nel 1887, invece, un membro dell'amministrazione dell'ospedale, adducendo il motivo che questa era proprietaria dell'edificio perché erede del luogo pio di Santa Maria, sottrasse le chiavi di cui la parrocchia era da sempre in possesso e cambiò la serratura. L'arciprete Massimiliano Gandini informò il vescovo Geremia Bonomelli a Cremona, che emise l'interdetto sulla chiesa. Era un atto formale che impediva il culto e metteva in difficoltà gli amministratori di fronte alla popolazione in gran parte religiosa e attenta alle indicazioni del clero. Tuttavia, l'arciprete si rivolse anche direttamente all'amministrazione, esprimendo il suo rammarico per l'atto inconsulto e offensivo e mostrando l'intenzione di arrivare ad un accordo. Il presidente Adolfo Engel, che era massone anticlericale, decise di superare le meschine polemiche, accolse l'invito e riconsegnò le chiavi all'arciprete, pur mantenendo aperta la questione giuridica della proprietà dell'edificio e del suo utilizzo. La composizione della controversia indusse la Curia di Cremona a ritirare l'interdetto. Fino al 1940 la chiesa rimane aperta al culto, seppur solo per alcuni periodi dell'anno. Durante la Seconda Guerra Mondiale, col consenso del vescovo, venne adibita a magazzino per l'ammasso dei cereali. In seguito fu riaperta di nuovo solo per particolari occasioni e non più di 2 o 3 volte all'anno, finché negli anni 70 fu concessa in uso al vicario Don Francesco Perdomini per la Scuola Cantorum e in seguito come sede della mostra sul Caravaggio e per attività organizzate dalle scuole. Nel 1974 il sindaco Angelo Castelli chiese al vescovo Giuseppe Amari di esprimere la sua volontà rispetto alla chiesa, se mantenerla come luogo di culto o affidarla all'amministrazione comunale per usi profani. La risposta del vescovo fu di mantenere la consacrazione della chiesa e di prevedere la celebrazione di messe almeno 4-5 volte l'anno. Col tempo, tuttavia, il culto venne tutto interrotto e l'edificio cadde in grave abbandono, che era lamentato nel 1996 da persone attente al patrimonio culturale e artistico della comunità di Caravaggio. L'episodio più clamoroso di questa lenta agonia della chiesa fu il furto nel 1887 di 2 parti del dipinto L'Adorazione dei Pastori di scuola lombarda del XVI secolo, compiuto da ignoti ladri in 2 successive incursioni, probabilmente su commissioni, ritagliando prima l'immagine del bambino e del pastore e poi il viso della Vergine. Nel 1994 l'arciprete Rino Stellardi comunicò all'amministrazione comunale di rinunciare all'uso della chiesa, chiedendo che fossero donati alla parrocchia tutti gli oggetti sacri inerenti al culto. L'anno successivo il sindaco assegnò in comodato gratuito alla parrocchia la Vergine Immacolata, uno degli ultimi oggetti sacri conservati nella chiesa di San Giovanni. Dopo il restauro avvenuto con l'assenso della soprintendenza, la statua venne collocata nella chiesa di San Pietro, costruita di recente. Nel 2005 il vescovo Dante Lanfranconi emise il decreto di chiusura della chiesa al culto pubblico e decise la sua destinazione ad uso profano, non indecoroso. Vediamo adesso invece la chiesa degli umiliati. Gli umiliati diedero origine a un movimento spirituale in contrasto con i costumi rilassati e la ricchezza spesso ostentata dal clero, proponendo un ritorno verso una vita più austera e frugale,
Inizialmente condannati come eretici da Papa Lucio III nel 1184, furono reintegrati con la bolla di Innocenzo III nel 1201. Furono i primi a stabilirsi a Caravaggio, probabilmente già nel XII secolo, e in seguito fondarono due conventi maschili e femminili che ospitavano cioè sia i frati che monache. Il primo era detto di San Pietro e si trovava sul lato sinistro della chiesa parrocchiale, l'altro, di cui non si conosce il nome, era nell'area del vecchio ospedale. Col tempo divenne molto importante perché aveva a capo un prevosto e un semplice ministro e non un semplice ministro secondo la gerarchia dell'ordine. Nel 500 era senza dubbio superiore a molti altri in tutta la Gerardadda, perché nel 1567 l'arcivescovo Carlo Borromeo, nella sua qualità di protettore generale e di delegato apostolico, volendo proporre una riforma di quest'ordine che si era allontanato dai principi dei primi tempi, convocò proprio qui una solenne adunanza. L'opposizione alla riforma da lui proposta si concretizzò in una congiura di cui fecero parte i prevosti dei conventi di Caravaggio, Vercelli e Brescia. Il diacono Farina fu incaricato di ucciderlo, sparandogli con un archibugio, mentre era in preghiera nell'arcivescovado. Il colpo fu doloroso ma non mortale, i congiurati furono arrestati, torturati e infine condannati a morte. Subito dopo l'ordine fu soppresso e i suoi beni devoluti agli altri enti ecclesiastici. Quelli di Caravaggio passarono al seminario di Milano e furono venduti all'ordine dei Cistercensi, che provvide a costruire la chiesa di San Giovanni e il grandioso monastero che si affaccia sull'attuale via Roma. Per oggi ci fermiamo qui. La prossima settimana parleremo di San Bernardino tra soppressione e decadenza. Adesso invece vi do lettura del santo di oggi, poi un attimino di musica e riprenderemo con l'informazione. Oggi è Santa Maria Maddalena, apostolo degli apostoli. La memoria di Maria Maddalena celebra la santa donna a cui Gesù apparve dopo la risurrezione. È questa la Maddalena che la Chiesa oggi commemora e che, secondo un'antica tradizione greca, sarebbe andata a vivere a Efeso, dove sarebbe morta. In questa città avevano preso dimora anche Giovanni, l'apostolo prediletto, e Maria, madre di Gesù. Papa Francesco ha elevato al grado di festa la sua memoria. Adesso un attimino di musica, ci risentiamo tra poco.

Da chi ha incarichi istituzionali serve maggiore responsabilità. Social vietati agli under 15, Francia apre pista in Europa. Una prima in Europa, il Parlamento francese ha adottato in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre alla fine di tutelare la salute di bambini e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. E Meloni difende gli agenti, Lepore finisce nella bufera, a Bologna censura le violenze, ma sulla morte del 42enne chiede la verità. Il sindaco respinge le accuse sugli scontri, solo una piazza ci rappresenta. I poliziotti sono sconvolti e addolorati, per il legale sono intervenuti correttamente. Vetrine infrante, carcasse d'auto in fumo, Deor devastati, con sedie e tavoline per aria, bici elettriche del servizio sharing sfasciate. Ieri Bologna si è svegliata ferita dopo la guerriglia urbana in pieno centro, a pochi passi da Piazza Maggiore, che è andata avanti fino a tardanotte dopo la piazza pacifica per la morte di Fakir. E ad arroventare ancora di più gli animi, la bufera politica. La premier Giorgia Meloni parla di inaccettabile violenza contro le forze dell'ordine e chiama irresponsabile chi ha alimentato il clima d'odio verso un corpo dello Stato, pur chiedendo verità sulla morte del 42enne avvenuta durante un'operazione di polizia domenica pomeriggio nel quartiere del Pilastro. E siamo adesso alle crisi internazionali. La nuova offensiva di Trump sui dazi, nel mirino 60 paesi. Pronto ad agire già questa settimana, arriva la stretta al Canada, 50% su vino e mazze da hockey. L'Unione Europea resta alla finestra per capire come e se verrà colpita. I consiglieri hanno avvertito Trump dei rischi di uno scontro commerciale sul voto di midterm. Le tariffe possono restare al 10% come quelle in vigore, ma potrebbero arrivare anche fino al 12,5%. E la prima misura di Burnham in Inghilterra, da ottobre via l'IVA dalle bollette. L'annuncio del neo premier che farà risparmiare 45 sterline all'anno le famiglie britanniche, ma i fedeli di Starmer lo criticano. Slitta il reintegro dei medici Novax, maggioranza divisa, l'emendamento di Fratelli d'Italia, Bignami in commissione, Covid è scontro con i 5 Stelle. E il Papa, non le armi atomiche, ma il disarmo genera la pace, pubblicato da Editrice Vaticana, è un'antologia di suoi testi curata dal giornalista Alessandro Banfi. Conflittualità diffusa e senza precedenti. Insiste sul disarmo e richiama chi fa la guerra e afferma di agire in nome della pace. Papa Leone scrive l'introduzione ad un'antologia dei suoi testi sulla pace, pubblicata ieri dalla Libreria Editrice Vaticana. È un volume di 192 pagine curato dai giornalisti Alessandro Banfi, che va in libreria il giorno dopo la visita di Leone a Monte Cassino, luogo simbolo della tragedia della Seconda Guerra Mondiale, dove il Papa ha pregato per la pace sulla tomba di San Benedetto. Il titolo riprende i due aggettivi ai quali il Pontefice ha associato la pace, disarmata e disarmante. La pace è un dono. A Como muore nel lago bambina di 9 anni in gita con la famiglia, tuffo fatale. Scomparsa nel pomeriggio, il corpo ritrovato in tarda serata. Una bambina di 9 anni, di nazionalità marocchina, in gita con la famiglia Como, non è più riemersa dopo essersi tuffata nelle acque del lago di fronte al tempo voltiano, in corrispondenza dei cosiddetti giardini a lago, nel centro della città. Il corpo senza vita è stato ritrovato in tarda serata.

Operata dai sommozzatori del Vigili del Fuoco. Adesso alcune brevissime notizie invece di economia. In Italia salari fermi da oltre 30 anni, calo reale del 6,6%. L'Ufficio parlamentare di bilancio ha analizzato le retribuzioni dal 1990 al 2026 e gli effetti dell'IRPEF. Ha sostenuto i redditi bassi, ma ora il sistema ha dei limiti. Nel 2014 e nel 2025 si è intervenuti riducendo il prelievo da lavoro per i livelli bassi e medi, ma l'indice di ridistribuzione è più che raddoppiato, passando da 0,028 a 0,065. La progressività selettiva sui dipendenti rispetto agli autonomi, il nodo dell'equità. E intanto il caldo spinge i consumi, il costo della corrente sale. Enti locali, accordo per il nuovo contratto, aumenti fino a 150 euro. Finora a 1.136 euro di arretrati, firma anche la CGIL, intesa in tempi record. E siamo arrivati adesso invece alle notizie che riguardano la città di Bergamo e la nostra provincia. Più entrate da tasse, reati dei nidi e turisti, tesoretto da 7,8 milioni per le nuove opere. La Giunta ha approvato l'assestamento, più 684.000 euro da IMU, IRPEF e tassa di soggiorno, e più 276.000 euro dalle quote degli asili, fondi per il parco Suardi e gli spazi commerciali nella nuova Game. E liberati 400.000 euro da destinare ai servizi. Ospedali, per le ferie pochi tagli a ricoveri, interventi rinviabili. Al Papa Giovanni 33 letti su oltre 900 e 150 sedute in meno. Assicurate però tutte le urgenze. Bergamo Est, nessuna riduzione. Più posti alla Bergamo Ovest. Provincia, siccità, l'emergenza per ora è passata. Le ultime precipitazioni hanno scongiurato i razionamenti per l'agricoltura e addio al supercaldo, ma l'acqua va conservata, vanno fatti i bacini artificiali. Sulle orobie i laghetti sono ancora a secco. Dove i comuni intervengono con ordinanze, la flessione dei consumi idrici si vede subito. Alice, autopsia eseguita, non vediamo l'ora di riportarla a casa. Suisio, l'esito dell'esame entro 60 giorni, il PM disporrà una perizia sulla piscina. Sindaco e parroco dai genitori, non ci sarà la camera ardente, il feretro arriverà in chiesa. È atteso per la giornata di oggi il via libera alla sepoltura della salma. A Pontida, sbalzato dal quad, domani i funerali di Francesco Losa. Aranzanigo, scontro tir furgone, un ferito, traffico in tilt sulla statale. Code ieri sulla 42 a causa di un incidente alle 17:15. La viabilità è rimasta paralizzata per oltre due ore. Altro blackout nel Basso Lago, senza corrente, 1.200 utenti. Società in crisi, revocata la concessione, San Pellegrino chiude la piscina Vallare. E a Ponte San Pietro, svaligiato il centro team, via telefonini e fondo cassa. Ladri domenica notte in via Roma, erano esperti, fuga con un bottino da 20.000 euro. Aviatico. Incidente ieri, poco prima di mezzogiorno, a Cornalba, sessantenne colto da malore al rifugio, arriva l'elisoccorso. Vola per 15 metri, in ospedale, 61enne.

un piano di interventi per ridurre le puzze. Treviglio, il vertice tra provincia e azienda ritenuta responsabile degli odori. All'incontro anche comuni, agenzie di controllo e carabinieri forestali. Le misure individuate dovranno essere attuate tra agosto e novembre. Tra agosto e novembre si potrebbe attendere una significativa riduzione delle emissioni odorigene che si diffondono nella zona sud di Treviglio, raggiungendo spesso anche il centro città, oltre che Casirate e Calvenzano. È l'esito del vertice di lunedì in provincia che ha messo intorno allo stesso tavolo i comuni Treviglio e Casirate, le agenzie di controllo ARPA e ATS, i carabinieri forestali di Curno e i vertici di ECB Company, l'azienda ritenuta responsabile delle esalazioni maleodoranti. Caravaggio entro l'autunno internet veloce in tutta Vidalengo. La rete fibra potrà arrivare in tutte le strade di Vidalengo, frazione di Caravaggio. In questi giorni l'azienda FiberCop, ex Telecom, darà il via ai lavori per collegare a internet veloce anche quelle vie, 5 su 7, rimaste escluse dall'intervento operato l'anno scorso dall'azienda che si era aggiudicata la gara pubblica nazionale per la realizzazione della rete di banda ultralarga a Vidalengo, che ha una popolazione di circa 1.100 abitanti. In un primo momento verrà reso operativo il sistema misto, fibra fino all'armadio stradale e poi in rame, fino alle case. Si tratta del modello al momento più diffuso. Successivamente sarà sostituito con fibra pura fino in casa, come sta avvenendo a Caravaggio, dove sono in corso gli scavi necessari, e successivamente anche alla frazione di Masano. Condividendo le esigenze dei residenti rimasti esclusi dall'intervento di un anno fa, spiega il sindaco Claudio Bolandrini, l'amministrazione ha caparbiamente perseguitato, con costanti e ininterrotte interlocuzioni con i principali operatori, l'obiettivo di portare la connessione in tutte le vie di Vidalengo. La pandemia ha trasformato radicalmente il modo di lavorare, rendendo indispensabile la possibilità di usufruire di collegamento internet veloce, sicuro, performante. Entro l'autunno, quindi, anche i cittadini di Vidalengo, rimasti esclusi dal primo intervento per ragioni non imputabili al Comune, potranno finalmente usufruire del servizio per il lavoro e il tempo libero. Abbiamo terminato per quanto riguarda le notizie, adesso invece chiudiamo questa parte che riguarda l'informazione con l'articolo sul tempo a cura di Luca Tiraboschi. Cielo variabile con calo termico. Con la giornata di ieri si conclude il periodo di tempo instabile, dove rovesci temporali sono stati spesso i protagonisti. Temporali che, ricordiamo, per loro natura sono difficili da prevedere non tanto come probabilità, ma come sviluppo e conseguente traiettoria seguita nelle fasi di maturazione ed esaurimento. Il fenomeno di ieri mattina ne sono un palese evento, si conosceva l'instabilità dell'aria, ma solo attraverso il radar satellitare si è potuto constatare l'intero evento. Vediamo il tempo di oggi, che tutto sommato promette bene. Si allontana dall'arco alpino, infatti, l'insidiosa saccatura nord europea che lascerà spazio all'ingresso di correnti settentrionali sempre più fresche e secche in quota. Cielo da poco nuvoloso, variabile dunque, con calo termico deciso. Qualche giorno addietro avevamo anticipato della prima rottura termica atmosferica e che vivremo giusto nel corso della settimana. Vi lascio adesso ancora un attimino di musica e poi ci ritroveremo con la mia rubrica Salute e Benessere. A tra poco.

E oggi parliamo di qual è la dieta giusta in menopausa. La menopausa è una fase della vita universale, ma le esperienze che ne derivano non lo sono. C'è chi attraversa questo passaggio senza accorgersene e chi invece combatte con le vampate e con la bilancia, ritrovandosi anno dopo anno con qualche chilo in più. In questo periodo il corpo tende a modificare la distribuzione del grasso corporeo, favorendo l'accumulo addominale e una maggior resistenza insulinica. La dieta serve a mantenere o raggiungere un buono stato di nutrizione, che comprende il controllo del peso, sia a modulare infiammazione, metabolismo, sensibilità insulinica e salute cardiovascolare, oltre che a soddisfare i nuovi fabbisogni nutrizionali. Uno studio ha messo a confronto 12 diversi modelli alimentari per capire quali funzionano davvero in questa fase della vita. Le partecipanti, oltre 38.000 donne, sono state osservate nei 6 anni prima e nei 6 anni dopo l'arrivo della menopausa, con questionari alimentari ogni 4 anni e pesate riportate ogni 2. I ricercatori hanno rilevato un aumento del peso medio di 0,80 kg l'anno, una cifra che in 12 anni si traduce in quasi 10 kg. Tra i modelli alimentari analizzati, un regime alimentare prevalentemente vegetale e la dieta a basso potenziale insulinico sono risultate le più efficaci, riducendo il rischio di obesità rispettivamente del 54% e del 49%. Dieta mediterranea e DASH, dieta contro l'ipertensione, hanno mostrato anch'esse effetti positivi, sebbene più contenuti. Alcune dieci invece a basso indice glicemico sembrano essere state più efficaci nel contenere aumento di peso e rischio di obesità in menopausa, probabilmente perché pongono particolarmente attenzione ad alcuni aspetti metabolici che in questo momento della vita diventano centrali, come qualità dei carboidrati, controllo della risposta insulinica, maggior presenza di alimenti vegetali ricchi di fibre e molecole bioattive, riduzione degli alimenti a elevata densità energetica e basso contenuto di nutrienti, nonché fonti di grassi saturi. Ma attenzione, questo non significa abbandonare la dieta mediterranea, che resta uno dei modelli alimentari più solidi e validati al mondo. Piuttosto significa interpretarla in modo ancora più mirato nella fase della premenopausa e della menopausa. Può essere utile aumentare leggermente la quantità di legumi, cereali integrali, alimenti vegetali e grassi insaturi, mantenendo però anche fonti proteiche di qualità, come il pesce, ricco di omega 3 ed importanti nutrienti essenziali, come la vitamina B12. È importante ridurre soprattutto le carni processate e le fonti ricche di grassi saturi, sali e zuccheri aggiunti. Zuccheri semplici. Non esiste il simbolo superalimento, conta lo schema complessivo della dieta e il suo effetto su infiammazione cronica di basso grado, risposta glicemica, composizione corporea e salute metabolica. Parlare solo di calorie è riduttivo, mentre risulta utile interpretare le raccomandazioni sempre più attraverso il paradigma della medicina dello stile di vita, che considera alimentazione, attività fisica, incluso il rafforzamento muscolare, sonno, stress e ambiente come elementi integrati della salute metabolica e cardiovascolare. Vediamo adesso invece i cibi che non fanno bene al cervello. Una nuova prova mostra come la salute del cervello dipenda anche da quello che mangiamo. Uno studio guidato da un team di Harvard conclude che consumare molti alimenti ultraprocessati è correlato a un rischio di demenza più elevato, maggiore addirittura del 58%.
Un eccesso di salumi, merendine, biscotti, bevande zuccherate, patatine fritte, barrette proteiche e molti piatti pronti industriali, dalle crocchette di pollo ai bastoncini di pesce, appare collegato al declino cognitivo. Al contrario, il rischio di malattie come l'Alzheimer si abbatte del 41% in chi si nutre soprattutto di cibo allo stato naturale, come spinaci o pesce, e minimamente trasformati, per esempio i piselli surgelati o la polpa di pomodoro semplice in latta. Sono ultraprocessati quei prodotti lavorati dall'industria con aggiunte di sostanze che non si usano nelle preparazioni casalinghe: stabilizzanti, esaltatori di salubrità e conservanti, come E210, l'acido benzoico, e 250 nitrito di sodio. Una mozzarella o un formaggio come il brie non rientrano nella categoria, e nemmeno il tonno in scatola, ma tutte le bibite zero sì. Da noi è aumentato il consumo di alimenti ultraprocessati, che contribuiscono in media al 23% dell'apporto energetico giornaliero. Secondo lo studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità, comunque molto meno che nel Regno Unito, dove raggiunge circa il 55-57% delle calorie quotidiane, e negli Stati Uniti, dove sfiora il 60%. L'analisi recente di Harvard, che ha monitorato per 7 anni i dati di 5.370 partecipanti, età media 64 anni, non dimostra un nesso di causa-effetto, perché si limita a descrivere un'associazione, ma un numero crescente di ricerche mette in relazione l'abbondanza di ultraprocessati con obesità, diabete, ipertensione e livelli elevati di colesterolo, tutti fattori di rischio per il declino cognitivo. Adesso vi lascio ancora un attimino di musica per quanto riguarda la mia piccola rubrica Salute e Benessere. Anche per oggi abbiamo terminato. Dopo la musica vi darò le informazioni delle nostre celebrazioni e iniziative parrocchiali. A tra poco.

Le celebrazioni di oggi si concludono alle 18 a San Vidalengo, domani 8:30 parrocchia, 9 Misano, 18 Santa Liberata in memoria di Angelo, Elisabetta e Lorenzo e alle 20:30 a Vidalengo. L'altra notizia che vi lascio è la colletta per il Venezuela. Domenica prossima, come indicato dai nostri vescovi, faremo la raccolta per aiutare la situazione del Venezuela dopo il terremoto. Non ho altri avvisi da darvi. Qui dalle frequenze 92.20 Spazio Magnolia, lo spazio che RCN Spazio in Blu dedica alla nostra parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio, è tutto. Vi ringrazio di avermi prestato attenzione anche questa mattina per la nostra oretta insieme e augurandovi una serena e tranquilla giornata, vi lascio le trasmissioni di Radio Cittanova. Buongiorno a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, dice la Premier, chiedendo comunque verità sulla morte del 42enne marocchino deceduto durante un fermo. Indagati due agenti autori del fermo. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali. Con la presenza di un medico, Fakir si sarebbe salvato. Un'altra notte di raid americani in Iran, colpita Bushehr, sede della centrale nucleare. È stata colpita anche una raffineria di gas, oltre a capacità marittime e depositi di droni. I Pasdaran replicano colpendo basi americane nel Golfo. Noi pronti alla diplomazia, Teheran non rispetta gli impegni, dice il segretario di Stato americano Rubio. Lo stretto di Hormuz rimane aperto nonostante i continui attacchi contro le navi. Torniamo in Italia, ennesima morte sul lavoro. È accaduto sulla strada statale 36 dello Splugo. Un operaio è deceduto nella notte durante i lavori di completamento della canna nord della galleria Montepiazzo. L'uomo, dipendente di un'impresa subappaltatrice, era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale. È morto subito dopo il trasporto in ospedale. Il gran caldo allenta la morsa, temperature in calo un po' ovunque, temporali al centro-nord, mentre emergenza incendi al sud. Una lunga notte di incendi e blackout a Palermo e provincia, decine di roghi hanno impegnato i vigili del fuoco e la protezione civile e il corpo forestale. Lo scirocco ha alimentato le fiamme, rendendo ancora più difficile il lavoro delle squadre antincendio. A Como è stato trovato il corpo della bambina marocchina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago. La piccola non è più riemersa dopo essersi tuffata di fronte al tempio voltiano. Nel centro della città la bimba si trovava in Italia con i genitori in vacanza. Tante donne nel nuovo governo laburista di Andy Burnham.
2: Il neo premier ha coinvolto esponenti di diverse correnti interne alla maggioranza laburista, all'insegna dell'unità. Ha nominato come suo cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e dell'economia, John Healey, dimessosi solo alcune settimane fa da ministro della difesa. La 45enne Shabana Mahmood rimane ministra dell'interno, mentre il veterano progressista Ed Miliband, finora ministro dell'energia, è stato promosso alla guida del Foreign Office. Ancora una donna per incarichi di rilievo, Louise Haig, diventa cancelliera del Ducato di Lancaster, coordinatrice dell'ufficio di gabinetto e prima segretaria di Stato, confermati i titolari del lavoro e della cultura. La prima telefonata di Burnham è stata col presidente americano Trump per sottolineare il suo impegno per la difesa e la sicurezza del regno al fianco dei suoi alleati. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000, estate. In diretta da Rimini.
1: Pronti a partire, buon mercoledì 22 di luglio in diretta da Rimini. Questo è Magazine in Blu 2000 estate, in studio con me Simona Mulazzani.
2: Buongiorno Max Alberici, buongiorno anche a Matteo Munaretto che così ci accompagna nella parte tecnica di tutta questa trasmissione. Buongiorno a tutti voi che ci tenete compagnia, perché noi sentiamo molto questo affetto e questo ci porta poi anche a raccontarvi cosucce che speriamo possano essere divertenti. Posso dire che questa mattina sono emozionata?
1: Perché? Che cosa è successo?
2: Perché ieri sera, al momento di andare a dormire, ho tirato su e mi sono coperta con il lenzuolino. Non esageriamo,
1: il lenzuolino.
2: C'è dell'emozione quando fai queste cose durante un'estate torrida. Chiaramente noi parliamo della nostra situazione, che fortunatamente, insomma, tanti fulmini, lampi, tuoni proprio da temporale estivo, ma non ha creato danni, purtroppo.
1: No.
2: Ci sono anche terribili

0: territori vicino a noi dove i danni ci sono stati grandine, insomma, maltempo funesto, e quindi insomma permetteteci questa cosa, ma semplicemente perché tutto sommato, nonostante ci avessero detto che anche dalle nostre parti potevano succedere cose insomma abbastanza preoccupanti, in realtà è stato un temporalone estivo che però ha portato un po' di fresco,
1: un po' di refrigerio. Infatti stamattina siamo un pochino più rinfrescati, più tranquilli, ecco, ma la giornata si preannuncia comunque
0: calda,
1: molto calda in Riviera, e quindi
0: sono tutti tornati in spiaggia,
1: sì,
0: già,
1: certo,
0: senza timore.
1: Saremo qui a raccontarvi quello che succede non soltanto dalle nostre parti, ma con un occhio un po' più elevato anche un po' in tutto il mondo, dalle cose più serie a quelle più leggere. Partiamo con la musica, Yusundur, Nene Cherry.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la rubrica dedicata alle storie e alle interviste di Riflessi Magazine. Siamo qui con una nuova edizione ricca di storie, ospiti e novità. Ripartiamo dalle parole, nello specifico dalla poesia e dalla libertà di espressione, che ritrova sulla carta e nelle piazze il luogo per manifestarsi. Oggi Riflessi incontra Alberto Mori, poeta, performer, artista e referente del Circolo Poetico Correnti. Ben trovato.
2: Buonasera.
1: Intanto grazie per essere con noi, visto che so che sei reduce da una 30ª edizione di Poesia Strappo, ma poi ne parliamo. E vorrei chiederti di raccontarci un po' chi sei. Insomma, io ti ho citato come professione poeta. Raccontaci un po' la tua storia e come è nato il Circolo Poetico Correnti.
2: Allora, dire chi sono, anche questo doveva essere di fronte alla pizia, quindi e interrogarla, perché non lo so ancora, devo dire. Certamente ho sempre avuto una attrazione fatale, tra virgolette, per la poesia fin da adolescente. Adesso non mi dilungo su quella che è stata la mia genesi interiore che mi ha spinto.
1: Dici solo la poesia o l'autore che
2: in quel periodo, allora, quando scelsi di dare la mia esistenza alla poesia, anche se può sembrare una cosa strepitosa, è perché praticamente un amore che non riusciva a concretizzarsi l'ho spostato in un'attesa dove quella attesa è sempre il manifestarsi di una parola che mi possa unire, e quell'attesa dura tuttora. E perché poi diventa una veglia, diventa un modo d'essere,
1: diventa poesia,
2: ma diventa un'azione, diventa concretezza, perché si matura. E certo, di questo aspetto, chiamiamolo pure mistico, ora c'è il fare, e il fare significa che poi, come tutti, credo, molta gente sa, il poyen, che è quello del insito nella poesia, significa trovare una coscienza delle parole attraverso l'economia essenziale della poesia.
1: Del verso.
2: Del verso, perché il verso non è, come si sa, non è soltanto qualcosa che è composto da un insieme di consonanti
1: e di strutture,
2: ma è anche una direzione, cioè è qualcosa che si muove nello spazio e nel tempo.
1: E porta qualcosa?
2: E porta ad edificare la possibilità di un mondo. E perché esista questa possibilità di mondo ci vogliono i poeti.
1: E quindi anche un circolo poetico che possa, anche oggi,
2: anche
1: ancora oggi.
2: Ancora oggi, non solo. Non solo i circoli poeti, ma anche una parte degli esseri umani che si dedichi a ascoltare il divenire del tempo, ad ascoltare come siamo,
1: presenti,
2: chi siamo, dove
1: andiamo. A porsi le domande fondamentali che prima ci ha dato il calcio d'inizio. Ecco, in Correnti quanti siete? Chi sono?
2: Allora, in Correnti adesso progressivamente siamo restati in pochi, in due o tre, e inizialmente eravamo in una decina. La genesi di Correnti avviene o si esplica proprio quando, innanzitutto in un periodo storico in cui c'era il cosiddetto riflusso, e mentre tutti prendevano la via delle discoteche, chi non voleva andare in discoteca si perdeva o diventava un perdigiorno, via dicendo. E si è pensato di mettere insieme questo scontento e di cercare in qualche modo di fare cultura in una città. con la scommessa della poesia che praticamente non è mai, non, raramente viene, era ben vista, cioè diciamo o diventava un cadeau locale dove le istituzioni si rappresentavano a loro volta e quindi loro, i poeti si compenetravano in questo modo, ma come forma proprio di azione, di linguaggio che andasse veramente nella realtà, questa parola difficile, no? Ecco, e allora accade che nel 1994 ci mettiamo insieme, c'era l'artista Angelo Noce, eravamo Rita Remanino, Mariangela Torrisi.
1: Ecco, stiamo parlando un po' dell'ecosistema culturale e sociale di Crema, lo specifichiamo appunto perché...
2: Sì. E intorno ad Elio Chizzoli, che tra l'altro ha tuttora, i suoi nipoti ha un negozio in via Mazzini, che viene chiamato Il Gomma. E Elio Chizzoli, mentre noi mettevamo a punto tutte le altre varie strategie di intervento, tra cui fondammo una rivista, poi abbiamo fatto anche una collana editoriale, antologie di poeti, incontri.
1: Con un ampio margine di pubblicazione, di raccolta.
2: Per quanto riguarda poi propriamente Poesia Strappo, era stata vista da uno dei fondatori più anziano, che non è più al mondo, Elio Chizzoli, il quale vide questo...
1: Ecco qui
2: lo mostro questa...
1: Una poesia.
2: Allora, all'epoca lo vide nel 1900, negli anni 80. Uh-huh. E negli anni 80 questo blocco era accanto a opere di poesia visiva. Uh-huh. Cioè, diciamo, era un pendant dove l'autore, oltre al rappresentare visivamente i propri versi, dava la possibilità di metterli anche già qui in questi
1: di metterli su carta
2: su
1: e portarli a casa, appunto,
2: e quindi portarli a casa. Chi si avvicinava a questo quadro li portava a casa anche un dettaglio,
1: no? un frammento.
2: E questa cosa impressionò Elio Chizzoli. Parlandone con noi, abbiamo messo a punto quella che è l'aspetto più propriamente organizzativo di Poesia a Strappo. Questo blocco di testi viene affisso perché chi vuole partecipare, la partecipazione a Poesia a Strappo è sempre libera.
1: Quindi chiunque può inviare una
2: poesia. Chiunque può inviare una poesia.
1: Ricordiamo in carta, appunto, perché.
2: In carta, perché la carta.
1: Ricevuta in stampato.
2: Certo, perché non sarebbe possibile.
1: Non c'è poesia senza carta.
2: No, ma l'aspetto digitale è praticamente impossibile. Uh-huh. E il blocco viene appeso e il lettore strappa la poesia e prende con sé la poesia. Prendendola con sé, chiaramente compie una scelta, e questa è una delle cose, diciamo, uno degli aspetti più importanti di Poesia a Strappo.
1: Cioè, scegliere di strappare e scegliere.
2: Strappare e scegliere chi si vuole portare con sé. Cioè, quindi non c'è un premio che crea una meritocrazia, ma bensì il fatto che le poesie sono visibili, leggibili da tutti e si spostano dalla parte del lettore e del pubblico, fa sì che chi veramente prende con sé questo foglio prende qualcosa con la quale si è relazionato.
1: Sì, lo porta con sé, soprattutto
2: lo porta
1: rimane
2: con sé perché gli è piaciuto in quel momento lì e se lo porta con sé.
1: Tu mi hai parlato della possibilità di prendere un foglio, strapparlo e portarlo con sé. In un'epoca caratterizzata dalla dematerializzazione, in cui tutto sembra effimero, digitale, virtuale, perché la carta conta e perché la piazza ha ancora un valore?
2: La carta conta perché se noi pensassimo di fare uno scano o screenshot di tutto ciò e di metterlo e
1: di pubblicarlo online,
2: su Instagram, online, dopo 10 minuti diventa museo.
1: Diventa museo.
2: E questo è il punto, cioè diventa vetrinizzato, cioè vince il vetro che ci sta davanti. Invece il contatto con la materia della carta ha un suo significato.
1: Vince
2: perché
1: il vetro e non il vero, se vogliamo giocare un po' con le parole.
2: Sì, e quindi il vetro vetrinizza e praticamente uno le scrolla, ma
1: non rimane niente.
2: Sì, noi potremmo compiacerci del fatto di averle online, ma
1: e non di avere un sacco di like nel caso, ma
2: non è
1: come...
2: che poi, cioè, se siamo bilocati a New York, no, e non c'è la relazione.
1: Certo.
2: Anche perché
1: e da qui la piazza.
2: Eh sì, perché la piazza è già una forma di comunicazione. Mm-hmm. Con la poesia direi che guadagna anche in qualità.
1: E mi sposto sulla edizione di quest'anno, che si è svolta a Crema inizio settembre, e è la 30ª.
2: Sì.
1: Quindi diciamo una lunga storia alle spalle e delle prospettive che sicuramente sono cambiate nel tempo. Chi sono i poeti di oggi e perché c'è ancora bisogno della poesia?
2: C'è sempre quello che, insomma, l'Occidente ha ancora una base, di chiamiamola romantica, che è una cosa
1: radice.
2: Che è una radice che esiste ancora, per cui c'è sempre questo impeto di mostrare che si sta male, no? Che si soffre e che la propria sofferenza è universale. Mm-hmm. Ma questo è un altro grandissimo malinteso che c'è nella poesia, perché i poeti che veramente hanno conosciuto la sofferenza e che affrontavano la parola come veramente qualcosa di sacro, era superfluo dire che erano depressi, che erano tristi.
1: No, era un altro livello, chiaramente.
2: C'era un livello tale. Quindi questa è un'altra. E poi ci sono, e questo qui è, secondo me è la cosa più interessante, ci sono quelli che per esempio di questo malessere, di decadenza o di ipertecnologizzazione, chiamiamolo così, ne fanno un vero e proprio must. E questi qui, anzi, addirittura non scrivono neanche più, ma registrano sugli iPhone i loro sfogli o via dicendo, diventano rapper, diventano slammer, si agganciano con una parte della poesia interessante, che è quella che lavora sui linguaggi. E dove è sempre possibile un suo divenire, sempre una sua presa
1: un'appropriazione, certo.
2: E c'è anche questo.
1: Quindi, domanda secca, c'è ancora bisogno di poesia oggi?
2: Sì, moltissimo.
1: Perché?
2: Allora, innanzitutto, ti dicevo anche prima, c'è un aspetto scientifico che viene trascurato, ma che adesso è sempre più giusto dire, che la poesia ha una funzione terapeutica per l'uomo. L'uomo che legge o scrive poesie sviluppa cognitivamente delle connessioni neuronali, neurovegetative, che gli permettono di migliorare la propria vita. Quindi c'è non vorrei dire scemenze, ma c'è un beneficio clinico della poesia. E l'altra cosa importante, e mai questo riguarda tutta la cultura, riguarda l'arte, perché chi scrive, chi fa arte, chi dipinge e via dicendo, offre un punto di vista sul mondo, o comunque si dà a cercare una visione del mondo che veramente riesca a fare un minimo di differenza nella omologazione totale di tutti i media e social che vogliamo, cioè è sempre una, come dire,
1: la possibilità di fare la differenza in
2: sì, in cioè non far la differenza per diventare superiore o sentirsi, come dire, il padrone di delle cose, ma per
1: uscire dall'omologazione, come
2: e per far riflettere, per far pensare. Lo fa uno street artist, lo fa un poeta, ed è una funzione sociale.
1: E su questo ti chiederei di leggerci un frammento dedicato all'ultima edizione per chiudere la nostra intervista e
2: sì,
1: far capire un po' anche chi ci ascolta e chi ci vede che cosa succede a Poesia a Strappo, cosa si legge.
2: Allora, io ho portato, ne ho scelto una abbastanza a caso, comunque di Amedeo Anelli, che è un poeta di Codogno, che tra l'altro è il fondatore di una rivista che si chiama Kamen, che vuol dire pietra in russo. E questa poesia si chiama Tactus 4 Tractus.
1: Quello che trovi più...
2: Volti nel tempo, volti del tempo, nel risvolto della pagina. Il foglio si stende, oscilla, vola nell'aria, terra e s'accartoccia per i viottoli dell'orizzonte, nell'aria indelebile della memoria, un po' più in qua, un po' più in là di noi stessi.
1: Grazie mille ad Alberto Mori per aver condiviso la tua passione per la poesia, averci raccontato questa iniziativa e averci ricordato che in fondo c'è ancora bisogno di poesia. Noi ci fermiamo qui, ritrovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify e su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri. Alla prossima!
0: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Porte aperte per crescere insieme. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Da diversi anni a Roma esiste una realtà molto particolare, unica nel suo genere. Si chiama ProSpes ed è un'associazione di promozione sociale nata per dare una risposta alla crescente emergenza educativa e creare una nuova forma di interazione con i giovani. Tutto è nato grazie a Michele Di Bari, un ricercatore nel campo delle neuroscienze, ma anche educatore, che nel 2011 cominciò a pensare a come potesse aiutare i giovani nella loro crescita e cominciò a invitarli nella sua piccola casa dando loro le chiavi.
2: Sentivo che i ragazzi sono nati per fare cose grandi, ma come tutti gli eroi, l'eroe in realtà si vede in guerra e quando c'è una guerra l'eroe viene fuori. Ma i ragazzi come possono essere degli eroi nel loro quotidiano? La mia idea a un certo punto è stata quella di dire creiamo dei substrati, creiamo un substrato unico, un'esperienza dove il ragazzo si possa sperimentare un eroe. E sperimentandosi eroe si sente uomo, quindi capace di costruire. E ho cominciato a prendere 2 o 3 ragazzi, che erano i ragazzi a cui ho fatto da padrino di cresima, e ho cominciato a invitarli a casa mia. E gli ho detto, venite tutte le domeniche, vediamo cosa succede, se vi va. Piano piano ho cominciato a dare le chiavi a ciascuno, perché mi sembrava bello che arrivassero senza di me anche. Cosa facciamo? Realizziamo un forno solare, e c'è un gruppo di ingegneri che sta realizzando un forno solare da portare in Africa. Abbiamo una parte della casa che è dedicata allo studio. Oppure facciamo arrampicata con non vedenti. Oppure organizziamo partite di calcetto. Oppure facciamo anche incontri per i genitori, perché nell'accompagnamento di un ragazzo occorre anche in qualche modo coinvolgere tutto l'ambiente dove lui si trova. So che ho degli strumenti e che le ho messi a punto, ho studiato anche all'università per seguire ragazzi, quindi non mi sto improvvisando in quello che faccio. Questi strumenti sono a disposizione di qualsiasi ragazzo abbia il desiderio di bussare a questa porta, alla porta della fucina, e sa che io ci abito, e è l'unica sede forse dove in genere ci si abita, e questo mi diverte, e quindi ogni ragazzo che bussa a questa porta sa che trova qualcuno che lo può amare e qualcuno che ha degli strumenti.
1: Si è passati poi a una casa più grande e i ragazzi negli anni si sono moltiplicati, così come le copie delle chiavi, perché in ProSpes si sentono accolti, amati e sostenuti nei loro sogni. Dare le chiavi, per tutti quelli di ProSpes, significa dare all'altro una nuova casa. Ed è proprio questo il senso di tutto ciò che qui si fa e la spinta di tanti a restare in questa grande famiglia. Come è successo per Claudio, Andrea, Nicolò, Claudia e tanti altri che quando hanno incontrato ProSpes erano degli adolescenti con i loro problemi e che oggi sono diventati un punto di riferimento per altri ragazzi, mossi da quel prendersi cura che hanno potuto sperimentare sulla loro pelle, come ci raccontano Claudia e Andrea.
3: Nel corso degli anni ProSpes per me ha avuto un valore sia dal punto di vista personale che professionale. Dal punto di vista personale sicuramente quello che posso dire è che questo cambiamento trasformativo in me si è espresso poi nel diventare profondamente me stessa. Inizialmente ecco con Michele ci guardavamo e ci chiedevamo che cosa potevo fare io per gli altri avendo ricevuto tanto e ci siamo confrontati sulle idee diverse che avevamo io di me e lui di me. E in questo senso per me Michele è stato il mio adulto di riferimento, no? Alcuni ragazzi non hanno necessariamente Michele come riferimento, però ecco in questo rapporto in cui per me Michele era l'adulto e io una ragazza in crescita ho potuto sperimentare anche uno sguardo diverso su di me.
4: Per me questa è stata una totale rivoluzione e tuttora me la porto dentro proprio come delle radici. Poi piano piano insomma ho fatto i miei studi, sono diventato psicologo. Ho proposto anche io delle cose un po' più personali, che mettessero insieme un po' lo spirito di Spes con quello che io intanto avevo imparato a fare. E quindi sono nati 2 laboratori, uno è finito da poco, che è sulle relazioni affettive, sentimentali, e è anche difficile da raccontare, l'ultimo giorno mi stavo quasi commuovendo perché le persone erano molto contente, insomma, hanno detto che si sono riuscite ad aprire, a trovare comunque un ascolto reciproco non solo in me ma anche negli altri compagni, quindi Sento comunque la potenza del gruppo e di poter creare un clima in cui le persone possano esprimersi.
1: Imparare ad amare e sentirsi amati sono i concetti su cui si basa l'anima e il cuore di Prospess e di tutti coloro che ne fanno parte.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, dice la Premier, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo 42enne marocchino morto durante un arresto. I due agenti autori del fermo sono indagati. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali e con la presenza di un medico Fakir si sarebbe salvato. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri di due sere fa, 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. In Ucraina le forze armate russe hanno colpito la regione di Kharkiv uccidendo 3 persone e ferendone 11, fanno sapere le autorità locali. Droni ucraini hanno colpito centri logistici del colosso russo dell'e-commerce Wildberries, 8 i feriti. E Zelensky ha rimosso il comandante in capo delle forze armate Sirski, la decisione in seguito alle proteste di piazza per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Mikhailo Daprati è stato nominato il nuovo comandante. Un'altra notte di raid americani in Iran, colpita Bushehr, sede della centrale nucleare, una raffineria di gas, oltre a capacità marittime e depositi di droni. I Pasdaran replicano colpendo basi americane nel Golfo. Noi pronti alla diplomazia, Teheran non rispetta gli impegni, dice il segretario di Stato americano Rubio. Lo stretto di Hormuz rimane aperto nonostante i continui attacchi contro le navi. Ancora un incidente mortale sul lavoro è accaduto sulla strada statale 36 dello Splugo. Un operaio di 27 anni è deceduto nella notte durante i lavori di completamento della canna nord della galleria Montepiazzo. L'uomo, dipendente di un'impresa subappaltatrice, era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale ed è stato travolto dal cedimento improvviso di una parte della struttura di contenimento. L'uomo è morto dopo il trasporto in ospedale. Il gran caldo allenta la morsa, temperature in calo un po' ovunque, temporali nella notte nelle Marche sulla costa adriatica, mentre emergenza incendi al sud, una lunga notte di incendi e blackout a Palermo e in provincia, decine di roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco e la protezione civile. Lo scirocco ha aumentato le fiamme rendendo ancora più difficile lo spegnimento. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. Ritrovato il corpo della bimba di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nel lago di Como, la piccola non è più riemersa dopo essersi tuffata di fronte al tempio voltiano nel centro della città. In quella finta spiaggia erano già morte 8 persone negli ultimi anni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi.
0: A cura di Daniela Lami.
2: E anche questa settimana ci rinfreschiamo un po' dalla calura estiva con la nostra biblioteca dei ragazzi. Tra poco riascolteremo alcune belle chiacchierate su altrettanti bei libri e tutto questo lo farò con Samira Rocchetti che è regia, però volevo condividere prima con voi dei dati molto confortanti per la nostra trasmissione. Se è vero che tra gli adulti la lettura continua a perdere terreno, tra i più giovani invece segnali molto incoraggianti. Oltre la metà dei bambini tra gli 0 e i 5 anni legge, mentre quasi un ragazzo su 3 fino ai 24 anni frequenta regolarmente le biblioteche, mentre noi adulti lo sappiamo, le biblioteche non ci ricordiamo più neanche che cosa sono. Questi sono dati evidenziati da una recentissima indagine Istat che confermano come il contatto con i libri nei primi anni di vita e la presenza di spazi dedicati alla lettura rappresentino un investimento fondamentale per costruire nuovi lettori. Naturalmente il ruolo della famiglia rimane determinante e tra l'altro le bambine leggono un pochino di più rispetto a coetanei maschi, però insomma sicuramente una famiglia che ha dei libri e propone libri cresce dei futuri lettori e questa cosa a noi ovviamente piace molto. Detto questo, tra poco cominciamo a parlare di libri e il primo libro che sfoglieremo ha a che fare con i burattini. Ecco perché da un bellissimo album di Edoardo Bennato che si intitola Burattino senza fili ci ascoltiamo Mangiafuoco.

allora sono guai. E te ne accorgerai, attento a quel che fai. Attento ragazzi, che ha messo i gendarmi.

0: Canzone secondo me perfetta, questa che abbiamo ascoltato per introdurre la prossima storia, che a me è piaciuta tantissimo, per una serie di motivi che non sto a raccontarvi, però ho letto tutto d'un fiato Il baule del capitano, uscito da pochissimo per la casa editrice Giunti, del quale parliamo con la consulente editor di Giunti, e con noi Alessandra Agnecchi Ruscone. Sono molto felice di conoscerla, ben arrivata.
1: Grazie, buongiorno. Sono molto felice di essere con voi.
0: E sono molto felice di approfittare di lei, Alessandra, per raccontare questa storia. C'è anche una parte di illustrazione che chiaramente in radio non riusciamo a far vedere e a raccontare, ma che aggiunge un pizzico di magia in più a questa storia che arriva da lontano. Non è una storia italiana.
1: No, l'autrice è Kate DiCamillo, è un'attrice americana, un'autrice che è stata importantissima, ha scritto una trentina di libri per ragazzi. È stata una delle poche autrici americane a vincere due volte il Newbery Medal, che è uno dei premi più prestigiosi per la letteratura per l'infanzia. E quindi viene fin dagli inizi degli Stati Uniti.
0: E arriva in Italia questa storia tradotta, anzi lo voglio subito recuperare il nome del traduttore perché è sempre...
1: Giacomo Rabbi.
0: Bravissima, sì. Perché è sempre importante la figura del traduttore per noi che leggiamo appunto le storie nella nostra lingua, ed è una storia un po' magica in cui conosciamo cinque burattini intrappolati in un baule.
1: Esatto, e è la vicenda di questi burattini, e i burattini, come si sa, non hanno possibilità di loro di agire, quindi subiscono un po' le azioni degli altri, però alla fine saranno i burattini ad ottenere quello che volevano. E questo è curiosamente un insegnamento che c'è molto spesso nei libri di Kate DiCamillo. I libri di Kate DiCamillo sono dei libri per ragazzi, ci sono delle vicende, diciamo, chiamiamole delle avventure, delle azioni, ma sono dei libri quasi al limite della poesia, perché sono quei testi in cui bisogna un pochino anche leggere tra le righe, e questo è uno dei messaggi diciamo dell'autrice, probabilmente non volontario, però una cosa di quelle cose di cui lei vuole spesso, non solo in questo libro ma anche in altri libri, parlare, cioè di come alla fine uno poi ritrova se stesso, ritrova il suo ruolo, e forse anche una capacità, avendo una capacità di resilienza, di accettare tutte le cose che succedono, buone e alcune volte anche cattive. E questo succede ai burattini in questo libro.
0: Questi cinque burattini, che all'inizio della storia più volte viene specificato, devono stare tutti insieme perché fanno parte tutti di una storia. Poi, insomma, leggendo la storia scopriremo che vivranno dei distacchi e ognuno delle vicissitudini, ciascuno ha le sue caratteristiche, ciascuno di questi cinque burattini. C'è il gufo molto saggio.
1: Sì, ecco, i burattini all'inizio sono solo dei burattini, poi piano piano nella storia ognuno di questi cinque burattini prende una sua fisionomia, una sua caratteristica. È come se l'autrice svelasse quello che è la parte interiore di ognuno di questi personaggi, e questo è un'altra di quelle caratteristiche della Kate DiCamillo, è quello di guardare tutte forse le persone che ci sono attorno, in questo caso anche i burattini che sono attorno, e capire cos'è la loro vita interiore, quali sono le loro speranze, i loro sogni e quello che vogliono ottenere. E questo è quello importante nella vita. E il gufo, sì, il gufo del gruppo dei cinque è quello saggio, quello che ogni tanto fa delle affermazioni, e poi piano piano i burattini capiranno il significato delle sue parole.
0: Verissimo, poi c'è la lupa, così orgogliosa dei suoi denti.
1: E la lupa, che è fin quasi fastidiosa, perché continua a insistere su quanto sono aguzzi i suoi denti, quanto sono taglienti i suoi denti, gli altri burattini sono quasi un po' infastiditi. Ma poi subirà avrà delle avventure e subirà delle grosse frustrazioni questa lupa, ma poi ritroverà di nuovo se stesso, il suo ruolo e anche i suoi denti.
0: Molto bella anche la figura del re, secondo me. Sarà che siamo in radio, per noi la musica è importante e per lui la musica e le canzoni sono importanti, questa musica che attenua anche il vuoto in certi momenti.
1: Eh sì. Il tema delle canzoni, diciamo, è ricorrente nella favola e forse è quello che abbiamo anche noi, cioè abbiamo la musica e forse anche le canzoni che ci accompagnano nella nostra vita nei vari momenti e hanno una grande importanza nella nostra capacità di vivere il momento, di affrontare il momento. E così il re è proprio quello che fa lui.
0: E poi c'è un ragazzo e una ragazza, un ragazzo che sente di essere portato per fare cose grandi.
1: Esatto, e il ragazzo ha un arco e cinque frecce che tiene nella faretra e lui è convinto di dover fare una grande impresa e partirà, andrà, sarà trasportato in altre dimensioni, ma sarà di nuovo catapultato in una grossa incidente, per cui sarà tutto, si sentirà fuori luogo per poi di nuovo anche lui ritrovarsi alla fine. È molto difficile raccontarlo senza svelare.
0: Beh, infatti lei è bravissima, e infatti io la patata bollente l'ho scaricata su di lei, Alessandra. No, va bene, non raccontiamo altro. Quello che posso dire sicuramente è che è un libro veramente per tutte le età, lo immagino letto ad alta voce da una mamma a un bambino, ma anche alla mia età è un libro che dà tantissimo. Mi è piaciuto tanto anche per ribadire comunque anche proprio la magia del mondo dei burattini. Che ancora oggi sono in grado di raccontare delle storie, no? Forse l'arte del burattinaio si è un po' persa, però se vi capita, secondo me...
1: Io sono perfettamente d'accordo con lei e pensi che quando i bambini sono piccoli ci sono quei giochini che si mettono i burattini sulle dita e affascinano da pazzi, fin dalla più tenerissima età, ma poi anche da bambini crescendo, perché attraverso i burattini i bambini si medesimano e si possono raccontare tantissime cose e dare tantissime ispirazioni per i bambini, per cui sono molto affascinanti. E anch'io sono una grande stimatrice degli spettacoli di burattini, anche quelli proprio classici.
0: Sì, assolutamente. Quindi rimarrete affascinati dalla lettura di Il baule del capitano di Kate Di Camillo, per giunti regalatelo, direi. Alessandra, grazie mille per questi minuti che mi hai regalato.
1: Grazie e buona lettura a tutti e a presto.

0: Con il prossimo libro sono sicura che impazzirete, sicuramente impazziranno tutti coloro che hanno amato le caramelle magiche, poi come si fanno le caramelle magiche e poi la fata dell'acqua, tutti i titoli dei quali abbiamo parlato qua alla Biblioteca dei Ragazzi con Giulia Genovesi, che non potevo non chiamare nuovamente. Giulia, ti sto facendo fare gli straordinari, bentornata.
1: Ciao, grazie, mi è un piacere sempre parlare con te, con voi. Poi scegli sempre dei libri che anche a me piacciono molto, quindi è proprio un piacere.
0: Guarda, ne sono felice, ci eravamo sentite poche settimane fa, però appunto appena ho saputo che usciva per Terre di Mezzo, buon compleanno, non potevo non parlarne e naturalmente mi dispiace che i nostri ascoltatori qui in questo momento non possano vedere le immagini, ma magari vanno sul vostro sito e riescono comunque a visualizzare qualche pagina, perché merita come sempre.
1: Sì, come sempre appunto, come dici anche tu, Ina Beck, l'autrice di questo libro, magari qualcuno conosce i precedenti, ha questo stile veramente unico in cui costruisce lei proprio tutti i personaggi, tutti gli sfondi, poi li fotografa. Sono immagini molto cinematografiche, molto vicine al cinema d'animazione, e vale proprio la pena vederle perché sono anche frutto di un lavoro lunghissimo che lei a volte racconta, fa vedere un pochino anche nei suoi profili social, che è anche un'altra cosa che vi consiglio di andare a guardare, perché è pazzesco vedere questi set proprio che allestisce con tutti questi pupazzetti realizzati proprio meticolosamente per dare vita alle sue storie in modo veramente espressivo, per essere una materia così, insomma, meno malleabile sicuramente del disegno. Quindi anche stavolta gli altri libri che abbiamo pubblicato finora avevano dei personaggi fatti di un tipo di plastilina, mentre invece stavolta il personaggio è fatto di stoffa, insomma è un pupazzo di stoffa, che è una piccola zebra, si chiama Zebrina.
0: E io sono innamorata di Zebrina. Forse sai perché? Perché capita anche a me, come Zebrina, di passare dei periodi un po' così, no? Un po' in cui ti senti un po' faticata dalla vita e vorresti rimanere nel tuo letto, nella tua casa, non uscire più e crogiolarti nella tua tristezza. Però non ce l'ho la zia di Zebrina io.
1: Zebrina invece è una zia che, quando la vede, una zia che sta lontana chissà dove, una zia la più giovane delle sue zie, dice che è una tipa un po' originale, che non si sa bene dove sia, lontano, però quando la sente al telefono che è un po' triste, le dice: ci penso io, ti mando un regalo, visto che tra poco è il tuo compleanno, e le spedisce questo armadio magico, che lì per lì non si vede che è magico, però Zebrina scopre che ogni mattina lo apre, trova dei vestiti che le fanno perfetti proprio per

0: insomma, ci sono anche dei, non è tutto così semplice, però diciamo che è questo è il regalo della zia che la aiuta un po' a uscire da quello stato d'animo che dicevi prima tu, no?
1: Sì, sì, e che poi fa la magia più grande, ma chiaramente non la raccontiamo, però insomma è veramente un armadio magico, perché poi la magia su Zebrina la fa in maniera proprio sì, dirompente.
0: Sì, sì, diciamo che i vestiti sono un po' una specie di così punto di partenza, che a volte è vero anche, no? Che a volte magari uno è un po' triste ed emotivato per delle questioni anche più complesse, però già farsi la doccia, togliersi il pigiama e magari vestirsi per uscire è già un gesto che ti inizia a, come dire, a portarti verso un po' verso l'esterno e a reagire, no? Allo stato d'animo un po' pesante che magari ci si ritrova qualche volta.
1: Quindi già avete capito che insomma è un libro, un albo per tutti, come spesso diciamo, ognuno troverà qualcosa di sé. Certo, io Zebrina la vorrei proprio, cioè la vorrei proprio toccare, dico la verità, mi è venuta voglia proprio morbidosa. La cosa che mi ha colpito è anche proprio così graficamente, visivamente, anche molto diverso dai precedenti di Nabeck. Ora ripeto, il radio è un po' complicato, però è veramente molto molto fresco, molto moderno, molto originale.
0: Sì, sì, sì, anche è bello perché ha qualcosa di moderno, come dici tu. Poi ci sono anche queste tavole in cui vengono messi i vestiti tutti in esposizione, che a me ricordano anche delle immagini di vestitini da ritagliare di quando ero piccola, invece, per esempio. Quindi proprio messi tutti così in sulla pagina, proprio si vedono sullo sfondo bianco, che ti dà questa idea di vestire le bambole, no? Un po' d'altri tempi forse, però sicuramente sì, il personaggio, la storia, anche le parti un po' buie che ci sono a un certo punto, quando lei sembra perdere un po' questo potere magico a un certo punto, sono sicuramente anche molto piacevoli e interessanti anche per gli adulti, non solo per i bambini.
1: Ci sono anche delle pagine che sembrano uscite dalle riviste di moda, no? Con gli outfit descritti.
0: Sì.
1: Nel minimo dettaglio. No, è veramente una piccola delizia, secondo me non si può non avere e non regalare a qualcuno a cui vogliamo bene. Buon compleanno a prescindere dall'età. Io l'ho veramente adorato, Giulia, e poi è adorabile parlarne con te. Di questi outfit di Zebrina, tu quale quale vorresti?
0: Allora, io mi piace moltissimo quello che lei usa per andare in bicicletta, che è composto da, te lo dico,
1: sì,
0: pantaloni a zampa di elefante arancioni a quadretti, e sopra ha una camicia bianca con i pallini azzurri, e poi ha un gilet ricamato verde, e ha un bellissimo basco col pompon e i mocassini di pelle, e lei con questa abbigliamento esce per fare una gita in bicicletta.
1: Meravigliosa.
0: Però anche quando si veste tutta per fare la pasticcera è molto bello, perché sì, a un certo punto decide di organizzare una festa di compleanno, appunto in vista del suo compleanno, prepara questa torta enorme e c'ha tutto il grembiule fatto proprio da pasticcera di una volta.
1: Sì, sì, meravigliosa. Beh, il resto ve lo scoprite voi, ovviamente. Buon compleanno edito da Terra di Mezzo di Nabeck. Ne abbiamo parlato con Giulia Genovesi, che a questo punto fa parte dello staff fisso della biblioteca dei ragazzi e che non vedo l'ora di conoscere, come ti dicevo poco fa. Speriamo a dicembre.
0: Sì,
1: dai,
0: sì, dai, volentierissimo.
1: Intanto grazie
0: a te come sempre per l'ospitalità.

0: La prossima storia che vi raccontiamo è una favola per tutte le età, almeno a me piace definirla così. Si intitola Il cane, la bambina e la strada verso casa. La trovate in libreria per Mondadori e ci dà l'occasione di incontrare qui alla Biblioteca dei Ragazzi Lucille Ninivaggi. Buon pomeriggio, Lucille.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Che bello che sei venuta a trovarci con questa storia così bella. Io l'ho definita una favola per tutte le età, non so se sei d'accordo.
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì.
0: Una favola emozionante in cui c'è tantissimo di Lucille.
1: Abbastanza, direi abbastanza di Lucille, o probabilmente anche della vita di tutti, di tutte, mi viene da dire, perché parlo da mamma.
0: Sì, sono pienamente d'accordo. Adesso proveremo a raccontarla senza raccontare troppo, perché mi piace che poi i libri sia il lettore, ovviamente, a scoprirli pagina dopo pagina. Di te, Lucille, potremmo raccontare tante cose, raccontiamo però quello che è funzionale per noi. Intanto è una storia, una favola scritta e illustrata da te, che nel disegno e nella matita hai trovato fin da piccola la tua valvola di sfogo, direi.
1: Sì, assolutamente sì. Io inoltre poi faccio la tatuatrice, in realtà io faccio la tatuatrice e ho sempre raccontato le storie delle persone, per questo che le mie illustrazioni non sono le illustrazioni, mi permetto di fare questa, di raccontarti questa cosa, che si trovano in un libro, in una favola, che sia per grandi o per piccoli, sono delle illustrazioni abbastanza introspettive da interpretare.
0: Concordo, naturalmente in radio non le possiamo far vedere, ma vi renderete conto voi stessi. Anche devo dire l'impaginato della storia mi è molto piaciuto, sembrano quasi dei versetti di poesie, così come sono messe, ma anche questo lo scoprirete leggendolo. Una storia che appartiene a tutti noi, tutti noi che più né meno nelle sue particolarità avranno vissuto un momento della vita, noi o le persone che ci sono care, in cui il sorriso si spenge. E mi piace molto un verso, ecco, lo definisco così, della tua storia: sono contagiosi i sorrisi che si spengono, perché sono contagiosi quelli che si accendono, ma anche quelli che si spengono, purtroppo.
1: Eh sì, assolutamente sì, abbiamo purtroppo, condividiamo poco dolore e festeggiamo più insieme, però ahimè c'è da condividere tutto, no? E condividendo, secondo me, che le cose fanno meno male. Le metti a terra con un'intensità diversa, secondo me. L'ho sempre pensato fin da piccola, ti dico la verità.
0: Sì, assolutamente. Ed è una cosa, anzi, che dobbiamo insegnare ai bambini, l'importanza di condividere, dando l'esempio magari noi grandi.
1: Se sono loro che ci possono insegnare. Sono veramente loro che possono insegnarci. In questo mondo sempre più veloce, dobbiamo forse vivere un po' di più con i loro occhi, sì, un tempo più lento, più curioso, no? Siamo talmente delle macchine veloci che fanno tutto per abitudine e non si fermano neanche a vedere che oggi c'è una bellissima giornata, magari sei già sveglia che parti a 100, purtroppo.
0: Sì, è così. Venendo a Il cane, la bambina e la strada verso casa, c'è evidentemente una bambina protagonista, futura, la sua mamma, un trasloco e un cane, anzi, vabbè, sì, un cane, che è una grandissima storia d'amore. Mamma, figlia e anche questo cane, questa Camilla meravigliosa.
1: Questa Camilla che è esistita, era un pointer, che mi ha accompagnata per 14 lunghi anni, ma dall'età dei 20 fino a, insomma, tanti, perciò abbiamo fatto anche tanti traslochi insieme, abbiamo vissuto tanta vita insieme, quella vita che è spensierata e poi diventi grande, perciò quella leggerezza l'ho proprio passata con lei, tutte le fasi della crescita. E quando desideri il cane, la mamma ti dice: quando vai a vivere da sola? Cioè, ecco, fu la prima cosa che feci. Quando andai a vivere da sola, il desiderio più grande era avere un cane. Io sono una grande amante degli animali e di dare quell'amore a loro, ma di ricevere quell'amore a loro, quell'amore che ci danno, quell'amore che non è richiedente, un amore speciale. Che sanno darci solo loro, no?
0: Te lo ricordi il primo incontro con Camilla?
1: Oh, Madonna, sì. Allora, mia zia, la sorella di mia madre, la più giovane, si sposava, faceva questo rinfresco nel giardino di casa e i suoi vicini di casa avevano appena fatto una cucciolata di pointer. Avevano dei cani da caccia loro abitando in campagna, però non li usavano per la caccia. E io, innamorata dei cani, figurati, sapere che c'erano dei cuccioli, ti prego, portameli a vedere. Mamma mia, quando li ho visti, tutti quei cagnolini bianchi con quelle macchiette grosso, piccole, nere, e mi dissero: guarda, li abbiamo dati tutti. E io dico: no, non ci posso credere. La faccio breve, un giorno mi chiama questa persona e mi dice: guarda, uno di questi cani doveva andare a un cacciatore della zona, il cane non piace a questa persona perché non è reattivo come già lui vorrebbe, perciò noi glielo togliamo, non abbiamo desiderio, cioè non era questa la nostra intenzione che i cani stessero così, perciò c'è questo cane femmina, veniamo a conoscerti bene, vediamo dove abiti, perciò ho sistemato la casa come l'arrivo di un figlio. come si fa? Ho tolto le cose pericolose, le cose che poteva masticare, che poteva farsi male, e poi sono arrivati con questo cucciolo e basta, non se n'è mai più andata. Era destino che lei arrivasse da me. Sì.
0: Mamma mia, chissà quante volte ti sei confidata con Camilla.
1: Quante poverina, se avesse potuto parlare.
0: Insomma, c'è Camilla in questa storia. Chiaramente la storia non è la tua storia paro paro, no? Però c'è tanto di te. Quando è che hai deciso di scriverla questa favola?
1: Allora, considerando che per me veramente chi ha i cani lo sa. Cioè, i cani sono famiglia, cioè, a volte siamo soli con loro e siamo nella famiglia, cioè, non abbiamo bisogno di nessun altro. Io sono appunto cresciuta con lei, con una famiglia un po' disfunzionale, difficile, perciò molto spesso in Natale eravamo io e lei sul divano, cioè davvero era tutto. Perciò quando l'ho persa, mi sono sempre detta: se dovessi avere un figlio, Camilla, devi arrivare perché devi conoscere, dobbiamo stare tutti insieme, e chiaramente questo non è accaduto. Così che ho iniziato a raccontare questa favola a mia figlia, inventata, per far sì che lei potesse conoscere Camilla in qualche modo. Infatti, se mia figlia si chiama realmente Futura, e se a Futura si chiede chi è Camilla, lei dice: è il cane di quando la mamma era giovane. E perciò, con questo desiderio di farla conoscere, ho inventato una favola. Una favola che ogni volta arricchivo, che ogni volta, insomma, aggiungevo dei pezzetti in più, fino a che, avendo già fatto un lavoro con Mondadori, ho trovato questa favola speciale. Ho chiesto di poterla raccontare, e insomma, è stato poi un amore un po' per tutti, ecco. Ed eccoci qua.
0: Adesso è un amore per tante persone, per tutti coloro che la leggeranno e si riconosceranno o rivivranno delle emozioni, perché smuove comunque delle emozioni in ciascuno di noi. Senti, ma una curiosità, Lucille, ma il tuo gusto di gelato preferito qual è? Anche tu? Cioè, tu ami i gusti bizzarri? Sei tu?
1: Io amo i gusti bizzarri. Sì, provo sempre, sì, io poi sono un amante proprio del gelato.
0: Ah, come ti capisco.
1: Io il gelato in tutte le stagioni dell'anno, proprio un problema, una dipendenza da gelato.
0: Bello, immaginavo. Poi, insomma, è entrato un altro peloso nella vostra vita, la famiglia si è allargata.
1: Sì, che è qui accanto a me e si chiama Renato, ed è un sotto che arriva da una famiglia. Sì, perché poi quando Camilla se n'è andata, è mancata, io rispetto le storie di tutti, perciò chi perde il cane non lo vuole mai più, chi perde il cane ha bisogno del suo tempo per affrontare il lutto, io avevo bisogno di riavere quell'amore, cioè io non potevo star senza un animale, cioè avevo bisogno. E è vero, a Roma, anche lì, vedi, la vita sceglie per noi, fondamentalmente, non possiamo che viverla. E per una serie di coincidenze è arrivato poi Renato, che era ancora troppo piccolo, e perciò poi ho dovuto aspettare. Però da quando Camilla è mancata all'arrivo di Renato sono passati forse 4 mesi, poco, però non ho sostituito l'amore di nessuno. La paura di molte persone quando si perde un animale è proprio: no, non posso, è come se lo sto tradendo, perciò comprendo anche quel pensiero. Io fortunatamente l'ho affrontato diversamente quel pensiero che comunque appartiene un po' a tutti, perché sfiora un po' la testa di tutti, in realtà poi ce l'ho fatta, e consiglio a tutti: se manca qualcuno, quell'amore non si può non dare, non si può non ricevere. Cioè, non so, è inspiegabile, ma veramente inspiegabile.
0: Comunque c'è tutto quest'amore e molto di più nel tuo libro, Lucille. C'è la tua famiglia e la casa, e dove c'è la famiglia, quindi la strada verso casa l'hai trovata, direi, assolutamente. È stato bello conoscerti attraverso questa favola. Io ti ringrazio anche per essere stata con noi. E basta, ormai ti continuo a seguire. Io, sai che non ti conoscevo, non conoscendo il mondo dei tatuaggi. Ovviamente tu ce l'hai un tatuaggio di Camilla, sicuramente, domanda stupida, però insomma ho scoperto un mondo e continuerò a fare un pezzo di strada con te. Grazie, Lucille.
1: Grazie Nina, grazie di cuore, grazie, buon pomeriggio a tutti.

0: La voce di Elisa con L'anima vola ci accompagna in chiusura di questa puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Ne approfitto per fare un recap dei titoli che abbiamo aggiunto alla nostra biblioteca con Giulia Genovesi, che ormai è un'affezionata qui alla Biblioteca dei Ragazzi, lei è editor di Terra di Mezzo. Abbiamo raccontato Buon Compleanno, l'ultimo libro dell'autrice coreana Ina Baek, che come avrete capito a me piace tantissimo, oltre che per le storie che scrive, anche per il modo in cui le illustra. In questo caso Zebrina è un pupazzo che ha realizzato lei stessa e poi fotografato in tutte le situazioni della storia. La storia appunto di questa zebra, un po' triste, un po' giù di morale. La sua zia preferita le manda un regalo di compleanno un po' speciale per tirarle sul morale, un guardaroba magico, e poi insomma scoprirete pagina dopo pagina come questo guardaroba magico contribuisce alla ripresa di Zebrina. Poi abbiamo raccontato quest'altro libro splendido, Il baule del capitano, edito da Giunti, arriva dagli Stati Uniti, l'autrice che di Camillo, ne abbiamo parlato con Alessandra Agnecchi Ruscone, la storia di questi cinque burattini, un re, una lupa, una ragazza, un ragazzo e un gufo, intrappolati in un baule, la storia del viaggio che fanno e delle scoperte che fanno. Poco fa è stata con noi Lucille Ninivaggi, lei ci ha raccontato la sua favola per tutte le età, si intitola Il cane, la bambina e la strada verso casa, edito da Mondadori, una storia che abbiamo inserito in questo programma destinato ai più giovani, ma può essere letta veramente a tutte le età. Una storia molto autobiografica che parla di famiglia, che parla di animali, che parla di sentimenti e di tutte le cose belle che scoprirete voi stessi. Naturalmente queste chiacchierate che avete ascoltato quest'oggi, se avete nostalgia, le ritrovate anche su Play 2000 nella sezione podcast e anche sul nostro sito www.inblu2000.it. Quindi buon ascolto in qualunque momento della giornata. Io ringrazio Paolo Accorone in regia e come sempre tutti voi per l'ascolto.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: ...21 grammi di felicità per uso personale.
3: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

Eni e scuori meccanici per noi sociopatici. Vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici. Siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici.

le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora una notte di attacchi americani sull'Iran, colpita la zona di Bushehr dove si trova la centrale nucleare. La difesa aerea iraniana fa sapere di aver abbattuto un drone ostile che stava sorvolando Teheran. I Pasdaran affermano di aver risposto ai raid colpendo basi americane in Giordania e Bahrain. Intanto continua il pugno di ferro del regime contro gli oppositori, annunciata l'esecuzione di Mehdi Kanaki, condannato a morte per il suo coinvolgimento nelle manifestazioni antigovernative lo scorso gennaio. La guerra fra Russia e Ucraina ha colpito la regione di Kharkiv. 3 persone sono morte, fanno sapere le autorità locali. I droni di Kiev hanno colpito centri logistici nel colosso russo dell'e-commerce Wildberries. Zelensky intanto rimuove il comandante in capo delle forze armate Sirski a seguito delle proteste di piazza per il licenziamento del ministro della difesa Fedorov. Nuovo comandante dell'esercito è Mikhailo Drapati. Il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia un incontro domani con il segretario di Stato americano Rubio a Manila. E scontro politico dopo la guerriglia urbana a Bologna scatenata dalla morte di Abderrahim Fakir. Scambio di accuse fra le forze politiche. Meloni si schiera con le forze dell'ordine ma chiede di fare chiarezza sul decesso del 42enne marocchino durante un arresto domenica scorsa. Lo Stato ha fallito e lo Stato deve fare piena luce, dice la leader del PD Schlein. 2 agenti sono indagati, da chiarire anche la posizione dei soccorritori del 118. Nel bolognese è denunciato un custode che ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistole. I proiettili sono andati a vuoto. A sparare un 63enne italiano custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando il furto. L'uomo è stato denunciato perché lavorava abusivamente e possedeva l'arma con il porto d'armi scaduto dal 2014. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat fra Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, e il ristoratore Mauro Caroccia nell'ambito degli accertamenti sui rapporti fra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore ritenuto prestanome del clan dei Senese. I deputati del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protesta. Stangata per l'estate, prezzi dei carburanti ancora in salita, mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Ministero del Made in Italy, la benzina self-service arriva a una media di 1,9 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi puntata speciale. Ci occuperemo, parleremo della sindrome di Down. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato in apertura della nostra trasmissione, ci occupiamo ora della sindrome di Down, che si manifesta in ogni parte del mondo e non mostra incidenza differente tra i vari ceti sociali, i diversi livelli economici, interessando entrambi i sessi e tutti i gruppi razziali. Secondo i dati forniti dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo nasce un bambino affetto da sindrome di Down ogni 1.000-1.100 nuovi nati. Si stima che ogni anno i nuovi casi siano tra i 3 e i 5.000. Attualmente in Italia un bambino su 1.200 nasce con questa sindrome. Grazie allo sviluppo della medicina e alle maggiori cure dedicate a queste persone, negli ultimi decenni l'aspettativa di vita dei pazienti affetti da sindrome di Down è molto aumentata. Se negli anni 40 l'aspettativa era di appena 12 anni e negli anni 80 di 33 anni, oggi in Italia e nei paesi dell'Unione Europea si è raggiunta un'aspettativa di vita media di 62 anni, destinata ulteriormente a crescere in futuro. Si stima che oggi vivano in Italia circa 38.000 persone con sindrome di Down, il 61% delle quali ha più di 25 anni. Per parlare della sindrome di Down ci colleghiamo con il dottor Francesco Cadelano, responsabile nazionale Sportello Autonomia dell'Associazione Italiana Persone Down. Dottor Cadelano, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a lei e grazie dell'invito.
0: La sindrome di Down è causata dalla presenza di un cromosoma 21 in più, tre coppie invece di due. Ma, dottor Cadelano, è ereditaria?
1: Sì, alcune volte ereditaria, alcune volte libera. Diciamo che comunque in Italia, per esempio, lei parlava dei dati dell'OMS, ci sono 40.000 persone con la sindrome di Down, è un aspetto che lei ha trattato, è molto interessante. Di tutte le persone con la sindrome di Down hanno un'aspettativa di vita molto, molto alta, diciamo. Adesso si considera tra i 62 e i 65 anni, andrà sicuramente ad aumentare nel corso degli anni, ma la cosa importante è che le persone con la sindrome di Down sopravvivono ai propri genitori. Quindi iniziare a lavorare sul tema dell'autonomia, dell'inclusione sociale, è un po', diciamo, anche lo slogan della campagna mondiale è stata proprio questa, cioè non con noi ma non al nostro posto, perché le persone con la sindrome di Down appunto diventano adulte, diventano anziane e devono essere integrate nella nostra società perché hanno sicuramente dei limiti ma possono fare tante tante cose. È una battaglia che per esempio portiamo noi negli ultimi anni, si incentra per esempio sull'inserimento lavorativo. Tanti ragazzi con la sindrome di Down adesso lavorano, sono nel libero mercato, sono persone che producono e sono delle persone felici. Quindi questo è un aspetto molto importante che è rivendicato appunto nella giornata mondiale delle persone con la sindrome di Down.
0: Ecco, un'ascoltatrice chiede che se durante la gravidanza la sindrome di Down può essere identificata.
1: Sì, guardi, ci sono varie ovviamente la villocentesi, vari esami che si possono fare. Ecco, io non sono un medico, non sono un esperto da questo punto di vista, appunto io mi occupo proprio dei ragazzi quando iniziano a vivere la loro vita, quindi sull'autonomia. Comunque sì, ci sono degli esami che si possono fare in ospedale.
0: Ecco, io spero adesso di non sbagliare nei dati. In questi ultimi anni, in alcuni paesi, è in atto un vero e proprio genocidio nei confronti delle persone con sindrome di Down. E qui cito alcuni dati, ecco, non vorrei, mi scuso anticipatamente se dovessi sbagliarmi. In Norvegia il 65% dei bambini viene abortito, il 90% in Gran Bretagna, il 95% in Spagna, il 100% in Islanda. Ecco, non pensa che questo sia dovuto anche al fatto che si facciano parlare pochi genitori di persone con sindrome di Down che possano dire la verità parlando anche della bellezza della loro esperienza?
1: Guardi, dottore, questo è un argomento molto, molto delicato e molto, molto difficile. Ovviamente tutte le persone sono libere di scegliere. Io posso dire che le persone con la sindrome di Down sono delle persone come tutte le altre persone. Bisogna anche uscire un po' dagli stereotipi delle persone con la sindrome di Down, no? Che sono tutti carini, simpatici, affettuosi. Io conosco veramente centinaia di ragazzi che hanno delle caratteristiche. Ognuno è un essere particolare. È un essere diverso dagli altri, assomigliano ai genitori, sanno fare tante cose. Parlavo prima degli inserimenti lavorativi che adesso stanno prendendo piede in Italia, grazie a Dio, e devo dire che all'inizio c'era molta ignoranza anche da parte dei datori di lavoro. Adesso ci chiamano per ringraziarci, per dirci che una persona con la sindrome di Down all'interno di un posto di lavoro migliora la qualità di vita dei dipendenti, rende un posto più sereno, rende il posto più accogliente. Quindi io dalla mia esperienza posso dire che veramente i ragazzi hanno sicuramente una marcia in più, sono delle persone che magari accolgono molto di più, sono molto, molto sensibili, però ecco, migliorano veramente il posto di lavoro. C'era un ragazzo che diceva: io le cose le faccio lente, però le faccio. È anche, diciamo, una qualità questo di lavorare con lentezza, no? Di non prendere la vita sempre come una corsa, sempre arrivare primi, ma aspettare gli altri, accoglierli. E questo aspetto i ragazzi con la sindrome di Down ce lo insegnano molto bene.

0: casa, fuori dai centri. Quindi noi insegniamo ai nostri ragazzi ad entrare nei negozi da soli, a scegliersi i vestiti, ad autodeterminarsi. E quindi questo è un aspetto molto importante, ecco, lavorare dando motivazione ai ragazzi è la cosa migliore. Se io sono, faccio l'esempio, un ragazzo tifoso della Roma, il mio obiettivo magari sarà quello di andare in un negozio della Roma a comprarmi una maglietta, un cappellino. Questo ovviamente motiverà il ragazzo nel muoversi, chiedere, informarsi, orientarsi, eccetera, eccetera. Quindi sì, ci sono delle tecniche molto, molto importanti che vengono utilizzate da più di 30 anni nelle più delle 50 sedie IPD che sono sparse nel territorio.
1: Dottor Cadelano, io la ringrazio per la sua bellissima testimonianza, per quanto ci ha detto. Teniamoci in contatto, qualsiasi iniziativa portata avanti ce la segnali, perché c'è sempre posto qui ai microfoni della Radio Vaticana.
0: Grazie veramente a voi per la possibilità di parlare della sindrome di Down e delle persone con maggiori difficoltà. Grazie.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie al dottor Francesco Cadelano, responsabile nazionale Sportello Autonomia dell'Associazione Italiana Persone Down. Grazie a voi amici per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Scontro politico dopo la morte di Abderrahim Fakir. La premier Meloni difende la polizia e parla di violenza inaccettabile. Per l'opposizione lo Stato ha fallito e deve fare piena luce. Ancora attacchi incrociati fra Kiev e Mosca. Il presidente Zelensky licenzia il capo dello Stato Maggiore Zirsky e domani a Manila incontro fra Lavrov e Rubio. Nuova notte di raid americani contro l'Iran che replica bombardando basi in Bahrain e Giordania. Le tensioni nel Golfo portano oltre $95 al barile il prezzo del petrolio. Via libera definitivo del Senato alla proposta di legge sull'educazione non formale che riconosce per la prima volta il ruolo educativo dei centri estivi e degli oratori. Buongiorno da Antonella Mitola. La vicenda legata alla morte di Abderrahim Fakir. La premier Meloni parla di violenza inaccettabile e si schiera con le forze dell'ordine, mentre la leader del PD Schlein esorta lo Stato a fare piena luce. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, tolleranza zero per chi pensa di poter sfasciare tutto così. La presidente del Consiglio Meloni sugli incidenti di Bologna dopo la morte di Fakir, l'indice puntato contro il primo cittadino, l'epore che ha convocato la piazza a difesa del sindaco. Il Partito Democratico con la segretaria Schlein su Fakir, lo Stato ha fallito e deve fare piena luce. Si difende anche il sindaco, l'epore chiede le verifiche, non significa delegittimare le divise. Prendere distanze dalle degenerazioni della piazza, fatti di Bologna che inevitabilmente si intrecciano con le polemiche sulla legittima difesa per il caso Roggero a Palazzo Chigi. Vertice di maggioranza sul tavolo dei leader della coalizione di governo, la questione appunto sicurezza, ma anche la legge elettorale approdata ora al Senato, mentre in commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato poco fa, audizione dei ministri Tajani e Crosetto, ribadita la necessità di mantenere le promesse con la NATO sul riarmo da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora all'estero, ancora attacchi incrociati fra Kiev e Mosca. Il presidente Zelensky licenzia il capo di Stato Maggiore Sirski e domani incontro a Manila fra Lavrov e Rubio. Sentiamo Fabio Bolzetta.
3: Le proteste di piazza per la rimozione del popolare ministro della difesa, Fedorov, hanno spinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a decidere di rimuovere Oleksandr Sirski, comandante in capo dell'esercito ucraino, con il quale il ministro Fedorov aveva avuto forti contrasti. Le forze armate di Mosca premono sulla regione di Kharkiv, dove hanno colpito 15 insediamenti e ucciso 3 civili, ferendo 11 persone, tra i quali anche bambini. L'esercito ucraino prosegue con gli attacchi a lungo raggio, raggiungendo obiettivi militari nelle regioni russe di Krasnodar e Stavropol, oltre a un deposito di petrolio e a diverse imbarcazioni della cosiddetta flotta ombra di Mosca. Mentre blackout in tutta la Crimea e incendi si sono verificati in diverse città della Russia meridionale a seguito degli attacchi notturni ucraini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Nuova notte di raid americani contro l'Iran che replica bombardando basi in Bahrain e Giordania. Ce ne parla Maurizio Dischino.
4: Undicesima notte consecutiva di attacchi nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti. L'agenzia iraniana di stampa Fars ha fatto sapere che gli attacchi americani hanno colpito Bushehr, sede di una centrale nucleare, e un sito militare a Tabriz. Il sito di Hormuz Leder ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno bombardato anche la raffineria di gas di Bidboland a Mashhad. Nel frattempo l'esercito iraniano ha riferito di aver lanciato un attacco con droni contro basi militari americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato che molto presto attaccherà anche un complesso nucleare sotterraneo in Iran. Comunque Washington ha ribadito la disponibilità ad accordi negoziati con Teheran per proteggere gli interessi statunitensi e quelli degli alleati, ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio a Manila, nelle Filippine, durante la riunione dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti non intendono cedere il controllo strategico dello stretto di Hormuz. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Il 4 agosto a Roma si terrà una nuova sessione di dialogo sui seguiti all'accordo tra Israele e Libano. Lo ha annunciato oggi il ministro degli esteri Tajani. Intanto a Gaza la situazione resta drammatica. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Questo annuncio di Tajani arriva al termine della visita a Washington del presidente libanese Aoun. Ieri l'incontro con Trump, che al di là delle parole davanti alle telecamere, è stato significativo perché Aoun avrebbe proprio chiesto pieno supporto militare e politico a Trump per far avanzare i negoziati, avrebbe presentato anche un piano dettagliato per il disarmo di Hezbollah, a condizione che l'esercito israeliano si ritiri dal territorio occupato sul confine, ma l'IDF non si fida della capacità delle forze di Beirut di avere pieno controllo nei territori di confine. Fine soprattutto di poter disarmare Hezbollah. È chiaro che sarà necessaria una forza internazionale a supporto. Quello che il presidente libanese non vuole è quello stallo diplomatico e militare che sta avvenendo ancora a Gaza. Come dicevi, immagini satellitari hanno confermato che l'IDF sta costruendo anche una nuova barriera di separazione sulla linea gialla che demarca il territorio sotto il controllo israeliano, più del 65% della striscia da quello sotto il controllo di Hamas, e l'IDF continua anche i suoi raid per uccidere i miliziani armati di Hamas, ma sotto queste bombe, denunciato oggi Save the Children, dal 1° luglio ad oggi sono stati uccisi anche 19 bambini. Da Gerusalemme, regna a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Grandine d'emergenza, incendi in Sicilia, notte di paura nel Palermitano per i roghi, e si contano i danni per i temporali nelle Marche e in Abruzzo. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Decine di incendi in diverse province. Avvolta da temperature bollenti, da giorni la Sicilia brucia. Solo nelle ultime 24 ore sono stati un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco e protezione civile in tutta la regione. Coltivazioni distrutte, aziende danneggiate, cittadini allontanati dalle proprie abitazioni. Nella notte a Palermo e nell'Interland, decine di roghi, alimentati dal vento di scirocco, hanno impegnato i soccorritori. Il capoluogo siciliano è rimasto per ore senza elettricità.

0: causa di continui blackout dovuti anche a un intenso uso dei condizionatori, fiamme pure lungo l'autostrada Palermo-Catania. Ma la situazione più preoccupante nella provincia di Agrigento: un incendio di vaste proporzioni ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state già sgomberate. I soccorritori stanno cercando di contenere le fiamme arrivate troppo vicine a un deposito di ossigeno, a un distributore di carburante e a uno stabilimento di fuochi d'artificio. Se il sud brucia, il centro nord fa i conti con il maltempo. Marche, Abruzzo, le regioni più colpite da violenti temporali e grandinate che hanno danneggiato automobili e arredi urbani. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il Parlamento francese ha adottato in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Solo due no al Senato, una larghissima maggioranza di sì all'Assemblea nazionale è stato il verdetto del voto di ieri. La Francia in bocca di slancio la strada appena aperta dall'Australia ed è il primo paese europeo a farlo. Dal 1 settembre bambini e ragazzini sotto i 15 anni non potranno più aprirsi profili sui social network, quelli già esistenti. Dopo verifiche a carico dei gestori sarà obbligatorio chiuderli entro fine anno. E con la riapertura delle scuole scatteranno limiti ancor più rigorosi all'uso del cellulare. Una legge fortemente voluta dal presidente Macron, visto che un teenager francese su due, dice una ricerca, passa con lo smartphone in mano da 2 a 5 ore al giorno. In Italia, per ora, lo stesso divieto è un disegno di legge da approvare in Parlamento il più presto possibile, si augura il ministro dell'istruzione Valditara. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge che riconosce e sostiene il ruolo educativo di oratori e centri estivi. Sentiamo Elena Seno.
3: Con l'approvazione del Senato, senza modifica il testo già licenziato dalla Camera, arriva il via libera definitivo alle norme che delegano il Governo in materia di sostegno alle attività educative e ricreative non formali per minori. Viene così riconosciuto per la prima volta nell'ordinamento italiano il ruolo svolto per la crescita dei più piccoli da centri estivi, oratori, realtà associative. Soddisfatta la Presidente di Azione Elena Bonetti, prima firmataria del provvedimento che ha incontrato un sostegno trasversale. Nel testo si sancisce il coinvolgimento del terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio. Ai comuni, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la possibilità di stipulare convenzioni per utilizzare gli spazi disponibili negli edifici scolastici, previsto anche un tavolo tecnico per le attività educative non formali e per l'attuazione della delega, autorizzata una spesa di 3,5 milioni di euro per il 2026, 4 milioni per il 2027, 1 milione all'anno dal 2028. Elena Seno, linea allo studio.
1: Nella mattina di oggi Papa Leone è stato in visita al santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, fermandosi in preghiera davanti all'affresco e salutando alcuni fedeli e religiosi. La notizia della sala stampa della Santa Sede. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dede in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sul nostro territorio. La puntata di oggi esce una settimana prima di quello che ormai è un evento diventato tradizionale per la città di Cremona, che è la mezza maratona, e quindi proprio di questo vogliamo parlare oggi con i nostri ospiti. Abbiamo Michel Solzi, presidente di Cremona Runners ASD, ben arrivato.
1: Grazie.
0: Possiamo dire arrivato su senza fiatone, e come lui Veronica Signorini, ex triatleta e nutrizionista.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ben arrivata e ben trovata anche a te. Abbiamo detto, il tema l'abbiamo lanciato, ma poi vediamo come declinarlo. Siamo pronti per iniziare, ma prima il nostro consueto rito di apertura. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Alla data di registrazione di questa puntata manca un mesetto alla maratonina, ma quando uscirà mancherà, saremo a ridosso. Come vanno i preparativi?
1: Preparativi vanno bene, diciamo di sì. Poi bisogna essere sempre positivi, quindi
0: Staranno andando ancora meglio quando è
1: staranno,
0: uscita la puntata.
1: esatto. Poi io per scaramanzia fino alle 14 del 19 non faccio commenti sulla gara, sui preparativi, tutto il resto. Comunque sta andando molto bene, i numeri sembra che ci stiano dando ragione. Quest'anno è campionato italiano assoluto, per noi è una grande soddisfazione, per me, ma per tutti i miei compagni del Cremona Runner, che dal 2001 abbiamo cominciato a pensare a questa cosa e nel
0: Quest'avventura.
1: 2002 abbiamo fatto la prima manifestazione.
0: Allora, ci spostiamo in una rubrica che è il nostro osservatorio. La apriamo subito.

0: Oggi chiedo alla regia un fuori programma sulla rubrica, perché di solito la rubrica viene da fuori. Oggi la rubrica ce l'abbiamo dentro, abbiamo il titolo dentro, perché sul tavolo, la vedete, sul nostro tavolo c'è la maglietta ufficiale che è stata presentata nei giorni scorsi, alla data di registrazione, appunto, su cui c'è il tricolore. Lo possiamo fare, riusciamo a prenderla in un modo o nell'altro? Sì, dai, ce la facciamo, pian piano arriva. Tricolore non a caso, lo accennavi prima, Michel, perché quest'anno.
1: Quest'anno il campionato italiano assoluto maschile e femminile è una grande soddisfazione. Eravamo già stati campionato italiano assoluto nel 2011. Nel 2011 oltretutto era stato fatto la miglior prestazione femminile, perché non si può parlare di record italiano, ma solo di miglior prestazione femminile, da Nadja Ejiafini, ed è tuttora il record italiano,
0: Che
1: chiaro,
0: resiste.
1: che resiste. Quindi speriamo che
0: La
1: qualcuna,
0: nuova
1: quest'anno,
0: edizione.
1: le nuove generazioni riescano quest'anno a batterlo magari proprio a Cremona.
0: Cosa significa correre una mezza maratona?
2: Significa tante cose, significa prima di tutto prepararsi, poi chiaramente dipende sempre dall'obiettivo che si vuole raggiungere, perché si può correre per avere la soddisfazione di arrivare in fondo e andare oltre i nostri limiti, andare oltre i nostri limiti, migliorare il nostro tempo, oppure si gareggia per vincere o per fare una prestazione de degna di nota, come diceva Michel, cioè cercare di battere i vari record, eccetera. Vuol dire comunque sacrificio, determinazione e organizzazione, perché sacrificio e soprattutto passione, perché se tu non hai passione per quello che fai, se non ti piace correre, se non ti piace far fatica, è davvero complicato poi raggiungere l'obiettivo. Ed è un po' quello che a me ha sempre insegnato lo sport, ecco.
0: E forse non, cioè, perdi la percezione che ne valga la pena di fare quello che stai facendo.
2: Sì, esattamente così, perdi davvero la percezione, però spesso quando si parla di prestazione, dopo si entra in un mondo che è completamente differente rispetto a quello che è la maratonina e quello che rappresenta la maratonina
0: Esatto.
2: per noi e per Cremona, perché dal mio punto di vista una mezza, soprattutto per la maggior parte delle persone, è proprio riuscire a gettare il cuore oltre l'ostacolo e raggiungere un obiettivo che mai, magari nella vita si era pensato di fare, ecco.
0: E cosa vuol dire fare una mezza a Cremona?
1: Cosa vuol dire fare una mezza Cremona? Mezza Cremona è stato un sogno. Io ho sempre fatto sport, e poi così di palla in frasca ho deciso di correre nel 2000 la maratona di New York.
0: Beh, una cosa da niente,
1: Una roba da
0: sono
1: niente. Io
0: scelto.
1: facevo i 110 ostacoli al liceo,
0: Che è molto vicino alla
1: che è molto
0: maratona.
1: vicino alla maratona. Lì mi sono innamorato di questa. Chiamiamoli questo sport, perché l'atletica è fatta di tanti sport, ma la mezza maratona e la maratona sono due cose totalmente diverse. Primo perché comunque, come diceva giustamente Veronica, ci sono quelli che corrono per vincere, ci sono le persone che corrono per migliorare il loro personal best e ci sono le persone che corrono in compagnia con gli amici, perché vengono a Cremona a visitare una città che non hanno mai conosciuto. E uno dei motivi che ci ha spinto a inventare, diciamolo, a inventare la mezza di Cremona è stato anche quello: un gruppo di persone che amava la città di Cremona, che aveva piacere che venissero giù tante persone dal resto d'Italia a conoscerla, e la soddisfazione maggiore che ho tutti gli anni è quando, finita la gara, giro magari in Piazza del Duomo, nei tavolini dei vari bar, e sento i commenti di tante persone che hanno corso e dicono: cavolo, però che bella Cremona, dobbiamo ritornarci, è troppo bella. E francamente forse sono più contento a sentire queste parole piuttosto di vedere che mi hanno battuto il record della manifestazione.
0: Possiamo dire che effettivamente la mezza di Cremona è diventata un evento a tutti gli effetti, cioè come dicevi, attira gente da tutto il circondario.
1: Guarda, io ero su in montagna a metà agosto, mi suona il telefono, numero sconosciuto, sono sempre molto perplesso nel rispondere, però quando vai sotto maratonina, al marathon, cioè, rispondi comunque. Ed era questa signora, questa ragazza da Cosenza, che mi chiedeva informazione, perché saremo oltre che campionato italiano assoluto, saremo anche campionato
0: A
1: a
0: squadre, no?
1: squadre, esatto. E mi chiedeva appunto come poteva fare l'iscrizione a squadra, quindi vorrei dire che ci sarà gente anche da Cosenza, quindi quest'anno verranno da tutte le parti
0: Non
1: d'Italia.
0: esattamente dietro l'angolo, ecco.
1: Non è dietro l'angolo, ecco. E infatti poi un carissimo amico, di Cremona, mi telefona, lui abita ormai da 40 anni a Fossano, mi dice: ma guarda, c'è mio figlio che vuole fare, però non riusciamo a trovare un posto a Cremona. A metà luglio Cremona era già sold out. Quindi questo, penso che la maratonina porti, oltre che lo sport, che secondo me chi fa sport è benessere, come poi ci spiegherà sicuramente meglio Veronica di quanto faccia io, lo sport tiene lontano da tante brutte cose, ti fa ragionare in un determinato modo, e però il fatto che tutta questa gente venga giù a Cremona vuol dire che la nostra organizzazione comunque
0: funziona.
1: Funziona. Diciamo che i miei uomini sono bravissimi.
0: Quanto lavoro c'è dietro l'organizzazione?
1: Tantissimo. Praticamente.
0: Quanti siete?
1: Noi siamo in una decina, praticamente il lavoro comincia a gennaio.
0: Però 10 mesi praticamente.
1: Praticamente noi a dicembre devolviamo la beneficenza come tutti gli anni, in questi dal 2002 abbiamo devoluto circa un 200.000 euro in beneficenza, e a gennaio ricominciamo per l'edizione successiva. Poi quest'anno campionato italiano, lascio alla vostra fervida immaginazione cosa possa voler dire. Anche un meccanismo super oliato ha bisogno di ulteriori...
0: Una spinta in più.
1: Esatto, una spinta in più. Però mi auguro che tutti i miei abbiano lavorato in modo perfetto. Anzi, sicuramente hanno lavorato in modo perfetto.
0: Ne siamo certi. È stata chiamata in causa un po' sia la professionalità sia anche il livello non professionistico di chi partecipa alla maratonina. Sono modi diversi di approcciarla, ce lo dicevi prima. Che consiglio daresti a chi arriva a Cremona per correre la mezza?
2: Di godersela, perché alla fine lo sport fondamentalmente è anche uno sport di endurance, come appunto fare una maratonina che tu la faccia in un'ora come professionisti o 2 ore e mezza, insomma, entro il tempo massimo che penso sia 3-4 ore, insomma, come i non professionisti. C'è un mondo in mezzo, nel senso che è un viaggio. Il viaggio vuol dire iniziare, decidere. Io mi iscrivo alla gara, da quel momento in poi ho un obiettivo, e riuscire a raggiungere l'obiettivo, che come dicevo prima può essere finirla oppure fare il nostro record personale, è un viaggio, e quindi vuol dire che arrivare alla meta, alla maratonina di Cremona, bisogna godersela in tutto e per tutto, dal paesaggio all'atmosfera, al divertimento e a cosa si prova durante la gara, perché, passatemi il termine, è davvero una figata.
0: No, te lo passiamo, anzi,
1: lo incentiviamo,
0: esatto. come termine. C'è un discorso, tu sei molto competente su questo, anche alimentare, no?
2: Sì.
0: Una gara, lo dicevamo prima, lunga, chiaramente non come una maratona a metà, ma comunque molto lunga. Come si lavora durante la gara in questo senso? Ci si alimenta, ci si idrata?
2: L'obiettivo dovrebbe essere rimanere idratati, ma non quel giorno lì dei giorni precedenti, quindi prepararsi, come dicevo prima. È sempre come il discorso del viaggio, soprattutto negli sport come nella corsa, eccetera, è molto presente, perché bisogna prepararsi prima, sapere cosa si deve fare quel giorno e organizzarsi, avere tutte le cose pronte. Ci sono i ristori, c'è tutto, ma le cose fondamentali sono rimanere idratati prima di tutto, quindi non dimenticarsi di bere durante la giornata, ma nei giorni precedenti e durante la gara, perché purtroppo il meccanismo della sete è imperfetto, quindi quando noi iniziamo ad avere sete è già troppo tardi e quindi iniziamo già ad essere disidratati, e soprattutto anche imparare a mangiare durante. Anche questo è una cosa che si allena, perché non tutti i muscoli devono essere allenati, quindi le gambe, il fiato e tutto quanto, ma in realtà anche l'intestino è un muscolo e anche quello deve essere allenato ad abituarsi a mangiare durante la gara. Poi chiaramente, tornando al discorso precedente, in base ai livelli e tutto quanto, ci saranno strategie differenti.
0: Però comunque c'è un discorso di preparazione,
2: esatto,
0: che vale per tutti, indipendentemente da... Michel, ci puoi raccontare qualche aneddoto particolare? Insomma, sappiamo che negli anni hanno partecipato anche personalità di un certo livello, chi l'ha fatto a livello professionale, chi invece per divertimento o per godersi la giornata a Cremona. C'è qualche chicca che ci puoi regalare?
1: Credo che la prima volta che corse la nostra mezza Gianni Morandi, penso che sia stata la giornata in cui Piazza del Duomo non era piena, era stracolma, ma è stato tutto il fatto di riuscire a conoscerlo. Lui doveva cantare al Ponchielli, mi fissarono tramite l'allora direttore della provincia Pirandini, mi fissò questo appuntamento con Gianni Morandi, ci conoscemmo a pelle. Io ero anch'io un corridore allora, perché allora facevo maratone, gliela raccontai un po' su, sono abbastanza bravo nel raccontare le cose, diciamo che...
0: Gliel'hai venduta bene.
1: Gliel'ho venduta molto bene, l'ho invitato... Lui mi ha detto: lasciami pensare un un paio di giorni gli ho regalato subito un paio di magliette degli anni precedenti e ha telefonato e ha funzionato, è venuto a correre, è stata una grande soddisfazione. Penso che sia stata una manifestazione in cui c'è stata più gente. Poi magari quest'anno speriamo che il campionato italiano di superare, però il giorno di Morandi poi è stato bravissimo, è andato sul palco a cantare, nonostante avesse avuto comunque...
0: Lui è riuscito a correre e cantare.
1: Esatto. Ma avrebbe fatto anche i gradini a salire nel vostro studio, perché allora, comunque, allora ci pensiamo. Nonostante l'età, è una persona estremamente sportiva. E poi comunque chi pratica sport e continua a praticarlo, i muscoli non dimenticano. Tu smetti di fare uno sport, ma se poi lo ricominci o sbaglio,
2: perfettamente.
1: La memoria muscolare ti rimane, quindi si può andare avanti. Poi correre rallenti, è ovvio, una volta andavi a 4, poi cominci ad andare a 4 e mezzo, poi cominci ad andare a 5, a chilometro, poi a 5 e mezzo, però l'importante è continuare a correre.
0: Però l'impronta resta, tu dici?
1: Eh?
0: L'impronta resta.
1: L'impronta resta e poi correre, io penso che sia una delle cose più belle, perché Veronica... di allenamenti ne ha fatti tanti con il suo triathlon, però correre, fare un allenamento sotto la neve, che comincia il primo giorno in neve, che le strade non sono ancora sporche di neve, e corri sotto questa neve, è una sensazione secondo me meravigliosa.
2: Oddio.
0: aspetta. Cioè...
1: Veronica non è...
2: No, è vero, è bello, ma in realtà ci sono tante cose che la corsa rappresenta. Sì. Secondo me invece l'aspetto più bello è che la corsa, mettendo un passo davanti all'altro, se c'è qualche problema, qualunque cosa sia, cioè nella vita, nel lavoro, famiglia, qualunque cosa sia, mettere un passo davanti all'altro ti aiuta a mettere in fila i pensieri. Di conseguenza, dopo anche la soluzione, le menate quotidiane passano anche più velocemente, dal mio punto di vista.
1: Sono d'accordo con Veronica, mi ha anticipato, beh... molto spesso quando avevo qualche problema anche a livello lavorativo l'oretta di corsa mi si liberava e tornavi a casa.
2: Bastano 40 minuti senza
0: arrivare alla mezza,
2: senza arrivare all'ora.
0: Bastano 40 minuti, ecco, un termine così, 40 minuti penso di farli in un mese. No, allora, visto che abbiamo parlato della città di Cremona, sparigliamo un po' le carte.

0: della mezza maratona di Cremona. Quindi decidete voi, avete proprio carta bianca. Pronti? Io tengo il minuto, 3, 2, 1, via.
1: Vabbè, credo la partenza.
2: La partenza e l'arrivo non si possono toccare.
0: Non si discutono. E va bene, su questa.
2: Non si discutono. Penso che non si possa discutere il passaggio di fianco al nostro grande fiume.
1: Esatto, davanti a Po è una delle parti più belle. Esatto. Secondo me anche il passaggio intorno allo Zieni, che adesso fa molto. Beh, dato che la crema ritornata in Serie A, diciamo, un passaggio molto figo.
2: Esatto.
1: E io ti direi anche Viale Po, perché a me Viale Po dà sempre un sacco di emozione. Sono le cose che piacciono di più.
2: Sicuramente. Sicuramente il passaggio davanti a Sant'Agata, a Cittanova, è un altro passaggio, secondo me, molto bello.
0: Il centro.
2: La strada che arriva a San Michele, con San Michele in fondo. Diciamo che l'ultima parte, via 20 settembre.
1: Oddio, io cambierei via Sicardo, perché l'ultimo pezzo in salita direi che non se lo merita nessuno, però magari un'alternativa la troverei.
2: Ecco, purtroppo per arrivare in Piazza del Duomo bisogna arrivare da via Sicardo.
0: Però idealmente la togliamo, dai.
1: Sì, dai, facciamo un altro giro.
2: Idealmente tutti i partecipanti con i quali ho parlato, cavolo. Ma quei 100 metri finali sono veramente...
0: Gli ultimi 100 in salita.
2: In salita ti stroncano.
1: Sì, sì. Poi di altri punti veramente belli, belli, belli. A me piace anche il passaggio dove c'è Piazza Castello, così, Piazza che Castello. Fai vedere una parte un pochettino differente dalla città. Esatto.
0: Ci sarebbe lo studio di Torrazzo con vista anche, che si può includere.
1: Era perfetto.
0: Esatto. Quei comodi 200 gradini a salire. Esatto. Non vi maliderebbe nessuno.
2: Esatto. Potremmo fare la premiazione dopo 200...
0: L'ha detto, Ha detto che si potrebbe fare la premiazione.
1: Ma è un potrebbe, non si farà.
2: Esatto, è un potrebbe.
0: Per il prossimo anniversario saranno 25. Sì. Per il 25esimo anniversario.
1: L'arrivo. Io propongo l'arrivo qua su.
0: L'arrivo qui. Esatto. Sì.
2: Penso che Veronica potrebbe essere...
0: Ha detto che parteciperà anche,
2: piccata.
0: Giusto?
2: Se la fa Veronica, facciamo l'arrivo qua. Per i cremonesi.
0: Esatto. Solo per i primi cremonesi, extri atleti che partecipano.
2: Extri atleti.
1: C'è un ballo, riduciamo tra
2: poco. Riduciamo un po'. Perché sennò qui non ci stanno, esatto. Non ci sarebbero tu.
0: Esatto, no, va
2: bene. Però l'arrivo in Piazza Duomo credo che sia
1: è uno spettacolo,
2: è il salotto buono della città, credo che sia un biglietto da visita fantastico.
0: E su questo arriviamo al nostro terzo tema e lo introduciamo anche qui con una rubrica, diamo qualche dato, proviamo a leggerlo alla luce poi dei fatti e della maratonina di Cremona. Ci spostiamo nel nostro quadrante. Secondo i dati di Runner's World, nel 2024 in Italia sono state corse 159 mezze maratone, con quasi 160.000 finisher, quindi una media di 1.000 per ciascuna di esse. Sappiamo che sono numeri importanti, soprattutto un trend che cresce. Lo vedete rispecchiato qui nella mezza di Cremona?
2: Allora, personalmente sì. Allora, c'è stato ovviamente un calo durante il periodo Covid.
0: Come in tutto, credo.
2: Come in tutto, quindi la ripartenza c'è stata, infatti la verità è che non tutti hanno voglia di soffrire i 21 chilometri, come diceva giustamente Veronica precedentemente, e infatti abbiamo aggiunto la 10 non competitiva e la 10 chilometri competitiva in cui possono partecipare tutti senza bisogno di visita medica, con gli amici, una bella quell'altra, e abbiamo visto che questi numeri sono decollati. Sicuramente ci sono in Italia troppe concomitanze di gare, questo in tutti gli sport.
0: Sia 159 vuol dire uno ogni due giorni.
2: Esatto, cioè, siccome non se ne può fare uno ogni due giorni, vuol dire
1: sono concentrate nei weekend.
2: Concentrate nei weekend, quindi questo porta via persone e iscritti alle nostre gare, alle mezze o alle gare di triathlon. Perché chiaramente troppe concomitanze creano dei problemi. È chiaro che se c'è una concomitanza Cremona-Palermo
0: è un problema relativo,
2: ma Cremona-Parma, Cremona-Monza, è chiaro che non ci si può suddividere. La federazione purtroppo l'obolo per ogni iscritto lo prende comunque, ma gli organizzatori vanno comunque in difficoltà se i numeri non riescono. Quindi andrebbe fatto, secondo me, una cernita anche delle gare, come vengono organizzate, sia le nostre di corsa, sia le loro di triathlon, perché ce ne sono effettivamente un po' troppe e gli utenti sono quelli, anche se c'è sicuramente

0: Sicuramente, come dicevi tu, c'è stato un aumento, ma non esponenziale. Ecco, forse.
1: Più che altro l'aumento, come diceva, sottolineava Michelle, è stato più che altro nelle non competitive, perché ci sono tanti parametri in meno da rispettare, tanta preparazione in
0: Per
1: meno, perché
0: meno.
1: soprattutto parlando proprio banalmente, anche la
0: Terra,
1: verifica
0: terra.
1: medica sportiva non è necessario farla, basta un certificato di
0: Di
1: buona sana
0: sana costituzione.
1: costituzione
0: E sono
1: e
0: soldini.
1: sono soldi, sono 50 euro, poi c'è tutto l'abbigliamento, cioè minimo proprio
0: Minimo
1: parlando di,
0: parlando,
1: sì,
0: esatto.
1: così un pochino terra terra, quindi ci sono un po' di problematiche, sono tante le gare, sono tanti partecipanti, ma contiamo che il bacino d'utenza è sempre quello che si suddivide, quindi se una volta anche la, banalmente parlando della maratonina, faceva 2, 3, 4 mila iscritti, adesso con
0: Farne 2000,
1: farne
0: quelle.
1: 2 mila diventa un pochino più
0: No, beh, è
1: complicato.
0: chiaro che si superano i 3000 con le 10 chilometri.
1: Esatto.
2: Sì, però
1: Però
2: la
1: è un
2: mezza in
1: tipo di.
2: senso
1: Però le
2: stretto.
1: mezze in senso
0: Esatto.
1: stretto
0: sono
1: E poi
0: calate
1: una
0: tutte.
1: tipologia di utenza differente, nel senso che si parla di più di running o di sport, comunque dal punto di vista del benessere, eccetera, anziché della competizione. So, come dicevamo prima, sono due punti di vista completamente differenti. Ti faccio un altro esempio: lui ha parlato di triathlon, io faccio parte del Triathlon Cremona Stradivari. Noi abbiamo fatto per 30 anni la gara, la prima settimana di settembre a Cremona, quest'anno non l'abbiamo più fatta, perché tanto negli ultimi anni fare una gara a settembre in piscina, ci sono talmente tante gare in tutti i weekend, tra gare di sprint, ne facevamo uno sprint, ma tra sprint olimpici, mezzi, Ironman, eccetera, non c'è più spazio. Quindi vai un pochino a soffocare e a cambiare anche un po' quello che sono le dinamiche, no? E soprattutto, come diceva Michelle, per gli organizzatori è complicato perché i costi di
2: Immagino.
1: gestione crescono sempre di più
0: Il
1: per
0: break-even point.
1: un'utenza che diventa sempre, non dico più
0: No.
1: risicata, però gli utenti sono sempre gli stessi, vanno a gareggiare, si
2: Si
1: disperdono in tante
0: disperdono,
1: gare
2: scusa. Serve una
1: differenti.
0: pianificazione. Non per fare i complimenti a Veronica, ma indubbiamente la gara di Cremona di Triathlon era sicuramente una delle più belle e meglio organizzate. Sono state anche, negli anni sono state anche campionato europeo, se non
1: Sì,
0: sbaglio.
1: avevamo organizzato una gara in
0: Avevano
1: centro a
0: in
1: Cremona
0: centro a
1: con la
0: Cremona,
1: gara di Coppa
0: fantastica, quindi
1: Europa.
0: intendo dire che sparisca una gara così è una cosa che mi fa venire le lacrime agli occhi, ecco.
2: Per fortuna la maratonina regge,
1: Non corre
2: diciamo.
1: questo rischio, per fortuna.
0: Per adesso.
1: Cerchiamo
0: Diciamo. Esatto.
2: E questo ci dice però che in chiusura le persone sono disposte a spostarsi per correre determinati eventi. Per chiudere, Michelle, in una battuta, cosa diresti a una persona che è ancora titubante, che non è convinta, per dirgli vieni a Cremona a fare la nostra mezza?
0: Vieni a Cremona a correre la nostra mezza perché è la più bella dell'Alta Italia. Abbiamo delle persone che per tutto l'anno vi aspettano e cercheranno di rendervi la gara al meglio. Abbiamo il più bel ristoro di fine gara di qualunque altra mezza.
2: A
0: Abbiamo
2: base di
0: delle maglie
2: marubini e bolliti.
0: spettacolari e in più alla fine, come ho detto inizialmente, facciamo beneficenza, quindi non organizziamo una gara per lucro, ma per fare beneficenza. Quindi venite a correre a Cremona e soltanto a Cremona. Poi quest'anno sarà campionato italiano e correre un campionato italiano assoluto è molto difficile, non capita tutti i giorni.
2: Soprattutto correrlo all'ombra del Torrazzo e con tutti gli aspetti positivi che citavi tu è veramente, veramente bello e significativo. Mi hai quasi convinto, se non fosse che è troppo faticoso, per
0: Fai
2: me.
0: 10 chilometri,
1: Ma la
0: va bene,
1: fatica non
0: approccio.
1: esiste, la fatica è relativa, è un processo
2: Sì,
1: mentale.
0: brava, grande, grande Veronica.
2: Dopo che mi hanno visto ieri salire dai
1: Ah, quindi sei su da
2: 200
1: ieri.
2: gradini, sono su da ieri, per fare 6 puntate non scendo, perché sennò è troppo faticoso, non sono allenato come Paolo che è qui, fotografo, se lo fa su e giù 4 volte al giorno. No, scherzi a parte, grazie, grazie davvero perché è un piacere parlare di un evento così bello e significativo per Cremona, con il suo risvolto di beneficenza che ha e soprattutto anche sentire le parole di chi lo fa per lavoro, la gestione dello sport e della nutrizione legata allo sport, quindi ci hai dato davvero una parola utile per chiunque ci ascolterà. Grazie a tutti voi che ci ascoltate, grazie a Michelle Solzi e Veronica Signorini che sono stati qui con noi.
0: Grazie a voi.
2: Noi ci diamo appuntamento alla maratonina, ovviamente, e noi alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao!

0: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana: amore e cura, raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Gli anziani sono il tesoro della società, diceva Papa Francesco. Esiste un luogo, in un piccolo borgo della provincia di Benevento, in cui queste parole risuonano a gran voce. La casa albergo per anziani di Vitulano, gestita dalle suore compassioniste e serve di Maria, da diversi anni porta avanti una missione: quella di custodire e prendersi cura dei suoi ospiti con amore e dedizione. Suor Valentina Corsano, suora e infermiera professionale, ne è la responsabile.
2: Noi accogliamo persone autosufficienti e parzialmente autosufficienti per una parte della struttura, per 13 posti letto. Poi abbiamo istituito da poco una comunità tutelare per persone non autosufficienti. Questo perché il nostro servizio possa essere aperto a tutte le esigenze. La mia formazione è avvenuta all'Università di Pisa come infermiera professionale, ma tutto ciò è nato da un piccolo problema che avevo da risolvere con uno screzio avuto con un infermiere di un ospedale del mio paese. Avevo mia madre in ospedale e doveva essere curata e accudita. Questo infermiere era un po' restio a fare il suo dovere. Tutto questo mi ha portato a farmi delle domande e a capire qual era veramente il ruolo dell'infermiere in quell'ambito, e da lì è nata la mia passione.
1: Suor Valentina è una vera forza della natura. Riesce a fare in modo che tutti lavorino in armonia, come in una famiglia. Insieme a lei vi sono altre sorelle che si prendono cura degli anziani, ma anche tanti operatori che si occupano della cucina, delle pulizie, educatori e fisioterapisti, come Dora, che si occupa del benessere fisico dei nonni.
3: Sono qui in questa struttura da 2 mesi e faccio la fisioterapista. Lavoro con gli anziani già da diverso tempo, perché il mio ruolo è quello. Ho lavorato già con gli anziani anche nel settore ADI, quindi il mio contatto con loro è da tanti anni. Io, quando vengo la mattina, gli faccio fare un poco di ginnastica e di risveglio muscolare, quindi facciamo un poco tutti gli esercizi di movimento, oltre a quelli là della respirazione, delle articolazioni, e cerco di far funzionare tutte le articolazioni, quello è il primo risveglio muscolare. E poi dipende dalle giornate, alcuni giorni faccio la terapia di gruppo, in modo che coinvolgo tutti, perché portarli in palestra, alcuni poi restano senza far nulla, e quindi mi cerco di attivarmi facendo lavorare sempre tutti. Li vedo vivi, cioè, nel senso, loro sono veramente felici, soprattutto quando noi facciamo i giochi, perché c'è proprio coinvolgimento, a parte che c'è anche un po' di competizione, perché poi si fanno a gara anche nei giochi, chi butta più palline, chi ne butta meno, comunque sono molto attenti. A me la cosa che mi fa sentire bene è vederli sorridere, vederli pieni di vita e continuità della dignità.
1: Non vi è maggiore soddisfazione di quella che si prova quando, anche a costo di qualche sacrificio, si può asciugare una lacrima, lenire un dolore sia morale sia fisico, e in un modo o in un altro si può procurare il benessere delle persone che ci circondano. È così che diceva la beata Suor Maria Maddalena Starace, fondatrice della congregazione religiosa, ed è proprio con questo spirito che tutti qui portano avanti una missione. E Suor Valentina ne è pienamente convinta.
2: Venendo da strutture in cui io non ero la responsabile, ma ero semplicemente l'infermiera della struttura, ovviamente questa struttura è un passo in più rispetto a quello che facevo prima. Quindi non un passo in più di grado, ma un passo più di responsabilità. Quindi stare a contatto con loro è stato un motivo di crescita mio personale, non soltanto lavorativo, ma soprattutto umano. Cerco di dare il meglio che posso dare. Mi piace soffermarmi sull'aspetto empatico e compassionevole, proprio per rispondere alla mia chiamata.
0: Si sente La Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Non si ferma l'emergenza incendi al sud, un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di Scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 le persone che sono state sfatte, sgomberare in via precauzionale. A San Benedetto del Tronto invece si fa la conta dei danni della grandinata di ieri, centinaia le automobili colpite, carrozzieri e centri specializzati nella sostituzione di cristalli presi d'assalto fin dalle prime ore della mattinata. Resta lo scontro politico dopo la guerriglia urbana a Bologna lunedì al termine della manifestazione pacifica per la morte di Abderrahim Fakir. La premier Meloni stigmatizza gli atti violenti contro le forze dell'ordine e chiede chiarimenti sulla morte del cittadino marocchino. Il sindacato di polizia SAP denuncia il sindaco Lepore. La manifestazione, dicono i sindacati, è stata un atto irresponsabile che ha causato oltre 60 feriti tra gli agenti. Lo Stato ha fallito, infine lo Stato deve fare piena luce, dice la leader del PD Schlein. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Il 28-29 luglio prossimi a Roma si terrà la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione del dialogo sul Libano il prossimo 4 agosto. Nuovi rincari sui carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. A pesare ancora la crisi del Golfo, la benzina self-service arriva a una media di 1,949 euro al litro, il gasolio 2,124, sulla rete ordinaria e un'autostrada il diesel sfiora addirittura il 2,2 euro al litro. Papa Leone si è recato questa mattina in visita al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra sui monti Simbruini al confine tra Lazio e l'Abruzzo. Il pontefice si è fermato in preghiera davanti all'affresco custodito nel santuario, ricavato da una grotta a 1337 metri di altitudine e dedicato alla venerazione delle tre persone della Santissima Trinità. Il pontefice ha salutato alcuni fedeli e religiosi presenti. Ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi con una Magnum 357. I proiettili sono andati a vuoto e accaduto domenica a Crespellano nel Bolognese. A sparare un 63enne custode di un'azienda di elettromeccanica. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava in modo abusivo e possedeva l'arma particolarmente potente con un porto d'armi che era scaduto dal 2014. È tutto. Torniamo alle 15.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, una rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi, ma anche a santuari, ad esperienze spirituali, per conoscere da vicino tanti testimoni di fede. Quei testimoni che, proprio come ci ricordava Papa Francesco, sono i santi della porta accanto. Ma in questo caso è un santo di un certo calibro e di una certa bellezza, perché oggi ci accosteremo a San Giovanni Maria Vianney, il curato d'Ars. Parleremo proprio con Padre Roch Valentin, membro della comunità sacerdotale di Curato d'Ars in Francia. Padre Roch, buongiorno.
2: Buongiorno Don Andrea.
1: Buongiorno a te e grazie della disponibilità. Ci spieghi, ecco, e ci presenti la figura di San Giovanni Maria Vianney, anche per capire in quale contesto è nato, in quali anni è nato e ha esercitato il suo ministero.
2: E Giovanni Maria Vianney è nato nel contesto della Grande Rivoluzione Francese. Significa che ha cresciuto in un modo di vivere la vita cristiana nascosta. Ha fatto la prima comunione di nascosto, ha fatto la sua prima confessione come un prete travestito in cuoco, ad esempio, che fuggiva la polizia. Ha ricevuto dalla sua madre l'esperienza della preghiera e del suo padre la carità. La sua casa familiare ospitava tutti la gente che stava per strada. Aveva avuto questo è l'ambito della sua esperienza, prima esperienza cristiana. La rivoluzione è incontrare preti testimoni della fede, anche cristiani testimoni della fede, e una famiglia molto cristiana che ha fatto la scelta della fedeltà alla Santa Sede, ad esempio, per vivere la sua vita cristiana.
1: Per i radioascoltatori vogliamo ricordare che il tempo della Rivoluzione francese, siamo a fine del 1700, infatti il curato d'Ars nasce nel 1786, così anche i nostri radioascoltatori inquadrano storicamente il momento. Prosegui pure, Padre Roch.
2: Sì, sì. Poi la prima volta che questo giovanotto ha parlato della sua vocazione alla sua madre, diceva: volevo guadagnare molte anime al buon Dio, era il suo modo di parlare della vocazione presbiterale. E poi ha potuto studiare, perché durante la rivoluzione non era possibile, è andato alla casa presbiterale dell'abbé Ballet, il parroco accanto del suo paese. E lì, con altri ragazzi, ha imparato il francese e il latino con tanta fatica. Una volta lui non arrivava.

0: a ripetere le frasi in latino, e un compagno gli ha dato uno schiaffone. È diventato questo primo vescovo di Dubuque negli Stati Uniti. E poi è andato al seminario maggiore a Lione, e lì ha incontrato ad esempio Marcellino Champagnat, anche Padre Cola, che hanno fondato diverse comunità famose, i Maristi, i Fratelli Maristi. Ma non ha potuto rimanere perché con il latino non ce la faceva, diciamo. E poi ha dovuto andare alla guerra, perché in questo tempo c'era Napoleone come capo di Stato, l'imperatore Napoleone, e che lo mandavo per fare la guerra in Spagna. E durante il cammino verso la Spagna è diventato malato, e poi si è nascosto e ha fuggito l'esercito. E suo fratello ha dovuto andare al suo posto, e la regola della conscrizione, un uomo per un uomo, se uno in una famiglia deve andare, suo fratello è andato al suo posto, e forse è morto in Spagna. Quindi è un dolore per questo giovane uomo, che è Giovanni Maria per me. E ha continuato poi il seminario a casa della Debalè, in francese, ha fatto un bel studio, poi è rimasto come vice parroco di questo prete di Lione. Accanto a lui ha imparato la cesi, la penitenza, l'istruzione, era un prete molto rigoroso. È diventato prete e è andato per questo a Grenoble, ha fatto 100 chilometri a piedi per essere ordinato. Questa zona della Francia era occupata dai Prussi. E lì il vescovo l'ha ricevuto con le sue lettere per essere ordinato, e ha detto, per un solo prete faceva un'osservazione, ha detto: non è troppo pena per fare un buon prete. Lui non sapeva ancora chi fosse un giorno il santo curato. Quando questo Abbevalè è defunto, è stato mandato un paesino che si chiama Ars, e lì la sua vocazione l'ha spiegato così, incontrando un pastorello che gli ha mostrato il cammino del paese. Gli ha risposto: mi hai mostrato il cammino di Ars, io ti mostrerò il cammino del cielo. E questa mi sembra una bellissima definizione del prete, no? Poi qui ad Ars ha cominciato a abitare nella sua chiesa, ha restaurato la sua chiesa, e quando uno voleva cercare il prete lo troverà in preghiera nella chiesa. E questo è stato una cosa un po' strana per gli abitanti di Ars, perché diciamo che non c'era più prete, e i preti prima hanno avuto tanto difficoltà con i paesini, e quindi ha lasciato questa immagine: l'uomo che abita nella sua chiesa. Ha fatto anche la visita di tutte le famiglie del paese, ha fatto il catechismo alle bambine, all'inizio perché era lì prima, ha fatto la guerra al vino, alle danze, alle bar, alle cabaretti. E poi è iniziato una cosa nuova: è stato chiamato a fare la missione parrocchiale a un paese accanto che si chiama Trevoux, e lì non si sapeva qua fare, che cosa fare con questo prete, reputato poco istrutto, l'hanno mandato nel confessionale. Ma alla fine del mese di istruzione, di missione, tutta la gente si recava al suo proprio confessionale, e così ha iniziato il pellegrinaggio ad Ars. La gente è venuta ad Ars del vivo del santo per confessarsi presso quest'uomo molto semplice, che parlava con il cuore nel confessionale. L'esperienza dei pellegrini, che era l'incontro in confessionale era molto breve, ma molto caloroso. aveva disposto la sua chiesa perché confessava le donne a un posto, agli uomini alla sacrestia, i preti accanto all'altare, perché diceva che c'è un legame del tutto speciale tra il prete e l'altare. E aveva anche sistemato una piccola porta sulla facciata della chiesa che entrava direttamente nel confessionale per gli uomini che dovevano nascondersi per confessare. Ecco quale delicatezza di questo pastore.
1: Interessante, mi era sfuggito questo dettaglio.
0: E così si è iniziato questo pellegrinaggio, che alla fine c'erano 80.000 persone che si confessava al Santo Curato ogni anno. Poteva rimanere 15-17 ore al confessionale. Il pellegrinaggio, la gente rimaneva 3 settimane ad Ars, viveva a casa dei paesini, che così imparava la vita del santo. Ogni giorno la mattina alla messa, poi alle 11 l'istruzione, e lui faceva un catechismo fondamentale per gli adulti, che è un ciclo di conferenze su 3 settimane. E poi nella serata c'era una preghiera molto familiare, radunava come una famiglia tutta la gente di Ars e tutti i pellegrini. Così si inizia. E una cosa strana è che questo pellegrinaggio non sono apparizioni, è una parrocchia che si apre a altri parrocchiani, diciamo.
1: Certo. Io vorrei, Padre Rocco, se lei è d'accordo, se sei d'accordo, proporre la preghiera Atto di Amore, che è una preghiera scritta dal curato d'Ars e che bene rispecchia il suo cuore e il suo animo verso Dio. E allora capiamo anche tutto quello che lui è riuscito a compiere nella sua vita da buon pastore. Ascoltiamo la preghiera.
2: E il mio desiderio è di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita. Ti amo, oh Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo è di amarti eternamente. Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo, soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente. Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante ti amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro. Ti amo, mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me e mi tieni qua giù, crocifisso con te. Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo.

0: E vorrei dire che il Santo Curato così è diventato missionario immobile. Giovanni Paolo II l'ha detto prigioniero del confessionale, carcerato del confessionale, non so come dire. Quest'uomo è così finalmente trovato la sua vocazione. Lui non sembrava abbastanza essere alla sua altezza, all'altezza della grandeur, la vocazione sacerdotale gli sembrava qualcosa di immensa, di molto grande, troppo grande per lui. Ma il Signore gli ha mostrato che lì puoi fare cose molto belle. Essere seduto al confessionale e parlare con il cuore, con una intelligenza interiore, come anche doni carismatici per aiutare i penitenti.
1: E posso dire che questa è adesso l'esperienza che porta avanti anche, che custodisce il santuario oggi?
0: Sì, qui oggi nel paese, nella regione, la gente sa che qui ad Ars si può confessarsi. Tutto il giorno ci sono preti per ascoltare le confessioni. Il cuore del pellegrinaggio, se uno va ad Ars per fare il pellegrinaggio, deve confessarsi ad Ars. È l'esperienza propria di questo pellegrinaggio.
1: E voi presso il santuario quale servizio garantite ai pellegrini che arrivano?
0: Quando si va ad Ars si può vedere la sua propria chiesa, quella nella quale ha esercitato il suo ministero, la sua casa molto povera, e attorno si è rimasto, questo paese è rimasto piccolo, e tutti hanno un legame del tutto particolare, anche oggi con il Santo Curato. È una cosa particolare di incontrare la gente che sa che cosa hanno da fare con questo uomo dell'Ottocento.
1: Presso Ars è presente anche un centro di spiritualità che accoglie pellegrini anche per ritiri, esercizi spirituali, soprattutto magari per i sacerdoti.
0: Sì, c'è una data importante, il pellegrinaggio di Giovanni Paolo II qui ad Ars in 1986. A questo momento il pellegrinaggio era piccolo, poca gente si ricordava di andare in pellegrinaggio qui, e Giovanni Paolo II lui leggeva sempre dal seminario la vita di Trochu del santo, e lui voleva tornare ad Ars, era venuto prima giovane prete e voleva tornare come papa per mostrare a tutti i preti del mondo che qui c'è un tesoro per loro. E lì ha radunato circa mille preti della Francia per esercizi spirituali per un giorno, dicendo che il Santo Curato è ancora un modello per oggi, che non è un uomo del passato. E così è iniziato questo movimento per i preti di tornare ad Ars presso il loro padrone, patrone di tutti i parroci del mondo e di tutti i preti di Francia. E noi abbiamo, dopo questa esperienza, proprio sul posto in cui Giovanni Paolo II ha celebrato la messa qui ad Ars, abbiamo costruito questa casa di accoglienza e di formazione e di esercizi spirituali per i preti. Ad esempio, in ottobre, alla metà del mese, avremo una settimana di esercizi spirituali per tutti i preti di Francia. Saremo 300 preti con il cardinale Avelin sulla speranza, per incoraggiare tutti i preti presso questo grande fratello che è Giovanni Maria Vianney. E questa sarà un incontro anche per tutte le associazioni clericali che esistono in Francia. Ad esempio la nostra, che si chiama la Società Jean-Marie Vianney, è nata qui ad Ars con l'emerito della diocesi di Monsignor Bagnard.
1: Ce la può presentare un attimo?
0: Sì, è nato questo vescovo, prima era rettore del seminario di Paray-le-Monial. Dopo, lasciando questo ministero, gli ex alunni del seminario hanno chiesto a questo prete ma come padre si fa per vivere in parrocchia come il seminario? E cioè, è una domanda molto semplice di un giovanotto prete. Come si fa per vivere in parrocchia come il seminario? E lui ha detto, non so come fare, ma possiamo riflettere a questo argomento. E alcuni preti si sono incontrati per questo. E la domanda è maturato dicendo piuttosto, come si fa perché il dono dell'ordinazione, la grazia del presbiterale, come fare che cresca nella vita e nel ministero del prete? A quali condizioni? E così questi preti hanno presi impegni personali, di vita personale, che condividono con gli altri confratelli e ogni mese si incontrano per verificare che vivono ciò che hanno detto di vivere. E per tutto il possibile vivono insieme nella stessa canonica, condividendo la preghiera, la tavola e anche il ministero. Così è nata questa associazione. Adesso siamo 140 preti da diverse parti del mondo.
1: Quale proposta può, oltre questo centro, si senti di rivolgere ai pellegrini, famiglie che desiderano venire, sacerdoti, seminaristi?
0: Sì, ma io la mia missione è mi sono mandato presso i preti per coltivare la grazia della perseveranza, per ascoltarli, per la direzione spirituale. Quindi qui la mia casa è dedicata a questo e siamo diversi confratelli per fare questo ministero. Anche programmi su un anno di rinnovazione della vita interiore del prete. E qui adesso anche per le famiglie, la domenica ci sono tante famiglie che vengono perché questo prete che aveva una predica molto semplice e ci facciamo sforzo ogni giorno di dire di nuovo queste parole, queste fioretti del Santo Curato ai pellegrini, perché ha parole che entrano direttamente nel cuore. Lui ha studiato con tanta fatica, ma tutti questi grandi autori, questi grandi spirituali, ha tradotto questo in un linguaggio molto semplice. Diceva che il tabernacolo era il garde-manger, cioè dovesse conservare il cibo dell'anima. Delle parole molto semplici, quando si riflette a questo, è un tesoro. Quando ha detto il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù, significa che c'è un legame, un'amicizia particolare tra il prete e il Gesù, ma c'è anche il fatto che questo è Benedetto XVI che l'ha spiegato nell'anno sacerdotale, che il prete è un dono di amore del cuore di Gesù per gli uomini. È bello, no?
1: È molto toccante, ma molto mirato anche come testimonianza. Io, Padre Rock, volevo veramente ringraziarla per la sua testimonianza, per averci aiutato ad avvicinarci a San Giovanni Maria Vianney, comunemente conosciuto con il titolo proprio di Curato d'Ars, questo parroco della parrocchia di Ars, che come lei ci ha appena descritto è piccolissima, eppure è stata un'esperienza che è diventata il centro del mondo, potremmo dire, soprattutto per i sacerdoti, ma non solo per questi. Abbiamo compreso anche attraverso questo suo accento francese che ci ha accompagnato in questa intervista, ma che ci ha fatto sentire così in comunione con la comunità di Ars, che è possibile venire ad Ars, è possibile essere ospitati, poter vivere ritiri, esercizi spirituali, seminaristi, sacerdoti, famiglie possono trovare in questo luogo un centro di accoglienza e di spiritualità, di direzione spirituale, di esercizi e di semplici pellegrinaggi. Questo diventa veramente un'ottima opportunità che noi vogliamo regalare in questo momento ai nostri radioascoltatori che ci stanno seguendo proprio attraverso la radio. e così la ringrazio del tempo e della testimonianza. E io mi appresto innanzitutto a chiederle, a farle l'ultima domanda. Che cosa desidera augurare ai nostri radioascoltatori?
0: Il Santo Curato, alla fine della sua vita, parlava tanto solo del cielo. E ha iniziato questo ministero ad Ars, ti mostrerò il cammino del cielo, e siamo nel questo giubileo della speranza. Essere lieto di essere cristiano, sicuro di avere la grazia di Dio, questo è il messaggio del Santo Curato per noi oggi.
1: Io la ringrazio e prima di salutarla vorrei già annunciare che concluderemo ascoltando il canto, la canzone Per ogni respiro. È una canzone ispirata proprio dalla preghiera che abbiamo ascoltato prima del Santo Curato d'Ars. È una preghiera rimodulata, ma il pensiero del Curato d'Ars è tutta custodita in questa canzone. Grazie ancora a Padre Rock della sua testimonianza. Non resta altro che poter organizzarsi e venire ad Ars per toccare con mano la grazia che questo luogo continua ancora oggi a trasmettere ai tanti pellegrini, soprattutto venerando le spoglie di San Giovanni Maria Vianney, sacerdote e patrono di tutti i sacerdoti del mondo. Grazie di cuore, Padre Valentine Groc.
0: Grazie, Don Andrea.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 22 luglio. Il Papa visita a sorpresa il santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, la sosta in preghiera davanti al celebre affresco, poi saluta fedeli e turisti. Il Rettore, un momento straordinario. Undicesima notte di raid americani contro l'Iran, Teheran risponde bombardando Kuwait, Giordania e Bahrain. Sudan, attacco con droni al mercato di Al-Rahad, provoca morti e feriti, l'UNICEF denuncia anche bambini tra le vittime. Le 14:45 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. Lo avete sentito nei titoli nella mattinata di oggi. Papa Leone XIV, che sta trascorrendo ancora per qualche giorno un periodo di riposo a Castel Gandolfo, è stato in visita a sorpresa al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra. Andrea De Angelis.
3: Leone si è fermato in preghiera davanti al celebre affresco della Trinità, ha salutato alcuni fedeli e religiosi presenti nel luogo di culto. La visita, che si è svolta in un clima di raccoglimento e spiritualità in uno dei santuari più antichi e amati del centro Italia, meta da secoli di pellegrinaggio e devozione popolare, arriva 48 ore dopo quella all'abbazia di Monte Cassino, in provincia di Frosinone. Tornando ad oggi, il santuario della Santissima Trinità sorge a circa 1300 metri di altitudine, incastonato nella parete rocciosa del Monte Autore, nel territorio di Valle Pietra, in provincia di Roma, all'interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Il luogo è noto per la presenza di un'antica immagine rupestre raffigurante appunto la Santissima Trinità. La particolare posizione tra le montagne e la natura circostante ha contribuito a rendere Valle Pietra una delle mete spirituali più suggestive del Lazio.
2: Sulla visita del Papa al santuario di Valle Pietra, Alessandro Di Bussolo ha raggiunto il rettore, Monsignor Alberto Ponzi.
4: Per noi è stata una visita improvvisa ma straordinaria. C'erano un bel po' di pellegrini, il Papa è sceso con la sicurezza, con le altre macchine, ha salutato un attimo la folla, poi è salito sul santuario, si è fermato davanti all'immagine della Trinità, poi si è portato sulla loggia del santuario e da lì ha detto un pensiero ai pellegrini e ha dato la benedizione. Poi ho fatto visitare tutti quanti gli ambienti che stanno qui al santuario e lui è rimasto molto contento. Poi l'ho portato lì nel nostro refettorio, lì ci siamo fermati un po', ha preso qualcosa, ha preso un caffè, poi siamo andati sull'altare all'aperto, vedere un po' tutto il panorama che si vede da qui su. Andando via ha salutato tutti quanti i pellegrini, ma si è fermato una mezz'oretta abbondante, eh? Ho visto i volti dei pellegrini, è stato veramente qualcosa. Poi oggi è una bella giornata, ventilata, si sta veramente bene, ha lasciato, come ricorda il santuario, un calice, ha regalato dei rosari anche a me.
2: In una lettera per il 70° anniversario della Conferenza dei Superiori Generali degli Stati Uniti, il Papa esorta gli istituti religiosi a rafforzare la testimonianza pubblica dei consacrati che dedicano la propria vita al servizio del Vangelo. Dio, ha detto, si testimonia anche condividendo beni spirituali e materiali. E ora la pagina di cronaca internazionale: ancora attacchi reciproci tra USA e Iran nell'undicesima notte consecutiva di raid contro il suo territorio. Teheran risponde con lanci di missili in diversi paesi della regione. Eugenio Bonanata.
5: Controlliamo lo stretto di Hormuz e spariamo contro gli americani. I vertici dell'esercito iraniano confermano attacchi missilistici contro obiettivi statunitensi nella regione, dal Bahrain al Kuwait fino alla Giordania, sfiorando anche la zona sud di Israele. Inoltre ancora accuse reciproche per il mancato rispetto della tregua. Il segretario di Stato Rubio ribadisce però che resta in piedi l'opzione diplomatica, sebbene i raid USA siano proseguiti per l'undicesima notte consecutiva in tutto il territorio iraniano. per fiaccare le azioni di Teheran nello stretto di Hormuz. Impossibile cedere a loro il controllo, sarebbe un pericoloso precedente per la Casa Bianca. Il nodo resta sempre quello, ma c'è anche da considerare la minaccia del blocco navale nel Mar Rosso da parte dei ribelli yemeniti degli Houthi, storici alleati dell'Iran. Un altro esempio di come Teheran sia il piantagrane della regione, sostiene Rubio, che domani a Manila, nelle Filippine, incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov.
2: Cambiamo scenario, nuovo attacco con droni, presumibilmente condotto dalle forze di supporto rapido del Sudan a Tinà, città della Darfur settentrionale, ha causato almeno 21 vittime e decine di feriti, che vanno ad aggiungersi ai 18 morti registrati nelle ultime 24 ore nel Kordofan settentrionale, tra cui, come conferma l'UNICEF, anche 2 bimbi. Roberta Barbi.
6: Non si ferma la guerra scoppiata in Sudan nell'aprile 2023 tra i ribelli delle forze di supporto rapido e l'esercito regolare, ma entra in una fase nuova, quella del lancio di droni. Oggi, in un attacco sulla città di Tinà, nel Darfur settentrionale, sono morti almeno 21 civili e decine sono rimasti feriti. A essere presi di mira ancora una volta mercati e altri servizi essenziali per la popolazione. Nelle ultime 24 ore, inoltre, altre 18 persone erano rimaste uccise sempre da droni ad Al-Arad, una quarantina di chilometri a sud-est di El Obeid, capitale del Kordofan del nord e al centro delle violenze di questi giorni. La rappresentanza locale dell'UNICEF specifica che ci sono anche 2 bambini tra le vittime, mentre 6 minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni sono rimasti feriti. Non si fermano gli appelli della comunità internazionale in una guerra che, secondo le stime delle Nazioni Unite, in 3 anni ha già ucciso 400.000 persone e creato 14 milioni di sfollati interni, soprattutto dagli stati del Darfur, del Kordofan e del Nilo Azzurro, che premono in particolare su El Obeid, dove stanno terminando le scorte di cibo e dove si mettono a rischio grave di fame almeno 500.000 di persone, secondo una stima del Programma Alimentare Mondiale.
2: Riunione oggi a New York del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sul legame tra sfruttamento delle risorse naturali e conflitti. A presiedere i lavori sarà il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi, un paese caratterizzato dalla presenza di un bacino minerario che alimenta guerre e favorisce disuguaglianze. Al microfono di Edoardo Valentino, l'africanista Brando Ricci.
7: Siamo ancora in un sistema segnato da quella che viene definita maledizione delle risorse, perché la presenza di risorse minerarie molto importanti si traduce in accaparramento della ricchezza da parte delle elite politiche, si traduce in impatto socioambientale sulle popolazioni locali e anche spesso la mancata redistribuzione proprio dei proventi delle risorse. Questo sistema servono anche a finanziare quelle elite governative che quindi hanno interesse a portare avanti delle situazioni di conflitto.
8: Quali interessi oggi nel mirino di grandi potenze come Russia, Cina e Stati Uniti?
7: Al momento Cina e Stati Uniti sono sostanzialmente in una fase di acuta competizione politica per le risorse della Repubblica Democratica del Congo. La Cina ha un enorme vantaggio competitivo acquisito negli anni, a partire soprattutto da un grosso accordo politico che è stato rinnovato con delle nuove garanzie volute dal Congo. Gli Stati Uniti, soprattutto adesso con l'amministrazione Trump, stanno tentando di rientrare nella corsa ai minerali congolesi. Trump, diciamo, sta utilizzando il grimaldello della pace, un'impresa focalizzata sullo sfruttamento dei minerali che ha già aperto le porte a alcuni grossi investitori.
2: Restiamo nell'area, sfondano quota 1000 i morti nella Repubblica Democratica del Congo a causa dell'epidemia di Ebola, il dato diffuso dall'OMS che parla anche di 2.473 casi confermati. A Kampala, in Uganda, invece, le autorità hanno annunciato di non avere più casi attivi. Via libera del Parlamento francese alla legge che vieta i social agli under 15, è il primo paese dell'Unione Europea a introdurre un limite d'età di questo tipo, nonostante sia in corso l'iter di misure simili. Anche l'Italia, Spagna, Grecia e Inghilterra, la norma entrerà in vigore a settembre. In chiusura, la cultura. Nei piccoli borghi italiani l'arrivo delle famiglie migranti è spesso un antidoto allo spopolamento, ma i ritardi della burocrazia rischiano di bloccare l'integrazione di chi ha scelto di restare. Alla luce della recente visita del Papa a Lampedusa e al suo appello ad abbattere i muri di separazione, Martina Accettola ha intervistato Sara Occhipinti, esperta di diritti delle persone migranti.
9: Dall'approdo a Lampedusa la vita nell'entroterra. È nelle scuole e nelle botteghe dei borghi che l'inclusione dei migranti diventa realtà, richiamando l'appello di Papa Leone XIV ad abbattere i pregiudizi. Eppure questo percorso rischia di infrangersi contro muri invisibili fatti di carte e attese, come racconta l'avvocata Sara Occhipinti.
10: Questo messaggio che il Papa ci manda di farci prossimi è quello che poi consentirà di passare da una integrazione dei diritti a una promozione delle persone. La libertà, la vita, la salute, l'unità familiare, questi diritti sono stati riconosciuti come essenziali della persona in quanto persona, a prescindere dalla sua provenienza geografica. Non si tratta tanto di accordare qualcosa a qualcuno, ma si tratta di riconoscere che in quanto persone sono portatori di certi diritti e di certe libertà.
9: Un ostacolo che non è solo burocratico, ma prima di tutto culturale. E allora scegliere la via dell'integrazione è l'unico modo per custodire la nostra stessa integrità.
2: Bene, è tutto per ora. Vi ricordo che potete riascoltare questo GR anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena il 16 maggio scorso dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Khoudri, cittadino italiano di origini marocchine. L'uomo è in carcere con l'accusa di strage. Non si ferma l'emergenza degli incendi boschivi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, continua ad interessare il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Ad Agrigento oltre 100 le persone che sono state sgomberate per precauzione. Anche a Palermo e in provincia sono segnalati roghi boschivi. A Cagliari evacuato per lo stesso motivo l'ospedale Brociu. Dal fuoco al ghiaccio, delle grandinate che da ieri hanno colpito il nord e la costa adriatica, gravissimi i danni. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrere Abdarrim Fakir a Bologna. Sono intervenuti con manovre di rianimazione, fa sapere la Croce Rossa, fino all'arrivo dell'automedica. Intanto il sindacato di polizia SAP denuncia il sindaco di Bologna. La manifestazione convocata, spiegano, è stata un atto irresponsabile che ha causato oltre 60 feriti tra gli agenti. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Da questo momento in poi, ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno o distruggeranno un ponte o una centrale elettrica, inclusi quelli situati nella capitale Teheran. Il messaggio è stato scritto dal presidente statunitense sul suo social Truth. Alta attenzione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Il Consiglio dell'Unione Europea ha scelto l'italiano Carlo Comporti come candidato alla presidente dell'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La scelta non costituisce un via libera definitivo, ma andrà confermata dal Parlamento europeo. 6 persone tra i 40 e i 64 anni sono state arrestate perché trovate in possesso di un'ingente quantità di materiale pedopornografico tra immagini e video. Lo ha reso noto questa mattina la Questura di Milano. In particolare, grazie alla collaborazione con una organizzazione no profit, sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati i video. È tutto per questa edizione. Torniamo alle 17.

0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Eccoci tornati dopo l'informazione. L'appuntamento è con le classifiche di questo venerdì 12 dicembre. Davvero speciale perché abbiamo cambiato un po' le carte in tavola. E come accade anche nei periodi festivi, non abituatevi a giornate troppo, diciamo, definite dal punto di vista delle classifiche, perché abbiamo inaugurato con l'8 dicembre la prima classifica speciale dedicata ai film delle feste, anche ai libri delle feste, che replicheremo anche nella settimana di Natale. E in questa settimana, insomma, abbiamo cambiato un po' le classifiche. Oggi venerdì parleremo invece di libri aggiornati alla top 10 attuale nella prima mezz'ora della classifica, e nella seconda parte parleremo del box office nazionale per quanto riguarda i film più visti. Quindi scatenatevi, amici delle letture, quelle che state insomma facendo in questo periodo, i vostri libri preferiti, comunicateceli attraverso la posta elettronica diretta @radiumblu.it, questo è il nostro indirizzo, e poi nella seconda mezz'ora ci scrivete anche per farci sapere quali sono i vostri film del momento, magari quelli che avete visto in sala e che ci volete consigliare. Noi siamo qui e vi aspettiamo.

0: libri.
1: E sono i libri a tenerci compagnia nella prima mezz'ora di questo venerdì pomeriggio insieme. Fateci sapere come va, come sta andando in questo anticipo di weekend insieme su In Blu 2000. Naturalmente qual è il vostro libro, la vostra lettura del momento, anche non necessariamente facente parte della chart delle 10 opere, dei 10 libri più letti negli ultimi 7 giorni, classifica che noi insomma realizziamo grazie anche all'incrocio numerico, anche abbastanza complicato, di tutti i dati di vendita dell'ultima settimana, sia per quanto riguarda l'edizione fisica venduta in libreria, ma anche per gli ebook ovviamente online. E iniziamo dalla numero 10, dove rientra, diciamo, è uscito dalla porta della top 10, è rientrato dalla finestra quest'album illustrato di grande successo di Per Atun.

Questo illustratore italiano che ci fa divertire con Missione Risata numero 10 Rientri per quanto riguarda questo libro. Numero 9 un altro libro Rientri perché The Breakfast Club, grande successo sui social per questa formazione di giovanissimi di Silvi, Borsi e Ferrucci, editore Mondadori Electa. Questo è un libro che è dedicato ovviamente a tutti i teen all'ascolto. Alla numero 8 non potevano mancare le emozioni del Natale, rientra in classifica anche in questo caso Bad Santa I Love Him, è un libro sostanzialmente romance, l'avvento nel calendario dell'avvento romantico, con un libro gioco natalizio vero e proprio, ed è un'avventura romantica, quella numero 8 tra i libri più venduti del momento, tutta da scoprire, quindi c'è da trovare un capitolo, ricostruire la nostra storia preferita, poi ci possiamo lasciar sorprendere ovviamente. Nelle alette del libro ci sono 24 caselline, ovviamente calendario dell'avvento in toto, da aprire fino al 24 dicembre prossimo, e ogni casella poi vi dirà a quale pagina andare per leggere la storia nell'ordine giusto, perché non è che vi dovete aspettare una cosa lineare, è giusto anche spiazzare i lettori con questa lettura, ma anche un gioco, una sorta di love match sorprendente che viene descritto in minimo dettaglio in Bad Santa e Love Him, il libro calendario dell'avvento romantico che troviamo alla numero 8 questa settimana. Ancora un po' di musica e poi ritorniamo insieme con le altre posizioni di classifica dei libri degli ultimi 7 giorni.

E qui si fa la storia dei libri più letti negli ultimi 7 giorni, poi sotto le festività natalizie è anche bello leggere un libro che ci appassiona, che ci può intrattenere anche dal punto di vista della commedia, del calendario dell'avvento come abbiamo descritto la posizione numero 8 prima, ma anche della storia in tutto e per tutto, quella raccontata da un grande divulgatore che si trova al numero 7 stabile con il suo libro dedicato a Giulio Cesare. Si chiama Cesare di Alberto Angela, edito da Mondadori, ci sono degli inserti fotografici all'interno dell'opera che sono disponibili alla consultazione e alla lettura alla fine dell'ebook, soprattutto per questa versione, e dopo i crediti appunto del libro. Quindi immaginate, non so, di partire assieme a Giulio Cesare, le sue legioni e il 58 a.C. e la Gallia, una terra lontana abitata da queste popolazioni bellicose mai dome che hanno già inflitto delle sconfitte ai romani, ma è anche una terra ricca e prospera. Tutto questo viene racchiuso in un libro molto appassionante che, dicevamo, soprattutto nella versione ebook ci riserva delle sorprese, direi interattive a questo punto, e lo troviamo al numero 7 tra i libri più venduti. Al numero 6 abbiamo l'ex numero 1 di settimana scorsa, parliamo del giallo tutto da scoprire di Cristina Cassar Scalia, questa autrice siciliana che ritorna con il suo personaggio di Vanina in Mandorla Amara, dove ci sono, mi dispiace dirlo, ma ci sono 7 cadaveri su uno yacht alla deriva, e da lì parte, diciamo, tutta la storia del libro, un delitto insolito che si spalanca attraverso questo abisso di ipotesi, sospetti e stranezze in cui appunto Vanina Guarrasi, la protagonista, nonostante il difficile momento personale, è pronta a calarsi, e noi con lei al numero 6 per questo libro che è stato pubblicato da Einaudi. Al numero 5 troviamo Francesco, la storia del santo raccontata da Aldo Cazzullo, ormai un classico di questo periodo, edito da HarperCollins, mentre al numero 4 abbiamo Antonio Mazzini, libricino che si legge d'un fiato, una storia gialla sotto mentite spoglie, Sellerio editore Palermo, ed è diciamo il nuovo romanzo di Rocco Schiavone, personaggio iconico appunto di Mazzini, ambientato da Aosta, questo romanzo, questa storia, dove è quasi Natale, quindi l'atmosfera è quella giusta di questo periodo, una stagione difficile per il personaggio Rocco Schiavone e non soltanto per lui. Numero 4 oggi, tra poco le prime 3 posizioni dei libri più venduti in Italia.

0: Siamo così arrivati alla terza parte della nostra chart dedicata ai libri, i libri più venduti negli ultimi 7 giorni, quindi non necessariamente una classifica speciale di Natale, ma lo è in qualche modo perché ci sono i libri che vicinissimi alle festività natalizie intrattengono di più i lettori in questo periodo e sono di fatto i più venduti. E quindi a cominciare dalla posizione numero 3, dove troviamo l'inossidabile professor Landon, il protagonista delle avventure descritte da Dan Brown in questo nuovo classico delle feste, che è L'ultimo segreto, che riguadagna posizioni, edito da Rizzoli. E poi in seconda posizione guadagna posizioni anche il libro di Donato Carrisi, Il giallo, la bugia dell'orchidea, edito da Longanesi. Chi abbiamo come nuova numero uno della settimana? Libro in risalita, questa storia gialla, quindi il segno del mystery non manca mai nelle festività degli italiani che amano leggere anche in viaggio, perché no, questi libri scaccia pensieri anche investigativi allo stesso tempo. Si intitola Miss B e il giardino avvelenato, scritto da Alessia Gazzola, che pone al centro dell'attenzione l'attesissimo ritorno di questa investigatrice Miss B in questa nuova avventura. Beatrice dovrà far ricorso a tutta la sua sagacia e anche a tutta la sua forza d'animo per sciogliere questi misteri del mondo e soprattutto quelli del cuore. Il libro più letto in Italia negli ultimi 7 giorni è Miss B e il giardino avvelenato di Alessia Gazzola, edito da Longanesi. Restate con noi perché tra poco parleremo di cinema.
1: Io l'ho fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Brazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox.

guardia con l'alabarda. La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat. La parete frana e già mi manca l'aria. È per cavarmela che soffoco la rabbia. Sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan. È per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma. E finirò nel manicomio a

0: Cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

0: il cinema.
1: Ed è la doppia chart solitamente dedicata nei nostri appuntamenti con le classifiche al pomeriggio, dedicata da una parte ai libri e la seconda parte, come avrete capito, alla settima arte, quindi al cinema. Quindi ci sono i 10 film più visti in Italia, nel nostro paese, a ridosso quasi delle festività natalizie. Quindi vediamo quelli che possono già gongolare per insomma questi incassi, niente male, al cinema, su dati Cinetel per l'appunto. Vi racconto subito la posizione dal fondo della classifica, la numero 10, occupata da questo film americano distribuito dalla Eagle Pictures, che si intitola Regretting You, tutto quello che non ti ho detto è il titolo italiano. E questo 2025 segna l'arrivo nelle sale di questo film, che è un dramma familiare diretto da Josh Boone, già noto per il suo lavoro in Stuck in Love e Colpa delle Stelle. Il film è tratto da un romanzo di Colleen Hoover, autrice appunto di una storia carica di emozioni, conflitti familiari, che è raccontata attraverso questa complessa relazione tra madre e figlia. Scopriamo ovviamente tutti i segreti di questo film, che si è presentato come una delle produzioni americane più attese dell'anno, con una distribuzione, lo ripetiamo, affidata a Eagle Pictures. Nuova entrata alla numero 10 negli ultimi 7 giorni per quanto riguarda i film più visti al cinema. Al numero 9 Scivolano i maghi dell'illusione perfetta, è all'ennesimo capitolo, il terzo della saga di Now You See Me, distribuzione americana di 01 Distribution, appunto al numero 9. Numero 8, per una posizione stabile, film italiano, Breve storia d'amore, e breve anche il titolo. Mentre al numero 7 saliamo con una nuova entrata, abbiamo in questo caso un manga giapponese rieditato in versione 4K, quindi L'uovo dell'angelo 4K, dal Giappone, sulla scia del grande successo di Demon Slayer, il grande film anime giapponesi da vedere appunto al cinema in Italia, che è L'uovo dell'angelo di Mamoru Hoshi, che è uno dei grandi capolavori della storia del genere. Il film racconta la storia di questa ragazza che custodisce appunto un misterioso uovo in un mondo desolato, e che dopo l'incontro con un personaggio enigmatico, un viandante, inizia un viaggio simbolico visionario che arriverà per la prima volta appunto nelle sale cinematografiche. È già arrivato e ha già raggiunto la posizione nuova entrata al numero 7, una sorta di evento speciale che è stato distribuito fino allo scorso 10 dicembre, nuova versione restaurata in 4K che è stata realizzata a partire dai materiali originali in 35 mm che ha fatto il suo debutto qualche mese fa in anteprima all'ultimo Festival di Cannes per la sezione Cannes Classics. Troviamo appunto L'uovo dell'angelo 4K alla numero 7. Tra poco le prime 6 posizioni dei film più visti nel nostro paese.

Riprendiamo le fila del discorso della nostra chart dedicata interamente al cinema su dati Cinetel. Questi sono i 10 assi piglia tutto del box office italiano degli ultimi 7 giorni. Magari c'è un film tra questi che avete visto, vi siete appassionati alle atmosfere un po' thriller, horror. Della posizione numero 6, nuova entrata, che paura per questo film che si intitola Five Nights at Freddy, il capitolo secondo, che arriva dall'America, lo distribuisce Universal. Ci

Sono dei pupazzi un po' inquietanti, ve lo dico. Al numero 5 invece fanno il loro ingresso, nuova entrata, umorismo candido, geniale. Viene raccontato in questo documentario l'amicizia di Aldo, Giovanni e Giacomo, che tornano sullo schermo in Attitudini Nessuna, distribuito da Medusa Film, ed è il documentario di Sofì Chiarello, che è un ritratto divertente e agrodolce del celebre trio comico che in qualche modo ritorna al cinema raccontandosi, mettendosi un po' a nudo. Aldo, Giovanni e Giacomo, Attitudini Nessuna, è il film al numero 5, nuova entrata. È una cosa incredibile accaduta in questi giorni, perché è stato riproposto in sala, ovviamente in versione restaurata, in rimasterizzata 4K, il momento in anteprima del 30 novembre scorso, quando è stato rilanciato Mamma ho perso l'aereo, appunto, nei nostri cinema fino allo scorso 10 dicembre, quindi praticamente fino all'altro ieri è stato riproposto in sala questo vero grande classico, presentato per la prima volta al pubblico americano, lo ricorderete, nel lontano novembre ormai 1990, con la prima di Chicago. È diventato uno dei simboli assoluti degli anni 90, grazie anche alle sue candidature, 2 Oscar e anche 2 Golden Globe. Pubblico italiano che si è riappassionato in sala con un grande incasso, davvero da posizionarlo subito alla numero 4 in nuova entrata. Alle avventure di Kevin, disastroso bambino lasciato accidentalmente solo in casa mentre la sua famiglia partiva appunto per le vacanze natalizie. Mamma ho perso l'aereo, con lo straordinario Macaulay Culkin e poi Joe Pesci, insomma tutto un cast che abbiamo apprezzato anche in televisione negli ultimi anni, quando viene sempre riproposto nelle piattaforme durante il periodo natalizio, praticamente rientra in sala trionfale. Nexo Digital lo distribuisce, Mamma ho perso l'aereo, in questa versione 4K restaurata del 35esimo anniversario. Tra poco le prime 3 posizioni di questa classifica insieme.

Tanta buona musica all'interno del nostro appuntamento con le classifiche, ma non è una classifica musicale quella che vi stiamo raccontando in questo pomeriggio di venerdì 12 dicembre, un bel 12-12, per scoprire invece quali sono i 10 film più visti e quali sono stati negli ultimi 7 giorni i film più visti in sala. Naturalmente tutto cambierà con le nuove uscite cinematografiche già dalla giornata di ieri, che poi vi racconteremo ovviamente la prossima settimana. Oh, al numero 3 siamo arrivati, nuova entrata, nuovo ingresso per questo manga giapponese che è un numero lettere impronunciabile, io ci provo, si chiama Jujutsu Kaisen, ovvero L'esecuzione, distribuito da Eagle Pictures, alla numero 3 questa settimana in nuovo ingresso. Numero 2, esatto, siamo arrivati a questa posizione, abbiamo il ritorno di Pio Amedeo, rimangono stabili rispetto a 7 giorni fa con la loro comicità che ribalta e stigmatizza in qualche modo i pregiudizi senza intenti moralistici, come hanno tenuto a precisare al lancio di questa pellicola. Loro li abbiamo lasciati negli ultimi 2 film precedenti firmati da Gennaro Nunziante alla regia, a giocare sugli stereotipi sud, nord e anche ricchi e poveri, e adesso non il gruppo ovviamente, adesso Pio e Amedeo sono diventati registi e non si muovono dalla loro Puglia per realizzare questa inedita commedia umana che si trova al numero 2. Oi vita mia si intitola così ed è record di incassi in questo periodo alla secona posizione, posizione stabile. La numero 1 senza scossoni, occupata in posizione stabile da questa produzione della Disney, Walt Disney Company, Zootropolis 2, seguito del fortunato Zootropolis. È stata intervistata anche la produttrice di questo film che si chiama Yvette Merino, e altri celebri film Disney di cui si è occupata per parlare di questa città nella quale ogni animale possa sentirsi a casa, e forse anche un messaggio molto importante a livello di natura, di solidarietà verso gli animali, inclusione e rapporti interpersonali, che sono ancora al centro delle tematiche di questo titolo che spinge ancora di più del precedente, diciamo, sull'importanza di costruire, come ha detto la produttrice, una società giusta per tutti e dove tutti possano sentirsi accolti. Quindi animazione sì, coinvolgimento tanto per le famiglie, non solo per i bambini, ma un bel messaggio sociale da lanciare davvero a tutti all'interno del film Zootropolis 2, che è il film più visto in Italia negli ultimi 7 giorni.

Certo che è bello, ma anche ironico poter salutare un ascoltatore, visto che abbiamo appena finito di parlare di cinema, che si chiama Oscar lui, e ci ha scritto da Roma, parlando appunto del suo film preferito, che è proprio il numero uno, è rimasto invariato rispetto a 7 giorni fa, ovvero Zootropolis 2. L'ho visto al cinema, ne è rimasto veramente incantato, anche se lui ha tenuto a precisare nel suo messaggio, è già cresciutello, non è proprio un giovincello, ma i film d'animazione realizzati appunto dalla Walt Disney poi valgono per tutti, hanno dei messaggi universali che valgono per i grandi come anche per i piccoli, quindi grazie al nostro premio Oscar personale che ci ha scritto a diretta @radioinblu.it negli

Siamo arrivati al termine della nostra chart pomeridiana, un'ora che è volata via insieme a tante novità editoriali all'interno della classifica di Blu 2000 dedicata ai libri, con tutti i dati presi in rete e non solo, e poi anche nella seconda mezz'ora dedicata al cinema, la nostra grande passione, coltivata in sala cinematografica, rigorosamente in sala, per vedere le 10 pellicole più viste, appunto, che hanno quotato di più il box office nel nostro paese negli ultimi 7 giorni. Grazie davvero a tutti, vi lascio all'informazione e a seguire le parole di Blu 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: L'emergenza incendi al centro-sud, particolarmente colpita la Sicilia. Dalla notte fiamme, blackout a Palermo e in provincia, decine di roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco, la protezione civile. Lo scirocco alimenta le fiamme rendendo più difficile il lavoro di spegnimento. Diversi focolai nell'Agrigentino, sgomberate oltre 100 persone da Santo Stefano di Quisquina. Violenti grandinate hanno interessato intanto le Marche e la costa adriatica con gravi danni. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Da questo momento in poi, ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, noi distruggeremo un ponte o una centrale elettrica anche nella capitale Teheran, scrive il presidente statunitense sul suo social Truth. Alta tensione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle occupa i banchi del governo per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Tragedia stamane in una piscina comunale di Monte Rotondo, vicino Roma. Un bambino di 5 anni, mentre si trovava insieme ad altri bambini partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore inutile. Le manovre per rianimarlo, attivato anche l'elisoccorso sul posto, i carabinieri che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica di questa tragedia. Incidenti mortali sul lavoro: un operaio di 27 anni è deceduto nella notte durante i lavori di completamento della canna nord della galleria Monte Piazzo dello Spluga. L'uomo, dipendente di un'impresa subappaltatrice, era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale. E un operaio di 59 anni è morto per un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio a Galatone, in provincia di Lecce. La vittima stava effettuando insieme ad altri operai lavori di riparazioni su una tettoia in lamiera. Le crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti, mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Ministero, la benzina self-service arriva a una media di oltre 1,9 euro al litro, il gasolio 2,1 sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora addirittura quota 2,20 euro. È tutto per l'edizione Flash, torniamo insieme con il radiogiornale delle 18.
2: In blu, l'estate con tante radio dentro.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti e bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi vogliamo proiettarci al 2027, quando Pordenone raccoglierà l'eredità e diventerà capitale della cultura. Abbiamo con noi il sindaco di Pordenone, Basso Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno reverendo.
0: Buongiorno a lei, signor Basso. Grande onore per Pordenone ad aver essere riuscita a conquistare questa tappa. E che cosa significa per Pordenone prepararsi ormai a diventare la capitale della cultura?
1: Ma per noi si tratta di un vero e proprio motivo di orgoglio, perché aver conquistato da territorio che nasce come territorio di impresa, manifatturiero, territorio sicuramente dell'industrializzazione del nord-est, accompagnare un percorso che chiama raccolta tutto il mondo culturale rispetto ai grandi eventi, rispetto ai grandi festival, ma anche rispetto a tutto un substrato più o meno esplicito legato al mondo della cultura, e farlo diventare capitale è una grande sfida per il territorio, che si aggancia ovviamente alla grande sfida di capitale della cultura europea Gorizia 2025, ed ha sicuramente una grande opportunità di rilancio di quella che è la città sul Nuncello, a volte sconosciuta, a volte non registrata nei radar a livello nazionale, ma che adesso comincia a essere nominata un po' ovunque. E questo sicuramente è, da un lato, come dicevo, un grande motivo d'orgoglio, dall'altro lato anche una grande sfida, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista prettamente territoriale, nel senso più ampio del termine.
0: Le domando, signor Basso, anche per aiutare i nostri radioascoltatori di Radio Vaticana a comprendere che cos'è Pordenone, che cosa rappresenta Pordenone. Innanzitutto ci troviamo in Friuli, Venezia Giulia, siamo dunque nel nord-est, ma cosa propone Pordenone?
1: Pordenone è una città che si affaccia al Veneto, all'interno della specialità del Friuli Venezia Giulia. Quindi ci sentiamo friulani per tutta una serie di ragioni: il nostro senso del lavoro, il nostro senso del dovere, il nostro senso del decoro, della pulizia, dell'ordine, della sicurezza sono tipicamente friulani nel senso proprio nobile del termine. Però abbiamo anche questa aggiunta di questo affaccio verso il Veneto della zona del mobile, verso il Veneto come realtà più grande. Però non trascuriamo i passaggi legati anche all'infrastrutturazione del nostro territorio di collegamento, penso all'interporto, sicuramente temi che possono non appassionare dal punto di vista squisitamente culturale, ma che per noi sono motivo di interscambio e ad esempio di investimento da parte di altre realtà industriali che quindi arricchiscono il nostro territorio. Se penso anche il grande merito di questa operazione del 2027, oltre, me lo posso dire, a quello ascrivibile a chi, come l'assessore che parlerà dopo di me, ha conquistato il titolo, è proprio anche quello di mettere insieme la produzione con la cultura. Ecco, questo è quello che offre Pordenone, una possibilità di essere allo stesso tempo terra d'impresa e terra di cultura, e quindi una terra completamente da scoprire e che potrà sorprendere, motivo per cui non vi sarà sfuggito che l'abbiamo chiamata Pordenone capitale della cultura 2027, città che sorprende. E sorprende soprattutto che cosa per uno che arriva fuori da Pordenone? Sorprende la cura, la pulizia, una città che nasce sul Nuncello, il fiume principale, una città con poco più di 50.000 abitanti, quindi assolutamente vivibile, una città dove si può andare in giro a piedi e in bicicletta grazie alle ampie e comode piste ciclabili. Ecco, tutti questi non sono messaggi promozionali come potrebbero sembrare, ma sono in realtà

0: frutto anche di un grande sacrificio che è stato fatto nel corso degli ultimi anni. Poi, cito soltanto un dato, siamo una delle città, penso, con il più alto tasso di investimenti PNRR, uniti a investimenti regionali, uniti a investimenti comunali per l'infrastrutturazione. Stiamo costruendo un polo Young. Che cos'è un polo Young? È una realtà che riqualifica all'interno di un più ampio progetto di rigenerazione urbana un'area abbandonata un tempo della città e che adesso diventa un'area sportiva con, e quando dico sportiva non dico un banale campetto da calcio, che non è banale ovviamente, ma un'area attrezzata con piastre, basket, pallavolo, con tutte le opportunità per i nostri ragazzi. E certo, questo ci impegna e ci interpella, perché ovviamente per fare l'area, oltre agli investimenti, c'è tutta una questione anche di urbanizzazione, c'è una questione di parcheggi, e quindi tutte sfide che fanno sì che Pordenone abbia una grande movimentazione anche in termini di opere pubbliche, di cantieri, e allo stesso tempo di risposte nei confronti dei giovani, perché uno dei punti su cui ci siamo soffermati, ci interroghiamo costantemente, è proprio quello dei giovani. Non a caso la nostra è chiamata una città educante.
1: La sesta edizione del rapporto sul benvivere, dedicata alle province italiane, porta nel 2024 Pordenone ad essere la prima in classifica dove si vive bene, e anche il quotidiano Avvenire segnala proprio la città di Pordenone come una città vivibile. Questo credo che sia ulteriore motivo di vanto, visto che anche le statistiche segnalano questa caratteristica della città.
0: Sì, assolutamente. Ad esempio, proprio negli ultimi giorni abbiamo unito a questo vertice, questa posizione apicale per quanto riguarda il benessere, abbiamo unito anche una posizione apicale per quanto riguarda la sicurezza, quindi una città dove regna la sicurezza. Non abbiamo dati di delinquenza propriamente detta. Questo non significa che a Pordenone non accada nulla, per carità. Significa soltanto che probabilmente abbiamo anche una forte abitudine ad avere delle risposte, delle caratteristiche positive per le quali magari ci meravigliamo molto quando ci sono degli episodi che sicuramente noi non trascuriamo e non vogliamo dimenticare, anche relativamente alla sicurezza percepita, che ci interpellano ulteriormente e soprattutto nei confronti del tema dei giovani. Però sta di fatto che, pur non trascurando, ripeto, alcunché e alcuna forma di attenzione nei confronti della prevenzione, della sicurezza e degli accadimenti che possono avvenire, Pordenone, è un dato di fatto, è la prima in classifica nella nostra regione per quanto riguarda il tema della sicurezza, e non lo è sulla base di dati Istat o censimenti, lo è sulla base dei dati del Viminale, quindi insomma dati ufficiali, cioè numero di denunce. Dopodiché è vero, sotto il tema del numero delle denunce c'è tutto un substrato probabilmente del non denunciato, del tema dei giovani, però su questo interveniamo proprio anche in termini educativi, perché abbiamo riscontrato che lavorare di prevenzione, con la prevenzione, col tema educativo, con fornire spazi, tempi, luoghi e pensieri per i giovani è il tema su cui anche in collaborazione per la scuola possiamo fare la differenza. È vero, possiamo fare di più e meglio, è meglio quello sempre, però va da sé che chi arriva a Pordenone, e questo lo percepiscono soprattutto coloro i quali vengono dall'esterno, arrivano e ci dicono: sembra tutto perfetto. È tutto perfetto, è tutto pulito, è tutto in ordine, e viviamo in una forma di decoro che è a volte straordinaria. È vero, dopo, quando c'è qualcuno che ci imbratta un muro con una scritta, ci facciamo tanta meraviglia e noi interveniamo sia sul piano sanzionatorio ovviamente, ma anche sul piano della comunicazione, della prevenzione e della dissuasione.
1: Pordenone a 50 km da Piancavallo, località di montagna sciistica, e 50 km dalle coste del mare, pensiamo Bibione, Lignano, quindi una posizione particolarmente centrale e attraente, e se siete diventati capitale della cultura è anche per una serie di rete che avete costruito con le realtà confinanti e con le varie frazioni confinanti, i vari comuni.
0: La ringrazio per questa domanda, perché proprio fotografa tipicamente la nostra terra. Pordenone ha voluto questa partita di capitale della cultura proprio in ragione di un collegamento con il territorio. non a caso proprio 10 giorni fa abbiamo incontrato tutti i sindaci della provincia di Pordenone che ogni tot tempo incontriamo per condividere con loro i progetti di Pordenone Capitale. Ci saranno ovviamente progetti culturali propriamente detti, più quelli le più legati al territorio. E poi c'è questa forma di collegamento rispetto agli eventi e al turismo. Un turismo sicuramente diverso da quello che ci si può immaginare in alcune zone, però lei ha citato due realtà, la montagna, la nostra montagna Piancavallo, il mare, Lignano e la costa veneta, e noi stiamo facendo anche un'operazione per creare una forma di turismo che colleghi Pordenone a queste località e queste località a Pordenone. La sfida non è semplice, sa perché? Perché non si tratta di, si tratta anche di trovare delle formule di collegamento con questi territori che coincidano con l'area, con quello che noi chiamiamo ragionamento di area vasta. Le faccio un esempio molto pratico. A Pordenone, quando c'è una fiera importante, e fortunatamente abbiamo una fiera che funziona benissimo e sta diventando ed è diventata la fiera del Friuli Venezia Giulia, i nostri alberghi sono pieni e quindi bisogna andare fuori Pordenone per pernottare. Stesso dicasi per quando ci sono i festival culturali, Pordenone Legge. Però è evidente che non possiamo pensare di avere delle grandi catene alberghiere che investano in camere numerose che magari per alcuni tratti dell'anno possono rimanere chiuse. E allora ragioniamo all'interno di una sorta di consorzio delle realtà della nostra terra che si mettono a disposizione. Lo stanno facendo con grande spirito di interesse, perché raggiungere Aviano, quindi la località del Piancavallo per esempio, sono 10 minuti. Pensi che c'è qualche nostro concittadino che d'estate, perché fa caldo, va a dormire in Piancavallo, perché in 20 minuti uno raggiunge la cosiddetta seconda casa oppure la località e sta al fresco senza accendere il clima. Ecco, questo per dire come siamo abituati, e questa rete sta funzionando anche qui. Dati alla mano, siamo attorno, facendo una media vuoto per pieno, più 11% di presenze turistiche a Pordenone. Provi a immaginare l'indotto che si sta creando, che stiamo andando a creare in termini di commercio, in termini di alberghi, in termini di anche di quel turismo slow che adesso va tanto di moda e che forse a Pordenone è nato prima ancora che noi gli dessimo un nome, perché io vedo tante trasmissioni che in televisione parlano di queste forme di turismo che sono un po' delle etichette. Noi probabilmente le avevamo e adesso le stiamo nominando, assieme a tutta questa gamma anche dei prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia. E devo dire la verità, si è intravisto bene anche un fortissimo legame proprio con la regione Friuli Venezia Giulia, con Promoturismo, nell'andare ad intercettare questi bisogni di turistici e per poter dare una risposta. Non a caso Promoturismo e la regione Friuli Venezia Giulia con Capitale della Cultura sono a nostro camminiamo veramente a braccetto in una dimensione anche amministrativa, politica e culturale inedita in tante altre aree del nostro territorio nazionale.
1: Io la ringrazio di cuore, signor Sindaco, e avevo appena ascoltato il Sindaco di Pordenone, Basso Alessandro, la città che nel 2027 diventerà capitale della cultura. E lasciamo la parola all'assessore alla cultura Alberto Parigi.
2: Buongiorno,
1: assessore, buongiorno a lei. Pordenone è un museo a cielo aperto per chi passeggia in centro storico, basti pensare l'area del comune, del municipio, del concattedrale di San Marco.
2: Certo. Certamente è il nostro Corso Vittorio Emanuele è un po' il gioiello di Pordenone e ha, diciamo così, degli echi veneziani, sembra quasi di camminare lungo una calle veneziana, e termina appunto nel municipio. Pensi che la Lonely Planet, la famosa guida turistica dedicata al Friuli Venezia Giulia, ha in copertina proprio il nostro municipio con l'orologio zodiacale. Ma poi ovviamente c'è il Duomo di San Marco che ospita gli affreschi del Pordenone, che è il pittore friulano maggiore del Rinascimento. Quindi diciamo sorprende anche da questo punto di vista, perché uno non si aspetta Pordenone così tanto, Pordenone e il suo territorio, perché anche nel territorio c'è da scoprire un patrimonio minore, ecco.
1: E il sindaco prima faceva accenno all'iniziativa culturale Pordenone Legge, che ormai ha un eco internazionale, ma non c'è solo questo come grande evento culturale in Pordenone.
2: No, Pordenone Legge è certo l'evento, diciamo, di punta più noto, ma ce ne sono tanti altri. Penso per esempio al Cinema Muto, uno dei festival più importanti a livello internazionale dedicato al cinema delle origini, ma penso per esempio anche a Dedica, una rassegna che cuce attorno a un premio Nobel o comunque a un grande della letteratura tutti gli anni una serie di iniziative che coinvolgono per esempio le scuole, declinando gli incontri con l'autore di turno, con la musica, il teatro, gli incontri con i cittadini, ecco, anche con delle forme, diciamo, sperimentali che sono un po', costituiscono il DNA della nostra città, quello di sperimentare, di cercare l'avanguardia, il mix tra vari linguaggi.
1: Su che cosa state puntando in questo momento in vista della città, della capitale, della cultura?
2: Noi abbiamo cercato di costruire un cronoprogramma di eventi che non si limiti al 2027. Vogliamo evitare che la capitale della cultura sia dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027 e prima e dopo non succeda più nulla. Ecco perché già adesso abbiamo costruito un percorso che si chiama Verso Pordenone 2027, che propone già degli eventi, per esempio delle grandi mostre fotografiche internazionali che si svolgono in Galleria Bertoia proprio nel Corso Vittorio Emanuele di cui parlavo poco tempo fa. Tra pochi giorni viene inaugurata per esempio la mostra del grande fotografo Duanon, una figura leggendaria nel mondo della fotografia. Ma non solo, poi ovvio che il 27 sarà l'anno clou, ma poi vogliamo lasciare un'eredità e quindi per esempio colleghiamo il progetto di Pordenone Capitale della Cultura alla rigenerazione urbana di diversi luoghi destinandoli proprio alla cultura.
1: Con la diocesi avete qualche contatto? State valutando qualche collaborazione per questa iniziativa?
2: Assolutamente sì, altra caratteristica di Pordenone 2027 del dossier che ci ha consentito di vincere è quella di essere una candidatura pluralista, plurale, che coinvolge tutti. Abbiamo coinvolto non solo le associazioni culturali, abbiamo coinvolto le realtà sociosanitarie, le imprese, le categorie e naturalmente anche la diocesi, con cui costruiremo insieme delle mostre, ma anche un progetto particolare, secondo me molto bello, che si chiama Open Patrimonio, cioè apriremo quel patrimonio minore a cui facevo riferimento, minore non certo per valore ma perché magari è meno conosciuto, e organizzeremo delle visite guidate a anche diverse chiese che vanno riscoperte anche da un punto di vista artistico.
1: Quale augurio vuole rivolgere ai radioascoltatori anche in questo pre-capitale della cultura?
2: Io voglio rivolgere l'augurio di venire a scoprire Pordenone. Noi ci siamo candidati anche, diciamo, per accendere un faro su una città, ma anche su tutta un'area del nord-est che, lo diceva prima il sindaco, è nota magari più per l'aspetto produttivo ma meno per l'aspetto culturale e per, diciamo, la ricchezza non solo e non tanto da un punto di vista della quantità delle associazioni culturali e degli eventi, ma della qualità e della capacità di stupire, lo dicevo prima, di unire più linguaggi, e sono sicuro che questo stupirà i nostri visitatori.
1: Non resta allora che accogliere l'invito, andare a informarsi sulla città di Pordenone, magari visitandola, tenuto conto anche delle località turistiche che abbiamo fatto cenno, e quindi può diventare un'occasione per scegliere il nord-est e Pordenone in particolare anche per un momento di vacanza, sapendo che con brevi passaggi si arriva in montagna e si arriva anche al mare. Ringrazio ancora il sindaco di Pordenone che abbiamo ascoltato nella prima parte, ringrazio lei assessore Alberto Parigi, assessore della cultura, e non resta altro che accettare la sfida di lasciarci sorprendere da Pordenone e dalla sua proposta. Grazie di cuore.
2: Grazie a voi.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cari radioascoltatori, la seconda parte di Diritti al Cuore, come ogni secondo giovedì del mese, è condotta insieme al campione paralimpico Antonio Fantin. Con lui desideriamo conversare con Andrea Carnevale. Ma prima di aprire il nostro dialogo, diamo la parola alla musica con Forza e Coraggio di Amoroso.

0: Cari radioascoltatori, ed eccoci qui con il nostro appuntamento mensile con il campione paralimpico Antonio Fantin. E lascio proprio a lui la parola perché sia lui a presentare l'ospite di questa giornata di KO OK. KO, la vita offre tanti KO, ma poi c'è modo e modo per saperli affrontare e trasformarli in un OK, cioè in un'opportunità. Ma lasciamo la parola ad Antonio con il suo ospite.
1: Eccoci qui, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori e soprattutto un caro saluto al nostro grande ospite, un grande amico, un grande atleta, un grande calciatore, un grande uomo che ha saputo appunto trasformare un KO o comunque i KO che la vita gli hanno riservato in OK, diventando uno tra i più grandi attaccanti della storia italiana, colui appunto il quale ha vinto il primo scudetto storico del Napoli con il grande Diego Armando Maradona e non solo, e oggi è appunto uno dei dirigenti dell'Udinese, si occupa di trasferire e ricercare i giovani che possano guardare al futuro di questo sport, che possano costruire quello che sarà il futuro della generazione che appunto si sta affacciando a questo mondo. Quindi introduco e ringrazio per la disponibilità Andrea Carnevale. Ciao Andrea.
2: Buongiorno a tutti, grazie Antonio, è un grande piacere insomma essere intervistato da te, è un grande onore.
1: Grazie, troppo buono, un onore per me. Senti, parto subito chiedendoti, parto dalla fine, da chi è Andrea Carnevale per il grande pubblico, appunto come citavamo il grande calciatore, oggi un dirigente che ha portato innovazione, ha portato sviluppi, ha portato la sua professionalità, il suo know-how all'interno di quella che penso poter definire per te una famiglia, quella dell'Udinese, e certo. Quindi ecco. Parto così chiedendoti quali sono state le emozioni di vincere, di appunto entrare in Serie A, calcare quegli stadi che tutti i bambini sognano, vincere con la maglia del Napoli ma non solo, e oggi cosa significa cambiare ruolo, cambiare veste e guardare da fuori quel campo, quel rettangolo di gioco, ma essere comunque determinante.
2: Grazie della domanda Antonio, io ancora sono un po' incredulo, ancora non credo, no, che quel bambino rimasto orfano all'età di 14 anni potesse fare una carriera straordinaria. In più, avendo giocato anche con i più grandi campioni della storia del calcio, Zico e Maradona. E quel bambino insomma ha corso, ha fatto tantissimi sacrifici, perché poi tu lo sai benissimo Antonio, per quanto riguarda lo sport, se non si fanno i sacrifici chiaramente non si ottengono grandi risultati. Io sinceramente ho dovuto correre perché sono rimasto orfano di madre, tu sai benissimo insomma sono una vittima anch'io di femminicidio, ma non solamente mia madre mi ha portato via mio padre, ma anche mio padre insomma poi si è suicidato, e quindi chiaramente sono rimasto orfano sia di padre che di madre. E eravamo sette in famiglia, e quindi poi ho dovuto fare un percorso lavoro e calcio, e ringrazio ancora oggi insomma che ho avuto la fortuna di avere un talento, quello diciamo di giocare a calcio, e quindi la vita è cambiata totalmente. È stato anche un riscatto, soprattutto dopo la grande tragedia insomma che mi è capitato, il mio riscatto è stato veramente grandissimo, a volte ancora stento a credere che insomma io abbia fatto questo percorso così lungo.

0: di aver giocato insomma in grandi squadre come Roma, come anche Napoli, anche ho fatto le Olimpiadi, la nazionale, insomma ho fatto il mondiale ed ho vinto anche tanti trofei come te, Antonio. Quindi sono stato fortunato, assolutamente sì, però insomma è stata dura, ma nonostante diciamo questo percorso lunghissimo, oggi mi ritengo un uomo molto fortunato.
1: Ecco, e le emozioni, quindi ti chiedo, che si provano nel momento in cui quel bambino realizza quel sogno e per la prima volta calca l'erba e un campo di calcio di Serie A, veste la maglia della nazionale, porta con sé una nazione, segna, esulta, quello cosa significa, cosa provi? Io credo sia, l'hai sottolineato te, un riscatto, lo è stato per te, poi arriviamo alla tua storia, ma sì. Cosa significa per un bambino che nasce e cresce con quel sogno e con quel talento, come hai ricordato te, arrivare a quella meta, alzare quel trofeo, sì, alzare quello scudetto e vivere veramente appieno quelle emozioni?
0: Beh, Antonio, tu insomma hai vissuto anche tu tantissime emozioni, ma l'ho vissuta anche io, che sono molto più grande di te, tu sei ancora giovane. Mm-hmm. Emozioni sono veramente qualcosa di straordinario, perché quando vinci uno scudetto, anzi due, scusa, quando vinci una Coppa Italia e fai parte diciamo anche di una selezione mondiale, sono veramente grandissime emozioni che non si possono immaginare, no? Quando tu ti trovi in mezzo a un campo e fai un mondiale o vinci degli scudetti, sono emozioni che veramente ti rimangono dentro per tutta la vita. Io ho avuto questa grande fortuna, insomma, di aver vinto, e quindi mi sono emozionato, è tutto bello, cioè lo sport è bellissimo, e questo è un messaggio che vogliamo dare anche e soprattutto alle nuove generazioni, ai giovani, che nonostante diciamo le grandi difficoltà uno può sempre riuscire, e tu sei un testimone, Antonio, mi permetti di dire anche questo, perché tu hai vinto tantissimi trofei, tu sei una fonte di ispirazione. Grazie. E quindi chiaramente io l'ho vissuto già tutti queste emozioni, questi trofei, e quindi mi ritengo, e continuo a dirlo, un ragazzo veramente fortunatissimo.
1: Certo, assolutamente. Grazie Andrea intanto per le belle parole, e appunto oggi hai a che fare realmente con i giovani, ti cimenti, li guardi, li osservi, sì, li giudichi, sì, voglio dire, sì, anche da un punto di vista tecnico, ma quanto ti ricordano l'Andrea Carnevale ragazzo che non vedeva l'ora di prepararsi, andare all'allenamento per costruire, perché alla fine sappiamo benissimo quanto importante sia costruire la performance, così come certo, i nostri obiettivi di vita giorno dopo giorno. Quanto ti ci rivedi in loro?
0: Ma mi ci rivedo tanto, perché la mia esperienza di vita poi mi ha portato a fare questo bellissimo lavoro. Io oggi sono a tutti gli effetti un direttore sportivo, sono responsabile del scouting di una società, secondo me una delle migliori del calcio italiano, e noi, come sai, giriamo un po' tutto il mondo, no? Perché chiaramente alle grandi competizioni l'Udinese Calcio c'è sempre, dove noi andiamo alla ricerca di sconosciuti calciatori, e quindi poi li portiamo qui, li facciamo crescere nell'arco di 2-3 anni, li facciamo diventare grandi campioni. Beh, l'esperienza fatta da calciatore insomma mi è servita, mi serve proprio per capire le qualità, diciamo, soprattutto non solamente il talento, ma soprattutto diciamo quelle che sono i calciatori moralmente, diciamo, quelli veri, no? I giocatori che hanno fame, io li intravedo come si allenano, la puntualità, la determinazione, riesco a intuire, ecco, anche quello diciamo è il talento vero, non basta diciamo mettere la palla sotto diciamo al set e basta, non basta solamente quello, basta molto di più, nel senso che io ho molta conoscenza di capire se quel ragazzino lì possa diventare un campione. Spesso, devo dire, Antonio ci riesce molto bene, perché sai benissimo, noi facciamo diventare giocatori di alto livello, dove vanno Real Madrid, Barcellona, Juventus, Milan, e io sono a capo di questa struttura e quindi ne faccio parte. Sono molto orgoglioso di far parte, insomma, di questa grande famiglia che si chiama la famiglia Pozzo, di cui io sono il massimo responsabile a livello tecnico.
1: Assolutamente, è vero, l'Udinese Calcio è diventata una scuola da questo punto di vista, è una scuola per le altre società, una piazza molto ambita per i giovani, e questo è tutto frutto del lavoro che è stato fatto costantemente anno dopo anno da tutti voi, da te in primis, dalla proprietà. Quindi io credo che un giovane, un ragazzo ha sì l'ambizione di giocare in Serie A, ma ricerchi anche la famiglia, e per come ti conosco so che appunto in quel contesto la trova. Quindi ecco, ho toccato il tema famiglia e passo ad un altro aspetto, all'incipit della tua storia. All'inizio l'hai raccontato all'interno del tuo libro, Il destino di un bomber, che è da poco uscito, e ne hai parlato spesso nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi. Ecco, diciamo per sintetizzare che è un successo che è partito da un trampolino che non è stato proprio così felice e fortunato, ma hai saputo te trovare la tua fortuna. Te prima dicevi: sono oggi un uomo, mi ritengo oggi un uomo fortunato, ma io credo che la fortuna si ricerchi, no? Ognuno di noi poi costruisca il suo percorso. Ecco, io ti chiedo, da dove è partito tutto? L'hai accennato poco fa, all'inizio della puntata, la tua situazione familiare, ma soprattutto quanto quel sogno di giocare a calcio ti faceva evadere da quella situazione, ti faceva vivere, per quanto tu abbia dovuto crescere molto più velocemente di tanti bambini, ragazzi, comunque rimanere ragazzo, bambino e voglioso di inseguire qualcosa di bello in una situazione non semplice.
0: Beh, caro Antonio, nasce, questo libro nasce da una... da una mia intervista di un giornalista molto bravo, di uno dei quotidiani migliori d'Italia, e un giorno mi lascio andare raccontando la mia storia, perché il giornalista mi dice: Andrea, io non voglio parlare di pallone, non voglio parlare di Maradona, di Zico, dei tuoi trionfi, ma io so un po' la tua situazione familiare, che non è mai uscita in 50 anni, e quindi mi sono completamente lasciato andare, Antonio. Non lo so neanche io da dove mi è venuta questa forza di raccontare, diciamo, la tragica tragica cosa che mi è successa in famiglia circa 50 anni fa, e quindi mi sono lasciato andare. Ma l'ho fatto perché oggi è diventato un po' un'emergenza nazionale, se mi permettete, insomma, certo, perché ho raccontato la mia storia, perché oggi ogni giorno vediamo un femminicidio, e allora mi sono lasciato andare proprio per dare un messaggio a queste povere ragazze, a queste povere, diciamo, mamme che sono trucidate, uso questo termine qui, trucidate da questi maschi un po' vili, come lo è stato anche mio padre. Mio padre ha ammazzato mia madre, una donna che, insomma, ha avuto 7 figli, e di cui era convintissimo che mia madre gli facesse le corna. E quello che accade oggi a un ragazzo che vediamo, insomma, in televisione, no? Magari la Cecchettin, ecco, mi viene in mente questo brutto episodio di questo ragazzo di cui è stata vittima questa ragazza, che è stata trucidata. E allora mi sono detto: perché non testimoniare a favore delle donne? Ecco, oggi mi sento un uomo migliore perché anche, diciamo, i giornali, la televisione, le riviste hanno visto che si sono incuriosite un po' della mia storia e l'hanno cominciato a raccontare. Ma io sono fiero di averla, insomma, raccontata un anno fa, perché, ripeto, voglio dare un messaggio soprattutto ai giovani di crederci, ma soprattutto alle mamme, che devono avere ovviamente il coraggio, con l'aiuto anche, diciamo, dei servizi sociali, delle istituzioni, di dare, diciamo, il coraggio alle donne di denunciare. Si è fatto qualcosa, Antonio, si è fatto qualcosa, però bisogna fare molto molto di più. Ecco, per quello io ho scritto anche il libro, perché oggi mi sento un uomo libero di poter dire ciò che mi è successo 50 anni fa, perché, come hai detto tu inizialmente, la mia storia io l'ho messo in cassaforte. Io dico sempre questo: l'ho messo in cassaforte perché chiaramente avevo il calcio, avevo un obiettivo, e quell'obiettivo quel bambino, diciamo, l'ha superato, perché, insomma, giocare a calcio e avere un trauma in testa tutta la vita, insomma, non è stata facile. Però io l'ho messa da parte, perché il mio grande sogno era quello di giocare un giorno a calcio, e ce l'ho fatto, caro Antonio.
1: Esatto, assolutamente, è proprio questo il valore dell'ok, dell'avercela fatta, che ci fa assaporare anche i KO dall'esterno, con, esatto, una prospettiva diversa. E te, appunto, hai raccontato, ci hai appena raccontato della tua storia familiare, e poi il percorso che piano piano ti ha accompagnato e ti ha portato in Serie A. Ma questo percorso fa un po' da contraltare con quello che hai vissuto e appena raccontato, perché hai trovato delle stelle polari, degli elementi fondamentali, delle persone fondamentali lungo il tuo percorso, che ti hanno agevolato, ti hanno permesso di conciliare sport e lavoro in una prima fase. Importante è trovare per un ragazzo oggi che vive una situazione di difficoltà, un KO o più KO, delle persone di cui fidarsi, che è un termine che abbiamo paura ad utilizzare, ma che è fondamentale.
0: È vero Antonio, hai ragione. Innanzitutto volevo sottolineare un aspetto che magari è fondamentale per me, e che è stato fondamentale, diciamo, durante questo percorso. Le mie sorelle, Antonio, le mie sorelle, perché fanno parte della mia famiglia. Io ho avuto la fortuna di avere 4 sorelle, una maggiorenne allora, di cui ci ha tenute tutte insieme in casa, abbiamo fatto squadra, e io devo benedire, insomma, le mie sorelle, perché sono state a fianco a me per un percorso molto lungo. Perché, sai, quando mancano i genitori, insomma, non è facile poi andare avanti, lavorare, fare grandi sacrifici e portare i soldi a casa. Un percorso veramente che poi mi ha fatto diventare anche uomo, e chiaramente con la mia storia un po' trasversale, no? Alti e bassi, insomma, però mi sono anche divertito. Però, ecco, ci tengo a sottolineare che le mie sorelle sono state un po' la fortuna di Andrea Carnevale, mi hanno sempre sostenuto, mi hanno guidato, mi hanno dato l'educazione, chiaramente all'età di 14 anni. Avrei voluto, diciamo, il sogno mio, quello di vedere mia madre sui spalti anche con mio padre, certo, ma questo purtroppo non è successo. Però mi ritengo, diciamo, un ragazzo ancora più fortunato, perché avendo delle sorelle più grandi di me, insomma, mi hanno sempre sostenuto fino a questo momento qui. Aggiungo un'altra cosa, Antonio, vai, se mi permetti. Già ho detto prima che io, insomma, sto testimoniando, e lo faccio con molto piacere, perché voglio dare forza soprattutto alle donne, e voglio fare un ringraziamento ancora alle mie sorelle, perché le mie sorelle si sono sempre arrabbiate con me quando usciva un'intervista su mia madre, su mio padre, che si parlava di femminicidio. Invece nell'ultimo anno, e devo dire che mi stanno sostenendo, le ho viste anche a tutti gli eventi miei che faccio per il libro, e questo per me è una grande vittoria, perché non si è mai parlato in famiglia in 50 anni e finalmente in famiglia oggi si parla anche di mia madre, di mio padre, di femminicidi, quindi per me è una grande vittoria aver portato le mie sorelle agli eventi, diciamo, quando io faccio gli eventi per il libro. Quindi per me questa è una grande soddisfazione, è una grande conquista, e continuerò a farlo perché voi mi state dando il coraggio di testimoniare per le donne per quanto riguarda il femminicidio.
1: E questo è bellissimo. Andrea, in un flash, poi siamo in chiusura, hai parlato di giovani, ci lavori tutti i giorni, hai sì. parlato di dei tuoi punti di riferimento. Ecco, quale augurio ti senti di rivolgere ai ragazzi e ai giovani che ci stanno ascoltando e che si approcciano allo sport, ma alla vita? Te l'hai raccontata, la tua è stata un po' una partita di calcio, no? Con alti e bassi, situazioni favorevoli e sfavorevoli. Ma qual è l'augurio che ti senti di rivolgere a noi giovani, insomma, e poi ti lascio Don Andrea.
0: Sì, innanzitutto io mi sento molto vicino ai giovani, ma soprattutto, se mi permette Antonio, a quegli orfani che sono rimasti, diciamo, soli e che sono stati vittime di femminicidio. Vorrei parlare a uno, io lo sto facendo anche nelle scuole, mi sento di farlo, è una mia missione, perché voglio farla e perché voglio dare un messaggio positivo, che nonostante le grandi difficoltà nella vita, dove tutti noi possiamo avere, bisogna dargli coraggio, soprattutto ai giovani, e io sono il primo ad farlo, perché io lavoro nell'Udinese, sono tutti giovani, lo faccio tutti i giorni, questa è una missione che voglio continuare perché mi sta piacendo tantissimo, e quindi grande coraggio anche davanti alle difficoltà, soprattutto a quei giovani che hanno la possibilità di avere un talento, di avere la possibilità di diventare qualcuno nella vita. Tutto qua.
2: Andrea, torno a essere io, Don Andrea in questo caso, e io ti ringrazio di questa conversazione, è stata un po' una confidenza che hai voluto fare insieme ai nostri radioascoltatori. Vorrei ricordare il libro che raccoglie la tua esperienza e la tua testimonianza, Il destino di un bomber, è sì. ormai in libreria, si può trovare anche online. Andrea Carnevale, Giuseppe Sansonna, Il destino di un bomber, è un po' la tua storia. E
0: sì.
2: Andrea, grazie di cuore per esserti così raccontato con i nostri amici di Radio Vaticana, grazie per la tua testimonianza che hai fatto in radio, ma che porti avanti nella tua vita. Io colgo l'occasione di ringraziare e di salutare anche Antonio.
1: Grazie, io ringrazio Don Andrea e soprattutto Andrea per essersi raccontato, per la disponibilità e per la sua attenzione ai giovani.
0: Grazie Antonio, è stato un grande piacere, un grande onore, grazie Don Andrea, è stato tutto bellissimo, vi ringrazio tantissimo.
2: Grazie a te Andrea, un saluto cordiale anche a tutti i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito, che potranno riascoltare questa trasmissione anche in podcast, che è possibile recuperarla per poterla riascoltare, perché no, condividere anche con i ragazzi e con i giovani. Grazie di cuore e alla prossima puntata, arrivederci.
0: Arrivederci.

0: altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run, le papi
3: Pantheon in semblance del
4: Sommo. La maniera restituita.
5: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
6: Cari amici e cari amiche all'ascolto, ben trovati. Oggi parliamo delle conseguenze del clima che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo in questi giorni. Incendi e siccità, temporali e grandinate, le ricadute principali sono da rintracciare soprattutto sul fronte dell'agricoltura. Ci occuperemo anche del prossimo incontro nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, intitolato Orizzonti Mediterranei, in programma a Bari dal 30 luglio al 2 agosto, e poi di alcune iniziative all'insegna dell'inclusione e della collaborazione che il gruppo Ferrovie dello Stato porta avanti in Nord Africa per supportare i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro. Questo è il Mondo alla Radio, io sono Eugenio Bonanata e vi parlo grazie al supporto tecnico di Gabriele Di Domenico. Stiamo andando verso una tregua dal caldo, oggi ancora afa protagonista in diverse città, ma nei prossimi giorni le temperature dovrebbero tornare in linea con le medie stagionali, mentre i temporali dovrebbero spostarsi al centro-sud dell'Italia. Tra grandine e incendi il paese è diviso a metà, afferma la Coldiretti, secondo la quale gli effetti del clima si fanno sempre più pesanti per le aziende agricole, peraltro in un periodo chiave per la raccolta di frutta, verdure e cereali. Ancora è presto per un bilancio definitivo, ma il caldo record di queste settimane che tipo di impatto ha avuto e sta avendo sulle imprese del comparto? Lo abbiamo chiesto a Luca Saba, capo area economica di Coldiretti. Sentiamo.
7: Stiamo assistendo a una sofferenza soprattutto delle colture estive, angurie, meloni, pomodoro, ancorché irrigue, perché comunque questa ondata di caldo eccessivo, così pesante, sta creando anche uno stress alla pianta, come lo sta creando chiaramente agli umani, quindi si è in sofferenza per il caldo, e questo quindi significa che anche le performance delle piante sono minori e i prodotti, i frutti vanno in sofferenza. Stessa cosa riguarda chiaramente per la produttività. Chiaramente in un meccanismo di questo tipo occorre utilizzare soprattutto nelle ore notturne più acqua, e quindi c'è comunque un stress idrico che viene a essere compensato con maggiore presenza di acqua. Ecco, da questo punto di vista abbiamo tutto un comparto che sta soffrendo pesantemente. Non dimentichiamo tra l'altro gli animali che in questo momento sono ancora in produzione, che comunque a causa del caldo comunque subiscono essi stessi anche lo stress dovuto al caldo, e quindi vanno in un calo di produzione, quindi vanno comunque tenuti in condizioni di benessere animale, riparati con ventilazione, possibilmente acqua per compensare questo caldo.
6: Che tipo di impatto ci sarà nel breve medio periodo per i consumatori?
7: Per i consumatori è chiaro che questi elementi non hanno un effetto generalmente diretto. Purtroppo il settore agricolo soffre anche in maniera pesante, dovuto anche al fatto che tutto ciò che viene prodotto, quando non presente, viene surrogato da produzioni importate. Quindi teoricamente i consumatori non dovrebbero subire conseguenze dalla diminuzione di produzione, comunque dalle sofferenze. Chi soffre realmente sono i nostri agricoltori, che sostanzialmente faranno fatica con gli stessi ricavi di prima, in qualche modo a poter portare a casa dei prezzi che siano competitivi per poter pagare a meno i costi di produzione.
6: Altra emergenza connessa al caldo è quella degli incendi. Calabria, Sicilia, Sardegna sono le regioni più colpite, giusto?
7: Sì, sì, è quello che stiamo registrando, è che questa eccezionale ondata di calore sta alimentando in maniera preponderante soprattutto queste regioni, ancorché in presenza soprattutto di territori boschivi o semiboschivi, oppure di zone in parte abbandonate che subiscono chiaramente, magari tramite l'assenza appunto dell'agricoltura in quegli areali, la possibilità di essere degli inneschi per gli incendi in maniera pesante. Questo chiaramente poi è accaduta per le aziende agricole che sono rimaste nei territori, significa subire dei danni pesanti, tant'è che i danni maggiori nelle regioni come Calabria, Sicilia e Sardegna li stiamo subendo soprattutto nelle aziende estensive, quelle pascolative, che sono proprio a ridosso delle zone magari boschive o semiboschive. Ecco, quindi abbiamo un fenomeno che come tutti gli anni non va a diminuire, ma va a colpire sempre in giornate molto calde, a volte in presenza di vento, e quindi diciamo che gli elementi principali sono legati sempre all'assenza dell'uomo in quei territori, cioè laddove il territorio è popolato da agricoltori difficilmente scattano gli incendi, scattano invece a ridosso delle zone dove ci sono gli agricoltori, perché sono zone abbandonate spesso e volentieri.
6: Voi avete segnalato anche delle conseguenze ad esempio sulle api, è così?
7: Sì, assolutamente, ci siamo molto preoccupati, anche perché come sa benissimo le api, tutti gli insetti, chiaramente i pollinatori sono conservatrici della biodiversità, e abbiamo avuto soprattutto in queste regioni che hai elencato prima centinaia di segnalazioni di alveari che sono stati distrutti dal fuoco, quindi siamo onestamente molto preoccupati di questa difficoltosa situazione, insomma.
6: Intanto maltempo, grandinate e temporali hanno già spazzato via centinaia di ettari di frutta e vigneti, soprattutto nelle aree del nord.
7: Questo è il paradosso che è dovuto al cambiamento climatico, cioè da un lato un eccesso di calore che sta portando a un'evapotraspirazione molto intensa, molto repentina e molto violenta, che nell'evaporazione, quindi nella salita verso le zone alte dell'atmosfera, si condensa in maniera violenta creando questi temporali. Purtroppo la causa è derivata dal fatto dall'eccessivo caldo, per cui se non ci fossero i problemi dovuti appunto a questo cambiamento climatico, dovuto a quello che sappiamo relativo, no, ai problemi relativi all'inquinamento, che ormai purtroppo è una realtà, non è che ci dobbiamo aspettare evoluzioni, ma una realtà con cui ci dobbiamo scontrare. È chiaro che l'evoluzione è che a fenomeni di caldo intenso si alternano delle scariche improvvise, veloci, di grandine, come abbiamo visto, soprattutto grandine, che vanno a fare i danni che abbiamo visto. Ecco.
6: Senta, in particolare quali sono le colture maggiormente colpite?
7: Ma tutti i fruttiferi del nord Italia, comprese anche tutte le zone di vigneto, che in questo periodo sono in una fase fenologica particolare, per cui ci sono già i frutti in produzione, siamo a ridosso della vendemmia, quindi si può immaginare quanto in questo momento una grandinata possa danneggiare la coltura, tutte le colture, soprattutto il nord Italia, tra il Veneto, la Lombardia e il Trentino abbiamo già registrato numerosi danni.
6: Questo dunque è il quadro sul fronte dell'agricoltura, ma le alte temperature e le forti piogge hanno effetti negativi anche sul settore della pesca e degli allevamenti ittici, e il comparto lamenta già pesanti perdite dovute soprattutto al surriscaldamento delle acque. Sentiamo che cosa ci ha detto a proposito Daniela Borriello, che è responsabile nazionale di Coldiretti Pesca.
1: Ma il surriscaldamento delle acque sicuramente ormai da qualche anno è un problema enorme per le nostre imprese, sia della pesca professionale che dell'acquacoltura. Questo comporta il fatto che gli stock ittici in generale, ma anche i molluschi, quindi di allevamento, quindi vongole, cozze piuttosto che le ostriche, soffrono notevolmente, perché comunque le temperature delle acque sono arrivate al di sopra dei 30 gradi, quando normalmente diciamo soprattutto i molluschi nel caso degli allevamenti ambienti vivono a temperature, cioè sopravvivono e vivono bene a temperature tra i 10 e i 20 gradi. Quindi questo surriscaldamento cosa comporta? Mancanza di ossigeno in primis, e quindi gli stock soffrono e quindi c'è una moria importante, soprattutto nell'Adriatico. Però abbiamo anche problematiche legate proprio ai pesci, nel senso che anche i piccoli pelagici, quindi le acciughe, stanno vivendo un momento di ridimensionamento, nel senso che sono comunque pesci migratori che si spostano, e però in questo, diciamo, normalmente tutto l'anno nell'Adriatico ci sono, invece adesso sono drasticamente ridotti come numero, oltre che la pezzatura che si è ridotta anche come, diciamo, grandezza della pezzatura, però se ne trovano molte meno perché comunque vanno a cercare acque più fresche. Quindi è un problema assolutamente enorme, perché soprattutto per il fatto della moria i nostri operatori poi si trovano ad avere allevamenti dove poi il prodotto finale non se lo trovano più, e quindi è un problema anche dal punto di vista reddituale, non solo ambientale ovviamente.
6: C'è un impatto anche sulla produzione dei mangimi destinati agli allevamenti ittici?
1: Sì, perché anche lì l'impatto in quel caso lì è dato dal fatto che, aumentando, diciamo, la temperatura delle acque, anche i mangimi, che comunque sono sempre di origine animale, soffrono questa, cioè c'è anche lì una moria dei quantitativi, quindi c'è minor quantitativo e questo comporta un aumento dei costi.
6: Tra le zone a rischio c'è anche il Delta del Po, per quale motivo?
1: Oltre al surriscaldamento delle acque, lì abbiamo il fatto che il fiume Po porta nella laguna, essendoci state anche recentemente diciamo tante piogge nella parte interna, diciamo, del Veneto, dell'Alta Lombardia, eccetera, ha portato poi tanta acqua dolce nella laguna, e quindi questo ha cambiato anche la salinità della laguna stessa e quindi della presenza sia per gli allevamenti sia per il pescato. E infatti il problema, diciamo, dei cambiamenti climatici riguarda anche queste criticità di alternarsi fra piogge importanti che poi creano anche disastri, come purtroppo vediamo, e invece periodi di alta siccità, come invece sta vivendo un po', sempre parlando dell'Adriatico, diciamo la parte più centrale, quindi verso le Marche, l'Abruzzo, eccetera, e lì questo alternarsi di grosse, tante piogge e momenti invece importanti di siccità sicuramente crea problemi, perché poi c'è questo diciamo mischiarsi di acqua dolce, acqua salata, oppure acque che evaporano per la troppa siccità, anche le acque del mare. Abbiamo per esempio anche i laghi, per esempio, che stanno riducendo i loro quantitativi anche di qualche centimetro, quindi insomma elementi importanti, e quindi tutto questo naturalmente si riversa sempre sugli stock ittici presenti.
6: Senta, in generale qual è la condizione, lo stato di salute di questo particolare settore in Italia?
1: Purtroppo non è buono lo stato di salute, soprattutto stiamo parlando soprattutto delle imprese di acquacoltura, quindi allevamenti di cozze, di vongole e di ostriche che stavano nascendo adesso, molte di queste, perché dopo la grande crisi che tutti noi conosciamo dovuta all'arrivo e alla presenza, allo stabilizzarsi del granchio blu, tante imprese hanno dovuto chiudere. C'è stato fra 2023 e 2024 almeno l'80% di prodotto distrutto, mangiato dal granchio blu. Quindi dopo questa grande problematica si è aggiunta, e dopo e contestualmente direi anche, perché anche negli anni scorsi si è iniziati a vedere problemi del surriscaldamento che portavano per esempio anche la mucillagine nelle acque del mare Adriatico, si è aggiunta anche questo problema climatico, e quindi diciamo che il settore è veramente in crisi, ha bisogno di ha la volontà di rialzarsi, e come dico sempre le nostre imprese non vogliono essere solo resilienti ma vorrebbero essere anche competitive e quindi crescere. Diciamo che si stava quasi un po' affrontando e sorpassando un po' il problema del granchio blu anche attraverso la promozione, la commercializzazione dello stesso prodotto, ma anche attraverso la sostenibilità di nuovi semi da poter, per esempio delle vongole, da poter installare e quindi poter avere nuovi impianti di vongole. Però con questa problematica climatica purtroppo anche queste piccole vongole nate, molte di queste appunto sono morte proprio perché diciamo c'è stata mancanza di ossigeno, come dicevo, dovuta a questo surriscaldamento delle acque. Quindi il settore continua a cercare di stringere i denti, ha bisogno sicuramente di risorse, noi ci siamo mossi per avere ulteriori risorse ripeto, per sostenerli, ma anche per poterli trovare anche delle alternative. Faccio per esempio l'esempio degli impianti di ostriche che sono nati, insomma, molti si sono diversificati verso la produzione di ostriche, però naturalmente chi è da 30 anni che alleva o pesca vongole sicuramente non è che dall'oggi al domani va a fare un altro tipo di lavoro, quindi non è così semplice la trasformazione, e comunque anche le ostriche soffrono di questa problematica climatica. Quindi quello che noi abbiamo chiesto, anche oltre a risorse, diciamo dal punto di vista del Ministero della Pesca, quindi risorse legate che arrivino alle imprese di sostegno, abbiamo chiesto anche al MASE, quindi al Ministero dell'Ambiente, delle risorse, quindi un piano di intervento strutturale proprio dal punto di vista dell'impatto climatico e ambientale, quindi delle risorse che vadano a intervenire sulle cause che portano a questi cambiamenti climatici e che vadano a intervenire anche su quelle che sono le modifiche ambientali, come per esempio la laguna, appunto, come si diceva poco fa, e quindi delle progettualità che attraverso la rividificazione delle lagune possano, diciamo, farle ricrescere e farle ripartire. Quindi gli interventi e le risorse richieste non sono solo per gli operatori, per le imprese, ma proprio per l'habitat nel quale i nostri operatori lavorano e operano da sempre.
6: Ieri sera le forze speciali libiche hanno intercettato un gommone con a bordo 65 migranti sudanesi al largo della costa del paese. Il Mediterraneo dunque continua ad essere area di passaggio per migliaia di migranti ogni anno. Dal 2014 ad oggi, secondo le stime dell'OIM, più di 30.000 migranti sono morti o dispersi nelle traversate. Anche di questo si parlerà al prossimo incontro nazionale dell'Azione Cattolica Italiana Orizzonti Mediterranei, dal 30 luglio al 2 agosto a Bari, un incontro che vedrà la partecipazione di 700 esponenti in arrivo da tutte le regioni italiane per riflettere su temi come la pace, la convivenza e il dialogo tra le religioni. Intervistato da Alessandro Guarasci, il presidente dell'Azione Cattolica Giuseppe Notar Stefano ci ha detto: non possiamo continuare a parlare delle migrazioni solo in un'ottica d'emergenza.
8: Il Mediterraneo è un mare che ci provoca, perché da un lato è tradizionalmente il luogo dove da sempre civiltà sono chiamate a incontrarsi attraverso i commerci, gli scambi culturali, e tutto questo crea una fraternità possibile attraverso il dialogo. Poi è un mare anche di morte, il più grande cimitero al mondo, come diceva Papa Francesco, quindi ci fa incontrare, toccare con mano le contraddizioni di questo tempo. Ecco, da un lato noi dobbiamo affrontare le sfide di questo tempo, dobbiamo farle nostre.

0: L'educazione, la cultura, ecco, questi i linguaggi che noi presenteremo nel convegno di Bari sono strumenti possibili, direi strumenti nei quali ci siamo da tempo, perché in questa costruzione della città l'associazione c'è, spesso silenziosamente, con anche un grande senso di umiltà, però anche con la consapevolezza che se non ci fossero questi gesti di cura oggi tutto sarebbe abbandonato al dominio degli algoritmi, al dominio del potere. Questo noi non lo possiamo assolutamente permettere, perché il Signore ci chiede di fare altro.
1: Ecco, una cosa, lei ha parlato appunto di Mediterraneo, anche cimitero d'Europa, oggettivamente, per quanto riguarda le questioni migratorie, però in questa Europa si continua a parlare addirittura di reimmigrazione, e allora questa è una provocazione?
0: Ma la remigrazione, uso le parole del Santo Padre, è una parola non cristiana. Anche, io direi anche da studioso economista di questi temi, è un'allucinazione, perché è un modo finto di approcciare a un problema vero, che sono quello delle migrazioni che si iscrivono in una dinamica di mobilità che è cresciuta in questo tempo e che ha diversi fattori, per certi versi una mobilità inarrestabile. Quindi è chiaro che ci sono delle grandi questioni. Una prima questione è quella rimane la questione dell'accoglienza, l'accoglienza delle persone. Le persone non possono essere abbandonate alla speculazione di sfruttatori e soprattutto lasciate sole in condizioni, diciamo, disumane. C'è un tema di umanizzazione dell'accoglienza molto forte che noi sentiamo, e lo sentiamo anche collaborando con tutte quelle realtà che nella Chiesa e non solo nella Chiesa si fanno carico di questa accoglienza. Poi c'è un tema di integrazione, che è il tema del nostro paese in questo momento. Noi viviamo una cultura del guardare al diverso come un nemico, un avversario da distruggere. Invece c'è un lavoro diverso che l'associazione fa quotidianamente, innanzitutto perché è un luogo di veramente dove si impara, come dire, è un'associazione delle differenze, diciamo, dove si impara a stare nelle differenze, sapendo che questa cosa oggi è più difficile, perché fa parte di quella come dire, forza che del potere, che vuole dominare con la paura. Quindi la paura del diverso è il codice con cui il potere in questo momento vuole contribuire a dividerci. Noi dobbiamo semplicemente resistere, ma basta leggere, io dico, la parola di Dio per dire che è una cosa di sempre, il potere ci prova sempre, la paura è sempre una tentazione, però noi abbiamo la parola, la presenza di Dio, l'Eucaristia, i cristiani sono portatori di questa speranza, una speranza che irrompe nella vita quotidiana, e alle volte si fa gesto semplice, alle volte diventa testimonianza coraggiosa.
2: E la collaborazione tra le due sponde del Mediterraneo è fondamentale per non costringere le persone a partire, ma anche per dare stabilità alla regione. Ed è proprio per questi obiettivi che nasce il Piano Mattei. 14 persone provenienti dalla Tunisia iniziano la propria esperienza lavorativa in Trenitalia, gruppo FS Italiane, dopo aver completato un percorso di formazione professionale realizzato nel paese nordafricano. E questo è uno dei primi risultati dei progetti sviluppati dal gruppo FS proprio nell'ambito del Piano Mattei. In Egitto invece il gruppo FS ha condiviso il proprio patrimonio di conoscenze con docenti e studenti degli istituti Don Bosco del Cairo e di Alessandria, affrontando temi come il segnalamento ferroviario, la manutenzione delle infrastrutture, la transizione energetica e l'innovazione tecnologica. Per Gianluca Orefice, Chief People, Culture and Transformation del gruppo FS, il lavoro è fondamentale per garantire l'inclusione.
3: Beh, noi riteniamo che ci sia nello scambio e nelle connessioni un valore intrinseco, che chiaramente è nelle persone, nelle competenze che stiamo generando. Quindi è chiaro che è significativo, nel numero sembra parva materia. Stiamo lavorando a tutto tondo nel Piano Mattei con il Maghreb, stiamo lavorando in Egitto, stiamo lavorando in Marocco, stiamo lavorando in Tunisia come il progetto che oggi ci accompagna, per restituire delle opportunità, per garantire attraverso il lavoro anche l'inclusione migliore all'interno delle regole del paese e del paese. Abbiamo delle opportunità che non vengono colte o tutte colte da italiani, e abbiamo oggi nel progetto la vocazione a costruire un'infrastruttura sociale che passa attraverso però le competenze, quindi garantire che ci siano le competenze alla base e la capacità delle persone di vivere diversamente un rapporto.

0: rapporto con il mondo del lavoro e con un'azienda come Trenitalia che ha offerto delle opportunità che ridanno dignità al lavoro e alle persone stesse.
1: Ma che infrastruttura avete trovato in Tunisia? Cioè, come concretamente poi questo paese?
0: Abbiamo lavorato in partnership con una serie di soggetti istituzionali, quindi voglio dire, queste operazioni servono anche ad allenare alla capacità di collaborare tra istituzione, mondo dell'impresa privato e locale. Abbiamo formato in loco e poi riformato qui queste persone, abbiamo attraversato, no, in qualche modo le frontiere al fine di garantire che anche l'inclusione avesse un parametro forte legato alla formazione, alla sicurezza, alla preparazione, alle competenze. E come dicevo, rispetto al piano Mattei ci siamo lanciati nel progetto insieme al governo al fine di garantire che ci sia uno scambio consistente e continuo nell'opportunità di dare dei progetti che sono progetti di vita. Ecco, il progetto di vita di queste persone è un progetto significativo che parte dal lavoro e dalle competenze.
2: Ed ora ci prendiamo una pausa musicale, poi la linea va ad Alessandro Guarasci.

0: Il mondo alla radio.
1: E allora, cari amici, oggi vi parleremo di intelligenza artificiale, ma diciamo da un punto di vista particolare. Come appunto sta cambiando l'automotive, in sostanza le auto, i camion, gli autoveicoli in generale? Quali prospettive ci aspettano? Insomma, diremo davvero addio alla guida manuale e le auto saranno sempre più autonome? Allora, prendiamolo un attimo da lontano. I negoziati per ammorbidire le AI Act europeo sono falliti il 29 aprile dopo 12 ore di trattativa. Gli stati membri e il Parlamento europeo non hanno trovato, diciamo, un accordo sull'omnibus, viene chiamato così, sull'accordo digitale che la Commissione aveva proposto come pacchetto per appunto semplificare le normative per le imprese europee. Le trattative sono rimandate a questo mese e se non si troverà un'intesa finale entro il 2 agosto del 2026, le obbligazioni per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio entreranno in vigore nella forma, diciamo, originaria. Ora però, ve l'ho detto, ci occupiamo di un aspetto particolare: l'innovazione tecnologica in qualche modo sta ridisegnando un po' tutto l'industria dell'automotive, che oggi si posiziona come secondo settore per livello di maturità appunto nell'adozione dell'intelligenza artificiale. Una trasformazione oggettivamente, quella dell'intelligenza artificiale collegata ai trasporti, che promette benefici importanti, fino a 6,1 miliardi di euro di potenziali benefici complessivi in Italia entro il 2050. Questo solo grazie alla cosiddetta guida autonoma. Allora, Giulio Salvadori è direttore dell'osservatorio Connected Vehicle and Mobility e in qualche modo ci delinea davvero come questo futuro è già a portata di mano.
2: Noi analizziamo solitamente questo fenomeno dell'arrivo dell'AI nei vari settori, non solo nel mondo dell'auto. Nel mondo dell'auto vediamo, rispetto ad altri contesti, diciamo, di vita, una maggiore accettazione da parte dell'utente. Oggi abbiamo un cittadino su due che si dichiara comunque pronto ad avere nel proprio veicolo sistemi di AI, abbiamo uno su quattro comunque che ci dice che alla fine non gli cambia nulla, solo il 14% si dice preoccupato. Per esempio, se raffrontiamo questi dati con il contesto della casa, noi ogni anno facciamo un'indagine analoga sul mondo della casa intelligente, per così dire, beh, qui siamo su livelli di preoccupazione molto più alti. Addirittura un consumatore su due ci dice che è preoccupato rispetto al 14% dell'auto. Quindi significa sostanzialmente che molto dipende dal contesto che si vive, da quanto ci si sente protetti, e chiaramente ci si sente maggiormente protetti dentro un'auto rispetto a una casa, dove magari le persone hanno dei dati ovviamente maggiormente sensibili e non si fidano sempre dei sistemi di intelligenza artificiale.
1: In sostanza c'è tutto un problema di privacy che nell'auto comunque, esatto, viene superato. Voi mi sembra che abbiate fatto però anche degli studi su quanto realmente può impattare, diciamo, nella vita di tutti i giorni l'AI sulle strade. Insomma, può rendere tutto più sicuro, nonostante, diciamolo, almeno in Italia ancora la questione della guida autonoma lascia forse un po' perplessi, se non altro nel primo approccio. Che cosa ne dite?
2: Sì, allora ci sono diversi livelli, no, di arrivo dell'intelligenza artificiale. Un livello è quello già presente, ad esempio nei sistemi di assistenza alla guida, l'intelligenza artificiale già sta arrivando con, facciamo un esempio, la frenata automatica in caso di emergenza, nel caso in cui attraversa un pedone all'ultimo lungo il tracciato. Beh, questi sistemi oggi sono sempre più sicuri, sempre più reattivi. L'intelligenza artificiale è in grado di intervenire con 2, 3, 4 secondi di anticipo, che significa spesso salvare vite. Quindi questo è un fenomeno che già vediamo nelle nostre auto, se oggi compriamo la maggior parte dei nuovi modelli di auto. E poi c'è un tema un po' più futuristico che riguarda appunto la guida autonoma, su cui si sta lavorando molto, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina. In Europa c'è tutta una serie di discussioni in corso, normative, dall'AI Act a tutta una serie di appunto discussioni anche a livello di Parlamento europeo, Parlamento italiano. Noi pensiamo che per una serie di benefici possa portare del valore in termini, ad esempio, pensiamo a tutte quelle famiglie che potrebbero con un servizio di guida autonoma, di cosiddetto robotaxi, robosharing, potrebbero avere un servizio a portata di mano, magari anche economico, che ci accompagna a fare la spesa, a comprare dei capi d'abbigliamento, e poi va subito a prendere un'altra persona che ha chiamato il servizio. E questo potrebbe portare molte famiglie a rinunciare alla seconda auto. Sappiamo che in Italia c'è un grande tema di parco auto enorme.
1: Ecco, senta, auto, però tutto questo poi ha dei riflessi sull'inquinamento, perché in sostanza se le nostre città sono inquinate non è solo per i riscaldamenti, ma anche molto per le auto.
2: Certo, sicuramente riducendo il parco auto abbiamo meno emissioni, meno auto che possono inquinare. Oltretutto avremo chiaramente tutte le nuove vetture basate su sistemi di elettrici o di fonti di alimentazione future che saranno sempre più efficienti, e quindi chiaramente avremo in futuro meno auto ma più utilizzate quasi tutto il giorno, diciamo almeno 10 ore al giorno, e quindi chiaramente un minore consumo, un minore dispersione di veicoli in tutto il paese.
1: Allora, Roberto Pietrantonio invece è presidente di Unrae e si sofferma in qualche modo sugli aspetti normativi. Per lui sono, diciamo, quello il vero nodo. Lui ci ha detto che l'AI Act rappresenta un passaggio importante perché introduce delle regole necessarie appunto sulla sicurezza, la trasparenza e la responsabilità per introdurre in modo corretto appunto l'intelligenza artificiale. È fondamentale però, secondo lui, che sia accompagnata da politiche industriali e strumenti di domanda che davvero rendano questi strumenti realmente accessibili e non a beneficio di pochi. Insomma, appunto, è una realtà già presente ma che comunque va controllata.
0: È presente già in tante nostre auto e assolutamente non è uno strumento che possiamo immaginare disponibile nel futuro, ma è un sistema col quale stiamo assolutamente già convivendo, una realtà pienamente integrata nella mobilità, quindi è già dentro il prodotto. Per esempio nei sistemi di sicurezza, ma in tanti altri sistemi, ed è già lungo, nel caso del sistema automotive, lungo l'intera catena del valore, quindi ha cambiato il modo di progettare, di produrre, di vendere, di mantenere le automobili. Certamente l'AI Act, quindi la regolamentazione che in Europa si è introdotta, sicuramente è un passaggio molto importante, perché parte da un principio che è molto condivisibile, ovvero quanto più una tecnologia può avere un impatto sulla sicurezza delle persone, più questa deve essere regolata, no? Quindi questo è importante, perché nel caso dell'automotive pensiamo alla guida autonoma, e l'automotive diviene per definizione una classificazione ad alto rischio, quindi i costruttori saranno soggetti a requisiti tecnici stringenti, ad obblighi di certificazione. L'auto diventa un vero e proprio sistema AI regolato, e questo significa tante responsabilità per i costruttori.
1: Ecco, mi permetto una cosa, però visto che probabilmente il settore dell'automotive è quello più globalizzato ad oggi, diciamolo, trovare sulle nostre strade un'automobile di fabbricazione italiana non è proprio semplicissimo. E a questo punto si pone il problema di una governance globale anche su questi temi. E quali regole attuare? Quelle europee oppure quelle degli Stati Uniti, dove in sostanza c'è una deregulation quasi totale?
0: Certo, questo è un po' il tema, no? Quando ne abbiamo parlato di recente sul tema abbiamo menzionato tutto il tema della privacy, no? Dove in Europa sono state trovate tutta una serie di regole, se vogliamo vederla dal punto di vista positivo, a tutela della privacy dei consumatori, che in qualche caso però hanno costituito dei vincoli e anche, se vogliamo, dei costi in termini di compliance e quindi di perdita di competitività da parte delle aziende. Quindi a nostro avviso il punto critico è quello di avere equilibrio anche in Europa, perché il rischio non è tanto quello di avere delle regole in Europa ma averle solo noi, e questo sicuramente, no, ci pone nel rischio rischio, parlo da europeo, quindi da italiano e da appartenente all'Unione Europea, l'Europa rischia di essere magari leader nella regolamentazione, ma magari follower nell'innovazione, cosa che sta già accadendo, perché in uno studio recente del Politecnico abbiamo potuto osservare quanto tanti progetti AI, in particolare sulla guida autonoma, sono già partiti in US e in Cina, e quanto l'Europa in questo momento sia indietro. Quindi ecco la parola d'ordine, un po' la parola chiave che tante volte, a cui tante volte abbiamo fatto ricorso in Ura, è proprio la parola dell'equilibrio, che pone sicuramente un tema globale, considerando il contesto globale dell'automotive.
1: Dove spostare in qualche modo però la responsabilità su questo fronte, secondo lei?
0: Sicuramente i costruttori, pensiamo alle regolamentazioni sulle emissioni, no? Sulle emissioni, ovviamente i costruttori che decidono di vendere in Europa devono decidere di sottostare alle regolamentazioni continentali e si adeguano, poi possono decidere, e nel caso dell'Europa, nel caso dell'auto sta diventando un'area complicata in cui fare business, no? Perché sul tema delle emissioni si sono posti tutta una serie di vincoli e il mercato non ha risposto esattamente come si pensava all'inizio, e ciò ha comportato una pressione competitiva e regolatoria fortissima sull'automotive, e quindi questo sta un po' all'Europa a decidere come porsi, se porsi come un luogo in cui ci sia forte regolamentazione, ma magari sia più difficile fare business. Ripeto, i costruttori in questo caso sono soggetti a fattori esogeni, si adeguano, cercano di adeguarsi nel modo migliore, e certamente quando devono vendere in Europa devono rispettare le regole che si pone in Europa. La speranza, e continuo a dire, a ripetere il tema dell'equilibrio, è che si trovino delle regole equilibrate rispetto magari a altre aree continentali, dove queste regole al momento ci sono forse molto più sfumate, se non addirittura quasi assenti, e quindi ecco, va trovato un equilibrio. Discussioni intercontinentali, tra continenti, tra aree continentali diverse, al momento non mi sembra si stiano ponendo le basi per questo tipo di discussioni.
1: Allora, in realtà tutta la regolamentazione passa attraverso la politica, e di tutto questo appunto si è parlato in un recente convegno al Senato, perché appunto, lo sappiamo, le applicazioni di intelligenza artificiale cambiano in qualche modo ogni sei mesi. È un dato che quello che succedeva sei mesi fa adesso non è più la stessa cosa, e la stessa cosa vale anche, diciamo, per l'automotive. Allora, Luca Zucconi è consigliere di Best Mobility e ci ha detto che appunto il mondo della politica deve sapere per gli impieghi dell'intelligenza artificiale, saperli comprendere e soprattutto saperli regolamentare.
3: Abbiamo organizzato questo convegno perché ormai secondo noi l'intelligenza artificiale è presente, c'è, esiste, c'è bisogno di formazione, bisogna conoscerla, perché non si può contrastare un'evoluzione tecnologica, bisogna conoscerla, e per far questo bisogna fare della formazione, perché finché questa innovazione tecnologica si può gestire con l'intelligenza umana, quindi con l'uomo, allora si possono evitare delle implicazioni pericolose. E abbiamo fatto questo perché noi, occupandoci soprattutto di mobilità, ovviamente l'intelligenza artificiale entra molto nella mobilità, perché le macchine di adesso e del prossimo futuro ovviamente hanno una parte importante all'interno gestita dall'intelligenza artificiale e dalla raccolta dei dati. Quindi ecco, è giusto cominciare. Prego.
1: Ecco, una cosa, lei ha toccato un aspetto fondamentale, la formazione, perché nell'intelligenza artificiale io penso che in Italia in questo momento si vivano dei sentimenti molto contrastanti. C'è chi in qualche modo è un forte entusiasta, per cui pensa che possa risolvere tutto, chi invece ha un atteggiamento quasi luddista. È così? E con una maggiore formazione soprattutto si possono avere costruttori e consumatori più consapevoli?
3: Assolutamente sì, come tutte le innovazioni tecnologiche, ovviamente all'inizio si crea sempre una partizione, e ovviamente la strada è tracciata, quindi non si può contrastare, quindi secondo noi è fondamentale che le aziende ne prendano atto. E in Italia siamo molto indietro su questo rispetto a tanti paesi europei e anche fuori dall'Europa, dove in questo momento c'è una formazione e una consapevolezza dell'intelligenza artificiale molto più avanzata che da noi. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché rischiamo di rimanere indietro. Intanto la strada è tracciata, quindi non si può contrastare. La cosa importante è conoscerla, padroneggiarla e prenderne ovviamente i benefici.
4: Ecco, servono degli incentivi per la formazione, perché si parla sempre frequentemente appunto di incentivi per la formazione, ma ad oggi non si prevedono dei percorsi, diciamo, specifici per chi vuole impegnarsi di più nell'intelligenza artificiale. Per percorsi specifici intendo comunque percorsi in genere sostenuti dai governi, dagli stati europei.
3: Assolutamente. Allora, in Italia noi adesso ci stiamo muovendo nel nostro piccolo come associazione, come casa editrice. Abbiamo raccolto in questo convegno delle associazioni di categoria, abbiamo raccolto degli apparati accademici, delle università e ovviamente delle aziende. E il fatto che di aver fatto questo convegno organizzato presso il Senato della Repubblica ci dà l'opportunità, ci auguriamo, in un prossimo futuro, di organizzare dei tavoli e di fare in modo che l'attenzione arrivi anche da parte delle istituzioni, perché ovviamente poi c'è bisogno anche di incentivi per fare in modo che tutto il comparto possa partire in modo strutturato.
1: Pensate che in Italia la quota di auto aziendali è significativa e tra l'altro in crescita. Sono circa il 44% delle nuove immatricolazioni. Sebbene il dato preciso sul parco circolante totale vari, le aziende gestiscono anche tra l'altro delle flotte importanti, con oltre 83.000 veicoli monitorati in specifici campioni. In sostanza, il mercato è dominato da noleggi e auto in uso tra l'altro promiscuo. Allora, sicuramente è un settore che va esplorato e che va attenzionato, diciamo così. Federico Antonio Di Paolo è presidente di Best Mobility e sottolinea: l'intelligenza artificiale rappresenta un acceleratore fondamentale per la mobilità delle imprese e deve essere sempre più utilizzata.
5: L'intelligenza artificiale è sicuramente una possibilità di avere uno sviluppo, di avere benefici, avere una gestione molto più efficiente per quanto riguarda la gestione delle flotte aziendali. E l'intelligenza artificiale quindi ci dà la possibilità di gestire la flotta in un modo molto più veloce, in un modo sempre molto più sicuro e soprattutto in maniera più efficiente, che l'efficienza è quella che, diciamo, comanda la gestione appunto di parchi auto, che sono molto molto importanti, quindi ottimizzare appunto i costi della flotta, in termini non soltanto appunto di costo vivo, ma anche in termini di sicurezza, tutti i costi derivanti dalla sicurezza della flotta e quindi del personale viaggiante.
4: Ecco, ma avere tutti questi dati vuol dire ottimizzare anche la produttività e soprattutto riesce a farci qualche esempio concreto di utilizzo dell'intelligenza artificiale in grandi flotte di autoveicoli, automezzi?
5: Allora, sicuramente l'intelligenza artificiale la troviamo già in flotte di robotaxi e robosharing. Queste sono appunto delle flotte che non hanno bisogno di un conducente, di un autista. E utilizzare queste flotte, da uno studio effettuato dal Politecnico di Milano, si è visto che l'impatto di questo tipo di flotta entro il 2025 potrebbe generare fino a 6,1 miliardi di euro, soprattutto di impatti sociali in Italia, quindi ridurre del 90% gli incidenti sulle nostre strade, abbattere le emissioni inquinanti e ridurre di oltre 900.000 unità il parco auto nelle nostre città. E il vero impatto poi sarà soprattutto indiretto dell'intelligenza artificiale nel mondo dell'automotive. Ci saranno servizi più efficienti e accessibili, che potrebbero poi tra l'altro spingere molte famiglie a rivedere le proprie abitudini di mobilità, ed è stato stimato che almeno una famiglia su quattro potrebbe rinunciare alla seconda auto. Quindi questi sono tutti i benefici complessivi che si potrebbero avere tra il 2028 e il 2050.
4: Senta Di Paola, però quando noi pensiamo all'intelligenza artificiale appunto applicata alle automobili, per esempio per la guida autonoma, pensiamo soprattutto all'est europeo, alla Cina, scusi, all'est asiatico, alla Cina, è così oppure abbiamo degli esempi secondo lei anche in Europa?
5: Allora, in questo momento la parte diciamo più importante fanno da padrone diciamo le case costruttrici orientali, quindi cinesi, sono rispetto a noi avanti con un gap che dobbiamo iniziare a colmare il più velocemente possibile, perché altrimenti rischiamo di non riuscire più a raggiungere gli standard che appunto le case auto cinesi hanno in questo momento. Pensiamo che soprattutto nel mercato asiatico e nel mercato americano l'utilizzo di auto a guida autonoma è ormai realtà, mentre invece in Europa abbiamo ancora diverse restrizioni sia di carattere normativo soprattutto che non ci permettono di affrontare velocemente questa sfida.
1: E allora amici, appunto abbiamo fatto fare questo viaggio, diciamo così, nell'intelligenza artificiale applicata all'automotive, una realtà ma che sicuramente va implementata e anche monitorata. Allora, io sono Alessandro Guarasci, un saluto da me ma anche da Alberto Giovannetti.

0: Dicit e Jesus Maria conversa illa dicit ei Hebraice Rabuni quod dicitor magister.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificati li ha anche glorificati.

0: Venit Maria, nuntiens discipulis, qui avidit Dominum. Alleluia.
1: Cum omnibus mulieribus sanctis, fratres, salvatorem nostrum confiteamur, simulque invocemus. Veni, Domine Jesu.
2: Veni, Domine Jesu.
3: Signore Gesù, che hai perdonato molto alla donna peccatrice perché aveva molto amato, perdona i nostri debiti.
2: Veni, Domine Jesu.
3: Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle sante donne e aiutato dal loro umile servizio, concedi a noi di seguire la via della carità.
2: Veni, Domine Jesu.
3: Signore Gesù, ascoltato come maestro da Maria e servito da Marta, rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità.
2: Veni, Domine Jesu.
3: Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà, fa che aderiamo sempre ai tuoi desideri, nelle parole e nelle opere.
2: Veni, Domine Jesu.
4: Per tutte le sante donne che hanno meritato di contemplare la luce del tuo volto, concedi ai nostri fratelli defunti l'eterna gioia del paradiso.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Riprendono i viaggi di Restate in Italia. In Blu 2000 vi porta a spasso per il bel paese a conoscere gli anfratti più nascosti, le tradizioni più radicate, i festival più belli, tutto quanto a portata di radio. In vostra compagnia c'è Giacomo Avanzi, dall'altra parte del vetro alla parte tecnica Livio Cosentini, e questa sera vi portiamo in Valle d'Aosta per un festival che unisce arte e natura. Si tratta del Gran Paradiso Film Festival, che sta per aprire i battenti. Ci accompagna la direttrice artistica Luisa Guillermo. Buonasera Luisa.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
1: Allora, innanzitutto di che si tratta, di che cosa stiamo parlando? Perché ormai immagino siano giorni di fermento, perché poi la settimana prossima comincerete.
2: Sì, si tratta di un festival che tutte le estati caratterizza il Parco Nazionale Gran Paradiso in Valle d'Aosta, un festival che ha una lunga storia, che quindi i nostri affezionati conoscono bene, perché si tratta di un festival cinematografico internazionale di film wildlife e il terzo festival di questo genere al mondo. È nato nel 1984 ed è diventato poi un appuntamento fisso e molto amato dal pubblico per parlare di natura selvaggia nel cuore del primo parco nazionale italiano.
1: Dal 1984 immagino tante cose siano cambiate e anche tante cose forse sono rimaste uguali per quanto riguarda gli intenti. Cosa è cambiato, cosa è rimasto uguale?
2: Sicuramente gli intenti sono gli stessi, ma forse il messaggio che cerchiamo di lanciare mettendo al centro la bellezza della natura, la biodiversità, l'importanza della conservazione, diciamo l'urgenza è aumentata. E con essa è aumentato anche sia la quantità del pubblico che ci segue e la quantità delle proposte, perché ormai ci siamo estesi su un territorio ampio. Il festival è partito da Cogne, ma oggi ha le proiezioni in contemporanea a Cogne, al Castello di Entrone, nel fondo valle del Gran Paradiso, e nel centro visitatori di Real Notre Dame. Quindi cerchiamo di coprire un pubblico sempre più ampio, perché c'è una grande domanda di natura e c'è anche una voglia di approfondire, di conoscere, di meravigliarsi in un luogo che offre una continuità di ragionamento. Ciò che vediamo nei film poi in questo luogo, nel Parco Nazionale Gran Paradiso, lo ritroviamo all'esterno, e quindi è davvero un'esperienza che il pubblico che sta crescendo e che anno dopo anno ci segue considera importante, tanto che riempiamo sempre le sale, abbiamo tanti iscritti alla nostra giuria Gold, che è diciamo la giuria del pubblico che si impegna a vedere tutti i film e che poi decreta il vincitore, che è appunto lo Stambecco d'Oro. Lo Stambecco d'Oro non è cambiato, è sempre lui, è stato definito così all'inizio del festival e semplicemente poi è stato attribuito nel tempo ai film sempre più importanti che sono stati prodotti un po' in tutti i continenti. Quest'anno avremo addirittura partiremo con un film di apertura che ha ricevuto il premio César, che è il massimo riconoscimento cinematografico francese, e chiuderemo con un film di una regista che ha già vinto un premio Oscar, che è Pippa Ulrich, e che ha fatto My Octopus Teacher, che molti conoscono, e che appunto si è aggiudicato un premio Oscar. Quindi grandissimi film in mezzo a una natura straordinaria, però non solo film.
1: È giusto, perché questo festival intreccia anche biologia, geopolitica, ambiente, scienza, società, insomma è un film festival, ma non è solo un film festival.
2: È così, è un'occasione di approfondimento, è un'occasione di pensiero, dove pensiero genera altro pensiero, forse più domande che risposte, ma bisogna partire dalle domande. Invitiamo sempre personalità dei campi più diversi del sapere per offrire una risposta anche multidisciplinare alle domande che emergono nei film, che in qualche modo trovano un filo conduttore nel tema che abbiamo scelto quest'anno, che è dominio e coesistenza. È un tema antico, è un tema antico quanto la vita stessa, perché si può applicare la natura si può applicare all'uomo, si può applicare al rapporto uomo-natura, la situazione anche della guerra,
1: certo,
2: che ci circonda,
1: delle
2: crisi internazionali, delle tensioni, ci ha fatto mettere un focus particolare su questo tema, e le risposte saranno però multidisciplinari, perché parleremo certamente di ecosistemi e di rapporto uomo-animali, grandi predatori con Luigi Boitani, ma parleremo di cooperazione scientifica internazionale che porta dei risultati come la scoperta del bosone di Higgs con Fabiola Gianotti, parleremo della crisi delle democrazie con Giuliano Amato e Marta Cartabia, e quindi anche delle difficoltà di applicare questo equilibrio tra dominio e coesistenza nell'uomo e con ciò che sta accadendo, e la riflessione che ci proporranno sarà custodi della democrazia.
1: Sono nomi importanti a cui si affianca anche un nome che è intramontabile in un anno che è speciale, lo sappiamo, per San Francesco, e proprio il poverello d'Assisi in qualche modo entrerà a far parte di un festival come il vostro, e anche comunicando con l'ambiente come il vostro.
2: È così, 800 anni dalla morte di San Francesco non potevano, in un festival che si occupa di natura, non avere una riflessione particolare su quanto è stato rivoluzionario il messaggio di San Francesco e quanto oggi è ancora incredibilmente attuale. Lo ricorderemo come una mostra di Barbara Tutino, di una pittrice di Cogne, a lui dedicata. Lo ricorderemo anche con la presenza del nostro vescovo, Monsignor Franco Lovignana, che verrà all'inaugurazione della mostra, anche per contestualizzare e per applicare al tema, diciamo, del festival, la riflessione che San Francesco ci ha consegnato.
1: Antica e sempre attuale.
2: Antica e attuale, attualissima.
1: Dal 27 luglio fino al 9 di agosto, Gran Paradiso Film Festival. Grazie a Luisa Whiremore per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo.
1: Assolutamente, grazie, grazie infinite. E adesso facciamo una piccola sosta perché ci serve un po' di musica. È una delle colonne sonore di quest'estate 2026, una storia di amore e di fantasmi, da Edgar Allan Poe a Dua Lipa, I Pinguini Tattici Nucleari.

0: Continua il viaggio di oggi in Valle d'Aosta, il luogo dove andiamo ci consente di abbracciare con un unico sguardo un panorama splendido. Ci richiamo a Saint-Denis e ci accompagna il primo cittadino, il sindaco Guido Théodoul. Buonasera sindaco, benvenuto.
1: Buonasera Giacomo, grazie per la disponibilità e per la vostra considerazione.
0: Grazie a voi per il viaggio che ci fate fare, perché se noi ci immaginiamo di essere lì da voi, ci guardiamo intorno e veramente il panorama è spettacolare. In che ambiente siete immersi?
1: Ma diciamo che per chi non lo conosce, una breve sintesi di quello che è la nostra piccola comunità: è un comune di media montagna, come ce ne sono molti in Valle d'Aosta, e diciamo che non ci sono grossi insediamenti industriali e poche aziende agricole che lavorano. Il territorio è comunque incontaminato e assolutamente si presta, per chi è amante dell'ambiente e della natura, è veramente fantastico, perché è pieno di sole e pieno di armonia con la natura.
0: E insomma, è una bella boccata d'aria fresca, e poi passeggiando si può vedere anche uno dei più antichi manieri della Valle d'Aosta.
1: Esatto, il Castello di Cli, tra l'altro una nostra prerogativa, lo dico anche un pochino scherzando con voi, perché non so se è stato anche un pochino colpa mia, ma siccome io ero già sindaco già dal 1990 fino al 2010, in quell'epoca io sono stato tra quelli che ha preferito che il nostro maniero rimanesse di proprietà comunale. Lo dico un po' scherzando, perché potrebbe anche essere stata una scelta sbagliata, ma noi abbiamo voluto tenerti questo patrimonio incredibile, piccolo ma pieno di intimità, pieno di segreti e pieno di cose da guardare, piccole e grandi cose naturalmente.
0: Tra l'altro la storia continua a passare attraverso il vostro territorio, sia attraverso le testimonianze come il Castello di Cli, ma anche con la Via Francigena, che è proprio lì vicina, giusto?
1: Sì, ecco, diciamo siamo attraversati anche se solo marginalmente, perché un'altra delle considerazioni che volevo fare rispetto al nostro territorio, che è un territorio di media montagna molto frammentato, e proprio come diceva lei, per la parte bassa intendo dire, diciamo che il nostro territorio inizia intorno ai 400-500 metri a ridosso della Dora Baltea e sconfina poi ai confini attraverso il colle di San Pantaleone col comune di Tornion, proprio lì a ridosso intorno ai 400-500 metri, quindi siamo attraversati anche dalla via Francigena.
0: Allora io, se vengo a trovarvi, a occhio e croce, un buon formaggio, un buon bicchiere di vino credo di potermeli fare. È corretto?
1: È correttissimo. Ha detto una cosa scontata, ma mi fa molto piacere che lo dica, perché è una buona cosa che lei ha detto, perché tra l'altro noi come piccola comunità, ripeto, siamo 370 abitanti mal contati, però abbiamo delle peculiarità che è riconoscibile anche forse esclusivamente solo nostra. Lei parlava di formaggi, assolutamente, noi abbiamo due aziende che producono, fanno i prodotti a chilometri zero naturalmente, producono formaggi anche un pochino tipici, caratteristici, e soprattutto anche il buonissimo, gustosissimo formaggio di capra. Per il vino ancora meglio, perché è sempre legato un pochino al nostro maniero. Noi come piccola comunità di Saint-Denis facciamo parte di un consorzio che si chiama la Crotta di Vigneron, che vuol dire la cantina dei vignaioli. Anche il comune di Saint-Denis con i suoi viticoltori partecipa, e udite udite, credo che questo si sappia, se non si sa lo dico io molto volentieri, grazie alla possibilità che voi mi date, alla Crotta di Vigneron di Chambave, che è sul territorio di Chambave, c'è un vino famosissimo che è il Moscato di Chambave, proprio ha preso tanti premi e riconoscimenti a livelli nazionali e internazionali. La storia dice che è una delle prime vigne, uno dei primi vini che sono stati degustati dentro il castello di Cli, nel lontano Medioevo.
0: Ma meraviglioso, allora questa è la ragione in più che ci doveva dare per prendere e partire. Allora io la ringrazio per averci accompagnato nel suo splendido territorio, e a tutti coloro che ci stanno ascoltando diamo appunto appuntamento a Saint-Denis. Grazie sindaco.
1: Grazie. Grazie a voi, buona serata e grazie ancora per la considerazione, mi ha fatto veramente molto piacere.
0: Ha fatto a noi molto piacere, perché attraverso di lei, come attraverso tante persone che stiamo sentendo quest'estate, è bello viaggiare comodamente seduti in poltrona o sulla hamaca o al mare. Magari ci stanno ascoltando, caro Livio, dal mare. Noi che ne sappiamo, noi siamo qui e siamo pronti a programmare il prossimo viaggio con Restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Siriri, la radio della pace. Raccontata da Francesco Cavalli, Icaro TV.
1: La musique, c'est l'esprit.
2: La musica è lo spirito. È qualche cosa che dona la vita. Per me, che sono frate cappuccino missionario, la musica è Dio che parla.
1: C'est Dieu qui parle.
3: Il sango è la principale lingua parlata in Repubblica Centrafricana. E pace, in sango, si dice Siriri. Qui, a Buar, nella zona occidentale del paese, vicino al confine con il Camerun, a 500 km da Bangui, da 30 anni la musica e le parole si fanno sentire attraverso Radio Siriri, Radio Pace, perché la pace, in un paese in conflitto permanente come la Repubblica Centrafricana, si può costruire anche grazie ad una radio. Padre Benek, frate cappuccino, ha fondato qui la sua scuola di musica, anche questa come strumento per costruire la pace.
1: Les enfants de Centrafrique.
2: I ragazzi e i bambini della Repubblica Centrafricana sono toccati dalla guerra, ma non ne sono loro responsabili. Sono sicuro che la musica aiuta ad attraversare queste difficoltà nella loro vita.
4: Il y a des liens pour construire la paix dans la musique.
5: C'è un legame che lega la musica e la pace, perché con la musica puoi cantare delle canzoni, puoi comunicare con la gente, parlare di pace e fare evangelizzazione. Se non c'è la pace, non c'è musica.
3: Godard è uno dei ragazzi ospitati da Padre Benek qui alla scuola di musica. La sua famiglia è stata toccata in prima persona dalla guerra e suo fratello è diventato un combattente. Lui, per non farsi coinvolgere dal conflitto, ha scelto la pace attraverso la musica. Ma questo messaggio di pace portato dalla musica per essere trasmesso ha bisogno di un mezzo, ha bisogno della radio. Ne è consapevole Padre Benek.
1: Se Radio Siriri?
2: Radio Siriri trasmette ogni anno, ogni giorno, ogni minuto il messaggio di pace. Che tu sia musulmano, cattolico, cristiano,

0: Non conta, tu sei l'uomo, sei stato creato da Dio e anche per te c'è la pace.
1: E per toi aussi il y a la paix.
2: La visione della radio come strumento di pace è figlia dell'incontro avvenuto 30 anni fa tra Don Fausto Brioni, direttore di Teleradio Pace di Chiavari, e il vescovo di Boar, Armando Gianni. Questa visione oggi è portata avanti da Monsignor Miroslav Mirek Gucua, attuale vescovo.
3: Evangelizzazione deve andare insieme con l'educazione. Non si può separare queste due pratiche, no? Pastorali. E questa era anche la visione del primo vescovo, del Monsignor Armando Gianni. Radio Siriri cerca di trasmettere le notizie senza manipolazioni, senza fare interpretazioni oppure senza imporre una visione.
2: In questo momento c'è un programma in diretta in studio, un piccolo ambiente ben insonorizzato, con la gomma piuma assorbente e curato nei particolari. Ovunque adesivi con il simbolo della radio, una colomba bianca. Il conduttore parla spedito e con fare confidenziale, indossa un cappello con una visiera sotto le grosse cuffie. Una protezione circolare protegge il microfono appeso ad un'asta di una vecchia lampada flessibile da tavolo. La redazione, invece, è un ambiente spartano. Scrivanie spoglie munite solo di alcuni computer portatili per scrivere le notizie e preparare i servizi. Benjamin Abbo è caporedattore di Radio Siriri e ha le idee molto chiare su come la corretta informazione possa servire la causa della pace.
4: Spesso si fa l'esempio di Radio Mille Colline in Ruanda, quando nel 1994 c'è stato il genocidio. La radio è stata la principale responsabile di questo genocidio. Per questo ogni tanto rimprovero i miei giornalisti quando vengono date informazioni non corrette. La gente si fida della radio e se non lavoriamo bene, giochiamo sulla pelle della gente.
2: Camminando a piedi all'ora del tramonto per le strade di polvere rossa dei villaggi alla periferia di Boar, si coglie subito l'importanza di Radio Siriri, una sorta di tappeto sonoro che esce da piccole radio accese, alcune appoggiate sul banco di un mercato della frutta o su di un tavolino di plastica appena fuori da una tenda all'ingresso di una caffetteria. O ancora dal telefonino di una ragazza che cammina ascoltandosi Radio Siriri, ovunque la vedi e soprattutto la senti presente, e se chiedi per strada sono molti che la conoscono e la riconoscono.
5: Si sente la chiesa delle persone.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà.

0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
3: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
3: piena di grazia, il Signore è con te.
1: tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Sant'Agostino dice che il suono delle nostre parole percuote le orecchie, ma il vero maestro sta dentro. E poi aggiunge: quelli che lo Spirito non istruisce internamente se ne vanno via senza aver nulla appreso. Ci ricorda così che è un errore pensare che per insegnare bastino belle parole o buone aule scolastiche, laboratori e biblioteche. Questi sono solo mezzi e spazi fisici, certamente utili, ma il maestro è dentro. La verità non circola attraverso suoni, muri e corridoi, ma nell'incontro profondo delle persone, senza il quale qualsiasi proposta educativa è destinata a fallire.
2: Ciao ragazzi e bentrovati a Caro Gesù. Avete sentito di che cosa ci parla oggi Papa Leone? Ci parla di un tema che vi sta molto a cuore, e cioè la scuola, insegnanti, maestri. E io sono qui con i nostri splendidi amici Livia, Beatrice, Leonardo, Giulia e Giulia. Bentrovati! Come state?
3: Bene.
2: Siete pronti?
3: Sì.
2: Allora, oggi facciamo un viaggio un po' particolare in un mondo che conoscete benissimo, e cioè il mondo della scuola, degli insegnanti, dei maestri. Allora, che si fa a scuola? Vabbè.
3: Si impara.
2: Si impara, E ci sono dei maestri o delle maestre che sono i vostri preferiti?
3: Sì.
2: Sì, senza fare nomi, sennò chissà che succede.
3: Sì.
2: Ma dici un po' perché.
3: Perché insegnano bene, materie che mi piacciono.
2: E che vuol dire insegnano bene? Cioè,
3: spiegano bene le questioni di cui devono parlare.
2: Quindi hanno passione nello spiegare e le spiegano bene.
3: Anch'io sì. Perché mi piace la materia, anche per me spiegano bene, insegnano bene.
2: E senti, ma ci sono invece dei maestri che non vi piacciono per niente, degli insegnanti che...
3: Sì.
2: Sempre senza fare nomi, eh?
4: Sì,
2: sì.
4: Ci sono.
2: Ci sono.
4: Perché delle volte sono un po' troppo severi e danno troppi compiti.
2: Quindi non ti piace quando qualcuno è severo?
3: Io invece no. Non è in sé la maestra, non è né in sé la materia. Cioè, non è in sé come spiega, ma è la materia.
2: E sentite, ma cosa vi piace della scuola? Se c'è qualcosa che vi piace,
3: sì.
2: Ma spero di sì.
3: Sì.
2: Vai.
3: Stare in classe? I compagni, divertirsi

0: Spirito Santo cosa ci insegna?
1: Quelle piccole cose o anche grandi che non sappiamo su Dio e sulle informazioni di quello
0: ma
1: che
0: ci... Ma non solo, aspetta, tu dici ci insegna delle cose su Dio, ma forse ci insegna anche qualcosa di più lo Spirito Santo dentro.
2: La fede.
0: La fede? Cos'altro?
1: Ci insegna, tipo, è il nostro istinto.
0: È il nostro istinto? Diciamo che per scoprire lo Spirito Santo dentro di noi ci vuole un po' di intuito. Ma diciamo così, i maestri ci insegnano come funzionano le cose della vita. Lo Spirito Santo ci insegna come funziona il nostro cuore, come amare, come perdonare, come stare con gli altri. E non scrive sulla lavagna, ma scrive...
1: nel nostro cuore.
0: Nel nostro cuore. Però sapete, non è facile scoprire, avere a che fare con lo Spirito Santo. E bisogna un po' sintonizzarsi. Guardate, io qui ho un oggetto. Lo conoscete questo oggetto?
1: Sì,
0: cos'è?
1: Sì,
2: è una radio.
0: È una radio. Come funziona la radio?
2: Che tu premi un pulsante, giri un pulsante e o delle notizie o puoi sentirci la musica.
0: Esatto, ci sono delle frequenze, delle onde che viaggiano e poi c'è un'antenna, vedete, che riesce a captare queste, a prendere queste onde e la radio funziona. Vogliamo provare? Vediamo se funziona?
1: Sì.
0: La accendo, vediamo un po'. Provo a girare. Vedete, bisogna prendere la stazione giusta, sintonizzarsi. Vediamo se ci riusciamo. Ah, abbiamo trovato la stazione giusta?
2: Sì. Ma,
0: tra l'altro con una musica bellissima, direi quasi celestiale. Vi piace questa musica?
1: Sì.
0: Beh, guardate, diciamo la verità, anche il nostro cuore funziona un po' come una radio, ha delle antenne. E se riusciamo a sintonizzarci con la stazione giusta, riusciamo a scoprire, a conoscere questo, lo Spirito Santo che parla dentro di noi, che parla dentro il nostro cuore. Sapete, è come se noi avessimo una piccola stanzetta in cui parla solo Dio. Perché noi come siamo fatti? Come è fatto un essere umano? La prima cosa che vedi in una persona qual è?
1: Il corpo.
0: Il suo corpo, certamente. Però non siamo solo corpo, perché abbiamo anche delle emozioni, dei sentimenti. Dove stanno?
1: Dentro il nostro cervello.
0: Dentro il nostro cervello, dentro la nostra mente. Quindi siamo fatti di corpo, di anima, ma non solo, c'è anche una terza cosa.
1: Di spirito.
0: Di spirito, bravissima. Dentro di noi, che è quella cosa che chiamiamo il cuore, cioè la parte più profonda di noi. E nello spirito chi parla?
1: Lo Spirito Santo. Lo Spirito,
0: bravissima, Santo. Se si chiama spirito, parla lo Spirito Santo. E che ci dice?
2: Ci insegna certe cose, tipo, ad esempio, tu tratti male una persona, no? Dopo ti senti in colpa, lo Spirito Santo ti dà un consiglio, possiamo dire così.
0: Sì, e te lo dà sempre in maniera gentile. Lo Spirito Santo è molto rispettoso di noi. E dentro di noi sapete che cosa ripete in continuazione? Una parola, la parola papà, perché ci dice che Dio è nostro padre e che ci vuole tanto bene. Adesso direi che è il momento di presentare i nostri amici. I nostri amici Banzai. Vediamo un po' cosa ci propongono oggi. Pronti a ballare?
2: Sì, sì.
0: Ero in bottega, lo conoscete? C'è tutta una preparazione,
3: Ero in bottega, tipita, a rubacchiare, tipita, senza pensare, tipita, alla prigione, tipita.
0: Ma bravissime.
3: La polizia, tipita, mi portò via, tipita, da casa mia, tipita.
0: Ma direi bravissime. E allora vediamo i nostri amici Banzai e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
4: C'era una volta.
5: Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Padre Abramo era già vecchio, ma voleva per suo figlio ancor di più una moglie valorosa che appartenesse alla sua tribù. Chiese al servo di tornare là in quella terra che un dì lasciò. Lì era sicuro ci sarebbe stato.

figlio di Abramo è Sara e della donna che è stata scelta per essere sua moglie, Rebecca. Sapete che cosa vuol dire Rebecca? Che avvince per la sua bellezza. Vediamo allora di conoscerla. Abramo era ormai vecchio e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. Così un giorno disse al suo servo, il più anziano della sua casa e che aveva potere su tutti i suoi beni, «Dammi la tua mano e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai per mio figlio Isacco una moglie tra le figlie della terra di Canaan, dove io abito adesso, ma che andrai al mio paese, nella mia patria, a scegliere una moglie per lui». Il servo gli rispose, «E se la donna non vorrà raggiungermi, porterò Isacco lì, nel paese che voi avete lasciato, per vivere qui?» Gli rispose Abramo, «No, non dovrai assolutamente farlo, perché il Signore mi ha promesso che la mia discendenza apparterrà a questo paese e che avrebbe mandato il suo angelo davanti a te perché tu possa prendere una moglie per Isacco della mia terra natia. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto, ma non devi ricondurre là il mio figlio». Il servo giurò davanti ad Abramo, poi prese 10 cammelli e molti oggetti preziosi del suo padrone e si mise in viaggio verso il paese dei due fiumi, in Mesopotamia. Al tramonto fece inginocchiare i cammelli fuori della città, presso un pozzo dove andavano le donne ad attingere l'acqua, e disse, «Signore, Dio del mio padrone Abramo, fa che oggi possa fare un incontro fortunato. La ragazza alla quale dirò, abbassa l'anfora e lasciami bere, e che risponderà, bevi e darò da bere anche ai tuoi cammelli, quella sarà la donna che tu hai destinato al tuo servo Isacco. Da questo la riconoscerò e capirò la tua volontà». Non aveva ancora finito di parlare quando ecco Rebecca uscì con l'anfora sulla spalla. La ragazza era molto bella e non era ancora sposata. Due occhi neri incantavano chi la guardava. Scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse, «Fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora». Rebecca subito inclinò l'anfora e disse, «Bevi, bevi, mio signore». E aggiunse, «Darò da bere anche a tutti i tuoi cammelli». In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e fece bere tutti i cammelli. Quell'uomo la contemplava in silenzio. Era lei la predestinata! Il Signore aveva dato buon esito al suo viaggio. E quando i cammelli finirono di bere, regalò a Rebecca un anello d'oro e dei braccialetti molto preziosi e disse, «Di chi sei figlia? Si è posto nella casa di tuo padre per trascorrere la notte?» Rebecca rispose che c'era paglia e foraggio in quantità e posto sufficiente per riposare al sicuro. Quell'uomo si inginocchiò e disse, «Sia benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha smesso di mostrare il suo bene e la sua fedeltà!» Rebecca corse ad annunciare a sua madre tutto quello che era successo e suo fratello Labano, avendo visto i doni che aveva ricevuto la sorella, corse per invitare l'uomo ad entrare nella loro casa per offrirgli ospitalità e cibo. Era un buon partito, ma lui disse, «Non mangerò finché non avrò detto ciò che devo dire». E così raccontò il motivo per cui era lì, poi aggiunse, «Ora, se intendete rispondere all'invito del mio padrone, fatemelo sapere, o altrimenti fatemi sapere il contrario affinché io possa cercare altrove». La risposta fu immediata. «Ecco, Rebecca davanti a te, prendila e va, sia la moglie del figlio del tuo padrone come ha parlato il Signore». Quando il servo di Abramo udì le loro parole, ringraziò Dio, poi tirò fuori oggetti d'argento e d'oro e vesti e li diede a Rebecca. Riempì di doni preziosi anche il fratello e la madre di lei. Poi mangiarono, bevvero, e in quella casa lui e i suoi uomini passarono la notte. La mattina, quando erano pronti per partire, Labano e la madre di Rebecca chiesero di lasciare la ragazza ancora una decina di giorni a casa. Poi, trascorso quel tempo, sarebbe potuta andare via. «Chiediamo a Rebecca cosa preferisce fare». Ma Rebecca rispose, «Andrò via adesso». La lasciarono partire, con la nutrice e qualche amica, e con il servo di Abramo e i suoi uomini. E benedicendola le dissero, «Tu, sorella nostra, possa avere figli belli e potenti, e la tua stirpe vinca su tutti i suoi nemici». Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo.
Qualche giorno dopo, Isacco, che era rimasto nella sua terra, all'ora del tramonto uscì così per svagarsi e, alzando gli occhi, vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca e vide Isacco e scese subito dal cammello chiedendo al servo chi fosse quell'uomo che le veniva incontro attraverso la campagna. «È il mio padrone!» disse il servo. Rebecca allora prese il velo e si coprì. Il servo raccontò tutte le cose che erano successe a Isacco e Isacco, felice, decise che lei sarebbe stata la donna della sua vita, per sempre. Un colpo di fulmine. Parlò con suo padre, fece entrare Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara e la sposò.

0: Gesù.
1: Ed eccoci tornati, cari bambini, i nostri bambini sono prontissimi su chi erano i Magi. Hanno dato tante risposte, ma sicuramente quella che più ci ha convinto è che i Magi erano veramente degli uomini sapienti e saggi. E tu, Tommasino, che mi dici sui Magi?
2: Certo, io li conosco benissimo. Allora, Romolo, Numa Pompilio,
1: no,
2: e Tullio Silio.
1: Quelli erano i re di Roma. No, ricominciamo. Innanzitutto, no. Partiamo dal numero. Quanti erano?
2: Tre.
1: Questo numero. Sul numero ci siamo. I nomi, dai.
2: Dotto,
1: allora,
2: Piso, no.
1: Baldassare, ok.
2: E poi
1: Gaspare
2: e Merlino, il mago Maggio.
1: Non eri attento, Melchiorre. Erano i tre rimasti.
2: Eccolo, ce l'avevo.
1: Allora, raccontiamo brevemente quello che succede. Allora, queste tre figure misteriose, che non erano altro che degli scienziati che sapevano leggere il cielo, da Erode vengono mandati: andate immediatamente a Betlemme perché ho saputo che è nato un re. E questo re io voglio conoscerlo, ditemi l'esatta posizione così che vada anche io a trovarlo. Bene, loro partono, si rendono conto di quello che hanno davanti, che è il re di Israele. Veramente era nato in quella piccola culla ed era un bambino. Ed è bello perché chiude il Vangelo dicendo: per un'altra strada fecero ritorno, non la stessa che avevano percorso. Quasi a dire che quel passaggio, quel camminare, quel mettersi in cammino un po' da pellegrini, li aveva cambiati, gli aveva trasformato un pochino il cuore. Quel cuore era diventato qualcosa di diverso. Ecco perché fecero ritorno per un'altra strada. E noi sappiamo che quel ritorno per un'altra strada cambia completamente le sorti della storia. E noi siamo felicissimi di questo. Ed i nostri bambini hanno dato tante risposte, quasi tutte esatte. Con i nomi hanno fatto un po' di confusione, ma li giustifichiamo perché hanno dei nomi un po' particolari. Però erano veramente degli uomini di fede, degli uomini santi. Sono veramente dei santi i nostri Magi, e quei doni che portano, l'oro, l'incenso e la mira, sono il segno concreto di quell'amore che nutrono nei confronti del Signore. E sono un aspetto molto molto bello. Quindi i doni non sono un dettaglio. Noi facciamo un dono. Perché facciamo un dono, Tommasino?
2: Perché ci vogliamo bene. Io ti voglio bene e ti faccio un dono.
1: E che cosa ci insegnano fondamentalmente i nostri amici Magi? A cercare, cari bambini, a cercare. Noi dobbiamo cercare come coloro che cercano in continuazione. E dobbiamo trovare, diceva Sant'Agostino, come coloro che vogliono cercare ancora. È bello il senso della ricerca eterna. Noi dobbiamo partire proprio da questo. Allora, essere dei buoni pellegrini, attenti come i Magi, Tommasino, che qualche volta decidono di fare ritorno per una strada diversa. Sei pronto a percorrere questa strada, Tommasino?
2: Io sono pronto, ma
1: e
2: se fossi stato
1: bambini,
2: un Magio, avrei portato anche delle noccioline, oltre all'oro, l'incenso e la mirra.
1: Non mancano mai le noccioline con Tommasino. E voi, bambini, siete pronti a percorrere la stessa strada? Bene, allora con Dondino e Tommasino ogni settimana ci ritroviamo qui per entrare nel Vangelo e assaporarne la bellezza. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao bambini!
2: Ciao!
0: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù!

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Riprendono i viaggi di Restate in Italia. In Blu 2000 vi porta a spasso per il bel paese a conoscere gli anfratti più nascosti, le tradizioni più radicate, i festival più belli, tutto quanto a portata di radio. In vostra compagnia c'è Giacomo Avanzi, dall'altra parte del vetro alla parte tecnica Livio Cosentini, e questa sera vi portiamo in Valle d'Aosta per un festival che unisce arte e natura. Si tratta del Gran Paradiso Film Festival, che sta per aprire i battenti. Ci accompagna la direttrice artistica Luisa Guillermo. Buonasera Luisa.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
1: Allora, innanzitutto, di che si tratta? Di che cosa stiamo parlando? Perché ormai immagino siano giorni di fermento, perché poi la settimana prossima comincerete.
2: Sì, si tratta di un festival che tutte le estati caratterizza il Parco Nazionale Gran Paradiso in Valle d'Aosta, un festival che ha una lunga storia, che quindi i nostri affezionati conoscono bene, perché si tratta di un festival cinematografico internazionale di film wildlife e il terzo festival di questo genere al mondo. È nato nel 1984 ed è diventato poi un appuntamento fisso e molto amato dal pubblico per parlare di natura selvaggia nel cuore del primo parco nazionale italiano.
1: Dal 1984 immagino tante cose siano cambiate e anche tante cose forse sono rimaste uguali per quanto riguarda gli intenti. Cosa è cambiato, cosa è rimasto uguale?
2: Sicuramente gli intenti sono gli stessi, ma forse il messaggio che cerchiamo di lanciare mettendo al centro la bellezza della natura, la biodiversità, l'importanza della conservazione, diciamo l'urgenza è aumentata. E con essa è aumentato anche sia la quantità del pubblico che ci segue e la quantità delle proposte, perché ormai ci siamo estesi su un territorio ampio. Il festival è partito da Cogne, ma oggi ha le proiezioni in contemporanea a Cogne, al Castello di Entrone, in fondo valle del Gran Paradiso, e nel centro visitatori di Rennes Notre Dame. Quindi cerchiamo di coprire un pubblico sempre più ampio, perché c'è una grande domanda di natura e c'è anche una voglia di approfondire, di conoscere, di meravigliarsi in un luogo che offre una continuità di ragionamento. Ciò che vediamo nei film poi in questo luogo, nel Parco Nazionale Gran Paradiso, lo ritroviamo all'esterno, e quindi è davvero un'esperienza che il pubblico che sta crescendo e che anno dopo anno ci segue considera importante, tanto che riempiamo sempre le sale, abbiamo tanti iscritti alla nostra giuria Gold, che è diciamo la giuria del pubblico che si impegna a vedere tutti i film e che poi decreta il vincitore, che è appunto lo Stambecco d'Oro. Lo Stambecco d'Oro non è cambiato, è sempre lui, è stato definito così all'inizio del festival e semplicemente poi è stato attribuito nel tempo ai film sempre più importanti che sono stati prodotti un po' in tutti i continenti. Quest'anno avremo addirittura partiremo con un film di apertura che ha ricevuto il premio César, che è il massimo riconoscimento cinematografico francese, e chiuderemo con un film di una regista che ha già vinto un premio Oscar, che è Pippa Ulrich, e che ha fatto My Octopus Teacher, che molti conoscono, e che appunto si è aggiudicato un premio Oscar. Quindi grandissimi film in mezzo a una natura straordinaria, però non solo film.
1: È giusto, perché questo festival intreccia anche biologia, geopolitica, ambiente, scienza, società, insomma è un film festival, ma non è solo un film festival.
2: È così, è un'occasione di approfondimento, è un'occasione di pensiero, dove pensiero genera altro pensiero, forse più domande che risposte, ma bisogna partire dalle domande. Invitiamo sempre personalità dei campi più diversi del sapere per offrire una risposta anche multidisciplinare alle domande che emergono nei film, che in qualche modo trovano un filo conduttore nel tema che abbiamo scelto quest'anno, che è dominio e coesistenza. È un tema antico, è un tema antico quanto la vita stessa, perché può applicare la natura si può applicare all'uomo, si può applicare al rapporto uomo-natura, la situazione anche della guerra,
1: certo,
2: che ci circonda,
1: delle
2: crisi internazionali, delle tensioni, ci ha fatto mettere un focus particolare su questo tema, e le risposte saranno però multidisciplinari, perché parleremo certamente di ecosistemi e di rapporto uomo-animali, grandi predatori con Luigi Boitani, ma parleremo di cooperazione scientifica internazionale che porta dei risultati come la scoperta del bosone di Higgs con Fabiola Gianotti, parleremo della crisi delle democrazie con Giuliano Amato e Marta Cartabia, e quindi anche delle difficoltà di applicare questo equilibrio tra dominio e coesistenza nell'uomo e con ciò che sta accadendo, e la riflessione che ci proporranno sarà custodi della democrazia.
1: Sono nomi importanti a cui si affianca anche un nome che è intramontabile in un anno che è speciale, lo sappiamo, per San Francesco, e proprio il poverello d'Assisi in qualche modo entrerà a far parte di un festival come il vostro, e anche comunicando con l'ambiente come il vostro.
2: È così, 800 anni dalla morte di San Francesco non potevano, in un festival che si occupa di natura, non avere una riflessione particolare su quanto è stato rivoluzionario il messaggio di San Francesco e quanto oggi è ancora incredibilmente attuale. Lo ricorderemo con una mostra di Barbara Tutino, di una pittrice di Cogne, a lui dedicata. Lo ricorderemo anche con la presenza del nostro vescovo, Monsignor Franco Lovignana, che verrà all'inaugurazione della mostra, anche per contestualizzare e per applicare al tema, diciamo, del festival, la riflessione che San Francesco ci ha consegnato,
1: antica e sempre attuale,
2: attualissima.
1: Dal 27 luglio fino al 9 di agosto, Gran Paradiso Film Festival. Grazie a Luisa Whiremore per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo.
1: Assolutamente, grazie infinite. E adesso facciamo una piccola sosta perché ci serve un po' di musica. È una delle colonne sonore di quest'estate 2026, una storia di amore e di fantasmi, da Edgar Allan Poe a Dua Lipa, I Pinguini Tattici Nucleari.

0: Continua il viaggio di oggi in Valle d'Aosta. Il luogo dove andiamo ci consente di abbracciare con un unico sguardo un panorama splendido. Ci rechiamo a Saint-Denis e ci accompagna il primo cittadino, il sindaco Guido Théodoul. Buonasera sindaco, benvenuto.
1: Buonasera Giacomo, grazie per la disponibilità e per la vostra considerazione.
0: Grazie a voi per il viaggio che ci fate fare, perché se noi ci immaginiamo di essere lì da voi, ci guardiamo intorno e veramente il panorama è spettacolare. In che ambiente siete immersi?
1: Ma diciamo che per chi non lo conosce, una breve sintesi di quello che è la nostra piccola comunità: è un comune di media montagna, come ce ne sono molti in Valle d'Aosta. E diciamo che non ci sono grossi insediamenti industriali e poche aziende agricole che lavorano. Il territorio è comunque incontaminato e assolutamente si presta, per chi è amante dell'ambiente e della natura, è veramente fantastico, perché è pieno di sole e pieno di armonia con la natura.
0: E insomma, è una bella boccata d'aria fresca, e poi passeggiando si può vedere anche uno dei più antichi manieri della Valle d'Aosta.
1: Esatto, il Castello di Cli, tra l'altro una nostra prerogativa, lo dico anche un pochino scherzando con voi, perché non so se è stato anche un pochino colpa mia, ma siccome io ero già sindaco già dal 1990 fino al 2010, in quell'epoca io sono stato tra quelli che ha preferito che il nostro maniero rimanesse di proprietà comunale. Lo dico un po' scherzando, perché potrebbe anche essere stata una scelta sbagliata, ma noi abbiamo voluto tenerci questo patrimonio incredibile, piccolo ma pieno di intimità, pieni di segreti e pieni di cose da guardare, piccole e grandi cose naturalmente.
0: Tra l'altro la storia continua a passare attraverso il vostro territorio, sia attraverso le testimonianze come il Castello di Cli, ma anche con la Via Francigena, che è proprio lì vicina, giusto?
1: Sì, ecco, diciamo siamo attraversati anche se solo marginalmente, perché un'altra delle considerazioni che volevo fare rispetto al nostro territorio, che è un territorio di media montagna molto frammentato, e proprio come diceva lei, per la parte bassa intendo dire, diciamo che il nostro territorio inizia intorno ai 400-500 metri a ridosso della Dora Baltea e sconfina poi ai confini attraverso il colle di San Pantaleone col comune di Tornion. Proprio lì a ridosso, intorno ai 400-500 metri, quindi siamo attraversati anche dalla via Francigena.
0: Allora, io se vengo a trovarvi, a occhio e croce, un buon formaggio, un buon bicchiere di vino credo di potermeli fare. È corretto?
1: È correttissimo. Ha detto una cosa scontata, ma mi fa molto piacere che lo dica, perché è una buona cosa che lei ha detto, perché tra l'altro noi come piccola comunità, ripeto, siamo 370 abitanti mal contati, però abbiamo delle peculiarità che è riconoscibile anche forse esclusivamente solo nostra. Lei parlava di formaggi, assolutamente, noi abbiamo due aziende che producono, fanno i prodotti a chilometri zero naturalmente, producono formaggi anche un pochino tipici, caratteristici, e soprattutto anche il buonissimo, gustosissimo formaggio di capra. Per il vino ancora meglio, perché è sempre legato un pochino al nostro maniero. Noi come piccola comunità di Saint-Denis facciamo parte di un consorzio che si chiama la Crotta di Vigneron, che vuol dire la cantina dei vignaioli. Anche il comune di Saint-Denis con i suoi viticoltori partecipa, e udite udite, credo che questo si sappia, se non si sa lo dico io molto volentieri, grazie alla possibilità che voi mi date, alla Crotta di Vigneron di Chambave, che è sul territorio di Chambave, c'è un vino famosissimo che è il Moscato di Chambave, proprio ha preso tanti premi e riconoscimenti a livelli nazionali e internazionali. La storia dice che è una delle prime vigne, uno dei primi vini che sono stati degustati dentro il castello di Cli, nel lontano Medioevo.
0: Ma meraviglioso, allora questa è la ragione in più che ci doveva dare per prendere e partire. Allora io la ringrazio per averci accompagnato nel suo splendido territorio, e a tutti coloro che ci stanno ascoltando

0: quando diamo appunto appuntamento a Saint-Denis. Grazie sindaco.
1: Grazie a voi, buona serata e grazie ancora per la considerazione, mi ha fatto veramente molto piacere.
0: Ha fatto a noi molto piacere perché attraverso di lei, come attraverso tante persone che stiamo sentendo quest'estate, è bello viaggiare comodamente seduti in poltrona o sulla maca o al mare, magari ci stanno ascoltando, caro Livio, dal mare. Noi che ne sappiamo, noi siamo qui e siamo pronti a programmare il prossimo viaggio con Restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia!

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 22 luglio. Il Papa visita a sorpresa il santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, la sosta in preghiera davanti al celebre affresco, poi saluta fedeli e turisti. Il rettore, un momento straordinario. Undicesima notte di raid americani contro l'Iran. Teheran risponde bombardando Kuwait, Giordania e Bahrain. Sudan, attacco con droni al mercato di Al-Rahad, provoca morti e feriti. L'UNICEF denuncia anche bambini tra le vittime. Le 14:45 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. Lo avete sentito nei titoli nella mattinata di oggi. Papa Leone XIV, che sta trascorrendo ancora per qualche giorno un periodo di riposo a Castel Gandolfo, è stato in visita a sorpresa al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra. Andrea De Angelis.
3: Leone si è fermato in preghiera davanti al celebre affresco della Trinità, ha salutato alcuni fedeli e religiosi presenti nel luogo di culto. La visita, che si è svolta in un clima di raccoglimento e spiritualità in uno dei santuari più antichi e amati del centro Italia, meta da secoli di pellegrinaggio e devozione popolare, arriva 48 ore dopo quella all'abbazia di Monte Cassino, in provincia di Frosinone. Tornando ad oggi, il santuario della Santissima Trinità sorge a circa 1300 metri di altitudine, incastonato nella parete rocciosa del Monte Autore, nel territorio di Valle Pietra, in provincia di Roma, all'interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Il luogo è noto per la presenza di un'antica immagine rupestre raffigurante appunto la Santissima Trinità. La particolare posizione tra le montagne e la natura circostante ha contribuito a rendere Valle Pietra una delle mete spirituali più suggestive del Lazio.
2: Sulla visita del Papa al santuario di Valle Pietra, Alessandro Di Bussolo ha raggiunto il rettore, Monsignor Alberto Ponzi.
4: Per noi è stata una visita improvvisa ma straordinaria. C'erano un bel po' di pellegrini, il Papa è sceso con la sicurezza, con le altre macchine, ha salutato un attimo la folla, poi è salito sul santuario, si è fermato davanti all'immagine della Trinità, poi si è portato sulla loggia del santuario e da lì ha detto un pensiero ai pellegrini e ha dato la benedizione. Poi ho fatto visitare tutti quanti gli ambienti che stanno qui al santuario e lui è rimasto molto contento. Poi l'ho portato lì nel nostro refettorio, lì siamo fermati un po', ha preso qualcosa, ha preso un caffè, poi siamo andati sull'altare all'aperto a vedere un po' tutto il panorama che si vede da qui su. Andando via ha salutato tutti quanti i pellegrini, ma si è fermato una mezz'oretta abbondante. Ho visto i volti dei pellegrini, è stato veramente qualcosa. Poi oggi è una bella giornata, ventilata, si sta veramente bene, ha lasciato, come ricorda il santuario, un calice, ha regalato dei rosari anche a me.
2: In una lettera per il 70° anniversario della Conferenza dei Superiori Generali degli Stati Uniti, il Papa esorta gli istituti religiosi a rafforzare la testimonianza pubblica dei consacrati che dedicano la propria vita al servizio del Vangelo. Dio, ha detto, si testimonia anche condividendo beni spirituali e materiali. E ora la pagina di cronaca internazionale: ancora attacchi reciproci tra USA e Iran nell'undicesima notte consecutiva di raid contro il suo territorio. Teheran risponde con lanci di missili in diversi paesi della regione. Eugenio Bonanata.
5: Controlliamo lo stretto di Hormuz e spariamo contro gli americani. I vertici dell'esercito iraniano confermano attacchi missilistici contro obiettivi statunitensi nella regione, dal Bahrain al Kuwait fino alla Giordania, sfiorando anche la zona sud di Israele. Inoltre ancora accuse reciproche per il mancato rispetto della tregua. Il segretario di Stato Rubio ribadisce però che resta in piedi l'opzione diplomatica, sebbene i raid USA siano proseguiti per l'undicesima notte consecutiva in tutto il territorio iraniano. per fiaccare le azioni di Teheran nello stretto di Hormuz. Impossibile cedere a loro il controllo, sarebbe un pericoloso precedente per la Casa Bianca. Il nodo resta sempre quello, ma c'è anche da considerare la minaccia del blocco navale nel Mar Rosso da parte dei ribelli yemeniti degli Houthi, storici alleati dell'Iran. Un altro esempio di come Teheran sia il piantagrane della regione, sostiene Rubio, che domani a Manila, nelle Filippine, incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov.
2: Cambiamo scenario, nuovo attacco con droni, presumibilmente condotto dalle forze di supporto rapido del Sudan a Tinah, città della Darfur settentrionale, ha causato almeno 21 vittime e decine di feriti, che vanno ad aggiungersi ai 18 morti registrati nelle ultime 24 ore nel Kordofan settentrionale, tra cui, come conferma l'UNICEF, anche 2 bimbi. Roberta Barbi.
6: Non si ferma la guerra scoppiata in Sudan nell'aprile 2023 tra i ribelli delle forze di supporto rapido e l'esercito regolare, ma entra in una fase nuova, quella del lancio di droni. Oggi, in un attacco sulla città di Tinah, nel Darfur settentrionale, sono morti almeno 21 civili e decine sono rimasti feriti. A essere presi di mira ancora una volta mercati e altri servizi essenziali per la popolazione. Nelle ultime 24 ore, inoltre, altre 18 persone erano rimaste uccise, sempre da droni, ad Al-Arad, una quarantina di chilometri a sud-est di El Obeid, capitale del Kordofan del nord e al centro delle violenze di questi giorni. La rappresentanza locale dell'UNICEF specifica che ci sono anche 2 bambini tra le vittime, mentre 6 minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni sono rimasti feriti. Non si fermano gli appelli della comunità internazionale in una guerra che, secondo le stime delle Nazioni Unite, in 3 anni ha già ucciso 400.000 persone e creato 14 milioni di sfollati interni, soprattutto dagli stati del Darfur, del Kordofan e del Nilo Azzurro, che premono in particolare su El Obeid, dove stanno terminando le scorte di cibo e dove si mettono a rischio grave di fame almeno 500.000 di persone, secondo una stima del Programma Alimentare Mondiale.
2: Riunione oggi a New York del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sul legame tra sfruttamento delle risorse naturali e conflitti. A presiedere i lavori sarà il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi, un paese caratterizzato dalla presenza di un bacino minerario che alimenta guerre e favorisce disuguaglianze. Al microfono di Edoardo Valentino, l'africanista Brando Ricci.
7: Siamo ancora in un sistema segnato da quella che viene definita maledizione delle risorse, perché la presenza di risorse minerarie molto importanti si traduce in accaparramento della ricchezza da parte delle elite politiche, si traduce in impatto socioambientale sulle popolazioni locali e anche spesso la mancata redistribuzione proprio dei proventi delle risorse. Questo sistema servono anche a finanziare quelle elite governative che quindi hanno interesse a portare avanti delle situazioni di conflitto.
8: Quali interessi oggi nel mirino di grandi potenze come Russia, Cina e Stati Uniti?
7: Al momento Cina e Stati Uniti sono sostanzialmente in una fase di acuta competizione politica per le risorse della Repubblica Democratica del Congo. La Cina ha un enorme vantaggio competitivo acquisito negli anni, a partire soprattutto da un grosso accordo politico che è stato rinnovato con delle nuove garanzie volute dal Congo. Gli Stati Uniti, soprattutto adesso con l'amministrazione Trump, stanno tentando di rientrare nella corsa ai minerali congolesi. Trump, diciamo, sta utilizzando il grimaldello della pace, un'impresa focalizzata sullo sfruttamento dei minerali che ha già aperto le porte a alcuni grossi investitori.
2: Restiamo nell'area, sfondano quota 1000 i morti nella Repubblica Democratica del Congo a causa dell'epidemia di Ebola. Il dato diffuso dall'OMS, che parla anche di 2.473 casi confermati. A Kampala, in Uganda, invece, le autorità hanno annunciato di non avere più casi attivi. Via libera del Parlamento francese alla legge che vieta i social agli under 15. È il primo paese dell'Unione Europea a introdurre un limite d'età di questo tipo, nonostante sia in corso l'iter di misure simili. Anche l'Italia, Spagna, Grecia e Inghilterra, la norma entrerà in vigore a settembre. In chiusura, la cultura. Nei piccoli borghi italiani l'arrivo delle famiglie migranti è spesso un antidoto allo spopolamento, ma i ritardi della burocrazia rischiano di bloccare l'integrazione di chi ha scelto di restare. Alla luce della recente visita del Papa a Lampedusa e al suo appello ad abbattere muri di separazione, Martina Accettola ha intervistato Sara Occhipinti, esperta di diritti delle persone migranti.
9: Dall'approdo a Lampedusa alla vita nell'entroterra. È nelle scuole e nelle botteghe dei borghi che l'inclusione dei migranti diventa realtà, richiamando l'appello di Papa Leone XIV ad abbattere i pregiudizi. Eppure questo percorso rischia di infrangersi contro muri invisibili fatti di carte e attese, come racconta l'avvocata Sara Occhipinti.
10: Questo messaggio che il Papa ci manda di farci prossimi è quello che poi consentirà di passare da una integrazione dei diritti a una promozione delle persone. La libertà, la vita, la salute, l'unità familiare, questi diritti sono stati riconosciuti come essenziali della persona in quanto persona, a prescindere dalla sua provenienza geografica. Non si tratta tanto di accordare qualcosa a qualcuno, ma si tratta di riconoscere che in quanto persone sono portatori di certi diritti e di certe libertà.
9: Un ostacolo che non è solo burocratico, ma prima di tutto culturale. E allora scegliere la via dell'integrazione è l'unico modo per custodire la nostra stessa integrità.
2: Bene, è tutto per ora. Vi ricordo che potete riascoltare questo GR anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti e bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi vogliamo proiettarci al 2027, quando Pordenone raccoglierà l'eredità e diventerà capitale della cultura. Abbiamo con noi il sindaco di Pordenone, Basso Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno reverendo.
0: Buongiorno a lei, signor Basso. Grande onore per Pordenone ad aver essere riuscita a conquistare questa tappa. E che cosa significa per Pordenone prepararsi ormai a diventare la capitale della cultura?
1: Ma per noi si tratta di un vero e proprio motivo di orgoglio, perché aver conquistato da territorio che nasce come territorio di impresa, manifatturiero, territorio sicuramente dell'industrializzazione del nord-est, accompagnare un percorso che chiama raccolta tutto il mondo culturale rispetto ai grandi eventi, rispetto ai grandi festival, ma anche rispetto a tutto un substrato più o meno esplicito legato al mondo della cultura, e farlo diventare capitale è una grande sfida per il territorio, che si aggancia ovviamente alla grande sfida di capitale della cultura europea Gorizia 2025, ed ha sicuramente una grande opportunità di rilancio di quella che è la città sul Nuncello, a volte sconosciuta, a volte non registrata nei radar a livello nazionale, ma che adesso comincia a essere nominata un po' ovunque. E questo sicuramente è, da un lato, come dicevo, un grande motivo d'orgoglio, dall'altro lato anche una grande sfida, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista prettamente territoriale, nel senso più ampio del termine.
0: Le domando, signor Basso, anche per aiutare i nostri radioascoltatori di Radio Vaticana a comprendere che cos'è Pordenone, che cosa rappresenta Pordenone. Innanzitutto ci troviamo in Friuli, Venezia Giulia, siamo dunque nel nord-est, ma cosa propone?

0: verso il Veneto, della zona del Mobile, verso il Veneto come realtà più grande. Però non trascuriamo i passaggi legati anche all'infrastrutturazione del nostro territorio di collegamento, penso all'interporto, sicuramente temi che possono non appassionare dal punto di vista squisitamente culturale, ma che per noi sono motivo di interscambio e ad esempio di investimento da parte di altre realtà industriali che quindi arricchiscono il nostro territorio. Se penso anche il grande merito di questa operazione del 2027, oltre, me lo posso dire, a quello ascrivibile a chi, come l'assessore che parlerà dopo di me, ha conquistato il titolo, è proprio anche quello di mettere insieme la produzione con la cultura. Ecco, questo è quello che offre Pordenone, una possibilità di essere allo stesso tempo terra di impresa e terra di cultura, e quindi una terra completamente da scoprire e che potrà sorprendere, motivo per cui non vi sarà sfuggito che l'abbiamo chiamata Pordenone Capitale della Cultura 2027, città che sorprende. E sorprende soprattutto che cosa per uno che arriva fuori da Pordenone? Sorprende la cura, la pulizia, una città che nasce sul Noncello, il fiume principale, una città con poco più di 50.000 abitanti, quindi assolutamente vivibile, una città dove si può andare in giro a piedi e in bicicletta grazie alle ampie e comode piste ciclabili. Ecco, tutti questi non sono messaggi promozionali come potrebbero sembrare, ma sono in realtà il frutto anche di un grande sacrificio che è stato fatto nel corso degli ultimi anni. Cito soltanto un dato: siamo una delle città, penso, con il più alto tasso di investimenti PNRR uniti a investimenti regionali, uniti a investimenti comunali per l'infrastrutturazione. Stiamo costruendo un polo Young. Che cos'è un polo Young? È una realtà che riqualifica all'interno di un più ampio progetto di rigenerazione urbana un'area abbandonata un tempo della città e che adesso diventa un'area sportiva e quando dico sportiva non dico un banale campetto da calcio, che non è banale ovviamente, ma un'area attrezzata con piastre, basket, pallavolo, con tutte le opportunità per i nostri ragazzi. E certo, questo ci impegna e ci interpella, perché ovviamente per fare l'area, oltre agli investimenti, c'è tutta una questione anche di urbanizzazione, c'è una questione di parcheggi, e quindi tutte sfide che fanno sì che Pordenone abbia una grande movimentazione anche in termini di opere pubbliche, di cantieri, e allo stesso tempo di risposte nei confronti dei giovani, perché uno dei punti su cui ci siamo soffermati, ci interroghiamo costantemente, è proprio quello dei giovani. Non a caso la nostra è chiamata una città educante.
1: La sesta edizione del rapporto sul benvivere, dedicata alle province italiane, porta nel 2024 Pordenone ad essere la prima in classifica dove si vive bene, e anche il quotidiano Avvenire segnala proprio la città di Pordenone come una città vivibile. Questo credo che sia ulteriore motivo di vanto, visto che anche le statistiche segnalano questa caratteristica della città.
0: Sì, assolutamente. Ad esempio, proprio negli ultimi giorni abbiamo unito a questo vertice, questa posizione apicale per quanto riguarda il benessere, abbiamo unito anche una posizione apicale per quanto riguarda la sicurezza, quindi una città dove regna la sicurezza. Non abbiamo dati di delinquenza propriamente detta. Questo non significa che a Pordenone non accada nulla, per carità. Significa soltanto che probabilmente abbiamo anche una forte abitudine ad avere delle risposte, delle caratteristiche positive per le quali magari ci meravigliamo molto quando ci sono degli episodi che sicuramente noi non trascuriamo e non vogliamo dimenticare, anche relativamente alla sicurezza percepita, che ci interpellano ulteriormente e soprattutto nei confronti del tema dei giovani. Però sta di fatto che, pur non trascurando, ripeto, alcunché e alcuna forma di attenzione nei confronti della prevenzione, della sicurezza e degli accadimenti che possono avvenire, Pordenone, è un dato di fatto, è la prima in classifica nella nostra regione per quanto riguarda il tema della sicurezza, e non lo è sulla base di dati Istat o censimenti, lo è sulla base dei dati del Viminale, quindi insomma dati ufficiali, cioè numero di denunce. Dopodiché è vero, sotto il tema del numero delle denunce c'è tutto un substrato probabilmente del non denunciato, del tema dei giovani, però su questo interveniamo proprio anche in termini educativi, perché abbiamo riscontrato che lavorare di prevenzione, con la prevenzione, col tema

0: educativo, con fornire spazi, tempi, luoghi e pensieri per i giovani, è il tema su cui anche in collaborazione per la scuola possiamo fare la differenza. È vero, possiamo fare di più, è meglio, quello sempre, però va da sé che chi arriva a Pordenone, e questo lo percepiscono soprattutto coloro i quali vengono dall'esterno, arrivano e ci dicono: sembra tutto perfetto, è tutto perfetto, è tutto pulito, è tutto in ordine, e viviamo in una forma di decoro che è a volte straordinaria. È vero, dopo, quando c'è qualcuno che ci imbratta un muro con una scritta, ci facciamo tanta meraviglia e noi interveniamo sia sul piano sanzionatorio, ovviamente, ma anche sul piano della comunicazione, della prevenzione e della dissuasione.
1: Pordenone, a 50 chilometri da Piancavallo, località di montagna e sciistica, e 50 chilometri dalle coste del mare, pensiamo Bibione, Lignano, quindi una posizione particolarmente centrale e attraente, e se siete diventati capitale della cultura è anche per una serie di rete che avete costruito con le realtà confinanti e con le varie frazioni confinanti, i vari comuni.
0: La ringrazio per questa domanda, perché proprio fotografa tipicamente la nostra terra. Pordenone ha voluto questa partita di capitale della cultura proprio in ragione di un collegamento con il territorio. Non a caso, proprio 10 giorni fa abbiamo incontrato tutti i sindaci della provincia di Pordenone che ogni tot tempo incontriamo per condividere con loro i progetti di Pordenone Capitale. Ci saranno ovviamente progetti culturali propriamente detti, più quelli le più legati al territorio. E poi c'è questa forma di collegamento rispetto agli eventi e al turismo. Un turismo sicuramente diverso da quello che ci si può immaginare in alcune zone, però lei ha citato due realtà: la montagna, la nostra montagna Piancavallo, il mare, Lignano e la costa veneta. E noi stiamo facendo anche un'operazione per creare una forma di turismo che colleghi Pordenone a queste località e queste località a Pordenone. La sfida non è semplice, sa perché? Perché non si tratta di, si tratta anche di trovare delle formule di collegamento con questi territori che coincidano con l'area, con quello che noi chiamiamo ragionamento di area vasta. Le faccio un esempio molto pratico: a Pordenone, quando c'è una fiera importante, e fortunatamente abbiamo una fiera che funziona benissimo e sta diventando, ed è diventata la fiera del Friuli Venezia Giulia, i nostri alberghi sono pieni e quindi bisogna andare fuori Pordenone per pernottare. Stesso dicasi per quando ci sono i festival culturali, Pordenone Legge. Però è evidente che non possiamo pensare di avere delle grandi catene alberghiere che investano in camere numerose che magari per alcuni tratti dell'anno possono rimanere chiuse. E allora ragioniamo all'interno di una sorta di consorzio delle realtà della nostra terra che si mettono a disposizione. Lo stanno facendo con grande spirito di interesse, perché raggiungere Aviano, quindi la località del Piancavallo, per esempio, sono 10 minuti. Pensi che c'è qualche nostro concittadino che d'estate, perché fa caldo, va a dormire in Piancavallo, perché in 20 minuti uno raggiunge la cosiddetta seconda casa oppure località e sta al fresco senza accendere il clima. Ecco, questo per dire come siamo abituati, e questa rete sta funzionando anche qui. Dati alla mano, siamo attorno, facendo una media vuoto per pieno, un più 11% di presenze turistiche a Pordenone. Provi a immaginare l'indotto che si sta creando, che stiamo andando a creare in termini di commercio, in termini di alberghi, in termini di anche di quel turismo slow che adesso va tanto di moda e che forse a Pordenone è nato prima ancora che noi gli dessimo un nome, perché io vedo tante trasmissioni che in televisione parlano di queste forme di turismo che sono un po' delle etichette. Noi probabilmente le avevamo e adesso le stiamo nominando, assieme a tutta questa gamma anche dei prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia. E devo dire la verità, si è intravisto bene anche un fortissimo legame proprio con la regione Friuli Venezia Giulia, con Promoturismo, nell'andare ad intercettare questi bisogni di turistici e per poter dare una risposta. Non a caso Promoturismo e la regione Friuli Venezia Giulia con Capitale della Cultura sono a nostro, camminiamo veramente a braccetto in una dimensione anche amministrativa, politica e culturale inedita in tante altre aree del nostro territorio nazionale.
1: Io la ringrazio di cuore, signor Sindaco, e abbiamo appena ascoltato il sindaco di Pordenone, Basso Alessandro, la città che nel 2027 diventerà capitale della cultura. E lasciamo la parola all'assessore alla cultura Alberto Parigi.
2: Buongiorno,
1: assessore, buongiorno a lei. Pordenone è un museo a cielo aperto per chi passeggia in centro storico, basti pensare l'area del comune, del municipio, del concattedrale di San Marco.
2: Certo. Certamente è il nostro Corso Vittorio Emanuele è un po' il gioiello di Pordenone e ha, diciamo così, degli echi veneziani, sembra quasi di camminare lungo una calle veneziana, e termina appunto nel municipio, pensi che la Lonely Planet, la famosa guida turistica, dedicata al Friuli Venezia Giulia, ha in copertina proprio il nostro municipio con l'orologio zodiacale. Ma poi ovviamente c'è il Duomo di San Marco che ospita gli affreschi del Pordenone, che è il pittore friulano maggiore del Rinascimento. Quindi diciamo sorprende anche da questo punto di vista, perché uno non si aspetta Pordenone così tanto. Pordenone e il suo territorio, perché anche nel territorio c'è da scoprire un patrimonio minore, ecco.
1: E il sindaco prima faceva accenno all'iniziativa culturale Pordenone Legge, che ormai ha un eco internazionale, ma non c'è solo questo come grande evento culturale in Pordenone.
2: No, Pordenone Legge certo è l'evento, diciamo, di punta più noto, ma ce ne sono tanti altri. Penso per esempio al Cinema Muto, uno dei festival più importanti a livello internazionale dedicato al cinema delle origini, ma penso per esempio anche a Dedica, una rassegna che cuce attorno a un premio Nobel o comunque a un grande della letteratura tutti gli anni una serie di iniziative che coinvolgono per esempio le scuole, declinando gli incontri con l'autore di turno, con la musica, il teatro, gli incontri con i cittadini, ecco, anche con delle forme, diciamo, sperimentali che sono un po', costituiscono il DNA della nostra città, quello di sperimentare, di cercare l'avanguardia, il mix tra vari linguaggi.
1: Su che cosa state puntando in questo momento in vista della città, della capitale, della cultura?
2: Noi abbiamo cercato di costruire un cronoprogramma di eventi che non si limiti al 2027, vogliamo evitare che la capitale della cultura sia dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027 e prima e dopo non succeda più nulla, ecco perché già adesso abbiamo costruito un percorso che si chiama Verso Pordenone 2027, che propone già degli eventi, per esempio delle grandi mostre fotografiche internazionali che si svolgono in Galleria Bertoia proprio nel Corso Vittorio Emanuele di cui parlavo poco tempo fa. Tra pochi giorni viene inaugurata per esempio la mostra del grande fotografo Duanon, una figura leggendaria nel mondo della fotografia. Ma non solo, poi ovvio che il 27 sarà l'anno clou, ma poi vogliamo lasciare un'eredità e quindi per esempio colleghiamo il progetto di Pordenone Capitale della Cultura alla rigenerazione urbana di diversi luoghi destinandoli proprio alla cultura.
1: Con la diocesi avete qualche contatto? State valutando qualche collaborazione per questa iniziativa?
2: Assolutamente sì, altra caratteristica di Pordenone 2027 del dossier che ci ha consentito di vincere è quella di essere una candidatura pluralista, plurale, che coinvolge tutti. Abbiamo coinvolto non solo le associazioni culturali, abbiamo coinvolto le realtà sociosanitarie, le imprese, le categorie e naturalmente anche la diocesi, con cui costruiremo insieme delle mostre, ma anche un progetto particolare, secondo me molto bello, che si chiama Open Patrimonio, cioè apriremo quel patrimonio minore a cui facevo riferimento, minore non certo per valore, ma perché magari è meno conosciuto, e organizzeremo delle visite guidate a anche diverse chiese che vanno riscoperte anche da un punto di vista artistico.
1: Quale augurio vuole rivolgere ai radioascoltatori anche in questo pre-capitale della cultura?
2: Io voglio rivolgere l'augurio di venire a scoprire Pordenone, Noi abbiamo, ci siamo candidati anche, diciamo, per accendere un faro su una città, ma anche su tutta un'area del nord-est, che lo diceva prima il sindaco, è nota magari più per l'aspetto produttivo ma meno per l'aspetto culturale e per, diciamo, la ricchezza non solo e non tanto da un punto di vista della quantità dell'associazione culturale degli eventi, ma della qualità e della capacità di stupire, lo dicevo prima, di unire più linguaggi, e sono sicuro che questo stupirà i nostri visitatori.
1: Non resta allora che accogliere l'invito, andare a informarsi sulla città di Pordenone, magari visitandola, tenuto conto anche delle località turistiche che abbiamo fatto cenno, e quindi può diventare un'occasione per scegliere il nord-est e Pordenone in particolare anche per un momento di vacanza, sapendo che con brevi passaggi si arriva in montagna e si arriva anche al mare. Ringrazio ancora il sindaco di Pordenone che abbiamo ascoltato nella prima parte, ringrazio lei assessore Alberto Parigi, assessore della cultura, e non resta altro che accettare la sfida di lasciarci sorprendere da Pordenone e dalla sua proposta. Grazie di cuore.
2: Grazie a voi.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cari radioascoltatori, la seconda parte di Diritti al Cuore, come ogni secondo giovedì del mese, è condotta insieme al campione paralimpico Antonio Fantin. Con lui desideriamo conversare con Andrea Carnevale. Ma prima di aprire il nostro dialogo, diamo la parola alla musica con Forza e Coraggio di Amoroso.

0: Cari radioascoltatori, ed eccoci qui con il nostro appuntamento mensile con il campione paralimpico Antonio Fantin. E lascio proprio a lui la parola perché sia lui a presentare l'ospite di questa giornata di KO OK. KO, la vita offre tanti KO, ma poi c'è modo e modo per saperli affrontare e trasformarli in un OK, cioè in un'opportunità. Ma lasciamo la parola ad Antonio con il suo ospite.
1: Eccoci qui, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori e soprattutto un caro saluto al nostro grande ospite, un grande amico, un grande atleta, un grande calciatore, un grande uomo che ha saputo appunto trasformare un KO o comunque i KO che la vita gli hanno riservato in OK, diventando uno tra i più grandi attaccanti della storia italiana, colui appunto il quale ha vinto il primo scudetto storico del Napoli con il grande Diego Armando Maradona e non solo, e oggi è appunto uno dei dirigenti dell'Udinese, si occupa di trasferire e ricercare i giovani che possano guardare al futuro di questo sport, che possano costruire quello che sarà il futuro della generazione che appunto si sta affacciando a questo mondo. Quindi introduco e ringrazio per la disponibilità Andrea Carnevale. Ciao Andrea.
2: Buongiorno a tutti, grazie Antonio, è un grande piacere insomma essere intervistato da te, è un grande onore.
1: Grazie, troppo buono, un onore per me. Senti, parto subito chiedendoti, sì. Dalla fine, da chi è Andrea Carnevale per il grande pubblico, appunto come citavamo, il grande calciatore, oggi un dirigente che ha portato innovazione, ha portato sviluppi, ha portato la sua professionalità, il suo know-how all'interno di quella che penso poter definire per te una famiglia, quella dell'Udinese, e certo. Quindi... ecco, parto così chiedendoti quali sono state le emozioni di vincere, di appunto entrare in Serie A, calcare quegli stadi che tutti i bambini sognano, vincere con la maglia del Napoli, ma non solo, e oggi cosa significa cambiare ruolo, cambiare veste e guardare da fuori quel campo, quel rettangolo di gioco, ma essere comunque determinante.
2: Grazie della domanda Antonio. Beh, io ancora sono un po' incredulo, ancora non credo, no, che quel bambino rimasto orfano all'età di 14 anni potesse fare una carriera straordinaria, in più avendo giocato anche con i più grandi campioni della storia del calcio, Zico e Maradona. E beh, quel bambino insomma ha corso, ha fatto tantissimi sacrifici, perché poi tu lo sai benissimo Antonio, per quanto riguarda lo sport, se non si fanno i sacrifici

0: diciamo, di giocare a calcio, e quindi la vita è cambiata totalmente. E è stato anche un riscatto, soprattutto dopo la grande tragedia, insomma, che mi è capitato. Il mio riscatto è stato veramente grandissimo, a volte ancora stento a credere che, insomma, io abbia fatto questo percorso così lungo e di aver giocato, insomma, in grandi squadre come Roma, come anche Napoli, anche ho fatto le Olimpiadi, la nazionale, insomma, ho fatto il mondiale ed ho vinto anche tanti trofei come te, Antonio, quindi sono stato fortunato, assolutamente sì, però, insomma, è stata dura, ma nonostante, diciamo, questo percorso lunghissimo, oggi mi ritengo un uomo molto fortunato.
1: Ecco, e le emozioni, quindi ti chiedo, che si provano nel momento in cui quel bambino realizza quel sogno e per la prima volta calca l'erba e un campo di calcio di Serie A, veste la maglia della nazionale, porta con sé una nazione, segna, esulta, quello cosa significa, cosa provi? Io credo sia, l'hai sottolineato te, un riscatto, lo è stato per te, poi arriviamo alla tua storia, ma sì. Cosa significa per un bambino che nasce e cresce con quel sogno e con quel talento, come hai ricordato te, arrivare a quella meta, alzare quel trofeo, sì, alzare quello scudetto e vivere veramente appieno quelle emozioni?
0: Beh, Antonio, tu, insomma, hai vissuto anche tu tantissime emozioni, ma l'ho vissuta anche io, che sono molto più grande di te, tu sei ancora giovane. Mm-hmm. Emozioni sono veramente qualcosa di straordinario, perché quando vinci uno scudetto, anzi due, scusa, quando vinci una Coppa Italia e fai parte, diciamo, anche di una selezione mondiale, sono veramente grandissime emozioni che non si possono immaginare, no? Quando tu ti trovi in mezzo a un campo e fai un mondiale o vinci degli scudetti, sono emozioni che veramente ti rimangono dentro per tutta la vita. Io ho avuto questa grande fortuna, insomma, di aver vinto, e quindi mi sono emozionato, è tutto bello, cioè lo sport è bellissimo, e questo è un messaggio che vogliamo dare anche e soprattutto alle nuove generazioni, ai giovani, che nonostante, diciamo, le grandi difficoltà, uno può sempre riuscire, e tu sei un testimone, Antonio, mi permetti di dire anche questo, perché tu hai vinto tantissimi trofei, tu sei una fonte di ispirazione. Grazie. E quindi chiaramente io l'ho vissuto già tutti queste emozioni, questi trofei, e quindi mi ritengo, e continuo a dirlo, un ragazzo veramente fortunatissimo.
1: Certo, assolutamente. Grazie Andrea intanto per le belle parole, e appunto oggi hai a che fare realmente con i giovani, ti cimenti, li guardi, li osservi, sì, li giudichi, sì, voglio dire, sì, anche da un punto di vista tecnico, ma quanto ti ricordano l'Andrea Carnevale ragazzo che non vedeva l'ora di prepararsi, andare all'allenamento per costruire, perché alla fine sappiamo benissimo quanto importante sia costruire la performance, così come certo, i nostri obiettivi di vita giorno dopo giorno. Quanto ti ci rivedi in loro?
0: Ma mi ci rivedo tanto, perché la mia esperienza di vita poi mi ha portato a fare questo bellissimo lavoro. Io oggi sono a tutti gli effetti un direttore sportivo, sono il responsabile del scouting di una società, secondo me, una delle migliori del calcio italiano. E noi, come sai, giriamo un po' tutto il mondo, no? Perché chiaramente alle grandi competizioni l'Udinese Calcio c'è sempre, dove noi andiamo alla ricerca di sconosciuti calciatori, e quindi poi li portiamo qui, li facciamo crescere nell'arco di 2-3 anni, li facciamo diventare grandi campioni. Beh, l'esperienza fatta da calciatore, insomma, mi è servita, mi serve proprio per capire le qualità, diciamo, soprattutto non solamente il talento, ma soprattutto, diciamo, quelle che sono i calciatori moralmente, diciamo, quelli veri, no? I giocatori che hanno fame,

0: io l'intravedo come si allenano, la puntualità, la determinazione, riesco a intuire, ecco, anche quello, diciamo, è il talento vero. Non basta, diciamo, mettere la palla sotto, diciamo, al set e basta, non basta solamente quello, basta molto di più, nel senso che io ho molta conoscenza di capire se quel ragazzino lì possa diventare un campione. Spesso, devo dire, Antonio ci riesce molto bene, perché sai benissimo, noi facciamo diventare giocatori di alto livello, dove vanno Real Madrid, Barcellona, Juventus, Milan, e io sono a capo di questa struttura e quindi ne faccio parte. Sono molto orgoglioso di far parte, insomma, di questa grande famiglia che si chiama la famiglia Pozzo, di cui io sono il massimo responsabile a livello tecnico.
1: Assolutamente, è vero, l'Udinese Calcio è diventata una scuola da questo punto di vista, è una scuola per le altre società, una piazza molto ambita per i giovani, e questo è tutto frutto del lavoro che è stato fatto costantemente anno dopo anno da tutti voi, da te in primis, dalla proprietà. Quindi io credo che un giovane e un ragazzo ha sì l'ambizione di giocare in Serie A, ma ricerchi anche la famiglia, e per come ti conosco so che appunto in quel contesto la trova. Quindi ecco, ho toccato il tema famiglia e passo ad un altro aspetto, all'incipit della tua storia. All'inizio l'hai raccontato all'interno del tuo libro, Il destino di un bomber, che è da poco uscito, e ne hai parlato spesso nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi. Ecco, diciamo, per sintetizzare, che è un successo che è partito da un trampolino che non è stato proprio così felice e fortunato, ma hai saputo te trovare la tua fortuna. Te prima dicevi: sono oggi un uomo, mi ritengo oggi un uomo fortunato, ma io credo che la fortuna si ricerchi, no? Ognuno di noi poi costruisca il suo percorso. Ecco, io ti chiedo, da dove è partito tutto? L'hai accennato poco fa, all'inizio della puntata, la tua situazione familiare, ma soprattutto quanto quel sogno di giocare a calcio ti faceva evadere da quella situazione, ti faceva vivere, per quanto tu abbia dovuto crescere molto più velocemente di tanti bambini e ragazzi, rimanere ragazzo, bambino e voglioso di inseguire qualcosa di bello in una situazione non semplice.
0: Beh, caro Antonio, nasce questo libro nasce da una da una mia intervista di un giornalista molto bravo, di uno dei quotidiani migliori d'Italia, e un giorno mi lascio andare raccontando la mia storia, perché il giornalista mi dice: Andrea, io non voglio parlare di pallone, non voglio parlare di Maradona, di Zico, dei tuoi trionfi, ma io so un po' la tua situazione familiare, che non è mai uscita in 50 anni, e quindi mi sono completamente lasciato andare, Antonio. Non lo so neanche io da dove mi è venuta questa forza di raccontare, diciamo, la tragica tragica cosa che mi è successa in famiglia circa 50 anni fa, e quindi mi sono lasciato andare. Ma l'ho fatto perché oggi è diventato un po' un'emergenza nazionale, se mi permettete, insomma, perché ho raccontato la mia storia, perché oggi ogni giorno vediamo un femminicidio, e allora mi sono lasciato andare proprio per dare un messaggio a queste povere ragazze, a queste povere, diciamo, mamme che sono trucidate, uso questo termine qui, trucidate da questi maschi un po' vili, come lo è stato anche mio padre ha ammazzato mia madre, una donna che, insomma, ha avuto 7 figli, e di cui era convintissimo che mia madre gli facesse le corna. E quello che accade oggi a un ragazzo che vediamo, insomma, in televisione, no? Magari la Cecchettin, ecco, mi viene in mente questo brutto episodio di questo ragazzo di cui è stata vittima questa ragazza, che è stata trucidata. E allora mi sono detto: perché non testimoniare a favore delle donne? Ecco, oggi mi sento un uomo migliore perché anche, diciamo, i giornali, la televisione, le riviste hanno visto che si sono incuriosite un po' della mia storia e l'hanno cominciato a raccontare. Ma io sono fiero di averla, insomma, raccontata un anno fa, perché, ripeto, voglio dare un messaggio soprattutto ai giovani di crederci, ma soprattutto alle mamme, che devono avere ovviamente il coraggio, con l'aiuto anche, diciamo, dei servizi sociali, delle istituzioni, di dare, diciamo, il coraggio alle donne di denunciare. Si è fatto qualcosa, Antonio, si è fatto qualcosa, però bisogna fare molto molto di più. Ecco, per quello io ho scritto anche il libro, perché oggi mi sento un uomo libero di poter dire ciò che mi è successo 50 anni fa, perché, come hai detto tu inizialmente, la mia storia io l'ho messo in cassaforte. Io dico sempre questo: l'ho messo in cassaforte perché chiaramente avevo il calcio, avevo un obiettivo, e quell'obiettivo quel bambino, diciamo, l'ha superato, perché, insomma, giocare a calcio e avere un trauma in testa tutta la vita, insomma, non è stata facile. Però io l'ho messa da parte perché il mio grande sogno era quello di giocare un giorno a calcio, e ce l'ho fatto, caro Antonio.
1: Esatto, assolutamente, è proprio questo il valore dell'ok, dell'avercela fatta, che ci fa assaporare anche i KO dall'esterno, con, esatto, una prospettiva diversa. E te, appunto, hai raccontato, ci hai appena raccontato della tua storia familiare, e poi il percorso che piano piano ti ha accompagnato e ti ha portato in Serie A. Ma questo percorso fa un po' da contraltare con quello che hai vissuto e appena raccontato, perché hai trovato delle stelle polari, degli elementi fondamentali, delle persone fondamentali lungo il tuo percorso che ti hanno agevolato, ti hanno permesso di conciliare sport e lavoro in una prima fase. Ecco, quanto importante è trovare per un ragazzo oggi che vive una situazione di difficoltà, un KO o più KO, delle persone di cui fidarsi, che è un termine che abbiamo paura ad utilizzare, ma che è fondamentale.
0: È vero Antonio, hai ragione. Innanzitutto volevo sottolineare un aspetto che magari è fondamentale per me, e che è stato fondamentale, diciamo, durante questo percorso. Le mie sorelle, Antonio, le mie sorelle, perché fanno parte della mia famiglia. Io ho avuto la fortuna di avere 4 sorelle, una maggiorenne allora, di cui ci ha tenute tutte insieme in casa, abbiamo fatto squadra, e io devo benedire, insomma, le mie sorelle, perché sono state a fianco a me per un percorso molto lungo. Perché, sai, quando mancano i genitori, insomma, non è facile poi andare avanti, lavorare, fare grandi sacrifici e portare i soldi a casa. Un percorso veramente che poi mi ha fatto diventare anche uomo, e chiaramente con la mia storia un po' trasversale, no? Alti e bassi, insomma, però mi sono anche divertito. Però, ecco, ci tengo a sottolineare che le mie sorelle sono state un po' la fortuna di Andrea Carnevale, mi hanno sempre sostenuto, mi hanno guidato, mi hanno dato l'educazione, chiaramente, all'età di 14 anni. Avrei voluto, diciamo, il sogno mio, quello di vedere mia madre sui spalti anche con mio padre, certo, ma questo purtroppo non è successo. Però mi ritengo, diciamo, un ragazzo ancora più fortunato, perché avendo delle sorelle più grandi di me, insomma, mi hanno sempre sostenuto fino a questo momento qui. Aggiungo un'altra cosa, Antonio, vai, se mi permetti. Già ho detto prima che io, insomma, sto testimoniando, e lo faccio con molto piacere, perché voglio dare forza soprattutto alle donne, e voglio fare un ringraziamento ancora alle mie sorelle, perché le mie sorelle si sono sempre arrabbiate con me quando usciva un'intervista su mia madre e su mio padre che si parlava di femminicidio. Invece nell'ultimo anno devo dire che mi stanno sostenendo, le ho viste anche a tutti gli eventi miei che faccio per il libro, e questo per me è una grande vittoria, perché non si è mai parlato in famiglia in 50 anni e finalmente in famiglia oggi si parla anche di mia madre, di mio padre, di femminicidi. Quindi per me è una grande vittoria aver portato le mie sorelle agli eventi, diciamo, quando io faccio gli eventi per il libro. Quindi per me questa è una grande soddisfazione, è una grande conquista, e continuerò a farlo perché voi mi state dando il coraggio di testimoniare per le donne per quanto riguarda il femminicidio.
1: E questo è bellissimo. Andrea, in un flash, poi siamo in chiusura, hai parlato di giovani, ci lavori tutti i giorni, hai parlato di dei tuoi punti di riferimento. Ecco, quale augurio ti senti di rivolgere ai ragazzi e ai giovani che ci stanno ascoltando e che si approcciano allo sport ma alla vita? Te l'hai raccontata, la tua è stata un po' una partita di calcio, no? Con alti e bassi, situazioni favorevoli e sfavorevoli. Ma qual è l'augurio che ti senti di rivolgere a noi giovani, insomma? E poi ti lascio Don Andrea.
0: Sì, innanzitutto io mi sento molto vicino ai giovani, ma soprattutto, se mi permette Antonio, a quegli orfani che sono rimasti, diciamo, soli e che sono stati vittime di femminicidio. Vorrei parlare a uno io, lo sto facendo anche nelle scuole, e mi sento di farlo, è una mia missione, perché voglio farla e perché voglio dare un messaggio positivo, che nonostante le grandi difficoltà nella vita, dove tutti noi possiamo avere, bisogna dargli coraggio, soprattutto ai giovani, e io sono il primo ad farlo, perché io lavoro nell'Udinese, sono tutti giovani, lo faccio tutti i giorni. Questa è una missione che voglio continuare perché mi sta piacendo tantissimo, e quindi grande coraggio anche davanti alle difficoltà, soprattutto a quei giovani che hanno la possibilità di avere un talento, di avere la possibilità di diventare qualcuno nella vita. Tutto qua.
2: Andrea, torno a essere io, Don Andrea in questo caso, e io ti ringrazio di questa conversazione. È stata un po' una confidenza che hai voluto fare insieme ai nostri radioascoltatori. Vorrei ricordare il libro che raccoglie la tua esperienza e la tua testimonianza, Il destino di un bomber, e sì, ormai in libreria, si può trovare anche online. Andrea Carnevale, Giuseppe Sansonna, Il destino di un bomber, è un po' la tua storia. E
0: sì.
2: Andrea, grazie di cuore per esserti così raccontato con i nostri amici di Radio Vaticana, grazie per la tua testimonianza che hai fatto in radio ma che porti avanti nella tua vita. Io colgo l'occasione di ringraziare e di salutare anche Antonio.
1: Grazie, io ringrazio Don Andrea e soprattutto Andrea per essersi raccontato, per la disponibilità e per la sua attenzione ai giovani.
0: Grazie Antonio, è stato un grande piacere, un grande onore, grazie Don Andrea, è stato tutto bellissimo, vi ringrazio tantissimo.
2: Grazie a te Andrea, un saluto cordiale anche a tutti i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito, che potranno riascoltare questa trasmissione anche in podcast, che è possibile recuperarla per poterla riascoltare, perché no, condividere anche con i ragazzi e con i giovani. Grazie di cuore e alla prossima puntata, arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

Cari amici di Radio Vaticana e di Vatican News, ben ritrovati ad Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e come in ogni puntata abbiamo iniziato il nostro cammino insieme ascoltando per sempre con noi il canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Oggi parleremo di un Dio che prima ancora di dare risposte ci pone delle domande. Gli studiosi hanno calcolato che nei 4 Vangeli Gesù ne rivolga più o meno 300. Domande che non servono a ottenere informazioni ma ad aprire il cuore. È quello che accade anche con Maria Maddalena davanti al sepolcro vuoto. Il risorto la invita a guardarsi dentro, a rileggere il suo dolore e a trasformarlo in una missione. È un po' il metodo di Gesù questo, no? Che non impone mai, ma accompagna ciascuno a scoprire la verità che porta alla vita. Questa riflessione si intreccia con l'arte di Zheng Guocheng, dove il marmo, lui è uno scultore, no? Dove il marmo e il vetro raccontano che forza e fragilità non sono in contrapposizione, anzi, è proprio quando riconosciamo le nostre crepe che la luce di Dio riesce a passare e a illuminare la nostra vita. Ad accompagnarci in questo percorso, come sempre, saranno i nostri due speakers Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, con la loro voce e la loro sensibilità. Ascolteremo anche due canzoni, sono due mie canzoni. La prima è Chiama il cuore, che ci invita a metterci in ascolto della voce di Dio e ad avere il coraggio di seguirla. La seconda è Senza di te, un brano che racconta come soltanto con la presenza del Signore la nostra fragilità può diventare forza e il nostro cammino ritrovare luce e speranza. Allora restate con noi, forse anche oggi il Signore ci farà una domanda e chissà, proprio da quella domanda potrebbe cominciare qualcosa di nuovo. Buon ascolto da Paolo Migani.

0: Le domande del risorto. Le domande del risorto rivolte a Maria Maddalena svelano uno stile divino che accoglie il dolore e lo trasforma in cammino di fede e missione.
1: Non le abbiamo contate, ma ci fidiamo degli studiosi che dicono che nei quattro Vangeli Gesù abbia posto circa 307 domande. Usando il metodo socratico della maieutica, Gesù provoca le persone a guardare dentro se stesse e a trovarvi la verità, quella che può anche fare male, ma che allo stesso tempo può essere l'inizio di un cammino di conversione, revisione, di vita. Le sue domande non sono mai superflue, aiutano i discepoli a comprendere la loro sequela e a crescere nella fede. Come nel caso della prima parola di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Cosa cercate? Una domanda esistenziale, rivolta a chiunque inizi un cammino spirituale. Ma ai discepoli è posta un'altra domanda. Ma voi, chi dite che io sia? Non basta sapere di lui, è necessario incontrarlo, fino ad arrivare alla domanda: perché avete paura, gente di poca fede? Che mette a nudo la fragilità della fede nei momenti di prova. Ci sono le domande di guarigione: cosa vuoi che io faccia per te? E di desiderio: vuoi guarire? Le domande provocatorie che mirano a smascherare l'ipocrisia con cui in modo particolare lo interrogano gli scribi e i farisei. È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o toglierla? E poi ci sono le domande del risorto, più intime. Tra queste, quella rivolta a Maria Maddalena nel giardino del sepolcro. Donna, perché piangi? Chi cerchi?
2: Ci troviamo davanti a uno dei vertici della delicatezza psicologica e spirituale di Gesù. In quel momento Maria Maddalena è l'immagine dell'umanità che cerca Dio tra i morti, accecata dal dolore. E facilmente ci troviamo tante volte in situazioni simili quando sembra smarrito l'orizzonte della fede e anche del possibile. La sensazione è che non ci siano più strade percorribili e che sia tutto finito. Davanti alla morte restano spesso solo le lacrime quando le parole non bastano. Eppure questa presa di coscienza può essere l'inizio dell'accettare che non siamo onnipotenti e che siamo soggetti al tempo e alla perdita. E in questo senso il pianto è un atto di verità, il crollo della maschera sociale che indossiamo per sembrare forti e invulnerabili. È l'incontro nudo con la nostra condizione umana. Davanti a Maria Maddalena che piange in questo nuovo giardino, che non è più quello dell'Eden nel quale l'umanità si nascondeva a Dio per paura e per vergogna, il Cristo risorto cerca in lei l'umanità, ma per consolarla. È così bello che la prima domanda di colui che è risorto e vivo vada ad interrogare la nostra angoscia esistenziale. Così la Pasqua inizia non con un dogma, ma con una lacrima. Gesù sa perché Maddalena piange, ma vuole che lei stessa dia un nome al suo dolore. Perché finché il dolore resta un grido muto, è ingestibile. Quando diventa risposta a una domanda, inizia il processo di guarigione.
1: Poi, pazientemente, Gesù corregge gli errori di prospettiva, quelli di Maddalena e i nostri. Maddalena piange un'assenza. Gesù la invita ad alzare lo sguardo su di lui che non è morto, come lei pensa, ma risorto. Non è più tempo di guardare al passato, ma a ciò che sta davanti e chiede la nostra attenzione. Solo ora Gesù può chiamarla per nome, Maria. E solo dopo aver riconosciuto e dato un nome al suo dolore, lei può rispondere «Rabboni», riconoscendolo come colui che era il suo maestro. In questo percorso è racchiuso lo stile di Dio nei momenti di crisi. Egli non arriva con soluzioni preconfezionate, ma si accosta al dolore rispettandolo, perché il dolore ha diritto di cittadinanza. Non dice «non piangere», ma chiede «perché piangi?». Riconosce l'emozione per poi trasformarla. E qui la domanda diventa vocazionale e missionaria. Dall'accoglienza del dolore, pianto, delusione, impotenza, allo spostamento del focus nel presente, al rilancio della missione. Va dai miei fratelli. Da donna fragile e delusa, Maria è diventata l'apostola degli apostoli e il suo cammino può essere anche il nostro, da discepoli scoraggiati ad ardenti annunciatori della Pasqua.

0: Nell'opera di Zheng Guocheng, marmo e vetro diventano metafora della vita spirituale. Forza e fragilità si incontrano in Dio, dove il dolore si trasforma in luce.
1: Zheng Guocheng, attraverso due forme di espressione artistica, vuole portare in un mondo dove la fantasia si intreccia con la realtà, esplorando le fortezze che vi si trovano dentro. Con il tema bastioni dell'anima, coraggio e saggezza di fronte all'impermanenza della vita, questa serie di opere utilizza due materiali distinti, marmo e vetro, per rappresentare la resilienza e la trasparenza dello spirito umano. Le sculture in marmo, con la loro durezza e resistenza, simboleggiano la forza e lo spirito indomabile che risiedono in noi, riflettendo la nostra incrollabile determinazione nel cammino della vita, anche in mezzo all'incertezza. Il vetro, al contrario, rappresenta la fragilità e l'apertura dell'anima, suggerendo la vulnerabilità e la sincerità delle nostre emozioni e dei nostri pensieri di fronte alle sfide della vita.
2: Questo dialogo tra i materiali non solo arricchisce gli strati visivi ed emotivi delle opere, ma approfondisce anche la comprensione del concetto del loro autore, incoraggiando le persone a trovare equilibrio in mezzo alle tempeste della vita e a costruire il proprio rifugio spirituale. A partire da questi elementi, riflettiamo su cosa significhino per noi resilienza, coraggio e allo stesso momento fragilità, vulnerabilità e soprattutto se riusciamo a trovare l'equilibrio rifugiandosi in Dio. Nel linguaggio di Zen, il marmo è la determinazione. Nella vita spirituale, questa resilienza non è una forza muscolare o un'ostinazione umana, ma è la virtù della speranza. La resilienza cristiana è la capacità di stare sotto la croce come ha fatto Maria. Non è l'assenza di sofferenza, ma la stabilità di chi sa di essere fondato sulla roccia di Dio. Come il marmo viene colpito dallo scalpello per rivelare una figura, così le tempeste della vita scolpiscono la nostra vita. Il coraggio non è non avere paura, ma permettere a Dio di usare quel dolore per rifinire in noi l'immagine del suo Figlio.
1: Il vetro è l'elemento più rivoluzionario dell'opera. Rappresenta la nostra fragilità, che spesso cerchiamo di nascondere, ma che in Dio diventa il punto di massima forza. Il vetro non finge. Di fronte a Dio, la nostra vulnerabilità è sincerità del cuore. Essere fragili significa smettere di indossare maschere di perfezione e presentarsi a Lui trasparenti con i nostri dubbi e le nostre ferite. Se fossimo solo marmo, saremmo opachi. È la nostra fragilità che permette alla luce di Dio di attraversarci e illuminare gli altri. San Paolo diceva: «Quando sono debole, è allora che sono forte». Il paradosso di San Paolo è la chiave di volta di questo equilibrio. Non è una rassegnazione passiva, ma una scelta attiva di fiducia. Se riusciamo a stare nel dolore senza indurirci e senza andare in frantumi, allora accade il miracolo. La nostra forza diventa la presenza di Dio in noi. Non siamo più forti perché abbiamo muscoli spirituali, ma perché abbiamo un sostegno esterno invincibile. Quando una persona affronta un grande dolore e, nonostante la fragilità evidente, emana pace, quella persona sta rifrangendo Dio. Gli altri vedono il vetro, la sofferenza, ma percepiscono la luce, la speranza. Questa è la testimonianza più alta: mostrare che Dio basta proprio quando tutto il resto manca. Trovare equilibrio rifugiandosi in Dio non significa trovare un anestetico, ma un senso.
2: Spesso cerchiamo Dio fuori dal dolore, sperando che ce lo tolga. L'equilibrio si trova invece stando nel dolore insieme a Lui. Dio non guarda la nostra sofferenza dall'alto, la abita dall'interno. In Dio il marmo della nostra volontà si unisce al vetro del nostro bisogno. Questo crea il bastione, una fortezza che non è chiusa come un bunker, ma luminosa come una cattedrale. Rifugiarsi in Dio significa accettare di essere sculture viventi, quel luogo dove il dolore non scompare, ma viene trasfigurato. Quando guardiamo le opere di Zheng Guocheng, siamo invitati a chiederci: sto permettendo a Dio di essere il marmo della mia costanza e il vetro della mia compassione.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Cittanova, bentrovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Diamo senz'altro inizio al nostro programma con l'ouverture dell'operetta La Vedova Allegra, composta da Franz Lehár agli inizi del nostro secolo. L'Orchestra Filarmonica Ceca è diretta da Václav Smetáček.

per l'esecuzione dell'Orchestra Filarmonica Ceca diretta da Václav Smetáček abbiamo ascoltato l'ouverture della Vedova Allegra di Franz Lehár. Proseguiamo. Uno fra i più noti canti napoletani è senz'altro Mare Chiare, musicato da Paolo Tosti, su versi di Salvatore Di Giacomo. Già cavallo di battaglia di celebri tenori, Caruso, Tagliavini, Del Monaco, così tanto per citarne qualcuno, Mare Chiare sta tornando nel repertorio grazie alle interpretazioni dei grandi tenori di oggi, Pavarotti, Carreras, Domingo, sempre tanto per citarne qualcuno. Ed è proprio uno di questi, José Carreras, accompagnato dalla English Chamber Orchestra, diretta da Edoardo Müller, che ora vi invitiamo ad ascoltare.

Il tenore José Carreras ha cantato Mare Chiare di Giacomo e Tosti. La English Chamber Orchestra era diretta da Edoardo Müller. Ed è ancora José Carreras ad interpretare la celebre romanza Ideale di Tosti ed Errico, e che ora, cari ascoltatori, vi proponiamo nella esecuzione della English Chamber Orchestra. Dirige sempre Edoardo Müller.

Il tenore José Carreras ha cantato la romanza Ideale di Tosti ed Errico. Edoardo Müller ha diretto la English Chamber Orchestra. Proseguiamo il nostro programma con il celebre valzer dal balletto Coppelia di Leodlib. L'orchestra Concert de Paris è diretta da Walter Görr.

L'orchestra Concert de Paris, diretta da Walter Goerre, ha eseguito il valzer dal balletto Coppelia di Leod Lieb. E siamo all'ultimo appuntamento di oggi. Io vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Torna l'operetta, la principessa della Ciarda, uno dei più travolgenti successi dell'operetta viennese, è il capolavoro di Emmerich Kallmann. Ascoltiamone un passo, la canzone di Silva, nella interpretazione del soprano Romana Righetti. Orchestra e coro, eccetera, sono diretti dal maestro Cesare Gallino. Un cordiale grazie a voi tutti e a risentirci da Giovanni Consonni.